0: prodotto di Radio Onda Rossa. 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Napio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.
3: Siamo 17:59 e 46 secondi, ce l'abbiamo la sigla, sì.
4: Ce l'abbiamo.
3: Allora facciamo partire pure la registrazione. E faccio partire la sigla.

0: Che chicca quella riguardante
1: sì, le ultime novità della musicali, insomma, in campo internazionale.
0: Però nel frattempo io direi che il direttore artistico ci ha già preparato qualcosa per scaldare questa nuova stagione di Le Faremo Sapere.
1: Esatto, esatto. Ci sentiamo una canzoncina che si chiama Uncasually. Yeah.
0: Vi ricordiamo che allo 06 49 17 50 potete fare i trillini, portarci le birre a Via dei Volsci e poi che altro?
2: Le
0: patatine, anche sostenere la radio. Se venite potete allungarci i soldi per sostenere la radio Onda Rossa, cosa molto molto importante.
1: E neanche ce li teniamo noi.
0: No, quasi per niente, cioè qualche spiccetto, ma un po' così.

0: siamo rientrati in voce per parlare di un argomento, diciamo, di attualità.
1: Sì, di attualità,
2: su tutte le prime pagine dei giornali.
0: Sì, ho letto tutti i giornali, hanno parlato di questo tour di Ed Sheeran, che insomma un grande artista.
1: Sì.
0: Vabbè, diciamo.
1: Opinabile, opinabile.
2: Sicuramente molto famoso, vende.
1: Molto famoso.
2: Vende
1: molto. Molto.
0: Sì, molto famoso in questo tour che ha iniziato, insomma, ha partecipato anche questo rapper già noto per aver fatto un pezzo sulla Palestina, anzi su una bimba uccisa dagli assassini israeliani in Palestina, che insomma ha urlato dal palco Free Palestine.
1: Sì, ha fatto tutto quanto un discorso.
0: Penso abbia anche sventolato una bandiera palestinese e da lì è successo il patatrac, perché
1: sì,
0: insomma è stato praticamente cacciato dal tour, perché appunto gli organizzatori hanno detto no. Questa
1: sì,
0: roba
1: esatto,
0: non si può fare.
1: Si è scatenato appunto un putiferio, l'abbiamo visto un po' su tutti quanti i giornali, ne hanno parlato tutti.
0: Il buon Ed Sheeran ha risposto che lui è apolitico, non si interessa, non vuole, non va, però appunto si era schierato con l'Ucraina, perché insomma si sa che insomma
1: esatto,
0: i palestinesi esatto, non
1: i palestinesi
0: non erano
1: no,
0: tanto così, insomma.
1: Forse non sono abbastanza bianchi come colori.
0: Però appunto c'è stato anche un effetto collaterale, perché tutti gli artisti che partecipavano insieme a Ed Sheeran al tour hanno abbandonato il tour in solidarietà con
1: Macklemore.
0: Sì,
1: proprio tutti, cioè
0: senza proprio andati, hanno lasciato solo come un fesso.
1: E dietro questa roba qui, insomma, cioè, come diceva il buon direttore, sicuramente la spinta è un intervento dei promoter, che è stata volta appunto a a tutelare insomma gli introiti e gli incassi, che poi magari dopo vedremo già stanno calando. Però appunto c'è una spinta di un soggetto ben preciso dietro questa roba qua, ossia sì, è proprio uno dei
2: proprietario di uno stadio,
1: uno dei proprietari degli stadi in Inghilterra, forse, se non mi sbaglio, e, appunto, che ha fatto una grande pressione su questa roba per far annullare non solo il concerto nel suo stadio, ma ha contattato, insomma, giravoce che abbia contattato anche altri proprietari di altri stadi per proprio mettere come clausola che
0: non gli è piaciuto per niente, insomma.
1: E penosa, insomma, secondo me la reazione soprattutto di Ed Sheeran, che continua a fare il concerto come se nulla fosse, addirittura suonando da solo con i loop, portandola a casa. Sicuramente, insomma, come diceva il presidente, un artista molto seguito, che ci tiene a dire che nei suoi concerti tutti quanti devono sentirsi al sicuro e che la pace è la prima cosa, però
0: per i palestinesi la pace no.
1: La pace non se la sono meritata.
0: C'è anche da dire che Ed Sheeran ha donato, secondo i giornali, $1 milione a un'organizzazione palestinese per l'aiuto alle persone.
1: Sì, non Ed Sheeran, ma Macklemore.
0: Ah, Macklemore, sì, scusate, Ed Sheeran.
1: Sì, appunto, che poi anche
0: ai soldi ci tiene di più, sicuramente.
1: Sì, c'è da dire appunto che poi c'è questa roba qui che adesso se la stanno rimpallando, che questo proprietario di stadio, anche Ed Sheeran, metteranno ancora più soldi, il doppio, perché poi appunto riescono a ridurre proprio tutto quanto a questo, a chi c'ha più soldi da mettere dove, e insomma poi immaginiamo dove.
0: Pecunia non olet.
1: Va bene, forse vi ricorderete che un annetto e mezzo fa era successa una cosa molto simile ad un artista, Bob Villain, questo duo al quale era stato revocato il visto per gli Stati Uniti.
0: No, intanto Bob Villain è lui. Poi ha un DJ che lo segue, per cui insomma quello sono in due, ma Bob Villain è una persona sola.
1: Allora, sei meglio te però, allora.
0: Sì, io lo passo anche spesso.
2: È preparato.
1: Va bene,
0: ho studiato.
1: A questi entrambi gli artisti l'altro anno gli hanno negato l'accesso e comunque c'è da dire che oggi sono andato a vedere che fine hanno fatto appunto Bob Dylan e il DJ visto che so da nomina in maniera separata, ancora va andata grandissimo, quindi
0: certo, insomma.
1: Vogliamo sentire il pezzo, vogliamo andare avanti?
0: Io ce l'ho pronto qua un pezzo, una bella cover.
1: Ma è Bob Dylan?
0: No,
1: niente Bob Dylan.
0: Aspetta che qua è successo un guaio. Ok,
1: una cover.

0: Insomma, sto prete ci ha preso gusto con queste campane.
1: Eh sì, proprio.
0: Si vede che si diverte così.
1: Va bene, comunque 18:16:45 dice il mio orologio. Torniamo in voce.
2: Mi hai fatto tornare indietro all'anni 80.
0: Esatto, quando eri un bambino praticamente.
2: Ballavo anche questo.
0: E allora parliamo adesso di Albano.
1: Parliamo di Albano, certo, insomma, il famoso appunto, socio di Romino.
0: Di McLemore, Albano pochi giorni fa è andato a fare un concerto in una prestigiosissima sala da concerti, forse diciamo la più importante di Tel Aviv, per il compleanno, per festeggiare il compleanno di Israele.
2: Ah.
0: E insomma ha fatto questo bel concerto, gli hanno detto ma sarebbe, forse non era il caso, lui ha detto no no, lui è super partes.
1: Ma oltre a Toto Cutugno pure Albano andava forte in, in
0: no,
1: Russia.
0: Albano in Russia, e vabbè, insomma, ha suonato anche in Russia poco tempo fa, anche lì sono state polemiche, ma insomma.
1: Allora, nota a margine, anche Kanye West ha annunciato due date in Russia e...
0: vabbè, magari speriamo che sbaglia strada, finisce in Siberia e rimane lì.
1: Vediamo. No, poi invece qui avevo letto da qualche parte che appunto... Israele, diciamo, sta subendo appunto il boicottaggio della musica live. Insomma, c'è questo articolo che tra le varie cose molti artisti si sono impegnati in prima linea nel boicottaggio dopo gli attacchi a Gaza e si è visto un po' a tutti quanti i livelli. E diciamo insomma che anche l'industria musicale ne ha risentito. Quando leggiamo che appunto l'indotto gira intorno a questa roba qua.
0: E beh, di fronte ai crimini commessi dall'esercito israeliano, dal suo governo e da tutti quanti, insomma, questi bravi coloni, insomma, non si può restare indifferenti, tranne appunto questi, diciamo, come Albano, che praticamente non gli interessa proprio.
1: Sì, poi c'è da dire anche appunto che il mondo della musica, come abbiamo visto, annulla i concerti per annulla i festival perché sono problemi con le compagnie aeree, e quindi anche c'è da dire che per questi magnati che rubano i nostri soldi sulla musica non è facile organizzare i concerti lì, no? Perché comunque appunto gli aerei costano tanto, c'è un livello di sicurezza da mantenere abbastanza alto sia per gli artisti ma sia all'interno del festival.
0: Infatti, probabilmente non vanno lì per sostegno alla causa palestinese, ma perché magari gli costa troppo, si sa che insomma queste persone pensano sempre alle loro saccocce.
1: Esattamente, perché molto probabilmente tanti ci andrebbero pure a fare propaganda. E detto questo,
0: allora
1: detto
0: ce l'hai una canzoncina oppure?
1: Allora sì, c'è una canzone per spezzare.
0: Dai.
1: Questo qua ci ha contattato per mail, si chiama Maledetto con la A grande. La canzone si chiama Il peggio di me, ci ha scritto un pippone lunghissimo che adesso non andremo a leggere, però.
0: Però ci sentiamo la canzone,
1: sentiamo,
0: magari, che magari è meglio.
1: Purtroppo ce la sentiamo.

0: esatto.
1: Mi sembra che tu hai azzeccato la definizione.
0: La risposta non c'è. Sì, questo qua, diciamo, lui è uguale a ultimo lui.
1: Beh, diciamo si ispira.
0: Si
1: dai,
0: ispira ad ultimo. Ma come fa ridere questa cosa? Perché poi ci hanno contattato quest'estate diversi artisti, appunto, che sembrano qualcuno. Ma ve ne faccio sentire un altro.
1: Ah, che bello.
0: Sì, aspetta, lo devo un attimo trovare.
1: Non
0: sì,
1: vedo l'ora.
0: Dove stanno? No.
1: Eh beh, sei poco preparato, però bisogna dire.
0: Lascialo, lascia sotto ultimo, scusa. Esatto, sai che già è tutta un'altra vita.
1: Meglio. Senti che bella canzoncina, questa è proprio.
0: Ah, perché l'ho messi qua, aspetta, ecco.
2: Nascosti.
0: Sì, esatto. Ecco. Allora, mo li metto. Tanto vabbè, comando tutto quanto io da qua, no? Ah, però mannaggia, questi mi hanno mandato sta cagata solamente su Spotify. Ce l'hanno mandata, pensa che non me la posso far sentire.
1: Mannaggia, guarda, sono dispiaciuto molto.
0: Allora, perché questi.
2: Veramente preparato.
0: Questo è un collettivo di non so dove, di Marsiglia, che ci teneva proprio a farci sentire sta roba. E quindi sono andati.
1: Ci
0: hanno scritto diverse volte. Tant'è che io sono andato proprio. A cercarli anche altrove fuori da Spotify per cercare di sentirli, vediamo se riusciamo a sentirli. No, non ce la facciamo, niente. Li volete sentire veramente? No, vi faccio sentire una roba che secondo me invece è valida. Certo,
2: metti una cosa che hai trovato e quindi cerchiamo, no?
0: Sì, però devi stare calmo, cioè nel senso non è che mi puoi trattare così come ti pare.
2: Vedi che c'hai.
1: Ma tu sei lo scopino, noi
0: vai,
1: ti
0: allora,
1: dobbiamo
0: trattare. Sono pronto con una cosa che secondo me vi piacerà.
1: Vabbè, allora insomma.
0: Pronti? Via.
1: Sì, però devi fermare l'altro pezzo.
0: Dopo, però c'è non è che mi impara a fare il mestiere mio, sono buono, no?
1: Ah, vabbè, allora tutto a posto.

0: e fermali.
1: E allora, beh, rientriamo, insomma, dignitoso mi sembra questo pezzo, già meglio di quello di prima.
2: Sì, ringraziamo Milo che ci ha scritto, abbiamo anche proposto un'intervista, però lui non se l'aspettava, quindi...
1: Vabbè, insomma, per il futuro lo
2: per il futuro,
1: presente.
2: Se vuoi, noi ci siamo.
1: Quindi le faremo sapere.
2: Le faremo sapere, no, le abbiamo fatto sapere. E quindi, di che cosa vogliamo parlare? Di altre... facciamo la carrellata estiva.
1: E facciamo questa carrellata.
2: Continuiamo la carrellata con Boy George che... a fine luglio, anzi, ha fatto la canzone a sostegno di Israele, We Will Dance Again, e è partita sta mega polemica. E vabbè, che lui fosse insomma un poco di buono per me, insomma, già era.
3: Ma no, invece a me è sempre stato simpatico.
1: Sì, insomma, bene o male, ha fatto pure delle musichette carine, molto pop, insomma.
2: Certo. Vabbè, ognuno c'ha le sue.
1: Chiaramente.
2: Praticamente è uscita sta canzone partita una grande fatta interamente praticamente con l'intelligenza artificiale e tant'è appunto
1: che bello
2: sì che SoundCloud gliel'ha bloccata e quindi a un certo punto non si poteva più trovare sta canzone e ci sono state appunto anche lì le chiacchiere, chi deve parlare, chi non deve parlare, l'artista è meglio che sta zitto, quelli che hanno preso posizione a favore di questa canzone, chi contro. E anche qua in Italia insomma se ne è parlato abbastanza. Voi non avete sentito niente?
1: No. Mi dispiace, devo dire, insomma, avrei ascoltato molto volentieri questa canzone.
2: Sì, peccato.
1: Più che altro per arrivare alla fine della canzone, così quando è finita dicevo
2: peccato
1: basta,
2: che
1: finita.
2: È andata male, purtroppo non ce l'abbiamo fatta.
1: Vabbè, insomma, che ne so, passiamo questo bello pezzo, tanto per appunto abbiamo sentito un po' di rap, sentiamoci ancora un bel pezzo rap.
2: E dai, sentiamoci un pezzo rap.
1: E vabbè, se il presidente mi alza il volume, io...
2: Ah, io intanto allora posso cercare i Matskin spagnoli.
3: Bravo.
1: Ok.
2: Ok.

0: Beh, carino, eh? A me non dispiace questo.
1: Sì.
2: Chi è? Chi è?
1: Questo Riccardo si chiama.
2: Riccardo, bravo Riccardo.
0: Ma ti come si chiama se uno vuole cercare?
1: No, se uno vuole cercare scrive a noi, ci contatta e noi a pagamento diciamo chi è.
2: Sì, ogni canzone che volete sapere che cos'è dovete allungarci mezza piotta per la radio.
1: Esatto, come minimo mezza piotta.
2: Minimo mezza piotta. Andiamo avanti. Notiziole. Soundriff ha chiuso un accordo con Claudio Baglioni. Praticamente Claudio Baglioni ha spostato tutta quanta la sua discografia sotto Soundriff. E ringrazia.
0: Scusa, cos'è Soundriff?
2: Soundriff è l'equivalente della SIAE. Solo che diciamo è una roba digitale.
1: Ma quello di Fedez, no?
2: Sì, pure Fedez ha fatto roba. Vabbè, tanti artisti, insomma, hanno anche le royalties pagate da Soundriff. E questa roba qua, però, appunto, fa sorridere. Baglioni ringrazia la SIAI per il buon cammino condiviso in tanti anni, ma oggi prosegue la sua strada appunto con Soundriff. Chissà perché, forse ci sarà più soldi, avranno chiuso un accordino.
0: Sarà sicuramente una mossa pubblicitaria, no?
2: Claudio, per favore, chiamaci allo 06 41 17 50 e sveraci, lo sappiamo che tu ci ascolti, quindi chiamaci. Allora, io non ce l'ho i Maneskin, cioè non riesco più a ritrovarli, anche perché in effetti se ci volete scrivere per proporci la vostra musica non ci mandate mettete Spotify, perché Spotify adesso andiamo a dire. Allora, Spotify qua che è successo ad agosto, che cosa è successo? Mannaggia, ad agosto è successo che Spotify ha nuovamente venduto una serie di azioni per un valore, stavolta non mi ricordo quante, però insomma una roba veramente spropositata. E, però insomma la cosa interessante è che per la prima volta dalla sua nascita, nel trimestre 2025-2026, nell'annualità 2025-2026, per la prima volta Spotify è inattivo. Continua a vendere azioni per appunto farsi mandare soldi da investitori, anche se sta in remissione appunto da ormai chissà quanto, però finalmente appunto sta cominciando a ricavare utile, come e naturalmente offrendo servizi sempre più a pagamento. Ha raggiunto quota tipo 300 milioni di iscritti a pagamento, una roba del genere, e quindi
1: vabbè, però non possiamo dire che noi non siamo iscritti a Spotify.
2: Non siamo iscritti a Spotify.
1: E non abbiamo nessuna intenzione di farlo.
2: Sì, ma peccato che me.
0: No, ma mi suona strano, cioè solo quest'anno è diventato inattivo Spotify.
2: Sì, ne abbiamo già parlato. È stata una svolta storica, finalmente uscita dalla fase di perdita, finalmente appunto passa nella fase di forte redditività, registrando gli utili netti record come 545 milioni di euro solo nel secondo trimestre del 2026. Sì, ne abbiamo già parlato. Per quale motivo funziona la remissione? È una logica molto, molto semplice, che in gergo si chiama grow over profit, crescita prima dei profitti. È una roba proprio che in finanza viene.
1: Vabbè, insomma, tanto per fare così un piccolo paragone.
0: Non capisco queste cose.
2: Tieni i soldi degli investitori, fai una roba che non ti potevi permettere, che sai che andrà in remissione per i primi 20 anni, e se va bene, poi dopo rientri quei soldi appunto sulle spalle di chi? Sulle spalle degli artisti, appunto. Però non so, quelli che generano.
1: Però gli artisti, insomma, in generale, appunto, parliamo appunto dei nostri cari Maneskin. E nel 2003 la società che gestisce le attività del gruppo, la Maneskin Empire SRL, ha fatturato 18,66 milioni di euro.
2: Spicci, 18 milioni.
1: Però poi appunto nel 2025 c'è stato una caduta. Il picco negativo di 244.153 euro nel 2025. Ma insomma, questi poveretti come faranno, insomma, così?
2: Va bene, comunque non ci sono solamente cattive notizie. Tant'è infatti che su SoundCloud arrivano i download a pagamento.
1: Che bello.
2: Sì, che sembra una roba così che al primo acchito dici cazzo è una merda, invece no, potrebbe essere una svolta, perché il 100% del compenso andrà direttamente all'artista, direttamente.
1: Vabbè, già questo insomma è un miglioramento, perché
2: non è per niente male, e potrebbe non essere per niente male, insomma potrebbe scardinare una serie di robe. Seguiamo con molto
1: con
2: interesse,
1: apprensione.
2: Con molto interesse, sì, la roba, questa roba qua è già diciamo in fase di test per 200 artisti in America, e vediamo come va. Bene, volete sentire un'altra musica dal repertorio della radio? Cioè dal repertorio delle richieste?
1: Se no io qua sono tanto sempre pronto.
2: Dai, Crazy Party.
0: Beh,
2: vediamo
0: questa cosa che Spotify stava in in remissione, mi ha scioccato.
2: Ma guarda,
1: infatti volevo pure io lanciare una piattaforma tipo Spotify, ma questa notizia diciamo mi ha frenato molto.
2: Come lo possiamo chiamare? Come la chiameresti?
1: Meglio che non lo dico.
2: Meglio che non la dici. Vai, metti tu una canzone, allora, che ce l'hai pronta.
1: Ce l'ho pronta?
2: Ce
1: vado
2: pronta?
1: Allora, questa piacerà al presidente.
2: Speriamo, perché sennò sì, questo sì, sì. Fa una lagna.

0: Left and right addirittura. Una settimana fa, senza eccessivo clamore, la Official Charts Company, entità controllata dalla British Phonography Industry, che elabora e pubblica le classifiche discografiche di vendita del Regno Unito, ha lanciato la Official Homegrown Album Chart, una nuovissima classifica settimanale dedicata a celebrare gli artisti britannici che stanno lasciando il segno nel mercato discografico del Regno Unito.
1: Solo britannici.
0: Bello, suona come una cosa così
1: autarchica,
0: e invece no, è semplicemente perché ben metà della classifica
1: è americana, inglese e americana.
0: Bravissimo, è americana. E quindi niente, nasce la classifica sovranista inglese, compa. Fuori dalla Brexit e anche fuori da come che si chiama, l'Eurozone Context.
1: E invece vogliamo vedere la classifica nostra?
0: Beh, con calma,
2: appena
0: con
2: c'è
0: calma.
2: Il pensierino,
1: c'è il pensierino prima.
0: Sì, c'è quello che volete.
1: No,
2: io sono molto
1: l'ordine dei fattori, gli addetti.
0: Cambiando
2: l'ordine dei fattori.
0: Dai,
1: cambia il prodotto.
0: Metto una canzone di quelle che ci hanno scritto per vedere se ci piacciono. Vogliamo intervistarli? Allora, se vi piacciono e volete che li intervistiamo, strillate, strillate o trillate, insomma, fate voi. Ci andiamo a sentire questa allora.
2: Ah.
0: La numero.
2: E poi passiamo al pensiero.
0: Numero 5, vai. Ah no, non mi interessa registrarmi, sa.
3: Kinder Surprise Egg. A quite astonishing commodity. The surprise of the Kinder Surprise Egg is that this excessive object, the cause of your desire, is here materialized in the guise of an object, a plastic toy, which fills in the inner void of the chocolate.

0: lo sappiamo. Se vi sono piaciuti.
1: A me sì.
0: Ti sono piaciuti?
1: A me sì.
0: Va bene. Se sono piaciuto al presidente, allora spuntina rossa.
2: Beh, e se il presidente dice sì.
0: Se il presidente ha detto sì, li chiamiamo. Ce l'abbiamo già altri di tre, quindi per settembre, metà ottobre siamo già carichi, ve lo dico.
2: Benissimo.
0: Comunque continuate a scriverci a ondarossa@ondarossa.info con le proposte musicali. Questa le faremo sapere, la vostra trasmissione preferita curata dalla redazione musicale di Onda Rossa. Fido il fiato. Va bene. E dai, che ci abbiamo? Andiamo avanti.
2: Allora, prima di passare al pensierino, volevo leggere questa cosa.

0: Ma prima del pensierino voglio ricordare che appunto è stato il record del 2026. 1 milione di biglietti venduti e 360 milioni di indotto. E il prossimo anno annunciano grandi eventi in arrivo.
1: Ma dove? Dove?
0: A Roma.
1: Ah, 1 milione di spettatori. Tutta la città, insomma.
0: Sì, sì, sì. Anche se appunto 1 milione di spettatori devi considerare 250.000 di ultimo, per cui insomma.
2: Sì, abbiamo visto, vabbè. Come dicevamo appunto, forse l'avevamo detto durante l'arco della stagione scorsa, il concerto di ultimo avrebbe aperto le porte a una serie di concerti che
1: mega
2: appunto
1: concerti.
2: Da mega concerti, tant'è appunto che la settimana scorsa gli Oasis hanno annunciato che torneranno a Roma. E,
0: eh sì, li aspettavamo con ansia.
2: Sì, vanno a bucare le del furgone. E, va bene, quindi grazie ad ultimo e anche a Gualtieri un pochino, lo possiamo dire.
0: Certo, insomma, ha partecipato anche lui ai
2: anche
0: concerti. Gualtieri.
2: Anche di Jovanotti.
0: È stato,
2: no?
0: Sul palco di Jovanotti, insomma, vabbè.
2: Che te possino, mannaggia.
1: Grande Walterucci.
2: Ma che te possino, Rubè? Mannaggia, che ti è successo? Comunque, dai, andiamo
0: con
2: il momento più atteso.
0: Il pensierino, riprendiamo l'argomento di cui abbiamo già parlato.
2: Sì.
0: E fanno questa domanda a Malika Ayane.
2: Malika Ayane, mi sembra di averla sentita.
0: Eh sì, è una cantante italiana, nonostante il nome. Che gli chiedono che idea si è fatta della vicenda di Ed Sheeran, che ha escluso Macklemore dal suo tour per le dichiarazioni pro Palestina. La risposta, insomma, va ascoltata con attenzione. Risponde Malika: penso che ognuno abbia il diritto di fare quello che ritiene giusto per sé, che sia sbagliato obbligare le persone a non parlare, ma anche obbligarle a farlo. Giusto che ci sia un dibattito sempre acceso sui temi importanti. Prende, che cosa ha detto? Niente.
2: La sagra del qualunquismo.
0: Il nulla assoluto.
2: Va bene, astensione.
1: Una scuola apposta, per
0: sì,
1: dire
0: certo,
1: cose,
0: insomma,
1: esatto.
0: Gli insegnano tutto quanto.
2: Senti, ma ce l'abbiamo una canzone per il pensierino di Malika?
0: Certo.
2: Dai, mettimi subito una canzone, perché
0: subito.
2: Altrimenti mi viene la Iane in bocca.

0: Niente, al presidente sta roba non gli piace, lo vedo contrariato.
1: No, no, no, non molto.
0: Non molto. Comunque sarete liete e lieti di sapere che l'accordo strategico siglato il 12 agosto tra BMG, che appunto è la quarta più grande realtà discografica editoriale globale, e Suno, che invece è una piattaforma
1: di intelligenza artificiale,
0: sì, però specializzata nella musica, si è finalmente appunto siglato questo accordo strategico. Perché? Perché erano in causa, perché erano in causa, perché Suno ha usato migliaia di brani, centinaia di migliaia di brani protetti da copyright BMG per addestrare l'intelligenza artificiale, quindi di conseguenza per generare musica sia 100% IA, ma anche no, ne abbiamo parlato nel corso sempre della stagione scorsa. Come si è risolta questa roba qua?
1: Si è risolta,
0: sì, perché appunto hanno siglato questo accordo e sentite che robetta. E, allora, l'accordo risolve ed estingue retroattivamente le controversie sull'utilizzo non autorizzato del catalogo, quindi tutto quello che è stato, scordiamocelo passato, Simba Paesà, e quindi sono accettato di pagare un indennizzo, così, quindi pagheranno una roba così fittizia per tutte quante le opere che sono state violate.
1: Di quanto non lo dice?
0: Non lo dice, cioè, nel senso, sì, se vuole, si può cercare, ma a differenza di altre, sempre l'accordo fa parte di questa roba qua, perché qua inizia la cosa interessante. L'accordo prevede che non tutti
2: vendiamo dalle tue labbra.
0: Non tutti quanti gli artisti automaticamente andranno a finire nel catalogo in cui su uno potrà prendere spunto, diciamo, ma saranno proprio gli artisti a doverlo dire alla BMG e scegliere esplicitamente che dovranno addestrare questa roba qua. E questo che
1: ma tanto l'hanno già fatto.
0: Sì, in passato effettivamente l'hanno già fatto sulle nuove produzioni, questa roba sicuramente è invece è diversa. E poi vabbè, gli artisti sceglieranno di partecipare, riceveranno compensi diretti e bla bla bla. Naturalmente questa roba qua sarà legata all'inserimento di questi brani all'interno delle playlist generate o meno da intelligenza artificiale, e quindi diciamo che non si capisce bene dove vogliono andare a parare, però come al solito appunto quelli che stanno sulla presenza a Coccia sono gli artisti. Questo qui è quello che è successo durante la nostra assenza in questi mesi.
2: Mamma mia,
0: sì,
2: c'è da dire.
0: Carina. E ne sono successe anche altre, ma non staremo qui a tediarvi perché insomma già l'abbiamo detto abbastanza. Arriviamo al secondo momento più atteso della settimana.
2: Ci arriviamo?
0: Sì.
2: Vabbè. E ci siamo allora. E allora anche questa settimana passiamo ai più venduti.
0: Oh, la classifica dei più venduti, onore.
2: La classifica della Federazione Industria Musicale Italiana.
0: Onore,
2: cioè la classifica
0: a voi.
2: Ufficiale. Lo rivediamo sempre, insomma, per non evitare, anzi per evitare equivoci.
0: Allora, sono curioso, quindi
2: delle grandissime novità, insomma, come dicevi tu prima, appunto, visto che in Inghilterra suonano solamente artisti americani, qua invece in Italia solo artisti italiani,
0: esatto,
2: tranne uno.
0: Esatto.
2: Che indovina qual è? Vabbè,
0: è
2: lo scopriremo
0: lui.
2: Molto presto.
0: È sempre lui.
2: Allora, al primo posto, tutto è possibile, Geolier.
0: Tutto è possibile tranne avere
2: una classifica umana.
0: Esatto, una classifica.
2: Al secondo posto abbiamo Shiva con Vangelo. Pensa un po'.
0: Shiva con Vangelo, aprite gelo.
2: Al terzo posto il tuo preferito, Bresh con Mediterraneo.
0: Bresh, incredibilmente terzo posto, l'incredibile smacchiatore.
2: Infatti io sono molto dispiaciuto perché ha levato il posto che solo qualche giorno fa era il suo, dal terzo è sceso al quarto posto. 99 settimane, Olli, tutta vita, sempre.
0: Su una rota, sulla tangenziale.
2: Sì, insomma, una gioia ogni
0: Tanta
2: volta per me.
0: Non c'è nessuno, che ci frega, sì.
2: E vabbè, insomma, quarto posto, Olli, insomma,
0: quarto
2: sempre
0: posto,
2: una
0: Dio.
2: Buona. Al quinto posto, Santeria, Marrakesh e
0: Guercio. Marrakesh mi ricorda una città.
2: Sì.
0: Mi ricorda qualcosa questo nome.
2: Passiamo al sesto posto, Kid Yugi, anche gli eroi muoiono.
0: Anche loro, per fortuna, alla fine muoiono.
2: Al settimo posto, ancora Geolier, Dio lo sa, atto secondo.
0: O Fratema, giustamente incarcerato.
2: All'ottavo posto l'unico artista non italiano, Bad Bunny, devi tirare Bugs Bunny. Foto.
0: Bugs Bunny che comunque è anche
2: 89 settimane che sì, sta qua. Sì.
0: Ma lui è quello più presente in tutte quante le classifiche proprio
2: mondiali. È così.
0: Secondo me ce lo mettono apposta.
2: Allora passiamo rapidamente al nono posto con La Bella Vita di Arti 5.
0: Arti 5, Bella Vita.
2: E al decimo posto una grandissima novità, una nuova entrata in queste posizioni alte. Anna Million Dollar Baby.
0: Million Dollar Baby,
2: mamma mia che tristezza.
0: Sì, l'antimusica proprio, effettivamente.
2: Non proseguiamo con i successivi che sono tutti quanti italiani, dobbiamo arrivare fino al 17° posto per trovare gli Oasis.
0: Gli Oasis perché stanno tornando appunto a suonare.
2: Certo.
0: Non comprate i biglietti, mi raccomando, non comprate i biglietti. No, ma non dovete neanche andare a vedere. Tu diretto, presidente, volevo dire scusa che...
1: Io pensavo di farli suonare alla festa della radio.
2: Me sa di no, insomma, poi appunto...
0: Tu maschi, meglio di no.
2: Litigiosi, poco simpatici.
1: Oh. Dai, metti una cosa...
0: Che devo mettere?
2: Metto una cosa
1: carina.
2: Una cosa carina,
0: metti
2: dai.
0: Metti una cosetta.
2: Partita.
0: Senti. Finalmente un po' di musica a elevare, porco Giuda.

0: Oh, e allora 18:56, vabbè, insomma, ci abbiamo saluti, forse il tempo per l'ultima canzone, che appunto per i nostri fan giapponesi non possiamo lasciarli così, insomma.
1: Ce ne sono tante, effettivamente.
0: Sì, insomma, poi noi siamo molto ascoltati in Giappone.
2: Sì, in generale comunque noi, devo dire che ultimamente anche...
0: C'è il gruppo d'ascolto, le faremo sapere, Osaka.
2: Sì, e anche uno a Kiev.
0: Ah, e,
2: sì. Ci dicono che andiamo fortissimi a Kiev.
0: Vabbè, allora facciamo sentire subito quest'ultima canzoncina e poi passiamo ai saluti rapidamente. Che dice, Presidente?
2: Sì, anche a Pordenone.
0: Ah, bene. Sì. E allora vai con il Giappone.
2: Andiamo col Giappone?
0: Sì.
2: Andiamo col Giappone.

0: i nostri fan dal Giappone.
1: Sì. Consigliamo ai nostri fan dal Giappone di andare questa sera a Itap, a Snia.
2: Sì.
1: Quattro giorni di cibo popolare dal mondo e musica. Nel menù anche birre artigianali, mercatino di editoria e dell'artigianato.
2: Stasera.
1: Cominciato ieri. Stasera anche. Sì, continua. Stasera sono i papagalli che ricorderete, sono quelli che tipo gli hanno rosicato, mi sa, al festival del primo maggio. Perché hanno fatto la canzone pro-Palestina con l'inizio, con qualcosa che richiamava il classico motivetto invece ebreo. E quindi c'è stato questo polverone, tipo, mi sa che l'hanno tagliato addirittura, non mi ricordo. E se poi te lo cerchiamo, no, non ci interessa.
2: Comunque mi ricordavo una polemica, ma non mi ricordavo.
1: Sicuramente stasera qualcuna snia ve la racconta meglio di me sta storia, quindi andate.
2: Comunque, Patagarri, Don Pasta, Alex,
1: sì,
2: DJ set di Pince Perro
1: del Carcassa. E invece domani c'è Acico, che il direttore artistico, la ricorda Acico?
0: No.
1: Con sa ricordi?
0: No.
1: Va bene. E Go to Gong, battimenti, e poi c'è Silvia Drix col DJ set, questo domani sera. Invece domenica c'è Bebba, che questa la ricordi, non abbiamo parlato nemmeno. E Ateneo, Kiki, DJ set, Maldonado. Va bene, questo è.
0: Quindi tre belle serate a Snia.
1: Abbiamo parlato. Vabbè. Okay. Quindi questo è quello che succede questo fine settimana. Ricordiamo la manifestazione di domani. Ricordiamo anche quella della prossima settimana. No, intanto parliamo di quella di domani.
0: Anche oggi è stata una manifestazione a Porta Pia per contro il governo Erdogan e la assurda repressione violentissima contro le persone LGBTQ+, insomma. E va bene.
1: E va bene.
0: Anzi, non va bene affatto.
1: Non va bene per niente. Domani invece corteo per Spin Time. Parte da Repubblica, se non mi ricordo male.
0: Sì, da Repubblica.
1: Alle 4, vabbè, il genere.
2: Alle 15 c'è scritto qua.
0: Ah, vabbè, insomma.
2: Stava a Roma, lo sapete.
0: Gli orari sono sempre un po' laschi.
1: E niente, noi ci sentiamo venerdì prossimo, abbiamo già l'ospite.
0: Forse, perché
1: voi,
0: appunto.
1: Forse
0: c'è una defezione la settimana prossima.
2: Io non ci sto.
1: Ma manco stava a venire oggi, manco stava a venire.
0: No, vabbè, ci trascorre. Ormai
2: io
0: insomma,
2: già ragionavo a ottobre.
0: Lo so, purtroppo chiaramente il potere dà questi siete anche effetti
1: logora
0: collaterali.
1: Sì, logora è
0: lo vediamo molto il logorato presidente.
1: Ti fa pure perdere la memoria.
2: Non ho apprezzato più quei tre mesi di estate, di vacanza. Che...
1: Scusa, infatti, quando è che abbiamo.
2: Io in qualità di presidente ho tre mesi di vacanza.
0: Ma... mi sembra anche giusto, insomma.
1: Ma.
0: Infatti lo vediamo abbronzatissimo, visto che è stato le Maldive, a Bahamas, in giro per isole tropicali varie.
1: Senti, ma ce l'hai aperto un conto fasullo?
2: Non lo possiamo dire per
0: l'altro. Certo, non si può dire mica queste cose, insomma.
1: No, c'hai ragione, scusami. Dai, allora facciamo che ci sentiamo settimana prossima.
0: Sì, facciamo. Dopo di noi, il silenzio.
1: Chissà se ci stanno, sa che non ci stanno.
2: Secondo me è fondamentale invece fra un'oretta.

0: ecco.
1: Sì, sì, fondamentale sicuramente. Ecco, vedi, già squillano i telefoni.
2: Qualcuno ci sta a chiamare e dice qualcosa, sicuramente.
1: Esatto, ma sentiamo chi è che ci dice qualcosa. Che cosa vorranno al telefono di Radio Onda Rossa allo 06 49 17?
2: Ci stanno a provare a venire qualcosa a noi.
1: Eh sì, sì.
2: Lascia perdere.
3: Aspetta, adesso in diretta, puoi aspettare.
2: C'è un problema tecnico.
1: C'è un problema tecnico, mi sembra. Che
0: no, allora, non era una telefonata come pensavate voi che ci dicesse che.
2: Che è finito, sono le 7. Sono le 7 e 5.
1: Facciamo forse insulti.
0: Mandiamo la. Non sono insulti, però mandiamo la sigla che risponde al telefono.
1: Ok, allora la sigla.
2: Oh, ricordatevi che questa è la sigla più bella del mondo.
1: Questa volta in versione remix Lucid Sleep.
2: Lucid Sleep. Staccavi come?
1: Che non ho trovato.
0: Quindi a venerdì prossimo, voi ci siete?
2: Sì, però non c'è.
1: Ci siamo.
2: Basta di urlare, sono finiti i telefoni, non possiamo rispondere. Dobbiamo andare. Sentiamo la settimana prossima.
1: Ciao.
0: Ciao.

Oh, come sempre, un saluto a chi non gode della libertà personale. Ci siamo scordati di dirlo prima. Speriamo che quelle mura brucino il prima possibile e che se vedremo tutti e tutte al di fuori il prima possibile.

0: radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento.

0: l'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo la psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: tavolo non c'è decoro.
1: Nasce Tasche Vuote, una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
2: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
1: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
2: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
1: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
2: e con classe.
0: Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro.

0: Radio Africa. Bentornato sulle nostre frequenze.
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: E insomma, questa volta abbiamo iniziato bene, con, ti ho aperto con Felacuti.
1: Con Felacuti, assolutamente.
0: E non con, insomma, almeno sulla musica stiamo.
1: Non si discute.
0: Non si discute. E invece con te vorremmo discutere di che cosa, cioè tante sono le cose che stanno succedendo in Africa anche in questi giorni, però insomma in questo spazio ci concentriamo su quello che sta avvenendo in Mali.
1: Eh sì, in Mali, perché in Mali continua la guerra, che in realtà non si è mai fermata dal 2012, e l'ultimo attacco risale a la settimana scorsa, il 10 settembre, dove almeno 5 soldati di Africa Corps sono stati uccisi in un attacco a Diourah. Diourah è un campo militare nella regione di Mopti, che è nel centro del paese, che già è stato attaccato anche altre volte dai jihadisti del Jenim, e sono riusciti a prendere i jihadisti in controllo prima poi di ritirarsi. Il quartier generale militare ha detto di aver condotto delle operazioni di rappresaglia, si parla di decine di morti, ma il bilancio delle vittime potrebbe essere aumentato, si parla di una cinquantina di soldati maliani, però non si sa, diverse decine di soldati maliani, ma non si sa quanti, si parla appunto di 5 soldati russi, ed è uno degli attacchi più sanguinosi subito dall'esercito negli ultimi tempi. I combattenti jihadisti avevano già isolato la zona alcuni giorni prima di lanciare l'attacco, hanno attaccato il campo ovest per depistare le forze maliane, poi ad est a piedi, in motocicletta, come spesso fanno, a bordo di veicoli però pesantemente armati di pick up, hanno preso il controllo del campo nella città appunto di Diourah. Diciamo che l'esercito maliano ha annunciato operazioni aeree e terrestri contro gli aggressori e chiaramente vantava la neutralizzazione di diversi elementi terroristici che in motocicletta appunto cercava di nascondersi. Comunque c'è un video, spesso i jihadisti fanno dei video quando fanno questi attacchi, in cui si vedono appunto i jihadisti che si muovono liberamente all'interno del campo, i corpi dei soldati che giacciono a terra, diverse motociclette che sono state bruciate. E già nel maggio del 2025, proprio a Diourah, Jenim ha ucciso circa 40 persone. L'esercito comunque ha dichiarato appunto di aver fatto degli attacchi. Poi c'è stata anche una ulteriore rivendicazione da parte del Jenim rispetto a un'imboscata contro un convoglio dell'esercito maliano e sempre dell'Africa Corps, però vicino a Sikasso, che è una zona un po' distante da quella di Diourah di cui stavo parlando, in cui c'è stato appunto almeno 11 morti. E diciamo che dal 2012 che il Mali affronta questa crisi di sicurezza, definiamola così, questa insubordinazione, questa ribellione da parte dei gruppi jihadisti e dei loro alleati separatisti Tuareg, che di fronte di liberazione dell'Azawad, quando il Mali, dopo il colpo di Stato che ha destituito Keita, ha stretto dei legami più forti con la Russia, e l'Africa Corps appunto assiste l'esercito del Mali, che è scarsamente equipaggiato in questa lotta contro i jihadisti, poi la situazione è precipitata, come abbiamo già raccontato, alla fine ad aprile del 2026, quando hanno lanciato un attacco sia i jihadisti che l'esercito di liberazione dell'Azawad, una serie di attacchi coordinati che hanno portato poi anche a scontri alla periferia di Bamako e alla morte del ministro della difesa. Diciamo che le testimonianze degli abitanti di Diourah comunque parlano ancora di una situazione confusa, ci sono di combattimenti, colpi che si sentono, e bisogna dire che prima dell'imboscata un drone dell'esercito maliano aveva ucciso una donna e un suo bambino e ferito diversi altri civili. E qui introduciamo un aspetto di questa guerra, che era quella dei droni, di cui abbiamo avuto anche modo di parlare, però adesso c'è stata una interessante inchiesta che è stata portata avanti da Jeune Afrique e Bellingcat, e anche da una ONG che sostanzialmente ha studiato un po' quali sono gli obiettivi delle forze armate maliane rispetto

0: a questa guerra, obiettivi che molto spesso sono obiettivi civili. Diciamo che i droni sono diventati uno strumento privilegiato delle forze armate in questa guerra contro i jihadisti, anche perché poi il Mali è un territorio molto vasto. E quindi questa campagna
1: lo ricordiamo giusto perché lo stavi anche sottolineando prima, droni comunque turchi e sotto anche una regia militare, come dicevi te, russa.
0: Sì, i droni infatti sono turchi, il mitico Baykarat, il TB2 e la Kinzhi, che è ormai e poi i droni kamikaze russi usano anche quelli, il Zhanan-2. Questi attacchi, questa condotta delle operazioni e la scelta degli obiettivi soprattutto sollevano non pochi interrogativi, perché si è constatato un crescente numero di vittime civili. Cioè, le autorità maliane non commentano mai ufficialmente questi attacchi, che vengono liquidati anche qui col termine odiosissimo di danni collaterali, però i civili sono stati ripetutamente presi di mira in operazioni che sono state presentate dalle autorità maliane come dirette contro i gruppi terroristici. Quindi, che hanno fatto? Jeunafrique, Bellingcat e l'ONG Decentri hanno preso una serie di attacchi, 12 attacchi, li hanno analizzato e hanno praticamente estrapolato dei dati per cui di fatto da questi attacchi che vanno nel periodo di 3 anni, che vanno da settembre 2023 all'agosto 2026, ci sono stati 731 vittime civili. Quindi questi attacchi, diciamo, sostanzialmente sono stati soprattutto, hanno colpito soprattutto i civili. E questa indagine solleva degli interrogativi sui metodi con cui vengono identificati questi obiettivi utilizzati dall'esercito maliano, in particolare un processo che si chiama di identificazione positiva, cioè progettato per verificare che un obiettivo sia effettivamente un obiettivo militare legittimo. Però di fatto evidentemente questa valutazione non viene fatta, soprattutto questo viene dimostrato appunto dalla ricostruzione che fanno questa inchiesta. Pastori, minatori d'oro, altri cittadini impegnati nelle loro attività quotidiane vengono regolarmente uccisi da attacchi il cui scopo, il cui intento è difficile da determinare, e quindi è arrivato anche a definire il caso di una colpa della posizione, cioè un concetto che è stato sviluppato da alcuni studiosi che si occupano di risoluzione dei conflitti e relazioni internazionali presso l'Istituto per la Sicurezza degli Affari Globali, secondo cui la posizione o l'attività di una persona è diventata una prova del suo collegamento con un gruppo armato. Cioè le forze armate del Mali, i suoi alleati, considerano i civili che vivono in zone sotto l'influenza di militanti o ribelli jihadisti come complici, e applicano così una specie di punizione collettiva in cui la presenza di civili o la loro presunta associazione con gruppi armati serve a giustificare gli attacchi. E questo spiega la quantità di morti civili. Poi, mentre l'esercito maliano controlla i cieli, chiaramente dall'altra parte gli avversari si sono adattati. Ci sono innanzitutto gli istruttori ucraini che in pratica aiutano i separatisti del fronte di liberazione della Zawad, che hanno cominciato a modificare dei piccoli droni commerciali e li hanno equipaggiati con cariche esplosive sganciabili o li pilotano in versione kamikaze, e li hanno usati per la prima volta contro le forze russe durante la battaglia di Tinsawaten nel luglio 2024, dove appunto hanno ottenuto anche una vittoria decisiva con tanti morti dell'epoca Wagner. E quindi c'è una evoluzione, purtroppo in maniera molto negativa, evoluzione negativa che c'è anche, come dire, nella vita politica maliana, perché si stanno restringendo sempre di più gli spazi di libertà. Solo qualche giorno fa un giornalista che si chiama Abdarrahman Keita è stato condannato a 2 anni di carcere perché ha detto in un programma televisivo che sostanzialmente il Jenim di Ijad Ag Ghali, che è il capo del Jenim, sta di fatto appunto governando Kidal, che è caduta nelle mani dei gruppi armati, e questa è una città del nord molto importante. E l'accusa ha sostenuto che il giornalista aveva assunto una posizione di parte e danneggiato la credibilità dello Stato, e questo è stato condannato a 2 anni di prigione. Ecco, un po' questa è l'atmosfera che si sta vivendo in questo momento in Mali.
1: E invece, prima di passare a parlare, insomma, di un altro paese, la Nigeria voleva, insomma, come dire, alleggerire un po' il clima, parlando invece di questo pronunciamento, oppure pronunciamento, decisione, di cambio della cartografia, no? Da parte delle organizzazioni delle Nazioni Unite.
0: Sì, perché sembra una cosa banale, ma non è per niente. Cioè, il 4 settembre scorso le Nazioni Unite hanno adottato questa risoluzione, che è una risoluzione storica, e corregge quella che di fatto da 500 anni era una distorsione cartografica che ha ridotto praticamente al minimo l'Africa per 5 secoli. Praticamente per 500 anni si è basato l'estensione delle mappe, la pubblicazione delle mappe, sulla proiezione di Mercatore, che è Gerardus Mercator, che è un cartografo che è nato nei Paesi Bassi nel 1512, ha creato questa mappa inizialmente destinata ai marinai. Ma questa mappa che fa? Schiaccia sostanzialmente le terre che stanno nei pressi dell'equatore. E quindi la rappresentazione del continente africano era enormemente sottodimensionata rispetto alle sue dimensioni reali, e si è basata per centinaia di anni su una visione occidentale, coloniale, insomma. Adesso questa risoluzione, che non è vincolante, contro cui hanno votato gli Stati Uniti, praticamente invita a utilizzare la proiezione della mappa Equal Earth, che è una proiezione di mappe globali inventata da Bojan Savic, Bernard Jenny, Tom Paterson nel 2018, che contribuisce a dare una dimensione, diciamo così, più realistica alle mappe, dove l'Africa non è più più piccola della Groenlandia, per esempio, ma ha le sue dimensioni reali, perché sembra banale, ma in realtà le mappe plasmano anche la nostra comprensione del mondo. Questo l'ha detto anche il ministro degli esteri togolese Robert Dussey, che ha proposto questa risoluzione, che poi è stata adottata, perché le mappe guidano l'educazione, alimentano l'immaginario, influenzano, insomma, la percezione collettiva, cioè non sono mai neutrali. Quando presentano un'immagine distorta rischiano di perpetuare rappresentazioni sbagliate che vengono tramandate di generazione in generazione. La rappresentante degli Stati Uniti, non a caso, che si chiamava Ferencevich, si è scagliata contro questa risoluzione votando contro, dicendo che è una presunta agenda ideologica. Chiaramente questo dibattito va oltre gli ambienti specialistici, no, della geografia, perché ci sono delle associazioni come Speak Up Africa, African Filter, che da tempo propongono questa rappresentazione più accurata dell'Africa sulle mappe mondiali, e c'è una campagna che si chiama Correggi la Mappa, che appunto già da tempo esortava ad adottare questa proiezione Equal Earth, cerca di riflettere le reali dimensioni dei paesi. E quindi è un messaggio che peraltro si riscontra, cioè va anche in sintonia con più un generale dibattito su, per esempio, i possibili risarcimenti per la schiavitù. E qui c'era stata anche qui una risoluzione molto importante delle Nazioni Unite, che ha parlato della schiavitù come appunto di una offesa per l'umanità, e c'è anche questa campagna per la restituzione al continente degli oggetti religiosi e culturali saccheggiati durante il colonialismo. Quindi, insomma, c'è un movimento di opinione globale che in qualche modo cerca di rimettere le cose al loro posto, più o meno.
1: Giustamente hai detto più o meno,
0: certo.
1: Perché poi se parliamo invece avvicinandoci, non parlando della Nigeria, no? Questo per far capire quanto peso ha anche a livello, insomma, poi territoriale dei singoli paesi, perché insomma, parlare della cartografia già più volte, no? In altri contesti non vorrei tanto allargarmi, però abbiamo più volte denunciato come le linee, la definizione dei singoli stati veniva tracciato un po' con il righello
0: al tempo della conferenza di Berlino, certo, sì.
1: Così, non so, in Africa ma in tante altre parti, così come nel sud-est asiatico e in altre parti del mondo,
0: sì,
1: creando...
0: Qui più che altro si trattava della rappresentazione delle dimensioni,
1: sì,
0: che effettivamente poi insomma rimanda a una serie di questioni collaterali, diciamo così.
1: Però insomma ci fa capire, no? Quindi quando noi diciamo che spesso siamo eurocentrici occidentali, cioè partiamo sempre dal nostro punto di vista, ci fa capire bene le ricadute anche culturali, no? Nei singoli spazi. Ma,
0: infatti qualcuno mi deve spiegare perché noi parliamo di Medio Oriente, per esempio, meglio rispetto a cosa?
1: Rispetto
0: dovremmo
1: a noi,
0: parlare di Levante,
1: no?
0: Di Asia occidentale, cioè.
1: Infatti questi, diciamo, l'Asia occidentale all'interno di quelle che sono le campagne, cioè anche culturali da un punto di vista del linguaggio, della decolonizzazione, insomma si sta usando di più questo termine, ad esempio,
0: sì,
1: Asia occidentale,
0: sì.
1: No?
0: C'è più consapevolezza, cioè, sì.
1: Un poco, magari ancora in pochi e in poche, però piano piano insomma forse ci si può arrivare anche qui. Però insomma, dopo questo, come dire, sguardo un pochino più d'insieme, torniamo a parlare di Nigeria, perché di un altro paese africano che ci pone davanti diciamo due grosse contraddizioni. Una è quella, e mi riferisco, magari appunto ne parliamo insieme, a questo sgombero di questa città sull'acqua, viene definita Mokoko, no? Vicino Lagos. Mokoko, con l'accento?
0: Makoko, sì, non so se è con l'accento finale alla francese, Makoko, però probabilmente siccome quello è un paese anglofono sarà in maniera diversa.
1: E, insomma, come anche qui, insomma, se parliamo di questo sgombero, che non è il primo che c'è, però insomma, di quest'area, un villaggio sull'acqua di pescatori, anzi conosciuto anche un po' come la Venezia nigeriana, anche luogo turistico, che però sta portando a un grosso sfollamento, no? In virtù di che cosa? Anche qui di quello che viene definito.
0: È una notizia che ha una serie di addentellati, che ci riporta innanzitutto a una contraddizione essenziale dell'Africa e della Nigeria in particolare, paese ricco di risorse, dove accanto a questa alla pulizia etnica di fatto dei poveri, come è successo per Makoko, come sta accadendo per Makoko, c'è poi una gentrificazione di una città come

0: era un quartiere chiaramente insalubre, poverissimo, però era integrato con l'economia informale della città, perché Lagos vive di economia informale. E poi lo governo dello Stato di Lagos giustifica questi abbattimenti invocando ragioni di sicurezza, perché insomma c'era delle linee elettriche di alta tensione, rischi ambientali, però la fascia di demolizioni si è allargata sempre di più, e le demolizioni che hanno portato anche al fatto che le scuole che stavano in questo slum hanno chiuso, quindi i bambini non riescono più a raggiungerle. Le famiglie chiaramente hanno perso casa, lavoro, mezzi di sussistenza, e poi c'è la situazione sanitaria. E Lagos ha 22 milioni di abitanti e soffre di un deficit di circa, si dice, 3 milioni, ma probabilmente sono molti di più, unità abitative. Eppure, ultimamente, negli ultimi anni, soprattutto la zona lagunare è stata riservata a progetti immobiliari di lusso. La cosiddetta Eco Lagos, che Femi Kuti, il figlio di Fela, racconta in un suo brano che si chiama proprio Eco Lagos, sono sfratti forzati che servono a mascherare una riqualificazione urbana che invece aumentano il divario per ricchi e poveri. Quindi centinaia di baracche di legno sono state rase al suolo. Ultimamente la polizia è anche intervenuta con morte per persone. E quindi insomma, poi oltretutto non c'è possibilità di ricollocamento. Poi là vicino c'è stata la costruzione di un altro immobile di lusso di 50, no, immobile, cioè una struttura immobiliare di 54 ettari, si chiama FBT Coral Estate, dove prima c'erano i pescatori e Gun, e adesso ci sono, si saranno i grattacieli. E questo è avvenuto in tanti posti di Lagos, perché poi il governo parla di abusivi, di degrado ambientale, di rischio per la sicurezza, però qua il rischio è che Lagos nel 2100 diventerà la città più popolosa del mondo, e il 70% della popolazione urbana vive in insediamenti informali, dove non c'è acqua corrente, servizi igienici, elettricità. E poi questa è stata la peggiore ondata di sgomberi forzati dall'era militare, quindi neanche i militari facevano questa roba. Chiaramente c'è un obiettivo, che è quello di trasformare Lagos in una mega città del XXI secolo, però una visione che appunto ha come implicazione una vera e propria pulizia etnica dei poveri, che sono trattati come rifiuti da smaltire. Quindi Lagos sta diventando questo centro di speculazione immobiliare, ma anche di corruzione, di complicità fra potere pubblico e privato, disprezzo totale per i diritti umani. Cioè, poi anche queste cose oltretutto vengono anche rappresentate per esempio nelle serie televisive nigeriane, che raccontano proprio il degrado di questa città e soprattutto questa complicità fra il potere pubblico e privato e la criminalità. E in tutto questo contesto della Nigeria, l'uomo più ricco dell'Africa, che appunto Aliko Dangote, con la sua mega raffineria di petrolio che produce 700.000 barili al giorno, ha lanciato il 14 settembre scorso un'offerta pubblica iniziale per raccogliere 1,6 miliardi di dollari, ed è la più importante operazione di questo tipo mai realizzata in Africa. Lui dice che suo obiettivo è coinvolgere ogni africano, cioè secondo lui ogni africano, ogni nigeriano potrebbe comprare pacchetti di azioni per un valore minimo di $4.
1: Sì,
0: vabbè, questa è praticamente la fantasia del capitalismo per tutti, insomma, che anche da quelle parti c'è. E questo personaggio mira ad accogliere tutti questi soldi. Bisogna dire che il mercato è piuttosto scettico a proposito di questo, anche se ha avuto l'autorizzazione da parte della SEC, della Security Exchange Commission, che è l'autorità di regolamentazione del mercato dei capitali americani, per la sottoscrizione di questa IPO, però pare che il prezzo sia un po' esagerato, e quindi questa, adesso bisogna vedere se va a buon fine. Tutto è iniziato appunto da poco, il 14 di settembre. E poi ci sono state anche numerose segnalazioni di irregolarità, perché molti investitori retail, cioè singoli, con scarsa o nulla conoscenza del funzionamento degli investimenti azionari, avevano già aperto conti di trading in vista dell'IPO, insomma, già avevano cominciato un po' a crederci a questa chimera. Certo, poi c'è anche uno scontro fra milionari, fra miliardari lì
1: Però
0: in Nigeria.
1: facciamo un passettino indietro, anche per far capire, insomma, perché si parla di questo, no? Perché poi è vero che la Dangote Petroleum è forse ha fatto la più grande offerta, ma è anche la più grande compagnia africana, forse non solo nigeriana, no? Quindi non solo in merito all'offerta, che estrae greggio, perché la Nigeria ha tante risorse, però poi deve comprare diciamo la benzina, il greggio lavorato dall'esterno. E quindi l'idea era quella invece di aprire delle raffinerie all'interno, no? Quasi questa è l'idea un po', diciamo, di sviluppo, poi sviluppo per chi ce lo chiederemo dopo, oppure già ce lo stai dicendo, però di raffinare all'interno i propri prodotti proprio per evitare di comprarlo dall'esterno. E già questo sta avvenendo in qualche modo, no?
0: Sì, infatti diciamo, il prezzo che alcuni analisti hanno considerato eccessivo, e invece viene giustificato con il fatto che questa raffineria si trova proprio in una zona strategica, perché è proprio lì che il petrolio dovrebbe essere raffinato, e quindi alla fine il processo di produzione costerebbe di meno rispetto, per esempio, agli impianti un po' obsoleti e costosi che hanno gli europei o invece americani. E quindi in qualche modo si porrebbe anche questa raffineria in concorrenza con gli altri protagonisti del mercato petrolifero. E poi c'è anche una concorrenza con un altro personaggio che si chiama Samad Rabiu, che è un altro degli uomini più ricchi della Nigeria, che investono in tante attività, non solamente in petrolio, perché Dangote investe in cemento, in zucchero, in fertilizzanti. La loro idea è quella che questa posizione, diciamo così, favorevole, e soprattutto la possibilità di sfruttare questi 700.000 barili al giorno e di raffinarli direttamente sul posto, possa in qualche maniera indurre a una convenienza l'acquisto di questo petrolio. Questo fa parte, diciamo così, del processo dell'entrata dell'Africa nel capitale globale, cosa che sta in qualche maniera avvenendo, ma che poi è dimostrato anche dall'esito della riunione dei BRICS, quella che si è svolta il 18° vertice a Nuova Delhi, dove si è affrontato esplicitamente anche il fatto di favorire la crescita economica dell'Africa, raccogliendo esperienze di sviluppo e progetti, e con una nuova banca che è la New Development Bank, che è la banca dei BRICS, che dovrebbe finanziare progetti per 42 miliardi di dollari americani, ben 139 progetti. Quindi qui si parla di investimenti in energia pulita, infrastrutture, servizi idrici, igienico sanitari, infrastrutture digitali. E quindi tutti questi progetti aggiungeranno, secondo le stime, 2.400 megawatt di capacità di generazione di energia rinnovabile e pulita. Quindi per l'Africa questo è un aspetto importante.
1: Che però, insomma, non risponde alla domanda, ripropone la domanda iniziale, appunto, sviluppo perché chi ci guadagna?
0: Ah,
1: Perché
0: certo.
1: poi, insomma, se l'altro aspetto della medaglia è lo sgombero di Makoko, cioè quindi delle realtà, anche sì, sicuramente baraccopoli informali, ma senza nessun sviluppo di, come dire, non un passaggio da casa a casa, da un ambiente insalubre a un ambiente salubre, ma semplicemente dal buttare la gente per strada per far spazio a investimenti o
0: Dei
1: come
0: nuovi ricchi.
1: per i nuovi ricchi, o come in questo caso sì, sicuramente creare delle raffinerie all'interno, però non perché alcuni proventi, alcune, come dire, differenza, no, di costi siano poi ridistribuito in mano dello Stato, ma costituendo un monopolio nei confronti della Dangote Petroleum in questo caso, no? Quindi di un privato, ben ci fa capire che in realtà, da un punto di vista poi del migliorare le condizioni di vita di chi in Nigeria sta sotto la soglia di povertà, e sono tantissime, c'è ben poca speranza.
0: Perché poi i costi di questo sviluppo, perché poi comunque si tratta effettivamente del fatto che l'Africa è un continente che si sta sviluppando e che sta crescendo economicamente, però ci sono dei costi che riguardano la marginalizzazione di enormi settori della popolazione, la crescita magari di una borghesia come dire, che può acquistare, che può consumare, quindi può costituire un mercato, diciamo così, dei prodotti cinesi o europei o americani, ma al contempo gran parte della popolazione invece, soprattutto quella rurale, ma non solo, anche all'interno delle città, viene tenuta fuori e vive di economia informale, quindi i costi di questo sviluppo sono enormi e soprattutto si basa su una disuguaglianza strutturale che non è assolutamente cambiata, anche perché poi non c'è una guida politica che rimetta in discussione questa asimmetria, cosa che sta avvenendo in maniera, diciamo così, larvale, magari nel Sahel, attraverso poi dei passaggi traumatici, quali sono stati i colpi di Stato, ma che di fatto poi non ha né la struttura né le forze produttive necessarie per cambiare effettivamente questi equilibri.
1: Quindi, per concludere anche, insomma, questa riflessione, correggimi se sbaglio, forse potremmo dire che sì, forse il petrolio smetterà pure di lasciare, almeno parte del petrolio, il greggio, l'Africa prima di diventare benzina, ma in realtà questa ricchezza che si produce si sa benissimo in mano a chissà chi la controlla, no?
0: Assolutamente. Mantenendo così i rapporti tra le classi sociali, sicuramente continuerà questa disuguaglianza. Poi c'è anche la possibilità, e questo sta avvenendo, che tutta una nuova generazione, che anche attraverso questa espansione economica in qualche maniera acquista sicurezza, acquista possibilità di informazione, magari studia, che piano piano prende consapevolezza, e noi ne abbiamo anche parlato, di come è successo in Kenya, è successo in Nigeria, è successo in Uganda, è successo in Senegal, questa generazione consapevole in qualche maniera cerchi di rimettere in discussione questo modello.
1: Certo, sta riempendo le piazze, magari ne parleremo anche le prossime volte delle varie mobilitazioni che ci sono dentro gli altri paesi, insomma, africani. Bene, io ti ringrazio.

0: Pronto?
1: Sì, sento.
0: Eccoci. Ah, grazie per averci richiamato. Con te, con te volevamo, insomma, se avevi maggiori notizie rispetto a questa enorme operazione, insomma, di arresti che c'è stata nei confronti delle diverse comunità LGBT plus in Turchia, insomma, se ne sai qualcosa di più. Si parla di 160 arresti, se non erro, però insomma, se volevamo qualche notizia ulteriore.
1: Certo, allora tra il 12 e 13 di settembre, quindi il weekend che abbiamo lasciato alle nostre spalle, principalmente ad Ankara, Istanbul, poi abbiamo scoperto anche in altre città come

0: cosa voglio dire? Dal Presidente della Repubblica alla Ministra delle Politiche per la Famiglia, dai rettori di certe università statali fino ad alcuni giornalisti dei giornali conservatori, purtroppo l'omosessualità in primis e poi tutto il mondo LGBT viene criminalizzato e viene definito come una devianza, soprattutto hanno iniziato a sfornare questa retorica molto diffusa in Russia e adesso anche in Africa, ma anche in Iran, in altre parti del mondo, che questa cosa viene dall'Occidente, no? Quindi devianza occidentale e che viene indottrinata nella società turca con l'intento di distruggere il tessuto della famiglia tradizionale, il profilo, eccetera. Poi c'è chi porta avanti questa argomentazione dicendo che sono pedofili, eccetera, eccetera. Siamo ai confini praticamente di un cambiamento legislativo che potrebbe prevedere nel codice la criminalizzazione e la condanna dell'omosessualità come in Libia e come in Libano e in altri paesi, eccetera. Quindi la preparazione culturale, politica a livello istituzionale è stata fatta tanto in questi anni e poi anche a livello collettivo, dicevo, perché le fondazioni, soprattutto associazioni religiose conservatrici che lavorano direttamente con il governo oppure con i suoi apparati di ogni genere e portano avanti nelle scuole, nelle moschee come attività politica per la strada un grande lavoro di propaganda contro le persone LGBTQI+. Poi si chiudono saltuariamente le associazioni, Istanbul Pride non si può più fare dal 2013, ogni tentativo viene represso dalla polizia. Per un anno, per esempio, ad Ankara ogni tipo di attività del mondo dell'associazione LGBT è stato sospeso. Un'ultima considerazione politica, poi chiudo qua se avete altre domande. Penso che non stiamo di fronte a un quadro che ci permette di capire che il regime di Ankara ha scoperto l'acqua calda. Penso che da quel pazzo argentino fino a chi dirige a Washington gli Stati Uniti d'America, arrivando fino a una serie di formazioni politiche fondamentaliste che ci sono in Germania, in Italia, eccetera, penso che ci sia un'ondata internazionale che parla della stessa cosa. Sono formazioni politiche che rappresentano diverse religioni, fanatismi di diverse religioni, quindi anche qua bisogna fare attenzione a non fare l'islamofobia, e sono formazioni politiche che possono avere tendenza estremista oppure tra virgolette anche moderata. E quindi diciamo che questa aggressione in Turchia è stata personalizzata e poi dopo è stata attuata negli ultimi 10 anni, e ovviamente colpendo quella parte della società che per la maggior parte della società viene definita come vulnerabile, si apre anche la porta di altre discriminazioni, altre violenze. Purtroppo le persone LGBTQI+ in Turchia sono state sempre emarginate, sono state sempre tra virgolette viste male, sono state sempre private dai loro diritti. Penso che il regime stia attuando il suo potere su di loro, magari domani per poter permettersi di allargare la sua rete della violenza, della discriminazione nei confronti di altre fette della società che sono altrettanto vulnerabili.
1: Sì, forse quello che ci dovevamo chiedere, sicuramente è vero, siamo in uno scenario internazionale in cui gli attacchi si stanno con delle destre, sia da un punto di vista dei diritti civili sia da un punto di vista delle possibilità, insomma, no? dei vari strumenti, no? legati alla libertà di espressione, ma libertà dei corpi di movimento, di protesta, stanno un po' le politiche repressive crescendo nelle diverse parti del mondo, assumendo connotati ovviamente differenti, no? Quindi non c'è una grossa differenza, cioè non è un problema solo appunto della religione degli islamici, ma lo è anche per i fondamentalisti cristiani, così come lo è tra virgolette per i fondamentalisti di altri tipi di religione. Quello che però mi chiedevo è perché proprio in questo momento in Turchia parte questa operazione? Qual è la...
0: Guarda, Questa domanda me l'hanno fatto in tanti in questi giorni, me la faccio anch'io, ma la risposta è, veramente non voglio essere banale né scortese, ma potrebbe essere: perché no? Perché non adesso? Allora, non c'è un motivo tecnico, strategico che riguarda questo momento, tipo tra 2 mesi non ci sono elezioni in Turchia, no? Il regime utilizza la magistratura come la sua arma potente, quindi può fare tutto quello che vuole da qualche anno. Quindi non gode della sua, diciamo, massima potenza per, cioè, alcuni punti di vista adesso, ma lo faceva anche ieri, l'altro ieri. Penso che non ci sia un motivo specifico legato a questa data qua, a questo periodo. Senz'altro è un'operazione senza precedenti, però qua siamo arrivati accumulando un percorso, facendo un percorso, accumulando violenza e discriminazione. Come dicevo, per un anno intero ad Ankara, nella capitale del paese, ogni tipo di attività del mondo dell'associazionismo è stato bandito, anche le assemblee regolari delle associazioni LGBT sono state definite illegali, i festival queer di Ankara hanno dovuto chiedere rifugio al consolato, al centro culturale francese a Istanbul per poter svolgere il festival regolarmente. Tanti colleghi giornalisti che scrivono per le riviste LGBT, cui Plus negli ultimi 3-4 anni hanno fatto 2-3-4 mesi di carcere. Quindi ci voleva, dal punto di vista del regime, secondo me un colpo grosso per dare un segnale al suo elettore, senz'altro, magari per aprire le porte anche di un nuovo percorso che potrebbe essere il tanto atteso referendum costituzionale. Magari ci troveremo in questo referendum costituzionale con una serie di proposte molto positive, progressiste, di apertura laica, eccetera, ma dall'altra parte magari ci troveremo all'interno del pacchetto anche una semicriminalizzazione delle persone LGBTQI+, quindi c'è magari un'idea, una volontà di creare il terreno e seminare un po' di paura e diffondere questa cultura della paura per far sì che anche, come dicevo, altre parti della società non si permettono di muoversi, perché nonostante tutto, comunque bisogna sottolineare questo, le compagne e i compagni queer in Turchia hanno portato avanti una lotta determinata, fortissima, e intersezionale, incredibile in questi ultimi anni, nonostante tutto, nonostante mille difficoltà e mille impossibilità. E quindi magari il regime voleva assolutamente, oggi o domani sarebbe stato, dare un colpo grosso, come dice il coordinamento Pride Istanbul, questo è un tentativo per liquidare il movimento, magari sradicare, distruggere e spingerlo alla clandestinità, come succedeva negli anni 70-80 in Turchia.
1: No, infatti ti chiedevo questo perché, insomma, leggevo che sono comunque il 12 settembre era comunque il 46esimo anno da quello che
0: sì, c'è stato anche quel
1: il colpo di stato militare, no? Diciamo, e quindi se poteva esserci una correlazione o la voglia, il bisogno di rafforzare, appunto, come dire, una prova di potere in questo momento. Va bene,
0: sì, il 12 settembre senz'altro è un momento molto impressionante sia per la Turchia, per il Cile anche, tra l'altro. Sì. Potrebbe essere, tanto noi tra il 2016 e il 2018 abbiamo vissuto in stato d'emergenza.

0: ovviamente era. E appunto il livello diverso su cui si pone questo documentario è esattamente questo, nel senso che la grandissima potenza, io credo, sia proprio in quelle immagini, cioè in immagini vecchie di 25 anni, ma che tornano a noi nel nostro presente con un significato completamente diverso. Quei luoghi, quelle case, quelle persone, ovviamente, guardando il film, la prima cosa che ci viene da chiederci è dove sono, che fine hanno fatto. E quindi, insomma, possiamo parlare di uno straordinario esempio di documentario found footage, quindi con materiali ritrovati, un documentario di montaggio che è anche molto attinente a quella che è la filmografia di Kamal al-Jafari, che infatti dopo The Collection e dai film, che erano sempre tratti da archivi sottratti, dispersi e manipolati, arriva con questo nuovo documentario davvero molto importante e che appunto stiamo cercando di fare circuitare nelle sale, nei cinema, ma non solo, perché come sempre la distribuzione di OpenDDB è aperta agli spazi sociali, alle università, ai circoli, alle associazioni, a tutti coloro che credono che insomma sia decisamente importante far girare un'opera come questa, soprattutto guardandola insieme e dibattendoci, parlandoci sopra e cercando di capire anche cosa è rimasto e cosa si può ancora attivare.
1: Dato che si tratta di materiale d'archivio, dal punto di vista cinematografico, soprattutto del montaggio, che struttura ha il documentario?
0: Lineare, nel senso che il documentario inizia letteralmente con il suo arrivo a Gaza. E già quello è ovviamente una prima caratteristica molto particolare, perché arrivare a Gaza vuol dire di fatto varcare un confine. Ancora prima di entrare, Gaza è già una soglia da attraversare, e ogni viaggio a Gaza comincia da una domanda: chi può passare, chi può uscire? E poi il film continua visitando dei luoghi che oggi hanno anche completamente cambiato, insomma, fisionomia. Mi viene da pensare alle immagini del mare, alle immagini sulla spiaggia, una spiaggia diventata di fatto uno dei pochi luoghi dove le persone sono accampate. E la cosa molto particolare è che di fatto anche il mare a Gaza è un confine invisibile che si cela dietro l'orizzonte, e durante il film i protagonisti assoluti sono sicuramente i bambini che spuntano da ogni dove e che chiedono di essere filmati, chiedono di essere fotografati, sorridendo alla telecamera, ma quello che incontriamo è anche una cosa che sicuramente non abbiamo visto negli ultimi 2 o 3 anni di racconti attraverso le notizie, attraverso i telegiornali, ovvero letteralmente quella che era la vita quotidiana a Gaza, quindi la vita nei mercati, una città molto viva, una città piena di gente, piena di colori, con quello che già era presente nel 2001, ovvero l'assedio, il confine, il muro, gli attacchi dell'esercito israeliano, piuttosto che le case distrutte dai bombardamenti. Anche questo emerge, così come emerge, insomma, cito una frase su tutte che penso sia molto significativa: Kamal al-Jafari, in uno di questi suoi giri a Gaza, una notte è ospitato a casa di Hassan, che appunto è la guida che appunto lo porta in giro per Gaza, e gli chiede, mentre fuori si sentono rumori di spari e di bombardamenti, come vivono le sue figlie, se riescono a dormire la notte. E ovviamente la risposta è no. E ripeto, tutto questo a distanza di 25 anni ci torna con un peso e un significato totalmente diverso.
1: Che tipo di uscita avete pensato?
0: Siamo usciti al cinema con un primo giro di proiezioni in diverse città capoluoghi, da Bergamo, Pordenone, a Vicenza. Arriveremo poi a Roma dal 17 al 23 settembre. Siamo in tenitura a Novoaquila. Gli orari sono sempre alle 19. Poi saremo a Torino, a Bologna. Il giro continuerà. Come dicevo prima, per noi è importante portare questo film nelle sale cinematografiche, ma è importante portarlo in generale in tutti quei luoghi in cui si vuole appunto accendere questo tipo di riflettori su questo film, su questa scelta anche di raccontare Gaza in questa maniera qui. Quindi, come sempre, insomma, l'appello, tra virgolette, che facciamo alle persone, alla nostra comunità tutta, è quello ovviamente di aiutarci, perché il cinema indipendente, in particolare il documentario indipendente, non gira da solo, non riesce a circuitare da solo per le mille difficoltà sistemiche che ben conosciamo. Quindi una vera distribuzione dal basso come quella di OpenDDB la si fa come sempre insieme. Quindi, insomma, l'invito per chiunque voglia portare il proprio film, il film nel proprio territorio, al cinema o in uno spazio sociale o in ogni luogo, è quello di contattarci sul nostro sito opendb.it, anche perché cosa importante è il fatto che questo film non arriverà poi in

0: con Simone Soranna di I Wonder Pictures, che distribuisce il film The Invite. Il piacere è tutto nostro, di Olivia Wilde, al cinema da mercoledì 16 settembre 2026. Ben trovato.
1: Ciao, grazie mille come sempre per l'invito. È un film veramente delizioso. È un film che prevede quattro personaggi chiusi in una stanza, o meglio in un appartamento, e per circa un'ora e mezza iniziano a chiacchierare. Solo che la spirale diventerà sempre più ingombrante e poco alla volta verranno fuori delle verità nascoste, delle idee un po' matte, delle situazioni a dir poco grottesche che metteranno molta benzina sul fuoco. È un film esplosivo sotto questo punto di vista. Siamo però convinti che sia spassosissimo, sia troppo divertente e che nessuno sentirà il peso di questa situazione drammaturgica. Sembra quasi una pièce teatrale, perché di fatto abbiamo un'unità di luogo, un'unità di tempo, però appunto il ritmo non crolla mai, anzi sarà ampiamente sostenuto.
0: Olivia Wilde, come la conosciamo?
1: È un'attrice principalmente, poi si è messa anche a dirigere qualche film, questo è il suo terzo lavoro. E la cosa che mi sorprende molto è che sceglie sempre un progetto differente. Lei ha iniziato con un film che era una classica, tra virgolette, commedia statunitense, poi è passata a girare una sorta di horror, fantasy, un po' come se fosse ai confini della realtà, per la serie televisiva celebre che è appunto scosse abbastanza l'immaginario diverse decadi fa, e adesso invece si cimenta in un'ulteriore sfida, ovvero appunto quella di ambientare un film all'interno di una casa. L'ha fatto anche girando il film in pellicola, quindi confrontandosi con un cinema d'altri tempi, letteralmente parlando, perché oggigiorno la pellicola non viene più utilizzata per fare i film, ma ci si affida al digitale, e per la terza volta come regista dimostra di essere una cineasta veramente consapevole, di saper dominare, padroneggiare il linguaggio filmico senza temere alcun confronto. Prova sempre ad alzare l'asticella, prova qualcosa di nuovo, e mi sembra una regista che abbia le idee ben chiare e che abbia un talento decisamente curioso e da esplorare in continuazione.
0: Che circuitazione ha avuto all'estero?
1: Il film ha iniziato il suo percorso a gennaio scorso al Sundance Film Festival, che è un po' il festival più importante di riferimento per quanto riguarda questo genere di lavori, che sono un po' più rischiosi, freschi, indipendenti, e poi è esploso completamente invece la scorsa estate, ad agosto, quando venne presentato nella cornice della Piazza Grande al Festival di Lucarno. Quindi 8.000 persone circa, di una delle sale all'aperto più grandi del mondo. La regista era presente, si è molto emozionata perché non si aspettava un'accoglienza simile, è stata una proiezione indimenticabile. E il resto ha attirato per l'appunto un po' istituzionalmente, arriva da noi.
0: Dove lo avete intercettato?
1: L'abbiamo proprio visto al Sundance, quindi quasi un anno fa, a gennaio ormai, alla gennaio del 26, il film venne presentato lì in anteprima mondiale, ci folgorò da subito e quindi ci siamo catapultati all'interno di questa avventura. Poi ci siamo innamorati dei quattro interpreti, perché ci sono Seth Rogen, Olivia Wilde stessa, anche la regista e interprete del film, Penelope Cruz e Lorne Norton, che sono veramente stratosferici. Loro non hanno bisogno di grandi presentazioni singolarmente, ma insieme riescono a reggere un'interpretazione davvero naturale, fluida, genuina, spassosissima, che ci ha lasciato a bocca aperta. Quindi non vediamo l'ora che anche il pubblico possa intercettarli.
0: La scelta di questo sottotitolo, Il piacere è tutto nostro?
1: Il piacere è tutto nostro perché chiaramente è un invito ad andare in sala, a conoscere questi personaggi. Il film si basa su un invito, no? Il titolo dell'invito è proprio quello, perché una coppia inviterà a cena un'altra coppia. Questo è il pretesto narrativo del film. E poi il tutto, come dicevo all'inizio, prenderà delle pieghe un po' bizzarre, diciamo così. E quindi l'invito nostro, nel senso che chiaramente il piacere a portare il pubblico in sala, portare il pubblico a questa fantomatica cena, a questa serata scoppiettante, è un po' quello che ci auguriamo, per cui siamo contenti di poter abbracciare il più ampio pubblico possibile, e poi i personaggi sono anche contenti idealmente di ospitarsi vicendevolmente, e scoprirete le cose si metteranno nel piede giusto a un certo punto e poi ricorreranno di nuovo. Anche dalla partitura jazz molto forte, la colonna sonora è strepitosa e ricorda effettivamente l'andamento di una musica da concerto jazz, perché ci sono dei picchi emotivi molto forti e poi ci si riassessa, si prende respiro, si prende fiato per poi ricominciare a correre, insomma una sorta di ottovolante.
0: Che uscita avete scelto?

0: È un'uscita abbastanza importante, il film ha accolto, diciamo così, con due giorni di anteprima, il primo e il secondo di settembre. Abbiamo un po' lanciato una miccia prima del Festival di Venezia, poi ci siamo eclissati al Lido perché fino all'altro giorno eravamo presenti alla Mostra del Cinema per cercare di lavorare alcuni film e presentarli al grande pubblico del Lido e del Festival. Adesso si può ripartire, quindi è un film capace di intercettare palati differenti perché ci sono i nomi in grado di dialogare con il grande pubblico, ma c'è anche la qualità tipica, molto cinefila, molto art house, del pubblico un po' di nicchia, del pubblico che cerca film d'autore. Quindi è un film da trasversare e ci auguriamo che possa far bene.
1: I riferimenti web per sapere le sale.
0: Il nostro sito è wonderpictures.it.
1: Il film di Invite, Il piacere è tutto nostro, di Olivia Wilde, al cinema da mercoledì 16 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Simone Soranna di Wonder Pictures che lo distribuisce. Alla prossima.
0: Grazie a voi, alla prossima, ci vediamo.

0: Con Francesco Bizzarri, ideatore e direttore della 12ª edizione di Visioni dal Mondo, Festival Internazionale del Documentario, a Milano dal 16 al 20 settembre 2026, ben trovato.
1: E ben trovati a voi. Il documentario, il cinema del reale in tutti i suoi sviluppi, sia nazionale che internazionale. Ci sono circa 39 titoli che arrivano da tutte le parti del mondo e ci sono tanti titoli italiani. I temi sono temi contemporanei come l'identità, l'ambiente, le migrazioni, i diritti, le relazioni umane, l'inclusione, nonché anche le nuove tecnologie.
0: Com'era nato questo festival?
1: Nasce 12 anni fa proprio per dare una voce al cinema del reale, come mi piace definire il documentario, cioè un cinema che non è finzione, dove i protagonisti sono quelli che vivono, soffrono, si emozionano, combattono, qualche volta anche a rischio della vita. Abbiamo fatto vedere diverse cose con giornalisti investigativi che hanno fatto documentari di grandissimo coraggio. E quindi, siccome c'è molto spazio in Italia per festival, rassegne di fiction, di cinema interpretata da attori, noi volevamo fare una manifestazione concentrata proprio su storie vere che potessero anche essere di esempio e potessero anche insegnare e condividere appunto queste esperienze di chi le ha passate, le ha vissute sulla propria pelle.
0: Come si caratterizza questa edizione?
1: Sulla parte italiana c'è una sezione di biografie di personaggi che comunque hanno segnato la storia della cultura e dell'arte italiana, come Gino Paoli, come Mino D'Amato, giornalista investigativo importante, come Felice Andreasi, Luigi Broglio, ingegnere spaziale degli anni 60-70. E poi ci sono storie, sempre che arrivano dalle varie regioni italiane, di persone comuni, di comunità, di territori, che testimoniano un po' quello che è la trasformazione sociale di oggi, insomma, quella che è la contemporaneità. Invece la sezione internazionale ospita tutti anteprime in Italia che raccontano delle storie non conosciute, originali e trattate con una reazione originale e antinconformista su quello che sta succedendo nel mondo, la guerra, il clima, il continente africano, la tecnologia, quindi temi universali però raccontati sempre dall'uomo.
0: Com'è stata la scelta?
1: Difficile, perché abbiamo ricevuto tantissimi documentari sia dall'estero che dall'Italia e purtroppo non ne potevamo selezionare più del numero che abbiamo fatto, che sono 39, perché in 5 giorni più di tanto non si può fare, e quindi è stata difficile scegliere. Però ci ha fatto piacere notare che dal 2015, anno di fondazione del festival, ormai riceviamo documentari, non so, da Taiwan, dal Cile, dall'Indonesia, dalla Cina, ovviamente paesi balcani, dal continente africano. E quindi siamo molto contenti, perché è un lavoro faticoso e però sembra che stia dando i suoi frutti e che Visioni dal Mondo comincia a essere conosciuto anche all'estero.
0: È prevista la presenza di autori ed autrici?
1: Tutti i film documentari che noi abbiamo selezionato per i concorsi, anche quelli fuori concorsi, saranno presentati dai registi, che quindi vengono da tutto il mondo. Nel caso del film di inaugurazione su Gino Paoli ci saranno anche gli attori che in una qualche maniera hanno interpretato Gino Paoli, i personaggi di Gino Paoli in questa docu-fiction, più documentario che fiction, ma comunque anche con una parte di interpretazione, e ci saranno anche loro l'inaugurazione. Parliamo di Alessio Boni, Strabioli.
0: Quali sono i luoghi e gli orari?
1: Tutto si svolge al Teatro Litta, mentre invece per la sezione virtual reality, realtà immersiva, i 7 documentari in virtual reality o realtà immersiva, quelli per intenderci che si possono godere con gli occhiali, con le tecnologie della realtà immersiva, si svilupperanno invece al Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci in via San Vittore, e questi invece saranno da venerdì a domenica. Tutti gli altri saranno invece nelle 2 sale del Teatro Litta, nella sala maggiore del teatro e nella sala cavallericcia, sempre del Teatro Litta, in Corso Magenta.
0: I riferimenti web per il programma?
1: Il nostro sito è www.visionidalmondo.it e su questo sito, uno potrà prenotarsi se vorrà partecipare alla masterclass di Silvio Soldini, intervistato da Maurizio Nichetti, del regista Soldini, che sarà con noi sempre al Teatro Litta venerdì 18 settembre da mezzogiorno a l'una, oppure potrà anche preacquistare i biglietti se non li vorrà acquistare direttamente in cassa al teatro prima della proiezione, li potrà anche prenotarsi online.
0: Dodicesima edizione di Visioni dal Mondo, Festival Internazionale del Documentario a Milano dal 16 al 20 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore e direttore Francesco Bizzarri.
1: Grazie a voi, vi aspetto.

0: con Simonetta Lombardo, ideatrice del Festival Cinema in Verde a Roma dal 17 al 20 settembre 2026. Ben trovata.
1: Ben trovato a te, Federico, grazie dell'intervista. Il Festival Cinema in Verde è un festival di cinema che si occupa da invente quasi esclusivamente dal punto di vista della narrazione, perché noi siamo convinti che i dati, le ricerche, la scienza siano di essenziale importanza per capire la crisi ecologica, in modo particolare quella climatica, ma non bastano, e quindi è il nostro modo per sensibilizzare l'opinione pubblica, per sensibilizzare le persone che magari vengono a contatto più difficilmente appunto con l'informazione vera e propria, attraverso il coinvolgimento dentro storie che appunto riescono a raccontare, a far identificare le persone con un protagonista che magari vive un momento di difficoltà legato alla crisi climatica, per esempio ai migranti ambientali, di cui molto spesso le pellicole che mettiamo in concorso parlano. Il festival è arrivato alla sua quarta edizione, fino adesso è stato fatto all'interno dell'Orto Botanico, anche perché lo facciamo assieme alla Sapienza, e quindi l'Orto Botanico è della Sapienza. Quest'anno invece abbiamo deciso di allargare in un certo senso la platea, realizzando il festival, il vero e proprio concorso serale di film inediti in Italia, sempre di tema ambientale, si svolge a Piazza Vittorio, mentre invece la mattina e il pomeriggio, la mattina la proiezione di alcuni documentari di tema ambientale, ma anche un workshop che vuole affrontare il come si racconta la scienza, come si racconta l'ambiente, e poi invece il pomeriggio con la rassegna di film già usciti nelle sale. Ecco, tutta questa prima parte, quindi mattina e pomeriggio, sono al Nuovo Teatro Ateneo all'interno della città universitaria della Sapienza. Aperta a tutti, invitiamo tutti a seguire sia il programma della mattina e del pomeriggio che quello del vero e proprio concorso cinematografico serale a Piazza Vittorio. I film che vengono proiettati la sera sono film che vengono da tutto il mondo e che parlano di vari aspetti. Quest'anno ci sarà dal tema del nucleare a quello del taglio delle foreste, alle migrazioni climatiche, come citavo prima, e vengono giudicati da una giuria che quest'anno è presieduta da Matteo Rovere, regista e produttore di Groenlandia Film, insomma una casa di produzione molto importante in Italia.
0: Quanti sono i titoli in programma ed è prevista la presenza di autori e autrici?
1: I titoli sono 6, quelli del vero e proprio concorso internazionale. Per ora ancora non sono confermati i registi, però soprattutto alla premiazione ci saranno numerose personalità del mondo dello spettacolo, appunto a cominciare da Matteo Rovere, per continuare con la Michelin, con altri attori che hanno a cuore il tema ambientale e non solo. Perché quest'anno, proprio il giorno in cui premiamo la pellicola vincitrice nominata da questa giuria, quest'anno ci sarà anche la proiezione dei cortometraggi prodotti all'interno del progetto LEND. Il progetto LEND è un progetto che abbiamo fatto come Cinema in Verde assieme ad ACS, Associazione Cooperazione e Solidarietà, per la Palestina. Abbiamo selezionato e invitato 12 studenti palestinesi a partecipare a una scuola di alta formazione, direi, al cinema, all'audiovisivo, che si è svolta tra aprile e maggio a Roma, e appunto queste 12 ragazze e ragazzi sono venuti a Roma, hanno partecipato a questa formazione che appunto è durata 2 mesi, e poi quello che è stato realizzato da loro sia qui a Roma che per alcuni anche dopo in Cisgiordania verrà proiettato sempre nella serata finale del festival. Il festival si svolge nella doppia forma che ho detto, quindi mattina e pomeriggio alla Sapienza e la sera a Piazza Vittorio, e appunto nella serata finale del 20 settembre ci saranno quindi alcuni dei 12 protagonisti del progetto di formazione LEND e gli altri che probabilmente non riusciranno a venire perché non siamo riusciti a farli avere visto ancora, parteciperanno da remoto, insomma saranno presenti in video, ecco, fondamentalmente. E quindi ci saranno, come dicevo, presenze varie. Per esempio il giorno dell'inaugurazione la direttora di Greenpeace, Chiara Campione, viene intervistata da Karma B in un dialogo sull'ambiente che vuole essere contemporaneamente approfondito e leggero. Ci tenevamo a tenere anche un tasto di leggerezza, così come la intende Italo Calvino, come capacità di pensare a cose importanti non soltanto in maniera drammatica, ecco, mettiamola così.
0: I riferimenti web per il programma?
1: www.cinemainverde.it.
0: Quarta edizione del Festival Cinema in Verde a Roma dal 17 al 20 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice Simonetta Lombardo. Alla prossima!
1: Grazie a voi.

0: Con Matteo Scarfò, curatore della rassegna Extramondi, nuovi territori del cinema fantastico italiano, quest'anno dal titolo Oltre le frontiere del tempo. A Roma, Teatro Flavio, dal 17 al 20 settembre 2026, ben trovato.
1: Grazie, ciao, grazie. Extramondi, una rassegna che quest'anno arriva alla sua quarta edizione. Ci ritroviamo di nuovo al Teatro Flavio a presentare il meglio della produzione fantastica italiana. Quindi il nostro obiettivo è far scoprire quei film di genere, che sia horror o la fantascienza o il giallo o tanti altri, che vengono ancora prodotti in Italia a livello indipendente, ma non trovano distribuzioni sui canali più classici. Certamente sono visibili magari online o su alcune piattaforme, non tutti a dire la verità, ma noi vorremmo concedergli un grande schermo con proiezioni di film, lungometraggi e cortometraggi. Ci sarà anche un bell'incontro con un astrofisico sabato alle 18 che parlerà del rapporto tra scienza e fantascienza.
0: Quanti sono i titoli in programma e saranno accompagnati da autori e autrici?
1: Sì, ci sono vari titoli, tra cui abbiamo appunto 5 lungometraggi, 4 cortometraggi e abbiamo quest'anno

0: ancora esistono, sono studi molto antichi, in questi casi i Gorky Studio, che sono stati fondati nel 1915. Abbiamo avuto il permesso di proiettarli da parte di questi studios, e sabato invece toccherà a Per Aspera ad Astra, che è un altro grande film del 1981, per riscoprire anche un altro modo di fare fantascienza. Non solo curiamo molto bene con appunto una cinematografia che a volte è un po' dimenticata, a parte forse i film di Tarkovsky, però in genere una cinematografia insomma, non si trova facilmente in giro, e questa è una novità assoluta di quest'anno.
1: Il titolo scelto per questa edizione?
0: Ogni anno scegliamo un titolo che è ispirato a un film. Quest'anno è Oltre le frontiere del tempo per due motivi. È un omaggio al film di Roger Corman del 1990, che è Frankenstein, Oltre le frontiere del tempo. Una rivisitazione del maestro Corman del mito di Frankenstein, ma ovviamente anche c'è un riferimento alla proiezione di film come quello che citavo prima, il film Aelita, di più di 100 anni fa, quindi a significare che il cinema, la fantascienza, il genere in generale, travalica il tempo e può essere visto anche dagli spettatori di oggi con gli stessi occhi appassionati.
1: Com'è lo stato dell'arte del cinema fantastico italiano?
0: A livello indipendente, come quello a cui siamo interessati noi, è molto ricco, c'è una bella produzione, infatti noi diamo spazio proprio a questo tipo di film che normalmente non si trovano e vedo che c'è una grande inventiva, un grande amore da parte dei registi, c'è una grande inventiva, veramente c'è un grande spirito appassionato dietro questi film e lo scopo di Extramondi è questo. Invece dal punto di vista delle grandi produzioni purtroppo forse non siamo messi benissimo, anche se comunque a Venezia adesso recentemente è stato proiettato il terzo film di Paolo Strippoli, che si chiama L'Estranea, che è un film di genere, e il suo film precedente, che è un horror, La Valle dei Sorrisi, è uscito l'anno scorso. C'era l'anno scorso anche il film di Mainetti, quello appunto ambientato a Roma nel mondo del Kung Fu, La Città Proibita. Quindi insomma c'è sicuramente una voglia di ritornare a quei generi con uno spirito più contemporaneo, però forse ancora è un po' poco e il pubblico si deve anche abituare al fatto che siamo bravi, ecco, non solo gli americani lo sanno fare, ma in realtà lo sappiamo fare pure noi, però bisognerebbe forse rivedere anche certe strategie distributive.
1: Proprio in questo senso sono destinati più alle piattaforme che alle sale.
0: Vero, vero, vero. Fanno il passaggio in sala perché la sala è ancora prestigiosa, perché comunque offre una visibilità che invece il calderone delle piattaforme streaming non ha, però poi sappiamo che purtroppo in sala fanno poco, gli spettatori sono pochi e poi appunto finiscono direttamente in piattaforma dove hanno una seconda vita. Ecco, bisogna dire questo perché poi il pubblico da casa li guarda che non va al cinema. Bisognerebbe riabituare a vedere appunto questi film di genere italiani proprio al cinema.
1: I riferimenti web per il programma.
0: Sia su Facebook che su Instagram, proprio con il nome Extramondi, appunto con la X, un nome tra l'altro ispirato alle colonie Extramondo di Blade Runner, che c'è un omaggio alla fantascienza più amata e più citata degli ultimi 40 anni.
1: Quarta edizione della rassegna Extramondi, nuovi territori del cinema fantastico italiano, dal titolo Oltre le frontiere del tempo. A Roma Teatro Flavio, dal 17 al 20 settembre 2026, un saluto e un ringraziamento al curatore Matteo Scarfone.
0: Grazie, grazie mille, a presto.

0: con Mauro Lamanna, direttore artistico della sesta edizione dell'Arena itinerante Schermi Cinema Multipiazza. In sette regioni, da maggio con chiusura a Roma dal 17 al 20 settembre 2026.
1: Ben trovato.
2: Grazie, ciao, ciao, buongiorno. Schermi Cinema Multipiazza è una rassegna che va in giro per le periferie, per i quartieri popolari, per le aree interne. Prima solo della Calabria, poi del sud Italia, adesso di tante regioni d'Italia. Porta in giro per l'Italia il cinema e in luoghi in cui spesso o non ci sono più cinema o luoghi addirittura spesso esclusi e emarginati dalla programmazione ufficiale, dalla cosiddetta cultura ufficiale, da tutte quelle programmazioni e rassegne estive che dovrebbero interessare tutte le aree urbane, ma che invece spesso tengono fuori buona parte appunto delle periferie di certi quartieri. Quindi noi andiamo proprio in questi quartieri e ci andiamo con i protagonisti e le protagoniste del grande cinema italiano che presentano un film, spesso loro, un film molto più spesso non loro, ma è un film che ha cambiato loro la vita, e incontrano le ragazze e i ragazzi di questi quartieri creando un grande cortocircuito in queste aree, perché vengono riabitate e ripopolate attraverso la nostra iniziativa. Noi montiamo uno schermo sul fianco di un furgone e andiamo in giro così, con questo cinefurgone ambulante, con questo cinema itinerante per tutte le nostre piazze.
1: Quanti sono gli appuntamenti?
2: Più di 40. Siamo partiti con qualche sparuto appuntamento, siamo arrivati a quasi più di 40 in tutta Italia e siamo in sette regioni. Siamo partiti, abbiamo inaugurato questa sesta edizione proprio perché siamo quasi tutti del sud, e siamo legati al sud d'Italia, siamo partiti dalla città più a sud d'Italia, da una città simbolica, da Lampedusa, e siamo risaliti per Reggio Calabria, ora saremo a Foggia, poi saremo a Catanzaro, Grosseto, Potenza, quindi ce ne andremo dalla Calabria alla Basilicata, poi saremo a Foggia, dicevo, in Puglia, torneremo in Sicilia per andare a Palermo, a Nicosia, poi ce ne andremo in Toscana, a Grosseto, e finiremo con una grande chiusura, comunque una festa di chiusura a Roma a settembre.
1: Com'è stata la scelta dei titoli?
2: I titoli li scelgono gli ospiti. La direzione artistica è condivido con Gianmarco Saurino, è molto divertente perché noi scegliamo gli ospiti, ma poi sono gli ospiti a scegliere i film, perché noi chiediamo agli ospiti, che spesso sono nostri amici perché noi lavoriamo entrambi nel cinema, di venire nelle nostre piazze e scegliere un film che gli abbia cambiato la vita, e questo rende la nostra programmazione una programmazione varia, eterogenea e per tutti i gusti, per cui uno può venire da noi e trovare da Batman a 8 e mezzo, da Tarkovsky al Ciclone. È molto bello perché le nostre sono piazze, arene cinematografiche che possono essere arene per cinefili, arene per famiglie, arene per bambini, perché abbiamo anche schermini, cioè proiettiamo dei film d'animazione per bambine e bambini prima delle proiezioni ufficiali, diciamo, del cinema un po' più per adulti. Quindi è una programmazione veramente eterogenea per tutti i gusti e per tutte le età.
1: La scelta invece degli ospiti e dei luoghi?
2: Avviene, diciamo così, per affinità elettive, cioè chiamiamo artiste e artisti del mondo dello spettacolo che pensiamo possano sposare questo progetto, che è un progetto che ha una sua natura politica, e per politica in senso nobile, non certo partitica, ma nel senso proprio una visione del mondo, cioè quella di riconnettere, riabitare certi luoghi. Quindi scegliamo in questo modo le artiste e gli artisti. Quest'anno abbiamo già avuto Maria Chiara Giannetta, appunto Gianmarco Saurino, ci saranno adesso Francesco Montanari, Matilde Gioli, l'artista Laika, lo street artist conosciuto per le sue opere di grande impatto anche politico, appunto. Abbiamo avuto per esempio Luca Marinelli, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati, Pierpaolo Spollon. Le diamo sempre un po' così col contagocce agli artisti, perché ci piace dirli a poco, ma avremo grandissimi ospiti che attraverseranno il nostro evento, però diciamo il modo in cui ci scegliamo è un po' questo, insomma una postura di stare al mondo, ecco.
1: I riferimenti web per il programma?
2: Schermi Cinema Multipiazza, abbiamo delle pagine social molto attive dove comunichiamo tutto il programma e tutte le nostre anche iniziative collaterali, come le iniziative gratuite di formazione che facciamo in tutte le città in cui andiamo.
1: Alla prossima.
2: Grazie mille, alla prossima, ciao.
0: Mauro Lamanna, direttore artistico della sesta edizione dell'Arena itinerante Schermi Cinema Multipiazza. In 7 regioni da maggio con chiusura a Roma dal 17 al 20 settembre 2026.
3: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settimana.

quei passi per dare continuità ovviamente a quel ricordo e alla battaglia alla liberazione della Palestina. Come secondo punto c'è questa infamità che manifesta nei confronti dei palestinesi da parte di Trump, che alla vigilia della convocazione dell'Assemblea Generale dell'ONU, che comincia il 21, quindi domenica, e ha vietato ancora una volta l'ingresso alla delegazione dell'ANP, ovviamente l'ANP molto fedele per altri versi a Trump e a tutti i suoi magheggi sulla striscia di Gaza e quant'altro. Lo ha vietato con la motivazione perché Abu Mazen continua a rivolgersi alla Corte internazionale, che lui dichiara ovviamente sciolta da ogni punto di vista, e via di seguito. Pensate a che livello siamo, insomma, no? Sarà ora che i membri dell'ONU pensino a costruire un altro palazzo, a rivolgersi in un altro giro, magari in Svizzera, dove sono tutti i palazzi, come dire, internazionali, perché se il boss degli Stati Uniti si permette di vietare ai membri dell'ONU, che hanno la piena potestà di entrare a New York, mi sembrerebbe logico che se ne vadano da New York. Terzo punto, in corso da stamani la manifestazione a Milano sul titolo contro i licenziamenti, che ce ne sono a profusione ovviamente in questo tempo, di carattere individuale e di carattere collettivo, e il tema ovviamente è quello appunto che c'è stato questo stillicidio e che si pensa di mobilitarsi per fermarlo, ovviamente che va da nord a sud ovviamente eccetera, e che il corteo tradizionale che si svolge nel pomeriggio per la Palestina questa volta fin dalla mattina confluisce ovviamente nella manifestazione che è in svolgimento da via Palestro e finisce in piazza Affari, quindi spero che sia numerosa per dare conforto eccetera. Per finire, ovviamente ne avete già parlato, siamo tutti quanti intesi a preparare la manifestazione del 25 di settembre a sostegno di Autistici Inventati, una manifestazione importante che servirà a sostenere ovviamente questa battaglia dal basso e soprattutto a contestare Banca Etica, che ne fa di tutti i colori, e soprattutto a dare un bel servito a Trump, che ha organizzato questo misfatto. E adesso arriviamo invece alle comunicazioni che ci sono state, perché ovviamente sono passati alcuni tempi, e quindi quelle di ieri erano relative a Marino, dove si è svolta presso IPO un concerto con gli Assalti Frontali e per sostenere ovviamente tutti coloro i quali sono colpevoli di Palestina, e a Membro in provincia di Bergamo presso la biblioteca c'è stata la riproposizione delle mappe per la Palestina, a Piacenza c'è stato un incontro con la Global Flottiglia, a Torino lo sapete Vannacci è stato contestato dai movimenti, in particolare dai movimenti più giovani e che fanno riferimento ovviamente al centro sociale a Scatasuna, e c'è stato nessuno scontro a dir la verità, ma insomma è stato presidiato il luogo dove il Vannacci stava facendo di cotte e di crude, invitato, pensate, da uno dei sindacati della polizia. È un pericolo ovviamente questo Vannacci, perché essendo un militare in Italia è stata piena nel corso del tempo di militari che si sono inventati di essere i capataz e quindi poi sono finiti male, ma insomma intanto c'era quello. In corso l'opera invece a Roma, ieri sera alle 19 c'è stata l'assemblea per la Palestina a Piazza Sempione, e invece a Largo Perestrello nel quartiere di Torpignattara, stante lo sciopero, che è il secondo sciopero che si è svolto nei quartieri di Torpignattara, Pigneto e Quadraro, alla fine c'era stata anche la cena sociale,
è un modo come un altro ovviamente di sostenere la Palestina. A Bologna ieri mattina in piazza Lucio Dalla è inaugurata la mostra fotografica Zona d'ombra sulla Palestina, e a Borgo Sesia nel centro studi Turcotti c'è stato un incontro sul DDL antisemitismo, e ancora a Ribolla presso il teatro alle ore 17 c'è stata un incontro pubblico appunto sulla Palestina. A 9 in provincia di Vicenza, e continua ancora fino al 20 in piazza De Fabris, Gaza, fermiamo il genocidio. Così come a Milano, cominciato ieri e finisce il 20, 3 giorni per la pace, fuori l'Italia dalla guerra, e quindi è un'altra di quelle iniziative importanti che se ne svolgono a fine settimana veramente tanti. A Cagliari alle ore 18 a Parco Monteclaro in memoria dei caduti di Sabra e Shatila, appunto ne avevamo parlato, e a Pozzolo in provincia di Alessandria c'è stato il ricordo di Danilo Dolci, che appunto è nato lì a Pozzolo, e lui ha svolto questa vita da Pozzolo a tutto il mondo, e lo ricordiamo, uno degli apostoli della pace italiana. Questo era ieri. Arriviamo ovviamente ad oggi 19 di settembre. Intanto c'è una serie di iniziative quindi intorno nella nostra Roma. Intanto a Roma, all'ex SNI, alle ore 21 c'è un concerto con Giancane, dove ci sarà un collegamento con la Global Fottiglia, mentre a Zagarolo, qui sempre in provincia di Roma, alle ore 17 presso il piazzale degli Ulivi, questo titolo simpaticissimo, Zaga, che sta per Zagarolo, Zaga for Gaza, che è stata fatta questa iniziativa, c'è cioè un concerto e quant'altro, perché Zaga per Gaza compie un anno di attività, e quindi c'è non solo da essere stati militanti, ma essere orgogliosi di esserlo stato e continuare ad esserlo. E a Pesaro alle ore 10, in corso quindi da domani, l'appuntamento è presso il Centro d'Arte Visive Peschiera, il corteo sulla questione dell'antisemitismo, appunto il dissenso non si processa, ci sarà un corteo alle ore 10 a Pesaro. Mentre ad Ivrea alle ore 16 presso il liceo Gramsci, sempre Danilo Dolci, di cui appunto ricorrono i tempi di cui da quando se n'è andato, tanti modi per volere la pace, e questo è un altro dei passaggi fondamentali. Di Milano, con il corteo in corso, ne abbiamo parlato nel sommario, quindi è in corso questo importante corteo. E a Cecina alle ore 18 presso il circolo Arci Palazzi ci sarà un'iniziativa solidarietà con la Palestina. A Scandicci alle ore 21 presso il circolo Vingone, parole chiare contro il riarmo. E a Como ci sarà inaugurato il Nazra Short Film Festival presso il Teatro Nuovo di Rebbio alle ore 21, e andrà avanti per 3 giorni questo Nazra Film Festival. Mentre in tutta la Lombardia, ovvero in una buona parte della Lombardia, vi elenco adesso i luoghi, è partita la petizione regionale contro gli accordi tra Lombardia e Israele, e si potrà firmare la petizione a Milano, a Pavia, a Brescia, a Bergamo, a Lecco, a Varese, a Como, a Corsico e anche a Rho, quindi varie località che stanno prendendo parte a questa iniziativa, che come dire, ormai dopo anche quella che ha visto la luce a Roma, e di cui si è fatto dibattito l'altro ieri alla iniziativa che c'è stata a Villa Mercede qui a San Lorenzo, e che però non trova luce ancora nel portarla davanti al Consiglio Comunale qui a Roma. Tante di queste iniziative simili si sono
propagate un po' dappertutto. Poi a Viterbo, presso l'officina Dinamo, alle ore 17 ci sarà un confronto ovviamente sulla libertà per i colpevoli di Palestina, poi ci sarà la cena sociale e ovviamente varie altre umanità. Ancora a Perugia, dalle ore 18 presso il ristorante numero 0 ci sarà l'aperitivo solidale con la Palestina. Vedete quanti sono i modi per poter sostenere la Palestina. E poi a Grottaglie, in provincia di Taranto, cioè in piazza Principe di Piemonte, il corteo "Scendiamo in piazza per la Palestina" è una cosa che si ripete. Grottaglie è un altro dei siti militari dove si fa uso ovviamente di costruzioni di armi, in particolare di elicotteri, e quindi l'appuntamento è costante nell'attività dei compagni pugliesi. Arriviamo a domenica 20 di settembre. Cominciamo da Roma, dove comincia appunto domenica e finisce lunedì, e presso Auro e Marco ci sarà la fiera della Palestina, per la Palestina, con musica, arte e altre attività, il cui ricavato andrà al centro culturale Hamal Amnustal Bal, che ovviamente sta in Palestina. E a Rovereto invece, alle ore 18 presso l'Urban Center, tutti gli occhi sulla Palestina. Ad Albiano di Ivrea, presso il CISV, alle ore 10, tanti modi per volere la pace. A Barga, in provincia di Lucca, e fino al 4 ottobre, dalle 19.30 al Palazzo Comunale, la mostra Earth for Gaza, che ormai è una mostra classica che si sta propagando in tutta Italia. A Bergamo, alle ore 17.30, presso l'oratorio di Monterosso contro il genocidio. E c'è anche a Bologna, alle ore 18.30, presso la piazza Lucio Dalla, il concerto gospel per Gaza, "Lasciamoli in pace". E soprattutto, poi arriverò per ultimo, e a Roma ancora ci sono queste attività che non si svolgono solo a Roma, ma anche in giro per l'Italia culturale, dei compagni e le compagne che fanno i tour per Gaza, cioè a sottoscrizione si possono, persone che conoscono bene la zona, le attività culturali, i presidi culturali che ci sono. In questo caso è a Roma, alle ore 15.15 l'appuntamento è da San Giovanni, per arrivare a fare questo percorso di tutto quello che c'è tra San Giovanni e Porta Maggiore. E alle ore invece 18.15 c'è la visita al Museo Ostiense. Per finire, appunto domenica, una delle iniziative importanti è quella che si svolge a Niscemi, sapete, dove la frana, almeno quella per la pubblica collettività, è la cosa più conosciuta di Niscemi. Purtroppo Niscemi è conosciuta, è meno conosciuta invece per il sistema MUOS, il sistema di antenne, e ce n'è una delle quattro, pensate quanto è importante quindi nel mondo, è un radar comando, un radar d'ascolto, ma soprattutto un radar comando dove gli americani fanno partire i sistemi d'arma, ovviamente soprattutto droni e missili da questo punto di vista, e che questo sistema, che è piantato sulle alture di Niscemi, controlla tutto il Mediterraneo e il Medio Oriente, arriva a sfiorare ovviamente l'Asia da questo punto di vista, e pensare appunto che pericolo vive Niscemi, no? Dentro il sistema guerra a livello generale. E proprio di fronte a tutto questo ci sarà l'ennesima iniziativa, questa volta si svolge appunto domenica presso la biblioteca comunale alle ore 16, il titolo è "No MUOS, la guerra è già qui", e mi sembra evidente che è già lì, e come per dire, già qui in Italia, ne avete parlato anche in molti modi stamattina nella rassegna stampa. E arriviamo a lunedì
21 appunto, sapete che si inaugura la giornata, si inaugura l'Assemblea Generale dell'ONU, ma il 21 è anche stata dichiarata giornata internazionale della pace in quel lontano 2001, e pensate bene la pace che fine ha fatto fino adesso, che ne parliamo tutti i giorni invece della guerra. E quindi è una riflessione da poter fare, se ci riusciamo a farla direttamente lunedì. Mentre il martedì cominciamo da Milano, dove alle 18:30 presso

stesso di più o meno un ettaro, anche se parlando dei terreni insomma privati, anche se poi si è esteso per un'area molto più ampia. E successivamente, nei giorni successivi, sono continuati i rilievi che progressivamente hanno cominciato a calare, ma la problematica che è stata riportata da chi vive in queste aree interessate non è tanto diciamo così la misurazione dei veleni, chiamiamoli così, che erano stati misurati appunto da parte dell'ALPA sull'area, ma la mancanza di misurazione che è stata fatta invece sui terreni. Infatti moltissime persone e molti comitati di quartiere hanno proprio cercato di diciamo così farsi dare delle informazioni maggiori e di far fare delle analisi maggiori proprio anche sui terreni, perché stiamo parlando di aree intorno alle quali compaiono scuole, compaiono parchi, e quindi diciamo che per un mese si sono protratti questi focolai che hanno continuato ad ardere e riaccendersi fino ad arrivare appunto al fatto che c'è stata la necessità si è messa in campo la politica da un certo punto di vista e si è creata una commissione il 6 di agosto, la commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse proprio al ciclo dei rifiuti. E questo sopralluogo viene autorizzato dalla procura, perché l'area nel frattempo era stata messa sotto sequestro, e qui appunto si trovano, diciamo così, dei rifiuti interrati, stratificati, varie fumarole, continuava la combustione sotterranea, degli odori veramente assurdi che persistevano, materiali che sembrassero comprendere anche rifiuti pericolosi quali amianto, e quindi diciamo che la situazione che è emersa era veramente allarmante da un certo punto di vista. E qui il discorso è che purtroppo i terreni sono privati, non sono pubblici. Ci sono circa 8 società che sono proprietari di questi terreni, alcune sono state anche riportate da varie testate giornalistiche, la Malenco SRL, la Mnemosin SRL, l'Angistros, alcune di queste riconducibili a Caltagirone e alcune di queste riconducibili alla sorella del capo della Polizia Municipale di Roma, giusto per dare un pochino l'idea. In questo caso la proprietà però appunto non si è ancora mossa per quanto riguarda l'eventuale bonifica del terreno, e tantomeno la politica ha potuto, diciamo così, obbligare i proprietari a eseguire questa bonifica, perché nello stesso tempo è partita logicamente un'indagine. Questa indagine che dovrà compiere i suoi passi prima che un istituto venga compreso chi ha sversato questi rifiuti tossici, li ha sotterrati, e se ci siano responsabilità anche da parte della proprietà di questi terreni. Quindi diciamo che c'è un momento di stallo dovuto a questa situazione, che non sta consentendo la possibilità di andare a caratterizzare il terreno, quindi andare a verificare quali rifiuti siano stati sotterrati, per poi procedere verso la bonifica idonea rispetto alla situazione che viene trovata, diciamo, in quest'area di terreno. E diciamo che per un mese questa situazione si è protratta, le persone hanno continuato a sentire odori pessimi, a continuare a non sentirsi bene, e c'è stato un grande allarmismo che si è creato intorno a questa situazione, soprattutto quando poi si è arrivati al procinto dell'apertura delle scuole, momento durante il quale moltissime famiglie erano sicuramente molto preoccupate di poter mandare le proprie figlie e propri figli a scuola, proprio perché, come dicevo prima, non è stata fatta alcun tipo di analisi sui terreni, ma solo sull'area. Quindi mandare i figli a scuola, mandare a giocare i figli nei parchi circostanti.

0: abitanti queste aree risulta molto complicato e molto preoccupante da parte di queste famiglie. Aggiungo che per esempio anche il personale ATA delle scuole limitrofe all'area dell'incendio non hanno svolto, anche se fosse nemmeno di loro competenza sarebbe dovuto essere, non hanno svolto delle pulizie straordinarie proprio a seguito di quanto accaduto, ma hanno svolto le pulizie ordinarie, aggiungo, senza nemmeno dei dispositivi di sicurezza per loro idonei. Quindi diciamo che si è creata una situazione molto allarmante e che non vedrà fine fino a non so quando nello specifico. E cosa ci fa ricordare questo? Ci fa ricordare quello che come molte testate giornalistiche anche hanno riportato, ciò che è successo negli anni 2000 con la terra dei fuochi in Campania. È notizia della prima settimana di settembre appunto che un'ecoballa che era stipata in un terreno sempre lì in Campania, delle ecoballe hanno cominciato a prendere fuoco e si è dimostrato come a un'emergenza che era sorta parecchi anni fa ormai ancora non sia stata trovata una soluzione. Quindi il dubbio è, qualora dovessero trovare tot tipi di rifiuti tossici, come verranno trattati, come verranno smaltiti, entro quale tempistica questo potrà avvenire, dato che dopo 10 anni ancora lì in Campania la situazione è rimasta quasi invariata. A tutto ciò che cosa si aggiunge? Si aggiunge il fatto che a Santa Palumba, quindi sempre nel terreno del nono municipio, vogliono costruire, cioè un progetto, che è un cantiere che sta andando avanti, un inceneritore. La politica lo chiama termovalorizzatore per farlo diventare più digeribile ai più, ma in realtà altro non è che un inceneritore che dista circa 10-12 chilometri dal nostro quartiere, dal Laurentino 38, ma che potenzialmente potrà andare a diciamo così coinvolgere un ampio territorio, un'ampia area geografica di quartieri intorno a Santa Palumba. Quindi stiamo parlando di tutta la parte dei Castelli, Fonte Laurentina, Vallerano, Eur, Colle Parnaso, Trigoria, Spinaceto, insomma tutta l'area diciamo così sud-sud-ovest di Roma e Castelli verrà interessata appunto da questo ecomostro che la politica adesso spinge come un qualcosa di necessario, quando vediamo che c'è una diciamo così che c'è una controtendenza soprattutto in Nord Europa, che è l'esempio che l'amministrazione Gualtieri ha preso per dire loro sì che sono avanzati perché hanno gli inceneritori o termovalorizzatori, quando in realtà in moltissimi paesi del Nord Europa li stanno andando a dismettere. Diciamo che c'è un qualcosa che non va anche in questo. E io concluderei dicendo che purtroppo determinate scelte politiche fanno sì che in un'area che è già altamente preoccupante rispetto a tutto quanto quello che ho raccontato possano andare anche a completare l'opera in una nuova terra dei fuochi impiantando addirittura un inceneritore. Quindi cosa vuol dire? Che in un'area specifica della città essendo minacciata e gli si sta per regalare un futuro veramente di morte e devastazione da un certo punto di vista. Le persone dei quartieri che abitano lì, le persone dei quartieri popolari non solo devono vivere male per tutta la quotidianità che affrontano, ma in più devono anche morire male perché avvelenati da tutte queste sostanze tossiche. Sì. E quindi per tutte queste ragioni, nella speranza che una bonifica possa essere fatta il prima possibile, questo pomeriggio appunto ci troveremo di fronte alla sede del municipio nono, municipio a guida PD, che ha portato avanti serenamente da un certo punto di vista la scelta di poter far impiantare sul suo territorio un inceneritore. Saremo lì davanti a quegli uffici a fare un momento di mobilitazione che parli di tutto questo e che faccia capire un pochino cosa poter fare insieme.
1: Senti, una prima di chiudere, diciamo, ancora mi pare opportuno sottolineare la questione dei tempi per quel che concerne l'incendio di quest'estate, che poi è stata una notizia ovviamente romana, perché è stato davvero un qualcosa di enorme. I tempi delle indagini non le conosciamo, ma sappiamo che di solito sono ovviamente piuttosto lunghi, specie in una situazione del genere. C'è il rischio veramente grave, come dicevi tu, dite voi, che insomma si vada a finire alle calende greche, però in una situazione in cui lo stato di inquinamento continua, permane, e soprattutto non si capisce bene che cosa ci sia lì sotto e che cosa possa venire fuori ancora.
0: Sì, è proprio questa la una delle problematiche principali che, diciamo così, ci assale, appunto. Cioè, cosa succederà, quanto ci metteranno, qual è il reale effetto di tutto quello che è accaduto, e perché magari chissà quando e se si riuscirà a scoprire. E sì, questa è la cosa che sicuramente preoccupa più di tutto da un certo punto di vista, perché c'è questa indagine della procura, quindi si dovrà attendere i classici tempi, che purtroppo non sono brevi in questi casi. E però con grandissimi punti di domanda, soprattutto se dovesse risuccedere nuovamente, che dovesse prendere fuoco, perché poi lì è tutto un territorio, stiamo parlando di territorio in cui ci sono anche delle cave all'interno delle quali anche lì ci sono stati dei ritrovamenti di rifiuti tossici sotterrati. Non si sa nemmeno da quando sia iniziata questa attività, e addirittura, appunto, si sta tentando di capire se ci siano degli illeciti relativi a ecomafie, cioè nel senso di organizzazioni che possano, per magari anni consecutivi, magari anche un decennio, aver sotterrato questi rifiuti per tutto quello che è successo, no? Malagrotta, insomma, magari sono state trovate delle aree sparse per la città in cui, diciamo così, sotterrare dei rifiuti per tentare di non far uscire fuori un problema che era presente già da tempo, e queste cose escono fuori solamente quando poi, appunto, avviene un incendio che per un mese non si spegne da un certo punto di vista.
1: Che è abbastanza inquietante, insomma, perché vedere qualcosa che non si riesce a spegnere, insomma, uno ci può sorridere, ma dà l'idea di quanto grave sia la situazione, no? Senza bisogno di essere geologi.
0: Certo, non bisogna essere geologi, non bisogna aver studiato chissà che cosa per capire, ma anche sentire passare lì a piedi o in bicicletta o motorino con la macchina e sentire quella puzza fortissima che ti fa venire il mal di gola, che ti fa venire i conati, insomma, già quello diventa di per sé allarmante anche per una persona che ancora deve andare a scuola, insomma, non so come dire.
1: Certo. Va bene, allora l'appuntamento è per questo pomeriggio, martedì
0: alle ore 16.
1: La sede è quella del nono municipio, via Ignazio Silone 100, vado a memoria, ricordami se...
0: Corretto, giustissimo.
1: Benissimo, e avremo modo, insomma, anche di sentirci in diretta nel pomeriggio per farci raccontare come starà andando la mobilitazione.
0: Grazie tante, Radio.
1: Benissimo.
0: Una buona giornata a chi
1: te,
0: ci ascolta.
1: Un abbraccio e a prestissimo, e buona manifestazione questo pomeriggio. Ciao.
0: Grazie. Ciao.

Allora 10 e 26 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo martedì 22 di settembre 2026. Abbiamo raccontato anche la manifestazione che si tiene questo pomeriggio a Laurentino via Ignazio Silone 100 a partire dalle ore 16, con cui cercheremo di collegarci in diretta poi nel corso del pomeriggio. Vi lasciamo adesso alla replica delle dita nella presa di domenica scorsa, dell'altro ieri notte. Perché ci sono tutta una serie di aggiornamenti sulle mobilitazioni partite dalla solidarietà verso autistici inventati, in particolare i dettagli dei cortei che si tengono il prossimo 25 di settembre a Roma e Firenze. Quindi vi lasciamo a queste note, se ci sarà bisogno ritorneremo in diretta per eventuali aggiornamenti sulle questioni mattutine, e altrimenti insomma proseguiremo fino all'ora di pranzo. Poi alle 14, come di consueto, il radioteatro di A Tutta Scena, e a seguire il palinsesto pomeridiano del martedì. Come al solito, tutti i contributi che avete ascoltato fino ad ora li potrete ritrovare fra poco sul nostro sito www.ondarossa.info. Per ora, per questa voce, è tutto. Come sempre, un buon proseguimento di giornata all'ascolto di Radio Onda Rossa, e come sempre un abbraccio particolare a chi è privato e privata della propria libertà. Of Tiger Bay, on the road.

dato che, come dicevamo, si tratta di una radio autofinanziata, allora è importantissimo non dimenticare che sul sito onderossa.info, districandosi dalle tante cose più interessanti, corrispondenze redazionali, trasmissioni diretta e quant'altro, c'è anche un tasto da non dimenticare, quello che ho scritto sopra sostieni, indica le modalità con cui si può contribuire dal punto di vista economico all'esistenza di questa radio.

E allora andiamo ad iniziare questa puntata, una puntata che per quanto riguarda la sua parte in diretta sarà piuttosto breve, ma questo non vi deve preoccupare o non vi deve rasserenare in base ai punti di vista. Non so pronunciare il verbo che ho precedentemente tentato di dire, ma voi farete finta di niente e sarete serene anche voi in questa maniera. Dicevo, non vi dovete preoccupare, perché dopo una parte che faremo qui in diretta andremo poi a prendere un assist, un contributo che ci arriva da Radio Wombat, dalla trasmissione Sbloccami, che tratta di tematiche simili alle nostre, con cui naturalmente ci sentiamo in affinità e in continuità.

ci permette allo stesso tempo di parlare di temi che ci sembrano interessanti e di come dire, semplificarci la vita con la puntata odierna. Una puntata quindi che per quanto riguarda i contenuti diciamo che arriveranno dagli studi di Via De Volsci 56 saranno sostanzialmente focalizzati sulle mobilitazioni del 25 settembre, mobilitazioni di cui da questa radio si è parlato molte volte, ma perché non continuare a farlo, soprattutto visto che un po' di novità le abbiamo. Infatti andiamo a fare un breve riepilogo della vicenda. Stiamo parlando naturalmente di quella che potremmo sintetizzare nella vicenda Autistici Inventati, e che tuttavia, come di nuovo si sarà capito per le persone più attente, è un tema che supera di molto il collettivo Autistici Inventati, ovvero ci riferiamo alle sanzioni che il 26 agosto sono state comminate dal governo statunitense, sanzioni che sono state comminate in maniera completamente arbitraria e che solo due giorni dopo si sono trasformate dapprima nel diciamo nel sequestro, se così possiamo dire, nella sospensione del dominio autistici.org, che era il più importante ma non l'unico dominio su cui si poggiava il collettivo Autistici Inventati, e anche dal blocco dell'account PayPal. Queste due manovre sono senz'altro significative, ma non avrebbero da sole causato come dire, lo shock che è stato, che poi arriverà dopo, o meglio, da un punto di vista sì, cioè dal punto di vista sicuramente simbolico come dimostrazione di potenza, ma nessuna di queste due misure è sufficiente a, diciamo, fermare l'operatività di un servizio autogestito e quant'altro. Diciamo che però invece un colpo più grave arriva pochi giorni dopo, il primo settembre, quando viene sospeso da Banca Etica il conto corrente bancario dell'associazione Autistici Inventati ODV. E questo, come abbiamo ripetuto più volte, è stato un colpo particolarmente sorprendente, almeno per alcuni versi, dato che da appunto

nessun problema con la legge, ma abbiamo parlato istantaneamente, direi, nel Ponte Radio di venerdì 28 agosto, di quali sono i meccanismi con cui funzionano le sanzioni, da dove deriva la loro potenza, e il punto chiave delle sanzioni sono soprattutto le sanzioni secondarie, un meccanismo a catena per cui tutti quanti i soggetti che interagiscono con chi è negli Stati Uniti o tutti quanti i soggetti che sono statunitensi hanno l'obbligo, con pene molto gravi, il divieto di operare con soggetti sanzionati, e questo però si estende a catena, quindi un soggetto statunitense che operasse con un soggetto

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Le notizie principali negli interni è ovviamente che sta su quasi tutte le prime pagine. È il tetto degli stranieri in classe a scuola che ha annunciato la Meloni e la risposta di Meloni alla risposta di Mattarella. Quindi Mattarella ha provato a rimettere un po' i puntini sulle i e a dire che comunque la scuola deve essere plurale e accogliente, e Meloni ribadisce che nel lontano 80 qualche cosa, 6 qualcosa, anche lui disse un qualcosa del genere quando era ministro dell'istruzione. Quindi lo troviamo
1: Ha firmato delle circolari,
0: esatto.
1: Che significa, diciamo, un po' di suggeriva o dava delle direttive che non erano vincolanti.
0: Sì, esatto.
1: Che
0: questa qui è la legge.
1: Che non abbia, certo, un atteggiamento anche lui
0: di questo tipo.
1: Sì, esatto.
0: Comunque, quindi vediamo sul Corriere della Sera, abbiamo stranieri in classe e tensione, anche la Repubblica, Meloni sfida Mattarella, mentre la Stampa, il titolo principale è su entrambe le notizie degli interni, sull'Istat e su Mattarella. Ah, perché non ho detto, la prima grande notizia è questa sulla scuola, la seconda è sull'Istat, le dichiarazioni dell'Istat, il fatto che l'Italia è al 3,1% il rapporto deficit PIL e questa cosa non fa rientrare l'Italia dalla procedura di infrazione, e quindi che non cambia molto dal punto di vista economico, ma sì dal punto di vista politico, perché in passato era, cioè non in passato, perché Meloni e governo hanno puntato tantissimo su questa sul rientrare dalla procedura di infrazione come fiore all'occhiello, ma non ci sono riusciti. Poi abbiamo il Fatto Quotidiano, elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, e tetto, vabbè, questo è il resto del Carlino, sempre sugli stranieri in classe, ma va bene. Il Messaggero, Meloni Colle, la scuola è un caso. E poi abbiamo i simpatici di destra, giornali, La Verità, Mattarella impose il tetto per gli stranieri a scuola, quindi va diretto sulla risposta di Meloni. Il Giornale, scuola e conti, la sfida di Meloni, conti minuscolo, quindi non conti, i conti in tasca. Piante dosi sul Tempo, centrodestra, unica proposta di governo, quindi apre su tutt'altro, retorica contro un fascismo che non c'è e allarme costituzionale continuo, fanno da collante a una sinistra senza progetto, quindi proprio un titolo che non c'entra niente. E va bene, Libero, ops, sempre con un'immagine di Mattarella, una in classe, un disegno, una caricatura di Mattarella in cattedra. Anche Sergio Mattarella nell'89 da ministro dell'istruzione aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuole, razzista pure lui. E poi invece il Sole 24 Ore, che da qui leggeremo evidentemente le notizie economiche, deficit 25 al 3,1%, ora ad alto rischio le nuove spese per l'energia e la difesa. Il Foglio c'ha i 10.000 titoli, che apre, minacce sottovalutate, le notizie sugli anarchici non meritano di essere nascoste, sono lì a ricordarci nel 2026 cosa vuol dire soffiare sul fuoco. E questo è il titolo di apertura, di firmato dalla ciliegia di Claudio Cerasa. Scusate. Poi sempre il deficit, Istat e tutte le vari piccoli titoli. Poi abbiamo il Domani, sempre sulla scuola, il Manifesto, Sforo Italico, sempre sul deficit PIL, e invece avvenire minacce di pace apre su Trump, che ha fatto lo show all'ONU, e quindi questo apre i vari fronti diciamo, i titoli principali su questioni internazionali sono concentrate su quello che fa l'America
1: su Trump
0: verso gli altri, quindi Groenlandia, Iran, Corte Penale Internazionale, e quindi è tutto sulle parole di Trump. E quindi, finita la carrellata, ti lascerei la parola per la prima pagina. Sì,
1: andiamo a vedere la prima pagina del manifesto, e appunto la prima notizia, quella che mettono in prima pagina, è quella degli interni, sul PIL. Risparmiare su tutte le spese sociali non è bastato. Il rapporto tra deficit e PIL resta al 3,1% e l'Italia non esce dalla procedura di infrazione europea. L'austerità è stata inutile, il governo ha fallito su tutti i fronti economici. Cala la produttività e salgono le tasse, e non c'è un euro per l'ultima legge di bilancio. Questa è la prima pagina del manifesto, che continua sempre con Meloni senza limiti, attacca Mattarella. La premier insiste nella propaganda razzista sulla scuola e trascina il Colle nella polemica. La premier, ospite di Vespa, piega le parole del capo dello Stato sull'evitare i ghetti in suo favore, e poi attacca Mattarella. Quando era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che più o meno invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buon senso, giusto portata avanti. I testi dicevano tutt'altro. Le due circolari, risalenti al 1989 e al 1990, erano a favore dell'intercultura, come si chiamava all'epoca. Si proponevano di includere e non di escludere. Meloni non ha più limiti, tuona Angelo Bonelli di ABS. Per l'MS5 o non ha capito le parole di Mattarella, oppure le sta manipolando a suo favore. Una provocazione che dimostra un totale mancanza di senso dello Stato. E qui ovviamente c'è la risposta delle varie voci o piccole voci della sinistra e degli altri partiti di opposizione. E gli altri trafiletti sempre del manifesto sono, in basso è appunto dedicata agli esteri con l'Assemblea ONU e le parole di Trump, il mondo secondo Trump tra minacce e fake news. Dall'Iran alla Corte Penale fino alla superintelligenza, il primo giorno di Assemblea Generale lo apre di fatto il presidentissimo degli Stati Uniti, che dopo il segretario generale Guterres e il brasiliano Lula rimuove ogni illusione di normalità davanti agli occhi allibiti degli astanti. Poi si continua anche con un altro trafiletto che è continua poi a pagina 9, che andremo a leggere, perché è delle notizie internazionali che si allontanano da quello che è appunto il mondo Trump e le varie, quello che gli esce dalla bocca ogni giorno e quello che fa. La vittoria a Berlino di Elif Eralp scatena il panico, i paletti di Verdi e socialdemocratici sul futuro governo. Troppo propal, l'aspirante borgomastra: nel partito non c'è spazio per l'odio contro gli ebrei, mentre il governo Merz prepara una legge contro l'esproprio degli alloggi. Questo lo andremo a leggere, magari andremo anche a commentare, proprio per il fatto che sia all'interno di un paese come la Germania, che fa fatica poi la repressione è stata tantissima contro le manifestazioni, anche contro manifestazioni come quella dell'8 marzo, che in cui alcune donne indossavano la kefia e sono state arrestate, e poi ovviamente per passato storico e sociale. Quindi continuiamo con, sì,
2: con...
0: Vado io con col Corriere.
2: Con il Corriere.
0: E quindi il Corriere, come dicevamo, apre sul straniero in classe è tensione e mette insieme i due titoli, come spesso succede. Quindi un l'occhiello Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, da ministro fece una circolare e sopra invece deficit sopra il 3% resta il vincolo dell'Unione Europea, Salvini ora lo scostamento di bilancio. Forza Italia frena e l'opposizione attacca. Poi abbiamo la Premier, l'Istat e i sospetti di Francesco Verderami. I sospetti della Premier sull'establishment accusato di lavorare contro l'Italia per colpire la maggioranza. Quali saranno gli effetti sui piani elettorali di Meloni? Poi abbiamo l'alternativa alle primarie da Salis a De Caro, il toto federatore agita il campo largo e questo è un titolo di cui poi leggeremo qualcosa di sicuro all'interno, le donne e le gonne, bufera su Vannacci, il PD sono frasi sessiste, una cosa che veramente appena l'ho sentita mi ha ghiacciato il sangue. Poi le Trump Show all'ONU, Putin fermi la guerra, accuse a Cuba e Iran, e questa è Viviana Mazza, Marta Serafini e Guido Santevecchi all'interno, sono l'uomo che ha ridisegnato la scena mondiale, Trump parla davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ho realizzato la pace mentre gli altri parlavano. Contemporaneamente ovviamente con l'Iran o un accordo o li annienta, è un uomo di pace. E sugli altri fronti caldi ha detto: in Ucraina la guerra finirà prima di quanto si creda, Cuba è un regime fallito che cadrà, in Groenlandia due basi USA, dico no a piani per il controllo dell'intelligenza artificiale. E oggi arriva a Washington il leader cinese Xi Jinping e la Cina alla ricerca di distensione nella sfida con gli USA, quindi appunto tutto lo scacchiere internazionale gestito da Trump. E la fotonotizia invece è sugli azzurri d'oro a Montreal, mondiali del ciclismo, e leggerei Riad riapre l'oleodotto danneggiato che fu colpito dagli Houthi, quindi Riad in Arabia Saudita, e le sorelline sparite era una sfida sui social, queste chiuse nel negozio, questa è la cronaca. E inizierei leggiamo l'editoriale di Angelo Panebianco, l'Europa e gli umori illiberali. Lo registrano concordemente tutti i sondaggi, in Italia c'è una maggioranza divisa fra l'indifferenza dei più e l'aperta ostilità di una cospicua minoranza per la resistenza ucraina. È un fatto che getta una luce inquietante sull'Italia, che fa temere per il futuro della nostra democrazia. Perlomeno il timore è legittimo se per democrazia non si intende semplicemente che chi comanda dispone del consenso dei più. Quello lo ebbe in una certa fase anche il regime mussoliniano e lo storico Renzo De Felice si attirò ferocissime critiche per averlo sostenuto e dimostrato negli anni 70 dello scorso secolo. Il futuro della democrazia italiana appare incerto se e solo se per democrazia si intende quella occidentale, nella quale sono operanti meccanismi che limitano il potere dei governi anche quando essi dispongono del sostegno di una maggioranza di elettori. L'indifferenza o ostilità per la resistenza ucraina ci mostra quanto sia precaria la democrazia in senso occidentale in Italia, e non solo in Italia. Ci dice anche che forse la vera ragione che spiega la lunga durata della democrazia italiana, per quanto imperfetta e acciaccata sia sempre stata, non vada cercata negli orientamenti prevalenti della popolazione, ma nel fatto che Dalla seconda guerra mondiale in poi l'Italia ha fatto parte di un sistema di alleanze, quello occidentale, e della collegata fitta rete di interdipendenze che la governava. Vabbè, ci dice che siamo sottomessi a quelli che sono i regimi internazionali e che le opinioni nostre sono sempre nostre, vabbè, degli italiani. Sono guidate da interessi esterni. Ecco, Caffè di Massimo Gramellini, Gli impoveriti, vabbè, non lo leggerei. Impoveriti sono tutti i vari partiti. No, i partiti tradizionali fingono di non vedere che il ceto medio si è dissolto fondendosi con quello operaio in una nuova classe, gli impoveriti. E va bene, chiedono di essere visti e ascoltati, capisco le vostre paure, parliamone, invece vengono irrisi, insultate, etichettati. E va bene, questa era la prima pagina del Corriere, quindi ti ripasso la parola.
1: Allora, io, visto che stiamo parlando e riparlando del deficit, eccetera, passo al Sole 24 Ore, che magari ci può delucidare, andare diciamo dal giudizio politico invece a quello più concreto, che cosa succede, che cos'è questo deficit e quali sono le conseguenze che concrete per la manovra e per i margini di spesa. Il titola: il deficit resta al 3,1%, ecco le conseguenze su energia, difesa e legge di bilancio. Il punto centrale è che la revisione al rialzo del PIL non è stata sufficiente ad abbassare il rapporto deficit-PIL. Quindi l'Italia non può anticipare l'uscita dalla procedura europea per il deficit eccessivo che Giorgetti colloca ora alla 2027. C'è poi appunto un commento interessante che potrebbe essere e che dà tre motivi per essere prudenti fondamentalmente. L'Istat conferma il

0: una chiara fotografia, ma più delle cause ora sulle scelte imminenti del governo pesano le conseguenze dei dati Istat. Le più dirette investono in pieno l'extra deficit permesso dalla clausola di salvaguardia nazionale del patto UE, impiegabile per l'energia oltre che per la difesa dopo l'estensione chiesta e ottenuta dall'Italia. Il 5 agosto Giorgetti aveva prospettato al Parlamento l'attivazione integrale dei circa 36 miliardi di disavanzo divisi fra 14 miliardi per gli investimenti verdi e 22 per la sicurezza e il riarmo. L'extra deficit in bilico, la permanenza del paese in procedura complica il percorso. Le regole UE permettono infatti di escludere l'extra deficit dei calcoli sui saldi di finanza pubblica e non solo dal tetto della spesa primaria, unicamente dei paesi fuori dal braccio correttivo del patto. Ora, di conseguenza, la conferma dell'ipotesi di agosto richiederebbe di rimandare al 2029 il ritorno dell'indebitamento netto italiano sotto il 3%, quindi al 2030 dall'uscita della procedura. Quindi non è ovviamente quello che dicono, dobbiamo vedere il 2027, ma in realtà nella pratica ci saranno anni per garantire comunque l'uscita dalla procedura, ovviamente se tutti i calcoli poi diventano corretti. Poi questi appunto sono cose che i suggerimenti di non solo difesa, il deficit rimasto alza quindi un ostacolo non indifferente in una strada che molti tra governo e maggioranza avevano deciso di imboccare riluttanti, soprattutto nel filone dedicato alla difesa, tema cruciale in un'Europa agitata da minacce crescenti di attacchi ibridi da parte russa ma indigesto a larghi settori dell'opinione pubblica, scivoloso mentre si avvicinano le elezioni dell'esito incerto. Stiamo leggendo l'articolo dal Sole 24 Ore di Gianni Trovati, questa è a pagina 2, l'articolo che in prima pagina poi si svolge appunto all'interno del giornale. I suggerimenti di Bruxelles e la manovra. Diciamo che appunto quello che loro si aspettavano, e quindi un incremento soprattutto sulla difesa e sulla sicurezza, questo potrebbe, ma secondo me li troveranno i soldi anche per questo. Allora, vuoi continuare tu? Sì, perché sì, poi tra poco
1: io devo andare.
0: Esatto, quindi risparmio fiato.
1: Leggo.
0: Pure.
1: Leggo velocemente La Stampa, sempre la prima pagina. Meloni sfida Istat e Mattarella, appunto rapporto deficit PIL, questo che, di cui abbiamo appena parlato. E, sul tetto agli stranieri a scuola, la Premier cita il Presidente, quando era Ministro fece lo stesso. La foto notizia è Trump piccona le Nazioni Unite, il tycoon all'ONU, tutelo gli USA con la forza, l'Iran cederà. E la foto appunto ritrae il presidente Trump ieri al Palazzo di Vetro dell'ONU a New York. Poi abbiamo due editoriali, l'analisi di Mario De Agli, un paese schiacciato dal debito sta per arrivare in Europa, una nuova forma stagionale di influenza e per affrontarla si stanno preparando nuovi vaccini. Anche così però l'autorevole fonte stima per l'Italia, ovviamente è metafora, 12-14 milioni di casi, moltissimi con febbre alta. In parallelo c'è una malattia economica che imperversa in molti paesi dell'Unione Europea, per combattere la quale i vaccini economici di cui disponiamo sono meno efficaci. Va bene, fa un parallelo. Poi abbiamo il racconto di Giaba Scego, quelle diversità che in classe ci rendono uguali, e la vignetta che dice la scuola, il titolo, la scuola non lascia indietro nessuno, c'è una docente in cattedra, bene Giorgia parlami del rapporto deficit-PIL, e si vede da fuori campo la risposta in giallo, tacci tua, e l'insegnante in italiano. Per favore, il mio primo giorno di scuola elementare erano gli anni Ottanta, me lo ricordo come tutto sbagliato, avevo due lunghe trecce, un grembiule blu a cui la mamma aveva aggiunto il mio nome, quindi poi il racconto prosegue all'interno. Poi abbiamo la cronaca, il ladro ucciso durante la fuga, il mistero del doppio sparo, il mistero di un colpo fantasma esploso nella notte a Baldissero da Alba. Eravamo tutti qui, c'erano i carabinieri, i soccorritori appena arrivati dalla boscaglia, si è sentito un colpo di pistola, qualcun altro deve aver sparato a quei ladri in fuga. E poi, vabbè, prosegue all'interno, sanità pubblica, il buco nero delle liste d'attesa, il 50% si arrende. Le liste d'attese migliorano, ma non è detto che i pazienti ne sentano il beneficio, già perché se lievitano le prenotazioni di visite ed esami con una prima disponibilità entro soglia, non c'è prova che si siano tradotte in prestazioni sanitarie erogate nei tempi previsti. Insomma, il numero rischia di essere un semplice effetto contabile, lo dice la Fondazione Gimbe, in base ai dati di 14 tipi di visite specialistiche. Questo può essere comunque interessante. Abbiamo parlato di sanità pubblica anche sabato scorso per quanto riguarda l'attivazione di un'assicurazione sanitaria per docenti, che ovviamente sposta ancora di più soldi e investimenti sul privato piuttosto che sul pubblico, e quindi neanche può essere interessante approfondire comunque il fatto che neanche si riesca a capire bene com'è l'andamento. Poi abbiamo presidente di Slow Food Italia per esenta la kermesse di Torino, e va bene, la nostra terra madre nel segno di Carlin. Un anno e mezzo fa Carlin Petrini ci chiamò tutti a raccolta e ci consegnò due compiti per 2026: portare Terra Madre, Salone del Gusto in centro a Torino. Beh, sono comunque kermesse. E il caso, le montagne malate per colpa del clima, le estati più calde dimezzano i ghiacciai e portano temperature che in montagna cambiano le abitudini di animali e piante. Allora, io sì, dovrei andare in questo momento, ma visto che avevo sfogliato un po' gli interni, scusate, chiudo la finestra che c'è. Vorrei leggere un trafiletto di Francesca Schianchi sulla Stampa in terza pagina, che non avevo sentito, ma che veramente, veramente fa cascare le braccia, non solo quello che ha detto Tajani, ma quello che ha risposto Vannacci.
2: Ma posso fare subito un commento? Sì. Per me la cosa più agghiacciante è il fatto che queste dichiarazioni vengono, in qualche modo le stiamo normalizzando dentro
1: sì,
2: la nostra testa.
1: Assolutamente, è
2: la cosa,
1: il problema.
2: La cosa
1: che
2: più
1: ancora,
2: paurosa.
1: Ancora un po' qualche eco, qualche... Insomma, ci si rende conto che c'è qualcosa che stona, ma veramente stiamo oltre, siamo arrivati, sì, a livelli. Leggo Schianchi, sì, perché è appunto da brivido. Cosa volete mai? Gli hanno fatto una domanda leggera e il generale Roberto Vannacci, avvezzo alle battute da caserma, leggermente ha risposto: meglio una donna con la gonna corta o lunga? Sulle battute di Tajani, appunto, che diceva meglio, ha fatto un parallelo su come si scelgono le alleanze, come se fosse la scelta di una donna, che ovviamente si va a scegliere quella che ha la gonna più lunga e anche un po' più bruttina, perché molto probabilmente non avrà tradito e non tradirà, quindi sarà più fedele. E quindi già questo fa tremare i polsi, ma Vannacci ci mette il carico da 12, e così innocua non era la domanda, sia introdurre nel dibattito pubblico l'annoso quesito è stato niente meno che il vice premier, appunto, Antonio Tajani, erede di quel Silvio Berlusconi che non avrebbe avuto dubbi e che invece ci ha riportati dritti agli anni 50 e all'orlo rassicurante a metà polpaccio, che alla fine, a pensarci bene, anche il burka ha fatto cose buone. Preferisco la donna senza gonna. Se ne esce soave il generale in diretta TV, convinto di aver fatto una gran battutona. Sembra di vederlo mentre si dà di gomito coi commilitoni. Imbarazzo in studio, siamo in fascia protetta, tocca ricordargli alla conduttrice. Ma è lì che si intravede il guizzo del patriarca mediterraneo, l'uomo forte che domina le passioni e protegge il sesso debole. E allora si precipita a spiegare che no, non avete capito come Tajani. Lui le donne le adora di più, ci si inchina perché danno la vita, mica semplicemente le rispetta come un uomo, no, no. Ha proprio una devozione.
2: Male in peggio proprio.
1: No, vabbè. Perché partoriscono e danno figli alla patria. Altro che gonna corta lunga, o oggetti sessuali, o strumenti per la riproduzione. La pelle d'oca, quindi ti lascio con questo, però mi sembrava doveroso parlarne.
0: Sì, allora io ecco.
1: C'è il cambio, è arrivato il cambio.
0: Quindi
1: perfetto,
0: non mi sentirete da sola. E continuiamo con la notizia. Con una notizia che è un'altra delle notizie che sono in prima pagina, che è quella della scuola. Allora, diciamo, io intanto saluto chi mi ha supportato finora e le auguro anche buona giornata. Allora, innanzitutto appunto c'è la questione della scuola. La scuola, partendo dal domani e dal manifesto, la scuola Meloni attacca Mattarella, così vuole oscurare il flop sui conti. Salutaci.
3: E ciao, siamo di nuovo in due.
0: Con un'altra.
3: Altre due.
0: È fantastico, questa mattina ci divertiamo almeno. Appunto, arrivi proprio sulla notizia della scuola. Innanzitutto parto da un punto molto semplice. L'idea stessa di mettere un tetto agli studenti migranti nelle classi è sbagliata. Partiamo da questo. Il domani,
3: basico, evidente.
0: Basico ed evidente, cioè lo dico molto semplice. Mi baso su tre giornali adesso. Faccio appunto il confronto degli articoli che vengono scritti sul domani, che lo mette proprio in prima pagina. Il manifesto e il Fatto Quotidiano. Il manifesto legge soprattutto appunto su un piano politico, parla apertamente di una gara a destra e mette in relazione questa proposta con una competizione politica sempre più giocata sull'immigrazione e sul fatto che su questo spazio viene incentrato la politica del consenso della destra. Ma soprattutto fa notare una cosa: mentre si discutono di quanti bambini stranieri possano stare in classe, la scuola reale ha problemi enormi di struttura del personale, di risorse e di sicurezza. Di sicurezza in quanto anche nelle infrastrutture stesse. E quindi viene spontaneo chiedersi se questo tetto serva davvero alla scuola oppure serva soprattutto a costruire una bandiera politica. L'altro punto è il fatto che secondo appunto il manifesto e leggiamo a pagina 4, Meloni accusa Mattarella suo il tetto per gli stranieri. La premier rivendica le misure contro i migranti nelle scuole, lite appunto tra Vannacci e Salvini. Le nuove norme sulla scuola che colpiscono gli studenti, questa pagina 4 è un articolo di Luciana Cimino, colpiscono gli studenti con background migratorio e le loro famiglie non hanno nessuna utilità se non quella elettorale per questa Per questo Giorgia Meloni si è appropriata del tema, lasciando gli alleati a spartirsi i resti della virata antislamica. La conferma del deficit al 3,1% in campagna elettorale non ci voleva. Impossibilitata a una manovra generosa, spendibile in campagna elettorale, alla Premier non è rimasto altro che annunciare il divieto di burka, propaganda a costo zero, anche al prezzo di creare altri attriti con il Quirinale. Lunedì il Presidente della Repubblica, inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice, aveva sottolineato che l'istruzione è la più efficace leva di integrazione per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola ha aggiunto che deve aiutare a superare i muri dell'indifferenza e dell'incomunicabilità e a non formare ghetti. A corredo delle sue inequivocabili parole, fonti del Quirinale avevano fatto trapelare la perplessità di Sergio Mattarella sia sul divieto di volto coperto per motivi religiosi sia sul tetto degli alunni stranieri. Continuano appunto Valditara oggi in conferenza stampa con la Lega, nostre le norme anti-islam, se le rivendicano pure, quindi siamo proprio al paradosso più totale. Riguardo la scuola, il domani secondo arriva invece a un punto anche culturale, Michele Colucci, l'articolo è appunto quello di Michele Colucci, ma non soltanto, c'è la scuola, la Premier da ministro all'istruzione, il presidente scrisse una circolare sui tetti degli stranieri, è un articolo con varie firme, i conti vengono bocciati, l'Italia resta in procedura di infrazione, quindi anche sul domani viene fatto notare come le parole della Meloni sono più rivolte al consenso che soprattutto in questo momento in cui c'è un chiaro avvertimento del fatto che il governo non ha fatto un buon lavoro scrive che continuare a contingentare la presenza degli studenti con background migratorio significa continuare a trattare la migrazione come un'eccezione temporanea, quando invece è ormai una componente strutturale della società italiana. Il domani ricorda anche che gli studenti non italiani sono circa l'11% del totale e che la loro distribuzione è molto disomogenea nel territorio, tranne ovviamente poi alcuni istituti. Continuando poi, non so se ti stai leggendo qualcosa.
3: Sì, io sto leggendo cose molto interessanti che posso e condivido volentieri. Sto sfogliando la stampa, in particolare un paio di articoli in primo piano che riguardano da una parte l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'81esima quest'anno, e dall'altra parte un incontro sempre negli Stati Uniti tra Xi Jinping, presidente cinese, e Donald Trump. Domani previsto un summit di cui è rilevata innanzitutto il preludio, ovvero che questa volta è stato il presidente cinese ad essere accolto addirittura sulla pista di atterraggio. E questo è l'articolo di Lorenzo Lamperti, corrispondente da Taipei, che segnala che questo è un onore che il presidente cinese non aveva riservato a Donald Trump. Vista dalla Cina è un'immagine che suggerisce quasi un ribaltamento di forze tra le due potenze. L'articolo si concentra sui temi di questo summit, che riguardano sostanzialmente le negoziazioni tra Stati Uniti e Cina sui dazi. I dazi imposti da Trump, ricordiamo, avevano trovato consenso su una tregua che dovrebbe scadere ad ottobre.
1: E il punto del summit è di prolungare questa tregua, ottenere una proroga fino al 2029. E ovviamente in gioco c'è un piano triennale che dovrebbe permettere alla Cina di diciamo organizzarsi economicamente sempre nella dichiarata strada verso un'autonomia maggiore da tanti punti di vista dagli Stati Uniti. E, e per ora diciamo quello che viene riportato nell'articolo è che il presidente cinese sembra essere in effetti in una posizione di forza. Sappiamo che la Cina domina il mercato di esportazione delle terre rare, un'altra serie di componenti cruciali per lo sviluppo tecnologico che è tanto caro a entrambi questi due paesi, e sono ovviamente stati anche finora un forte punto di leva. Per adesso ci dicono i segnali della vigilia di questo summit: secondo un copione preciso, Pechino ha comprato altra soia americana e promette più cooperazione sullo stop al fentanyl, ma ha anche rallentato le spedizioni di terre rare. Aperture su dossier più semplici che il presidente americano può rivendicare, pressione sulle dipendenze strategiche. Nella delegazione cinese figurano ovviamente una serie di esponenti delle principali aziende che guidano alcuni settori chiave del mercato cinese, come quello delle auto elettriche, BYD in particolare, Xiaomi che produce telefoni e quant'altro, Bank of China e il colosso delle batterie CATL. BYD e CATL, ricordiamo, sono accusate dal Pentagono di legami con l'apparato militare, e sulle auto elettriche gravano dazi del 100%. Quindi insomma vediamo come andrà questo summit. Un altro punto che rileviamo dalla lettura di questo articolo, sempre Lorenzo Lamperti, corrispondente da Taipei sulla Stampa di oggi, è la carta Kim Jong-un, ovvero il possibile intervento cinese nella distensione dei rapporti con la Corea del Nord, e ovviamente si parlerà anche di Iran e Houthi. Sicuramente la Cina rinnoverà il suo impegno a favorire una soluzione delle crisi tra Hormuz e il Mar Rosso, ma vedremo appunto come andrà. Dall'altra parte, dicevo, un articolo di Alberto Simioni, corrispondente da New York, dove si svolge l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E qui viene riportato soprattutto l'intervento di Trump, che dice ha parlato per ben 38 minuti, chiaramente non ha mai fatto un'assemblea in vita sua, e in questi 38 minuti ne dedica a quanto pare buona parte a enumerare i grandi successi,
0: ovviamente a braccio,
1: certo, se no che gusto c'è, a enumerare i suoi successi statunitensi, quindi nei campi dell'economia, della tecnologia, dell'energia, dell'immigrazione, certo, li conosciamo bene, i loro exploit, con diverse iperboli e numeri che al fact checking mostrano più crepe che solidità, e questo di nuovo non ci sorprende. Se ne va addirittura la delegazione cubana nel momento in cui Donald Trump dichiara che è assolutamente uno stato fallito parlando di Cuba, e questo è il suo mood, se così lo possiamo definire, annichilamento o niente. Parla anche appunto dell'Iran con questo termine, proprio sta valutando di prendere questa importante decisione se annichilire anche l'Iran o provare a dialogare, ma insomma si lamenta che purtroppo gli iraniani proprio non vogliono starlo a sentire, sembrerebbe. Eppure c'è stato un incontro, dicevo, da parte degli inviati statunitensi Kushner e Witkoff con il ministro degli esteri Abbas Araghchi, non so se leggo bene, e, l'ha definito un ottimo meeting Donald Trump, ma comunque quindi non capisce perché proprio non vogliono dargli retta. Lui sta soltanto lavorando per scongiurare minacce nucleari, su questo ovviamente insiste
3: insiste da brava superpotenza nucleare e vuole tenersi tutti i giocattoli.
0: Vabbè. No, più che altro ha individuato dei giocattoli ben precisi.
3: Certo.
0: Perché ha minacciato l'Iran, il petrolio venezuelano, la Groenlandia, quindi ha ristabilito un po' una genealogia di quelle che sono i suoi relazioni di dominio con alcuni paesi specifici, che poi però ovviamente nella costruzione del quadro politico diventano
3: nella
0: sua mappa diventano strategici tutti questi, sia per il Sud America, il Medio Oriente e la Groenlandia, per ovviamente
3: certo. E ti ringrazio di aver citato la Groenlandia, visto che parliamo appunto di Stati Uniti, Cina, Iran e tensioni geopolitiche varie. Mi fai venire in mente una puntata di Da Roma a Bangkok che trattava proprio delle questioni invece lì di Cina e Artico e del rapporto della superpotenza cinese anche con questo territorio, che è sicuramente appunto tornato alla ribalta negli ultimi anni. Una serie di equilibri geopolitici tra questi giganti si muovono anche su vari territori periferici, non solo i continenti di cui siamo abituate.
0: Snodi strategici ovviamente che poi danno, non è il paese in sé, ma quanto quel paese poi conta all'interno di dinamiche politiche
3: geopolitici globali.
0: Allora, io direi una cosa, perché stiamo parlando ormai da un'ora, metterei una traccia per respirare e un po' per far respirare anche chi ci sta ascoltando. E questa è Custom Press, Broken Dreams. Però devo vedere
3: se possiamo alzare la musica. Yes, quella giusta.

0: 06 49 17 50, e continuiamo con le notizie dagli esteri. In particolare c'è molto, diciamo, siamo rimaste alla all'assemblea dell'ONU, alle dichiarazioni di Trump e alla Groenlandia, che in realtà salta fuori molto marginalmente, anche se ovviamente negli articoli che commentano i 38 minuti di chiacchiere di Trump, che colpisce appunto qua e là, ma che invece la Groenlandia è interessante perché permette di vedere molto chiaramente una certa idea trumpiana dei rapporti internazionali. Ha cominciato appunto trattando un territorio abitato da 57.000 persone quasi come fosse un bene immobiliare: la compro o non la compro, prima l'idea di comprarlo appunto, poi la necessità di controllarlo, fino alla minaccia di poter ricorrere all'invasione, alla forza militare. Ma appunto andiamo a vedere un po' che cosa si dice sui vari quotidiani.
1: Eravamo sulla stampa poco fa, prima dell'interruzione musicale, e torniamo adesso invece con il Corriere della Sera tra le mani. Oggi mercoledì 23 settembre si sta svolgendo l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, e attraversiamo i vari deliri del Presidente Trump nel corso del suo lungo intervento. Parlavamo dell'Iran, l'articolo di Viviana Mazza del Corriere della Sera segnala che anche la delegazione iraniana è uscita dalla sala per protesta durante il suo discorso, riferendosi appunto al fatto che avrebbe annientato la Repubblica Islamica e trascinato le persone all'inferno. Mentre il discorso di Trump è stato meno polemico stavolta, quest'anno, nei confronti degli alleati rispetto alla questione della guerra in Ucraina. L'anno scorso aveva di nuovo citato l'inferno, dicendo che appunto i paesi europei, a causa delle loro politiche migratorie e verdi, sarebbero andate all'inferno. Quest'anno forse si appoggia un po' di più su i rapporti con questi paesi, su questo conflitto militare in particolare. E un altro articolo di Marta Serafini, sempre su il Corriere della Sera, riporta la dichiarazione di Donald Trump: l'Ucraina farà un accordo ma non posso dirvi quale. Quindi continua a promettere la pace, a relazionarsi inevitabilmente con gli alleati europei, ma in realtà questa tregua, anche una tregua energetica che tra Mosca e Kiev potrebbe finalmente darsi, resta comunque un po' in sospeso. È proprio anche c'è poi la questione della leva che Zelensky cerca di preservare per pesare su questo negoziato incontro. Sicuramente il rincaro globale del diesel sta mettendo sotto pressione vari stati, ma vediamo appunto come andrà. Sicuramente Kiev non accetterà uno stop unilaterale. Zelensky, porta l'articolo di Marta Serafini, si dice pronto a sospendere gli attacchi soltanto in cambio della fine dei raid russi contro la rete energetica ucraina e gli obiettivi sul Mar Nero. C'è stato un incontro con il presidente francese Macron, che ha incassato la promessa di altri sistemi SAMPT e missili. Ma i Patriot, qui appunto parliamo invece delle armi, degli intercettori, i Patriot restano centrali nelle richieste di Kiev per rafforzare la difesa della città prima dell'inverno.

0: dall'altra parte avevamo parlato della Groenlandia e segnaliamo che alla fine Trump l'ha firmato l'accordo sulla Groenlandia dopo tutte queste minacce di annessione che abbiamo sentito per mesi. A margine dell'assemblea poi c'è stato appunto l'accordo del premier danese Frederiksen con quello groenlandese Nielsen, accordo sulla sicurezza della Groenlandia, e appunto è stato anche preso in giro da una giornalista Trump dicendogli che sembrava contento considerato che non ha ottenuto la proprietà dell'isola, mannaggia. E forse per chiudere, diciamo, con gli interventi di questo ridicolo presidente, citiamo un attimo giusto il fatto, quello che ha rimproverato al Consiglio per i diritti umani dell'ONU, ad esempio, è di occuparsi dei diritti transgender anziché delle persecuzioni dei cristiani. Questo sicuramente ci stupisce, no? Che non sia all'ordine del giorno dei più importanti tavoli le persecuzioni subite ogni giorno dai cristiani. E perché serve l'UNESCO per tutelare l'eredità culturale quando l'ONU promuove migrazioni che la distruggerebbero? Vabbè,
1: cioè, dobbiamo andiamo oltre proprio. In realtà, allora, io direi che su questa cosa, su questa notizia di Trump e le varie e i vari commenti che si possono fare, leggerei soltanto un pezzo di un articolo a pagina 6 del manifesto di Luca Celada. E in cui appunto alle minacce si alternano in questa occasione le esortazioni e perfino ringraziamenti. Desidero ringraziare il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per l'adozione di una risoluzione contro i vili attacchi terroristici dell'Iran contro la navigazione mercantile. E questo lo faccio perché se c'è una relazione molto forte tra il modo di comunicazione di Trump e quello che è stato detto sul modo di comunicazione dei vari personaggi di destra italiani, quello che è un po' un passive aggressive, una manipolazione continua di ciò che si dice, perché in realtà non è e si va prima se hai detto la parola delirio, che in realtà è un po' la sensazione ogni volta che si ha, anche delle varie dichiarazioni di Tajani, di Vannacci,
0: che ci stanno prendendo in giro.
1: Sì, sono deliranti, quindi non sono neanche ti sembra da una parte la paura della normalizzazione, però dall'altra sono talmente tanto
0: oltre
1: queste dichiarazioni che appunto non riesci neanche troppo a commentarle o pensi che siano semplicemente deliri e quindi restano lì. Stessa cosa che appunto sembra la comunicazione della comunicazione e anche decisioni politiche, perché poi non è soltanto comunicazione. E questo appunto lo fa con l'Iran, ma per quanto riguarda invece la Groenlandia ci sono state delle decisioni. In realtà non ha perso di vista quella parte di lo stavo leggendo e
0: sì, è stata comunque annunciata la costruzione di nuove basi militari,
1: esattamente,
0: e è stata inclusa una clausola di difesa del continente americano, dell'Europa e di altri luoghi tramite presenza sull'isola. Quindi sì, certo, ci siamo concentrate finora sul fatto che non aveva ottenuto la proprietà del territorio desiderato, però appunto invece per quanto riguarda la presenza delle basi e l'intervento degli Stati Uniti su investimenti sensibili o costruzione di altre basi nazionali, gli Stati Uniti hanno comunque si sono comunque garantiti un certo potere decisionale, ecco. Quindi sì, questo è quello che prevedono gli accordi.
1: E se vogliamo continuare con gli esteri, allontanandoci da quello che è appunto le minacce e le politiche trumpiane, e andiamo invece in Germania. La Linke fa paura tra espropri e accuse di antisemitismo. Non so se viene trattato questo argomento.
0: La stampa ne parla.
1: La stampa ne parla, quindi possiamo appunto arrivare invece in terra crucca e parlare in Germania, scusate, e parlare appunto della vittoria a Berlino di Elif e Ralf, che scatena il panico, i paletti di Verdi e socialdemocratici sul futuro governo troppo propalla. Questo è un articolo dal Manifesto, pagina 9, di Sebastiano Canetta. Appena due giorni dopo aver conquistato il municipio rosso, la Linke è già nel mirino di tutti gli altri partiti. Il primo a sparare ad alzo zero è il cancelliere Merz, deciso a smontare con un'apposita legge di antiesproprio e il piano della sinistra di socializzazione degli alloggi di proprietà dei colossi grandi immobiliari, annunciato dalla sindaca in pectore di Berlino, Elif Aralp. I secondi sono i Verdi, seguiti a stretto giro dalla SDP, entrambi pronti ad accordarsi alle infamanti accuse di antisemitismo rivolte al partito della sinistra per la sua presunta vicinanza all'ala ultraradicale della galassia Propalla, spiccante dalla CDU, dal Consiglio Centrale degli Ebrei e dall'ambasciatore israeliano in Germania. E tutti insieme all'unisono battono il chiodo della criminalità organizzata, dopo che, oltre alla foto di un membro del clan mafioso Rummo presente alla festa post voto della Linke a Neukölln, è spuntata anche la chat tra il deputato della Linke Ferhat Kokak e Firas Remmo, figlio del boss della omonima famiglia. Così Elif e Ralp, ma anche i co-leader nazionali della sinistra, Pantisano e Sven Terner, scusate la pronuncia, sono
0: il tedesco non è il nostro forte, io mi scuso in anticipo anche se non ho ancora pronunciato niente.
1: Non ce la farò mai io con il tedesco. Viene affidata alla capogruppo parlamentare la replica sul tema più preoccupante per l'aspirante sindaca di Berlino, che ha incentrato la campagna elettorale sullo slogan «parlare con tutti», ma con tutt'altre intenzioni. Di contro il deputato si difende sottolineando di non conoscere Firas Remmo e di aver risposto al suo messaggio soltanto per cortesia. Tuttavia deve ammettere con qualunque contatto con persone associate alla criminalità organizzata è ingiustificabile. E ancora Kokak è il protagonista dell'alto fronte aperto contro la Linke, l'immagine con lui a fianco di un sostenitore del Fronte Popolare per la liberazione della Palestina, diffusa dai media, alimenta l'altra grande imputazione della sinistra, l'antisemitismo. Anche qui c'è anche molto forte, proprio per la storia tedesca, questa polemica, anzi lo dicevamo prima, sia la repressione, le manifestazioni o qualsiasi persona che porta un oggetto o la bandiera palestinese viene fermata dalla polizia in qualunque manifestazione, e non soltanto, c'è anche facendo appunto autocritica all'interno del movimento antifascista, un fino ovviamente a, negli ultimi anni, un movimento che non ha mai sostenuto, anzi che diciamo ha sostenuto, è stato pro-Israele in modo quasi aberrante. Per i Verdi il link è conclamato e il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina in Germania è un'organizzazione classificata come gruppo terroristico. A sentire la capogruppo dei Grünen alla Bundestag, Caterina Gröke, il deputato della Linke ha ripetutamente attirato l'attenzione per la sua vicinanza a gente che glorifica il terrorismo, mette in discussione lo Stato di Israele ed è coinvolto in episodi di antisemitismo, mentre il governatore della il vicepresidente del Parlamento Nurpur e l'eurodeputato sempre dei Verdi lanciano un monito al loro stesso partito: nessuna alleanza a Berlino con chi non prende le distanze in modo inequivocabile dall'antisemitismo. Quindi ci sarà un po' di bufera su questo e soprattutto su temi importanti come quello della Palestina e sull'antisemitismo, che vedono in qualche modo anche sono temi e discussioni attuali non soltanto in Germania, certo, ovviamente in un contesto culturale completamente diverso. Non so che cosa.
0: E sempre sulla Germania aggiungerei due parole da un piccolo trafiletto che trovo a pagina 15 del Corriere della Sera, che si concentra nello specifico sulla vittoria in Sassonia-Anhalt di AfD, ma è titolato "Berlino vuole impedire all'AfD di vedere i piani militari segreti" e mette un po' al centro la complessità dei rapporti con l'AfD, in particolare in Sassonia-Anhalt, dove AfD stessa è classificata come estremista di destra accertata, già sorvegliata da agenti sotto copertura, e quello che è in gioco da parte del governo centrale è la gestione dell'accesso di un partito classificato come estremista a tutta una serie di documenti segretati, temendo possibili leak verso Mosca. Il documento più sensibile è il cosiddetto Oplan, circa 1000 pagine, contenente il piano operativo tedesco per reagire a un eventuale nuovo attacco russo dell'Europa orientale. Invece d'altra parte nella stampa si parla di AfD con una lunga intervista però a uno scrittore, Ingo Schulze, scrittore tedesco nato a Dresda, cresciuto appunto nell'ex Germania Est, che ha studiato poi a Jena lettere classiche e quindi mette a fuoco proprio questa nel romanzo, scusate, citato, è La rettitudine degli assassini, che mette a fuoco proprio le tensioni tra Germania, ex Germania Est e ex Germania Ovest, e nello specifico rispetto all'odierna situazione politica tedesca, dice: i risultati elettorali mostrano quanto si poteva prevedere anche anni fa. La politica dei partiti del cosiddetto centro, compresi SPD e Verdi, ha trascurato le esigenze concrete della popolazione nelle aree rurali, ma anche in città. Ad esempio, essendo il divario economico tra Ovest e Est ancora notevole, la distribuzione della ricchezza abbastanza diseguale, diceva, fino a 20 anni fa la Germania orientale votava prevalentemente a sinistra, ma la situazione è cambiata dopo le modifiche apportate proprio dal governo rosso-verde al sussidio di disoccupazione, tra le altre cose. Non leggiamo di più, ma invitiamo appunto a recuperare l'articolo della stampa a pagina 11, questa intervista di Francesca Apaci allo scrittore Ingo Schulze.
1: E passiamo sempre su un'altra notizia, un altro articolo del Manifesto invece, che parla appunto Marocco al voto. Un altro articolo importante che vede appunto le notizie internazionali: solo il 4% di elettori tra i 18 e i 24 si è registrato per le legislative di oggi. L'unica per loro è disoccupazione o immigrazione. Repressione e disagio sociale, giovani in fuga anche dalle urne. Questa pagina 10 del manifesto: oltre 15 milioni di marocchini sono chiamati oggi a eleggere i 395 membri della Camera dei Rappresentanti dopo una campagna elettorale caratterizzata dal boicottaggio dei giovani. Solo il 4% di elettori tra i 18 e i 24 registrati. In un clima di crescente tensione sociale dopo anni segnati da disuguaglianze economiche e disoccupazione giovanile, il Raggruppamento Nazionale degli Indipendenti, formazione di centrodestra guidata dal primo ministro e uomo d'affari Aziz Kanouch, affronta il voto insieme ai suoi alleati del partito Autenticità e Modernità e dal partito nazionalista Istiqlal. La coalizione uscita vincitrice dalle elezioni del 2021 deve fare i conti con le aspettative disattese. Se da una parte il Marocco ha conosciuto una significativa modernizzazione infrastrutturale e industriale, dall'altra i benefici della crescita non si sono distribuiti in modo uniforme, con una grande disparità tra le grandi città e le zone rurali più marginalizzate. Un esempio evidente è la regione di Al-Uz, colpita dal terremoto lo scorso 8 settembre 2023, dove la popolazione denuncia l'insufficiente sostegno fornito alle vittime e alla mancata ricostruzione. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i giovani. La disoccupazione, oltre il 38% tra i 15 e i 24 anni, alimenta la frustrazione di una generazione che fatica a immaginare un futuro del proprio paese. Nessun riferimento durante la campagna elettorale alle critiche rivolte dalla comunità internazionale sul rispetto dei diritti umani, anche in relazione al Sahara occidentale e ai movimenti come quello della RIF. Le denunce relative alle condizioni di detenzione, ai maltrattamenti e alla repressione verso attivisti, blogger e giornalisti rientrano, secondo il MACZEN, nella gestione della stabilità economica, della stabilità politica, a discapito degli spazi concessi alle libertà civili, spesso represse con arresti e torture, secondo il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura. Ma la guerra a Gaza e la situazione della popolazione palestinese hanno preso questa scelta sempre più controversa nell'opinione pubblica marocchina, spesso repressa e censurata dal governo centrale. Se le forze politiche progressiste raggruppate nell'alleanza della sinistra sembrano nutrire poche speranze dalle urne, il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo di orientamento islamista e al governo dal 2011 al 2021 tenta di recuperare consensi puntando su lotta alla corruzione e creazione di posti di lavoro, criticando l'incapacità del governo di tradurre la crescita economica in occupazione. Insomma, vedremo sì. Un po' come...
0: Ricordiamo anche che appunto la crisi migratoria di quest'estate, esatto. Dei grandi spostamenti, almeno 60.000 persone che erano arrivate a Ceuta,

0: Delle, delle persone migranti in quel momento, e sicuramente possiamo mettere a fuoco il cambiamento delle relazioni tra Marocco, Spagna, Algeria, possiamo citare tante cose di questi tempi, ma forse appunto anche delle riflessioni più specifiche su il cambiamento nelle politiche interne del Marocco. Hai citato appunto disoccupazione, per dire che è sicuramente un tema ricorrente molto problematico, e la situazione dei rapporti tra Marocco, Palestina e interventi, manifestazioni in solidarietà del popolo palestinese che erano state duramente represse quest'anno, e questo sicuramente ha inciso appunto su, sulla società e sulle persone marocchine, tendenzialmente diciamo sempre molto solidali e molto espressive nella appunto nella solidarietà con il popolo palestinese. Quindi anche qui c'è molto che cambia, sia dei rapporti tra Marocco e altri paesi, ma anche appunto forse poca attenzione alle dinamiche interne al paese.
1: Grazie per questo commento, perché anche di questo, non, almeno i giornali che ho io tra le mani, non vedo.
0: No, in effetti né sulla stampa né sul Corriere della Sera, forse
1: il Fatto Quotidiano non ne dà notizia.
0: Non vedo neanche io degli articoli sul Marocco, ma pensavo adesso a Miriam Aurag, che è un'accademica che tra l'altro verrà a Roma tra qualche settimana, e sicuramente avremo modo magari di confrontarci meglio con lei sulla questione.
1: Allora, facciamo uno stacchetto musicale, così almeno rendiamo questa rassegna stampa un pochino più fluida, e ritorniamo a brevissimo in voce.

0: E ritorniamo in voce, le 9.38, continuiamo questi ultimi 20 minuti di rassegna stampa, continuando e terminando la nostra sezione
1: le pagine estere. Eravamo là, avevamo fatto i tripli salti mortali tra ONU, Assemblea Generale, Xi Jinping, e vi teniamo aggiornate sul contenuto esatto degli accordi firmati con la Groenlandia, e che abbiamo parlato di Berlino, di AfD, del Marocco, e arriviamo adesso alla Francia. In chiusura di queste pagine esteri, vi ricordiamo che siamo a meno di 8 mesi dalle elezioni, dice l'articolo del Corriere della Sera di Stefano Montefiori, elezioni che potrebbero cambiare il destino della Francia e dell'Europa, ma a guardare i sondaggi i giochi sembrerebbero fatti. Marine Le Pen è vincitrice annunciata, soprattutto se al ballottaggio dovesse incontrare l'avversario preferito Jean-Luc Mélenchon, ricordiamo volto della France Insoumise, che rappresenta in questo momento appunto il volto della sinistra cosiddetta radicale in Francia. Ma manca ancora abbastanza tempo perché qualcuno dei 30 candidati già dichiarati emerga con maggiore convinzione e arrivi a rubare la scena, un po' come fece 10 anni fa l'attuale presidente Emmanuel Macron. E l'articolo si concentra dunque su questa potenziale sorpresa che sarebbe la discesa in campo di Mathieu Pigas, miliardario di sinistra, sì, c'è scritto proprio così, che ancora ieri ha ripetuto: non escludo nulla, non fermo le porte a una candidatura all'Eliseo. Banchiere, dicevamo, uscito dalle stesse scuole di Macron, però più vicino appunto alla corrente socialista francese, e aveva già pubblicato nel 2012 un saggio Révolution, imitato qualche anno dopo da Macron con Révolution al singolare. Vabbè, questo è così, mancano di creatività, è in particolare a capo della filiale francese della banca di investimento statunitense Centerview e di un grosso gruppo mediatico quindi Combattimento, che comprende la rivista culturale Les Inrecuptibles, rivista dedicata alla musica rock, e Radio Nova. Ricordiamo che il panorama mediatico francese è estremamente polarizzato e direi forse un po' più variegato rispetto a quello italiano, nel senso che ci sono una serie di attori privati soprattutto, che diciamo tra di loro sono pochi, però la complessità delle dipendenze economiche dei tantissimi media francesi è veramente importante, e questo gruppo sicuramente come dire, dicevamo appunto, tendenzialmente dietro a Mélenchon, mentre abbiamo visto negli ultimi anni in Francia delle massicce campagne contro il gruppo Bolloré, ovvero CNews, Radio Europe 1, più vicini a candidate di destra come Le Pen e Zemmour. E niente, quindi stiamo a vedere se il cosiddetto banchiere rock alla fine si candida e riesce in qualche modo ad unire la sinistra francese per sfidare Le Pen, costituendo quindi semplicemente un asse anti-Macron, anti-Le Pen. Ci aggiorneremo sulle elezioni in Francia e torniamo adesso a parlare dell'Italia.
0: Sì, esatto, la rassegna stampa cerchiamo di terminarla con uno sguardo di nuovo agli interni, visto che le notizie degli esteri hanno preso grande spazio questa mattinata, e La prima notizia che mi viene da commentare è quella che leggo sul Fatto Quotidiano, svoltina per i Dem, che è appunto
2: Ina
0: verso il no al DDL sull'antisemitismo. Quindi andiamo un po' a parlare anche relazione con quanto detto per le elezioni a Berlino sulla similarità che ci possono essere tra su questo argomento e su quanto la sinistra sia divisa in questo momento proprio sull'antisemitismo. Infatti il Fatto Quotidiano lo intitola come la svoltina democratica. Sono l'unica leader italiana che ha sangue ebraico. Siamo andati con mio padre a cercare i parenti a Leopoli, ma dal punto di vista giuridico questo DDL non sta in piedi. Queste sono le parole della Schlein, che appunto si commuove mentre motiva il suo no al DDL sull'antisemitismo. La svolta del PD è arrivata ieri durante un'assemblea del gruppo della Camera, convocata senza troppi clamori proprio per cercare di evitare le polemiche. A dare indicazioni di lavorare per il no è stata la stessa segretaria, dopo che in Senato i democratici si erano schierati ufficialmente a favore dell'astensione, mentre eccetera eccetera, e così ha scelto di chiudere la riunione del gruppo per motivare le ragioni del no. Schlein, per ragioni anche tattiche, viste le divisioni del partito, farà un tentativo estremo di convincere il centrodestra a cambiare la definizione, ma su questo testo il suo è un no. E continua. C'è anche un articolo.
1: Sì, c'è anche un trafiletto del Corriere della Sera che dice quello che abbiamo appena detto. Sostanzialmente Schlein chiederà alla maggioranza di cambiare la definizione divisiva inserita nella legge, ma scrive l'autore o l'autrice dell'articolo sul Corriere della Sera: il copione è già scritto, è scontato che la maggioranza non cambierà quella definizione già adottata da molti paesi europei. Questo ricordiamolo sempre, che la destra italiana lavora in sinergia con tante altre, ed è altrettanto scontato che il PD voterà no al disegno di legge. Segnalo anche un altro trafiletto del Corriere della Sera, e forse c'era anche una parola sulla Stampa. Condannato l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, quando aveva rivelato un segreto facendo avere a Donzelli, collega di partito, la relazione del DAP sull'anarchico Alfredo Cospito. Questo è il pronunciamento della Corte d'Appello. Invitiamo a recuperare numerosi redazionali che erano stati con cui la radio aveva seguito al tempo, tutto 2023. Vicende del movimento contro il 41 bis, in particolare contro il 41 bis ad Alfredo Cospito, e l'anno scorso erano anche state pubblicate una serie di pillole di approfondimento sull'origine del 41 bis in particolare una sulla vicenda proprio di Andrea Del Mastro.
0: E per quanto riguarda appunto, ci collego l'articolo del Manifesto di Patrizio Gonnella: così a Firenze il governo difende le cimici in carcere, visto che siamo in tema. È ammissibile tenere una persona in cella sovraffollata tra le cimici e l'acqua putrida. Oppure lo Stato deve differire l'esecuzione della pena se è fuori dalla legalità? a doversi esprimere sul punto è la Corte Costituzionale, sollecitata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze in un caso dall'enorme rilevanza. Ieri, alla presenza delle parti, si è tenuta l'udienza pubblica. Il carcere da cui è partita la questione è quello fiorentino di Sollicciano, dove i detenuti sono tutt'oggi costretti a vivere in celle fetide e indecenti. Non è un caso che qualche mese addietro sia intervenuta la magistratura di Firenze per mettere sotto sequestro parte della struttura. A tale sequestro il governo si è sempre opposto in sede giudiziaria, anche di recente, e nulla ha fatto per rimediare a una situazione drammatica e indegna. La questione sollevata dal presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze e ben argomentata dall'avvocato Michele Passione parte dunque dalla Sollicciano, dove Antigone e Magistratura Democratica, al termine di una visita congiunta, avevano affermato che è impossibile riportare con le parole quello che gli occhi vedono. La scorsa settimana c'è tornata una delegazione di Antigone per riscontrare come anche nelle sezioni non sequestrate i detenuti continuino a vivere tra le cimici e l'acqua putrida. Sarebbe stato ben utile se fossero andati a Sollicciano tutti quei deputati o ministri che si sono invece precipitati a visitare Bollate per incontrare il gioielliere Marco Roggero. Al momento in Italia la popolazione carceraria sfiora le 60.000 unità, con un tasso di affollamento medio del 142,4%. In alcune galere il numero dei detenuti è doppio rispetto alla capienza regolamentare. L'altro argomento dell'avvocatura è ugualmente inaccettabile. Secondo il governo, il sequestro di Sollicciano sarebbe prova del fatto che il sistema ha gli anticorpi per prevedere una pena rispettosa dell'articolo 27 della Costituzione. È bizzarro che lo sostenga, posto che sia opposto in tutti i modi al sequestro stesso. Ma l'argomento più incredibile è stato usato in conclusione, quando l'avvocatura ha richiamato la pratica dei trasferimenti, sostenendo che sia sufficiente spostare un detenuto da un carcere all'altro per rimediare al sovraffollamento e alle condizioni degradate di vita interna. E no, non è così. Il degrado delle strutture non riguarda solo Sollicciano, ma tantissimi altri posti in giro per l'Italia, come per non fare che dagli esempi di Pisa, Lucca, Torino, eccetera, eccetera. Partendo dalle celle putride di Sollicciano, la Consulta dovrà sciogliere un nodo che è giuridico, etico e filosofico. La dignità umana è o meno un confine insuperabile anche per chi detiene il potere di punire. L'arbitrio punitivo dell'amministrazione penitenziaria può spingersi fino a degradare la persona a oggetto. E questo è
1: quadro. Sì. Povere macchine che ci supportano.
0: Povere macchine che
1: ci prendono le botte.
0: E dopo la fine della lettura di questo articolo, quello che mi viene da dire è che ovviamente questa radio si pone sempre sulla posizione dell'abolizione del carcere, e infatti colgo l'occasione per salutare tutte e tutti coloro che sono all'ascolto dalle carceri di Roma, e un saluto ovviamente sentito da questi microfoni. Continuiamo.
1: Sì. E dintorni, ci stiamo anche sì, allargando, dai. Proviamo.
0: We take cover. Beh, sì. E continuiamo sempre con altre notizie. Hai qualcosa?
1: Io avrei due segnalazioni dalle pagine economiche della Stampa. Questo mercoledì 23 settembre si dà notizia anche del debutto di Nucleo. Che è new come nuovo, grande, geniale gioco di parole, è un italo-francese, quindi ovviamente sento anche uno zampino in italiano. questa società di nucleare di nuova generazione, dicevo, italo-francese, che evidentemente gioca appunto sul nucleo del nucleare, in quanto si tratta proprio di una compagnia pioniera nei reattori modulari avanzati raffreddati al piombo. Si apre una nuova fase per questa azienda che è ora quotata sulla più grande piazza finanziaria al mondo. C'è già un reattore dimostrativo in completamento prossimo al Brasimone in Emilia Romagna, un impianto riscaldato elettricamente che riproduce le stesse complessità di un vero reattore turbina inclusa. È stato appunto una inaugurazione al Nasdaq estremamente di successo. A quanto pare il nucleare al Nasdaq vale oltre 2,4 miliardi di dollari e ripetiamo, è un'azienda anche italiana coinvolta, e proprio qui in Emilia Romagna l'impianto dimostrativo. Un primo reattore commerciale è previsto entro il 2032, ma dice l'articolo, in Europa i tempi del nucleare sembrano incerti, siamo stati valorizzati in un momento molto alto del mercato e risentiamo di questa pressione. Non ci siamo quotati per speculare, ma per avere una visibilità diversa e visione a lungo termine dell'azienda. Vabbè, anche qui ci aggiorneremo su questo campo energetico e politico che continua a far parlare di sé il nucleare. Volevo nominare anche un piccolo inserto di pagina 19, un rettangolino che dà notizia di 1000 lavoratori in cassa integrazione a Mirafiori per 2 settimane. Non è poco, 1000 lavoratori, e penso che meriti appunto un approfondimento, perché nonostante il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, forse proprio per questo, la situazione è complessa. L'azienda non ricorreva alla cassa integrazione in questa fabbrica di Torino dallo scorso febbraio. Stellantis ricorda però che il piano per l'Italia è molto ambizioso, i costi sono alti e per Mirafiori il miglioramento della competitività, che si sa è nostra grande priorità nazionale, passa da una riduzione del costo dell'energia, ovvero della forza lavoro, ovvero delle vite delle persone, dal 19 al 30 ottobre annunciato questa cassa integrazione di 1000 lavoratori, guarda caso della linea della Fiat 500 elettrica e ibrida, e tornano sempre anche queste maledette batterie a far parlare di sé.
0: E che altro
1: vogliamo dire, altre due parole sulla scuola, o pensi che...
0: Guarda, allora, io quello che avevo letto, almeno che poi non ho terminato di leggere, è l'articolo sul Domani, che dava in qualche modo non ce l'hai?
1: Ci siamo perso, è quello là dietro forse.
0: Ecco perché non lo ritroviamo.
1: è enorme questa redazione di Radio Onda Rossa, come sì, potete immaginare, ci perdiamo tutto.
0: l'avevo messo da parte, perché ci sono diversi articoli sul Domani. C'è un articolo a pagina 7 la Val di Tara e la fuga dei bianchi, la lingua razzista della destra di Vera Gheno, e altro che ghetto, qui nessuno è straniero nella scuola di periferia, la paura non esiste. Alla primaria di Torpignattara il 60% degli alunni non ha la cittadinanza italiana, ma la maggior parte è nata a Roma, viaggio nel quadrante e nel quartiere più multietnico della capitale, dove la realtà smentisce l'allarmismo di governo. E questo è un articolo di Chiara Sgreccia. Questi sono i due articoli che volevo leggere all'inizio all'inizio, della, terminando appunto la, la parte degli interni, quello di Vera Gheno mette sotto accusa il linguaggio usato in questi giorni quando si arriva a parlare di fuga dei bianchi e di bambini italiani che rischiano di diventare minoranza. Il discorso non riguarda più soltanto l'apprendimento dell'italiano, ma comincia a costruire una divisione tra appunto una costruzione identitaria di un noi davvero che ancora me lo devono spiegare, e un loro, tra bambini la cui presenza viene considerata normale e bambini la cui presenza deve invece essere misurata e contingentata, e Gheno appunto definisce esplicitamente questo un linguaggio razzista. Chiariamo una questione: il problema della scuola italiana non sono astrattamente gli stranieri, anche perché a parte coloro che arrivano durante l'anno scolastico in fuga da situazioni insostenibili e che quindi di fatto si trovano a partire da zero, la maggior parte dei cosiddetti stranieri risiede in Italia da tempo e anzi in molti casi è nata in Italia, pur non avendo cittadinanza italiana, il che per quanto mi riguarda sarebbe

del ministro Giuseppe Valditara al Corriere troviamo prima di tutto soddisfazione per il discorso di Mattarella. Del resto, una cosa che è ciò che si dice alla gente che vota, un'altra molto meno roboante, ciò di cui si discute in sedi istituzionali. Successivamente il ministro spiega che al di là del già esistente decreto Gelmini sulla composizione delle classi, la legge stavolta verrà davvero applicata perché cogente e deve essere un termine che gli piace tanto, dato che lo ripete dopo poche righe di intervista. Il sottotesto del discorso è che fino a questo momento il mondo della scuola rispetto alla questione degli stranieri, o meglio dei non italofoni, si è comportato in maniera inerziale. Adesso invece la musica cambia. La norma in realtà prevede limiti non agli stranieri ma agli studenti che non parlano bene italiano, chiarisce il ministro. Qualora in una classe si eccedesse un certo numero di non italofoni, questo verranno smistati in altre scuole. Fermiamoci un attimo a chiederci se questa norma, apparentemente di buon senso, possa essere davvero applicabile. Non è un caso, del resto, che Valditara già parli di deroghe. Nella pratica, insomma, tolta la possibilità che vengano assunti docenti per potenziare l'insegnamento dell'italiano agli studenti che ne necessitano, non cambierà un granché. Tuttavia, le parole di Valditara suonano bene alle orecchie di coloro che si sentono in pericolo e che pensano che il problema dell'Italia sia la sostituzione.

0: proprio da questa settimana, se non sbaglio, lo controllo subito, la troverete, dicevo, il mercoledì pomeriggio. E che giorno è oggi? Ma non è forse proprio mercoledì? E allora, sintonizzatevi alle 16:30 per scoprire appunto di che si tratta. Sì, è mercoledì, vero, non sono fusa, sono solo un po' lenta, un po' rallentata da queste intense settimane, ma curiosa di sapere appunto che si dice a nota di classe. E volevo segnalare anche i lavori del linguista Federico Faloppa per approfondire questioni legate a razza, linguaggio e costruzione identitaria.
1: Che tra l'altro potremmo pure sentire.
0: Che potremmo anche proprio, se, ecco, ve lo spoileriamo, Federico, se ci ascolti, chiamaci.
1: Nei prossimi giorni, sulla scia appunto dell'articolo sul Domani di Vera Gheno.
0: Sì.
1: E qui terminiamo davvero la rassegna stampa. Io vorrei
0: che ci vuoi mettere? Ti vedo cercare.
1: Sì. Oh, Rendezvous sulla playa.
0: Wow. Ci piace.
1: E quindi davvero finiamo questa rassegna stampa alle 10:06 di questo 23 settembre, mercoledì 23 settembre. I redazionali di questa mattinata si concentreranno sulla, sentiremo per la manifestazione sull'inceneritore di Albano. Continueremo poi con altri collegamenti che vi diremo a brevissimo. E intanto ascoltatevi questo Rendezvous Ravage.

E come avete sentito, c'erano due tracce che andavano. Ha vinto quella di Rashanaz, Yabinti.

0: E ora sì, si inizia un nuovo spazio redazionale sull'87.9 di Radio Onda Rossa, quindi benvenuti a tutti quanti a, come già detto ormai, un nuovo spazio redazionale che comincia alle 10.35, minuti primi di questo mercoledì 23 settembre, e quindi direi tutto sommato in orario, dopo un interregno musicale, subito dopo la consueta rassegna stampa che a tra pochissimo troverete, ve lo anticipo, sul www.ondarossa.info, tra l'altro l'altra forma di ascoltarci ovunque nel mondo intero, là dove ci sia una connessione internet, dove i mezzi potenti di internet che non ci hanno reso più liberi, ci hanno reso più oioni, però servono per almeno ascoltare Radio Onda Rossa ovunque attraverso il www.ondarossa.info. Per fortuna per voi che ci ascoltate attraverso le diverse, così si dice, forme che ormai vi ho detto, questa non sarà l'unica voce che oggi sentirete, ascolterete nello spazio relazionale che ha parecchie cose. Oggi sì, credo, spero poter portare avanti la nostra parola, sarà pieno di contenuti perché, dicevo, non sarà l'unica voce questa che ascolterete. Mi trovo con giustamente le compagne che hanno fatto parte della rassegna stampa e comincio a salutarle, così ci presentiamo tutti e voi vi abituate. Come va, compagna? Tutto bene?
1: Tutto bene, un buongiorno a chi si è collegato adesso e che non ha ascoltato la rassegna stampa. Sono la stessa voce che vi ha accompagnato dalle 8 di mattina, quindi sono sveglia da tempo.
0: Non importa la formalità, dobbiamo compiere con la formalità di risalutare a chi si collega per prima volta o chi ci ascoltava. Qua si inizia un nuovo spazio, non sappiamo chi ci ascolta e quindi noi, per una questione di mera educazione, come ci piace, così ci hanno cresciuto, e quindi salutiamo, no? Come quando si entra un posto, se c'è qualcosa che mi disturba, mi fa girare parte della mia anatomia, è quando una persona entra un posto e non saluta, un salve, un buongiorno. Non ti dico un come va, che forse è troppo intimo, un cazzo te ne frega, però un salve, buongiorno. E ancora ci sono delle persone che entrano in un posto, qualsiasi sia, dal macellaio, dall'alimentare o non so, nello studio medico, e nessun buongiorno, salve per salutare a chi si trova là, per darle entità a quella persona che semplicemente sta aspettando con te. In questo caso noi, dicevamo, siamo cresciuti così, salutiamo a chi ci inizia ad ascoltare in questo spazio redazionale. Andiamo subito con un po' di informazione perché c'è qualcosa da riferire rispetto alla Global Summit Flotilla e particolarmente a quattro integranti, diciamo membri dell'equipaggio della Global Summit Flotilla che sono stati detenuti in Tunisia, e per loro ci è stata un presidio e anche ci sarà una conferenza stampa. C'è un presidio che è iniziato qualche ora fa, ma una conferenza stampa che inizierà alle 11. Questa è informazione interessante, importante da sapere per chi ci ascolta ancora.
1: Allora, diciamo questo, che c'è un presidio dalle 9 di mattina e seguita alle 11 da una conferenza stampa, questo davanti l'ambasciata tunisina a Roma, e dove resta alta appunto l'attenzione sulla detenzione di quattro attivisti arrestati nel contesto delle mobilitazioni a sostegno della Palestina. A richiamare l'attenzione sulle loro condizioni è stata la Global Summit Italia, che denuncia un grave peggioramento dello stato di salute soprattutto di uno dei quattro detenuti, attivisti. La situazione più preoccupante infatti è perché sarebbe quella appunto di Bael Nawar, in sciopero della fame da 37 giorni, e che secondo quanto riferito appunto dagli attivisti avrebbe perso moltissimi chili e quindi in condizioni abbastanza critiche. Il comunicato stampa che leggiamo: sono sempre stati al fianco della Palestina, ora tocca a noi stare al loro fianco. Mobilitazione urgente per Bael Nawar, Nabil Kenofi, Ghassan Bouguediri e Ghassan Enkiri, detenuti da mesi in Tunisia per il loro attivismo a sostegno della Palestina. Le loro condizioni di salute sono sempre più gravi, in sciopero della fame da 37 giorni Bael ha perso 25 kg, mentre anche gli altri detenuti presentano una forte debilitazione e valori clinici preoccupanti. Oggi 23 settembre dalle ore 9 siamo in presidio davanti all'ambasciata tunisina a Roma e ai consolati tunisini in Italia, con conferenza stampa alle 11. Chiediamo subito la liberazione dei quattro attivisti e delle altre persone detenute, assistenza medica adeguata e fine della repressione della solidarietà con la Palestina.
0: Quindi, per chi ci ascolta, il presidio ancora si sta portando avanti e a partire dalle 11, cioè tra 20 minuti più o meno, inizierà la conferenza stampa. Quindi c'è la possibilità ancora per chi si trova in giro e ha il tempo di, giustamente con le cuffiette ascoltando l'87.9 di Onda Rossa, avvicinarsi a questa conferenza stampa. Però non sarà l'unica cosa di cui volevamo parlare.
1: Questo evince un po' da quello che invece sono i temi che riguardano i redazionali di questa mattina, che come prima collegamento tra pochissimo, tra pochi minuti sentiremo per la manifestazione del 26 settembre, quindi sabato, riguardo l'inceneritore. A seguire ci sarà un piccolo aggiornamento su Pinar Selek, ricercatrice attivista turca.
0: E me ne approfitto per salutare giustamente la compagna che farà parte pure di questo redazionale.
2: Ciao.
0: Che avete sentito, come va? Buongiorno.
2: Eccoci, ancora qua.
0: E parleremo, dicevamo, di Pinar, no? Cosa ci puoi anticipare? Perché stai lavorando giustamente per portare degli audio che noi abbiamo, speriamo, dopo, ovviamente.
2: Sì, in particolare in questo caso abbiamo ricevuto comunicazioni da Yvonne, che è un'avvocata che sta seguendo la vicenda di Pinar, e ci sono insieme a questa compagna che abbiamo già sentito anche in passato da questi microfoni, ci sono decine di attiviste, giornaliste, esponenti dei movimenti femministi e queer LGBT in Turchia, che sono state oggetto di repressioni pesanti da parte del governo settimana scorsa. Trovate anche una corrispondenza di mercoledì scorso sul sito della radio, che potete con Murat Çınar, da cui potete recuperare qualche informazione. E oggi appunto torniamo con aggiornamenti dal supporto legale a Pinar.
1: Sì, ascolteremo qualche aggiornamento, ma per poi cercare un po' di andare a sentire anche persone che altre compagne turche.
0: Certo.
1: Nei prossimi giorni.
0: E poi, perché non sarà l'unica cosa, dovremo avere ancora di più in questo spazio redazionale che andrà avanti finché ne avremo bisogno.
2: Che ce
0: o
2: n'è?
0: No? Che altro, quindi?
1: Allora, l'altro, sentiremo da Napoli il Festival Antifa, il 30 settembre manifestazione antifascista per le quattro giornate di Napoli. Mercoledì, oggi sono in conferenza stampa, infatti abbiamo già sentito e sono in conferenza stampa, e sentiremo un po' che cosa stanno organizzando e come stanno creando queste giornate dal 27 al 30 settembre di memoria e rinnovati valori antifascisti. Per ora questo è,
2: è tutto. Intanto anticipiamo anche lo spazio redazionale di domani, che sarà dedicato proprio al tema dell'antifascismo. Ricordiamo che questa è una delle nuove parole chiave dell'amministrazione Trump, che ha deciso appunto di investire tante energie nel contrastare la terribile minaccia che rappresentano i movimenti antifascisti per la sicurezza interna statunitense, magari, vorrei dire, e quindi andiamo domani ad approfondire ancora il caso di Autistici Inventati, collettivo italiano entrato nel mirino delle sanzioni OFAC, le sanzioni economiche statunitensi a soggetti fuori dalla giurisdizione statunitense sostanzialmente. E il collettivo è stato appunto designato come terrorista speciale a livello globale proprio per aver fornito supporto a questa fantomatica organizzazione Antifa globale, che accoglie da organizzazioni di solidarietà ai popoli palestinesi come Palestine Action, ad esempio, è entrata nel mirino statunitense in insieme ad autistici a fine agosto, ci sentiamo di dire chi è il prossimo, chi è la prossima organizzazione che risulterà invisa al governo fascista statunitense e che dovrà dunque proteggersi da questo tipo di attacco. Come ci difendiamo?
1: Al riguardo, io vorrei aggiungere che non abbiamo letto questa notizia di qualche giorno fa, che appunto parla della dopo Francesca Albanese e autistici inventati, tocca ai medici cubani. Bepper blocca il conto corrente. La società che gestisce gli stipendi dei medici cubani in Calabria ha il conto bloccato da Bepper dopo l'inserimento delle liste OFAC. E questo articolo lo potete trovare su valori.it, medici cubani Calabria conto bloccato. Dopo il caso di Francesca Albanese, a cui è stato impedito di aprire un conto corrente, quello di autistici inventati, c'è un altro caso in Italia di conti correnti congelati, che appunto sono quelli dei medici cubani. Le sanzioni con le quali l'amministrazione di Donald Trump sta cercando di isolare economicamente Cuba. Quindi questo...
2: Certo, ricordiamo che il tema delle sanzioni OFAC è gigante, cioè coinvolge in realtà, appunto, pensiamo a Cuba, che è storicamente, no, un soggetto ostile agli Stati Uniti. Ultimamente ci hanno riguardato più da vicino, essendo autistici inventati un collettivo italiano e vicino, come dire, in termini di posizionamento politico, di pratiche, anche a questa stessa radio. Si è parlato molto di questa vicenda. Invito dove ce ne fosse bisogno anche qui a recuperare i vari redazionali e aggiornamenti dal sito www.ondarossa.info, ma anche a seguire l'attualità della campagna contro le sanzioni OFAC, che ripetiamo riguardano tanti soggetti nel mondo e anche qui in Italia. Trovate tutte le informazioni sul sito nelmirino.tracciabi.li.
0: Così un po' gli anticipi di quello che sarà questo spazio redazionale, quindi noi andiamo ad aprire musicalmente questo spazio redazionale per poi sì metterci, come avevamo detto, in quello che sarà la prima telefonata per parlare dell'inceneritore di Santa Palomba. Quindi si inizia musicalmente questa mattina, che in realtà è iniziata ormai da ben presto con le due compagne facendo la rassegna stampa che troverete, come dicevamo, tra pochissimo nel www.ondarossa.info. Una piccola canzoncina, poi si torna in voce sicuramente con il primo intervento. Yeah, yeah, yes, sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Maps, restate all'ascolto, torniamo subito.

0: fecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.
2: Radio Onda Rosa, you don't know, sin?

0: E si torna in voce sulle 87.9 di Radio Onda Rossa quando mancano 6 minuti per le 11 di questo mercoledì 23 settembre. Avevamo detto che avremmo avuto subito una telefonata per aprire gli interventi di questa giornata e giustamente ci dovremo trovare in comunicazione con un compagno del coordinamento contro l'inceneritore Prima Albano, ora Roma contro l'inceneritore, contro queste opere inutili che provano a vendersi come opere che vengono a prendere cura dell'ambiente, a salvarci, ma non creano altro che disagio e più inquinamento. Quindi compagno, ci sei dall'altra parte? Buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Buongiorno, grazie per la disponibilità e daremo proseguimento a una vicenda che abbiamo seguito ovviamente come, come da tanto tempo qua sull'87.9, perché se io non sbaglio questo 26, vero, ci sarà una manifestazione, questa era diciamo l'idea del continuare a parlare su questo argomento dell'inceneritore.
1: Sì, la manifestazione che abbiamo chiamato è un corteo che parte da Albano Laziale, da Piazza Mazzini e che arriverà ad Ariccia, Piazza di Corte, a partire dalle 16.30 del prossimo 26.
0: Bene, e come abbiamo detto, facciamo come sempre un po' un resoconto di quello che già ormai abbiamo parlato in tutti gli interventi che i diversi compagni del coordinamento hanno fatto qua sull'87.9. Ricordiamo anche il perché, perché forse chi li sfugge, no? Il motivo, la ragione di questa manifestazione che appena ci hai commentato. Qual è l'ultima situazione e come si trova la situazione dell'arte rispetto all'inceneritore?
1: Allora, a partire dal 15 maggio scorso è praticamente partito il cantiere di questo grosso impianto. E nel corso di questi mesi già la ditta operatrice principale è la Vianini, che lavora nel settore edilizio, cemento e dintorni, che ha prodotto già uno sbancamento colossale dell'area interessata nel sito, che sono 10 ettari che stanno al 23° chilometro dell'Ardeatina, all'incrocio con una via che si chiama via di Cancelliera. Ebbene, questa ditta ha proceduto appunto allo sbancamento di diverse centinaia di migliaia di tonnellate di terreno, tra l'altro inquinato da presenze di metalli pesanti, idrocarburi e ultimamente anche di amianto, e l'ha tranquillamente diffusi nell'area regionale, in particolare nell'area del Laurentino, zona detta Pozzo Radicetti, ma anche fino a Guidonia. Quindi è una situazione in cui il cantiere è pienamente in esercizio. Stando a quanto dice il grande commissario Gualtieri, questo cantiere non verrà, cioè terminerà secondo i loro calcoli nel 2029, quando appunto questa roba qui risolverà in maniera magica tutte le questioni relative al trattamento dei rifiuti del comune di Roma. Quindi si tratta di un'iniziativa che dovrebbe dimostrare che l'opposizione a questo grosso impianto di combustione è adeguata e contrariamente a quello che sostiene Gualtieri, niente affatto debole. Quindi credo che voi sappiate ormai che si tratta di 600.000 tonnellate di rifiuto tal quale, che rappresenta circa il 35% della produzione globale dei rifiuti di Roma, e che quindi rappresenta la scelta che fa Gualtieri, cioè quella da una parte dell'incenerimento e dall'altra ovviamente quella contrariamente a quello che sostengono, della riapertura di nuove discariche, perché la combustione comporta la produzione di scarti, dette ceneri, però so ben altro, ceneri pesanti e ceneri leggere, per circa 150.000 tonnellate di scarti le cosiddette cenere pesanti, e in altre 20.000 tonnellate le cosiddette cenere leggere, quindi tutta roba che andrà stoccata in altri impianti che volgarmente si chiamano discariche. E questo nuovo impianto, fra l'altro, sta in qualche modo sorgendo a pochissima distanza da un'altra autentica discarica che ha lavorato per 40 anni, della Pontina Ambiente, di proprietà del Cerroni, ex grande capo dei rifiuti della Regione Lazio, che oggi viene scalzato da Acea, che è la società che costruisce questo impianto, che dovrebbe essere a maggioranza azionaria del Comune di Roma, ma che vede sostanzialmente nella guida il partecipante privato che è Caltagirone, che con un 13-14% dell'insieme, che però decide sostanzialmente quelle che sono le linee strategiche di questa roba. Quindi certo, si tratta di un impianto che avrà ricadute immediate nel raggio di 10 km, i suoi

0: dell'energia prodotta, perché questo impianto ci dicono loro che dovrà produrre 68 megawatt elettrici e 5 megawatt termici, quindi pensano di ricavare da questa roba prodotta circa 2 miliardi. Ora questa roba è questi sono costi aggiuntivi che la città di Roma dovrà sopportare, cioè i cittadini di Roma attraverso la Tari. Ma la questione che sta in ballo è che probabilmente non riusciranno a vendere i 68 megawatt che sono stati annunciati, perché il potere, cioè la scelta del portare il tal quale a combustione comporta il fatto che il potere calorico del combustibile è molto basso, quindi ci sarà pure la possibilità appunto non bastano i 600.000 tonnellate, che ce ne rimette di più, la quale cosa comporterebbe dei problemi proprio nell'impianto, cioè il brevetto è Hitachi, il brevetto giapponese a griglia mobile eccetera, che è sensibile a questa roba qua. In più nel procedimento che ha portato al PAUR, cioè al provvedimento autorizzativo unico regionale che Gualtieri si è dato da solo, evidentemente ci sono state una serie di interventi da parte anche nostra che contestavano il fatto che questo impianto sia un pianto a recupero, che dovrebbe quindi produrre una certa quantità di energia pari allo 0,7 di quello che ci butti dentro, perché fra l'altro non si conosce manco la natura. Fino adesso non ci hanno detto che tipo di turbina vogliono installare, e quindi nel mercato nazionale turbine elettriche non è che sono milioni, insomma ci stanno pochi tipi, e in base a questo si stabilisce qual è il rendimento effettivo. Fino adesso non c'è stato detto, ora ci dicono che sia stato pubblicato un progetto esecutivo, che è l'ultimo atto, che però dell'ultimo periodo che stiamo leggendo e staremo a vedere. Ci stanno mille altri casini su questa roba. Tra l'altro si sta allargando il sito, hanno comprato altri 5 ettari di terreni nella prossimità del sito originario, pagando cifre astronomiche. Hanno pagato 7 milioni e mezzo a 10 ettari da Chitto, adesso pagano altri 5 milioni per altri 4 ettari di terra appena in una zona circostante, perché devono cambiare il percorso delle strade e oltre a che cambiare anche per la terza volta il percorso di un fosso, che è un bene demaniale, che si sono tranquillamente venduti all'atto dell'acquisto ormai a novembre 2022, quindi se potrebbe andare avanti all'infinito. Infatti. Ma insomma vabbè.
1: Ma lo faremo, perché sai che i microfoni di Radio Onda Rossa resteranno sempre aperti per seguire questa vicenda. Nel frattempo ricordiamo quindi il corteo di questo 26.
0: Sì, sabato prossimo ore 16:30 da Piazza Mazzini Albano, passeggiatina verso Piazza dei Corte Ariccia, possibilmente congrua e partecipata.
1: Perfetto, compagno, io ti ringrazio della disponibilità, lascio i microfoni aperti, ovviamente se hai bisogno, se pensi che c'è qualcosa da aggiungere, altrimenti di nuovo, grazie per la disponibilità e sarà
0: grazie
1: sicuramente
0: a voi,
1: la prossima.
0: Grazie.
1: Grazie a te.
2: Grazie
1: a te allora. Abbiamo parlato con un compagno quindi del coordinamento contro l'inceneritore di Roma e Albano.
2: E appunto c'è stato un riferimento a quello che è stato anche l'appuntamento di ieri del presidio, che ha visto diverse persone, ha portato al quartiere Laurentino 38 le ragioni della lotta contro, certo, l'inceneritore. E questo appunto leggendo un brevissimo comunicato del Laurentino: un momento di informazione rivolta a chi vive ai ponti ha sofferto quest'estate per l'incendio di una discarica abusiva, un rogo tossico usato dai politici come scusa per promuovere la necessità di un cannone sparaveleni e calore, che ragione Acea e Ama stanno costruendo nella nono municipio. Questo presidio è stato l'occasione per lasciare la parola a chi lotta in difesa dei quartieri, in difesa dei parchi, contro la speculazione, chi per difendere la costa e il mare dai progetti mostruosi, e anche loro ovviamente appunto

0: Il coordinamento è Albano e Roma, per decenni è stato il coordinamento contro gli inceneritori di Albano e come abbiamo sentito anche dall'intervento del compagno poco fa, si stanno formando comunque delle reti per contrastare delle opere che andrebbero davvero a devastare la salute e l'ambiente delle persone. E anche appunto il presidio di ieri lanciava la manifestazione del 26.
1: Sì, infatti è la stessa logica, diciamo, di città che ha l'amministrazione pubblica. In questo senso è importante coordinarsi, importante ovviamente unire le forze, soprattutto anche per far capire qua in città cosa significa. Credo che in città, come gli abitanti di tante capitali, veramente facciamo poco caso a quello che succede nelle periferie e oltre le periferie, no? E poi ci siamo abituati, soprattutto in una città come Roma, a pagare un tari che poi si rispecchia in cosa? In città comunque, in strade comunque ricoperte di spazzature, di puzza, di tutto ciò che ci rende la vita peggio, basicamente la quotidianità della nostra vita peggio. E comunque il tari si paga, cioè c'è un'azienda ovviamente di partecipazione pubblica che prende questi soldi e non dà il servizio che dovrebbe dare, e poi si propongono delle misure che dovrebbero risolvere dei problemi, invece non risolvono niente e fanno guadagnare dei soldi e dei bei soldini ai privati, no? Tutto questo a discapito non solo, ripeto, del buon vivere, ma anche dalla salute veramente di chi vive in questa città, nel centro, in periferia e dappertutto. Diamo continuità a questo spazio redazionale quando sono le 11:12 minuti primi di questo mercoledì 23 settembre. Ne abbiamo ancora telefonate da fare, abbiamo fatto degli anticipi e proveremo a portare tutto avanti prima di dare continuità al palinsesto di Radio Onda Rossa. Quindi se siete d'accordo, sono arrivate le telefonate, quindi direi buon momento per ricordare che lo 06 49 17 50 sempre pronto, sempre aperta la linea come dal 1977, come almeno questa voce vi ricorda, certo in compagnia è più facile, trovate il momento di chiamare, semplicemente questo, perché l'idea, penso, di chi chiama lo 06 49 17 50 è giustamente stabilire una comunicazione. Per questo è importante da parte vostra ascoltare la radio e trovare il momento giusto per farlo. Andiamo con un altro pezzo musicale e poi si torna in voce. La Asian Dub Foundation, Take Back the Power. Quello che dovremmo fare, con le buone o con le cattive?

0: Bene, con ritmo e passione si torna subito sui microfoni di Radio Onda Rossa quando sono le 11:17 minuti primi di questo mercoledì 23 settembre. Lo facciamo con un altro intervento telefonico, in questo caso un compagno del comitato di Colli Albani, perché abbiamo due argomenti di cui parlare. Uno che ha a che fare giustamente con quello che trattavamo, cioè poc'anzi, no? Con il compagno del comitato contro l'inceneritore, di quello si parlerà, in questo caso Rocca di Papa, la località. Compagno, ci sei dall'altra parte, vero? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi, mi sentite bene?
0: Benissimo, anzi forte e chiaro, veramente ti sento. Abbiamo due argomenti, no? Abbiamo parlato fuori microfoni. Cominciamo prima per quello che ha a che fare con la manifestazione del 10 ottobre. Cominciamo ad anticipare, anche se non mancherà l'opportunità sicuramente di riparlarne, così si dice più o meno, a Rocca di Papa, vero? Sempre contro l'inceneratore.
1: Sì, l'ennesima iniziativa che facciamo a Rocca di Papa è più che contro l'inceneritore, c'entra anche l'inceneritore, ma è contro le politiche di gestione dell'ente parco regionale Castelli Romani, che riguarda 16.000 ettari, tra cui 8.000 di suolo boschivo, sempre più in mano alla compravendita di questo taglio di legnani che avviene da anni, come avete visto. Abbiamo già parlato, ma ci sono le immagini, insomma, che parlano chiaro, che riguardano quasi tutto l'intero patrimonio boschivo di questi 8.000 ettari, perché viene considerato ceduabile, cioè tagliabile a fini produttivi, e sta diventando un deserto. Quest'estate il suolo si è desertificato perché è stato lasciato senza le chiome degli alberi, sono rimaste parcheggiate le ruspe con tutto il pericolo degli incendi che si è poi puntualmente verificato in alcune zone. E anzi, troppo ben andata quest'anno con gli incendi ai Castelli Romani rispetto alla media, e quindi l'ente parco continua a fornire autorizzazioni su autorizzazioni, al limite qualche prescrizione, sia per il taglio boschivo ma anche per dei progetti che sono impattanti sul territorio, che magari sono fatti dagli stessi comuni con i fondi del PNRR, come al lago di Nemi, che lo vogliono, di fatto il comune di Nemi lo vuole turistificare il più possibile con l'ausilio della città metropolitana, e qui c'è la sinergia tra centrosinistra della città metropolitana e centrodestra locale, e qua tutti i comuni e Castelli, quasi tutti, sono diventati di centrodestra, in alcuni casi anche di destra, e quindi noi invitiamo tutti quanti a partecipare. Questo è il secondo corteo che facciamo a Rocca di Papa, ma sarà la 15ª iniziativa in totale, per andare tutto l'ente parco che non ci vuole ascoltare, partendo dalla parte alta di Rocca di Papa, che sono i campi d'Annibale, la piazza di Vittorio. Il concentramento alle 10, verso le 10 e mezza del sabato 10 ottobre, quindi di mattina, col fresco, partiremo e scenderemo dalla parte alta alla parte dove si trova, sotto al centro storico, la sede dell'ente parco, che di norma o non ci ascolta oppure ci fa ricevere da funzionari di poco conto, e ci nega addirittura gli atti amministrativi richiesti. Il suo presidente, il fascistissimo, lo ricordiamo, Ivan Boccali, proveniente da una storia insomma di destra, senza pudori, in cui anni fa da capo di una lista civica di Ciampino chiedeva l'eliminazione fisica del campo degli abitanti del campo Rom e Sinti della Barbuda, ritolto del raccordo anulare, chiedendo lo spargimento del napalm. Ecco, questo è il vertice dell'ente parco messo lì da Rocca, e ci ha detto che i dati, gli atti amministrativi richiesti, non ce li dà, non ce li darà mai, e questa è la trasparenza che hanno in mente qui all'ente parco. E quindi noi abbiamo fatto diverse andate proprio di persona per richiedere questi atti, anche in maniera numerosa, per farci sentire, ma fino adesso non ci sono stati forniti, proprio perché appunto per pianificare qualsiasi cosa sul territorio dovresti conoscerlo, ma abbiamo poi trovato insomma appoggio da parte di diversi studiosi, tra cui Corrado Alessandrini, che ci ha fornito una mappa dettagliata. Nella sola Rocca di Papa negli ultimi 5 anni sono stati disboscati il 23% dei terreni soggetti a questi tagli, quindi immaginate che quelle zone, una volta verdi, prima che ricrescono gli alberi, se ricrescono, perché vengono tagliati circa 950 alberi su 1000, ne vengono lasciati solo 50, passeranno una ventina d'anni, sempre che le condizioni climatiche non peggiorino ulteriormente. Però ecco, immaginate la situazione qui, e sono stati distrutti un sacco di sentieri, e quindi noi andiamo a chiedere all'ente parco una moratoria, perché i tagli ricominciano il 1 ottobre, la stagione silvana si chiama così, comincia il 1 ottobre, faremo altre iniziative, però intanto andiamo a chiedere per l'ennesima volta una moratoria tagli boschivi, studi sugli impatti ambientali, cioè sui danni già causati, e un intervento e la presa in carico pure del problema delle acque, delle falde idriche, in particolare quella dei laghi di Albano e di Nemi, che continuano a perdere centinaia di migliaia di metri cubi ogni anno. Da lì l'aggancio con l'inceneritore, perché Acea gestisce prelievi da questi laghi, Acea ADO2, in maniera distennata, con perdite fino all'80% dalle stesse dichiarate, e noi chiediamo che questi pozzi vengano chiusi se non ridotti, e invece Acea ci ha permessi per ottenere un potenziamento senza avere la concessione. Lo stesso ente parco gli ha dato dei nulla osta, ma per potenziare un pozzo che preleva moltissimo dal lago di Albano, quindi circa 20 centimetri l'anno sono addebitati a quel pozzo, solo a quello di Acea, su quel pozzo gli ha detto però prima vi dovete mettere con la concessione che non ci avete. Cioè voi fate conto che succede se tu ti attacchi all'acqua pubblica, ti vengono a casa i carabinieri, te se bevono, ti fanno una multa che non finisce mai e penso che pure sul penale in maniera pesante. Acea che gestisce l'acqua, l'ente parco stesso, quest'ente che per noi è veramente una controparte diciamo determinante, ha dato nulla osta per un potenziamento di un pozzo idrico di Acea che manda l'acqua alla riccia a Castel Gandolfo ed Albano, scrivendo nelle prescrizioni di nulla osta, però prima magari rimediate la concessione perché non l'abbiamo trovata, non sappiamo quanti litri avete prelevato nel corso di questi 40 anni. È assurda questa cosa. Direi. È assurda, quindi le sanno queste informazioni, però le forniscono solo su procedimenti che poi uno se ne andrà a cercare negli archivi degli albi pretori, che capite bene che è complicato. E quindi andiamo a chiedere appunto di mettere un tetto al prelievo, anzi alla fine dei prelievi da due laghi, e fissare, come è stato fatto a Bracciano, il livello minimo ambientale, quindi che non riguardi questioni economiche, per cui il lago di Albano e di Nemi non rischierebbero poi di sparire come invece sta avvenendo. E in più chiediamo appunto di esprimersi, ma non lo faranno mai, sempre contro Acea e contro gli interessi della città metropolitana, sull'inceneritore che vogliono fare appunto a Santa Palomba, di cui parlavate prima, perché appunto tra le altre cose, oltre che inquinare l'aria, purtroppo preleverà moltissima acqua per il sistema di raffreddamento, e andando a incidere ulteriormente sulla grave situazione idrica già riconosciuta da Castelli Romani. E queste sono le richieste iniziali che portiamo avanti da ormai da 3 anni. Abbiamo fatto un percorso molto lungo, intenso, che si è protratto per tutta agosto, ed ha visto anche il corteo a Nemi con quasi 300 persone a Nemi Lago di notte, al 5 settembre, un corteo chiamato La Lucciolata perché eravamo tutti muniti di torce elettriche, in silenzio, e prima abbiamo fatto un'assemblea ovviamente, e poi ci siamo messi in silenzio e abbiamo costretto alla chiusura diverse attività, in particolare una che fa movida tutta la notte lì al lago di Nemi, perché non lo vogliamo vedere turistificato come quello di Castel Gandolfo, purtroppo sta subendo quella fine. E quindi ci stiamo mobilitando su vari fronti, quindi boschi, laghi, certo. Ovviamente saremo al corteo contro l'inceneritore sabato, come diceva Peppe prima, alle 4:30 a Piazza Mazzini, ad Albano, e forse, se ho capito bene, ce ne sta un altro pure a Roma il 3 ottobre, di un altro giro dei comitati, ma appunto dei altri comitati contro l'inceneritore, che stanno a fare cose un pochetto distaccati insomma dall'unione dei comitati e dal coordinamento, ma ci dovrebbe essere pure un corteo a Roma il 3 ottobre, di un altro giro un po' più moderato, vediamo, perché vorrebbero passare appunto sotto la tete del messaggero di Caltagirone, no?
0: Certo, infatti parlavamo. E una cosa che mi veniva in mente, perché ora passiamo al secondo argomento di cui volevamo parlare, tu per raccontarci o per spiegarci, per far capire a chi ci ascolta tutta questa situazione, parlavamo giustamente del contesto politico dei comuni, no? Dei comuni là, dei Casili, sempre più a destra. E in questo contesto succedono delle cose, in questo contesto politico dove i comuni si spostano sempre a destra, prodotto di un elettorato, cioè dobbiamo colare questo, c'è qualcuno, qualcuna, qualcun che vota, no? E permette che queste persone siano, diciamo, al governo nei comuni. Però dico, questo contesto politico permette delle cose come quella che hai vissuto personalmente sabato scorso. È stato?
1: Ebbene, domenica.
0: Domenica scorsa. Raccontaci domenica. Un po', che è successo?
1: È successo che per aver gridato fascisti di merda a dei fascisti di merda.
0: Ok, questo è importante. Erano fascisti.
1: Fascisti di merda, sì.
0: Perfetto, anche se erano fascisti, non vedo, cioè, di merda è un dettaglio ormai, cioè, penso.
1: Sì, penso che sia.
0: Certo.
1: Penso che uno non possa, e altre frasi senza parolacce, comunque contro questi fascisti di merda.
0: Certo.
1: Che srotolavano un tricolore sull'ex casa del fascio in piazza Genzano, la cui amministrazione comunale è di Fratelli d'Italia dopo 80 anni di amministrazione di sinistra, centrosinistra, PD e un paio di anni di 5 Stelle che non fanno menare a nessuno, a piccole doti. E quindi è passata di mano dopo 80 anni, questa era chiamata la piccola mosca, no? Centrosinistra se strappa i capelli perché ha fatto una politica amministrativa a dietro di tutti veramente indecente, perché poi sui comuni c'è di lavora, è vero, con un po' di meno di ideologia, un po' più di pratica, cioè spicci due giardini, fai due strade, sistemi due cose, si rimane al potere per 150 anni al governo, se fa quelle bene con pane e circo. Questi non sono riusciti a fare manco questo perché pensavano che era regalata per la tradizione storica di Genzano, che andava a finire così, non hanno capito che le cose sono cambiate. E Fratelli d'Italia ha giocato, se l'è giocata molto bene con i social, con i social media manager gli hanno suggerito di impostare la campagna solo su questioni pratiche, cioè non su questioni ideologiche, e insomma fa per il centro-sinistra di vita aperto, e se stanno a fare la guerra se sono presi a pizza pure in fascia due settimane prima
0: addirittura
1: sì, una lista civica di fuoriuscita del PD di una ex responsabile del PD locale che ha fatto una lista separata, ha preso il 15% ma poi non l'ha dato al PD perché appunto c'è stato nel ballottaggio, uno di questi esponenti se l'è presa con quelli di AVS che stavano in piazza a raccogliere firme, non mi ricordo per che cosa, e quindi capirai qui a destra proprio, cioè, ci ha sguazzato dando la solidarietà agli aggrediti di AVS, vabbè, insomma cose che al netto della violenza farebbero violenza, scappellotta, farebbero ridere, insomma, no? Per come stanno ridotti qua. Detto ciò, da un po' di anni purtroppo qui ai Castelli, in particolare a Nemi, c'è un'associazione di paracadutisti, ANPD, Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, che si chiama così Colline Romane, comunque le Colline Romane, di ex Parà della Folga.

figure e amatori simili, che fa un sacco di cosette sul sociale e si inserisce pure nelle scuole e nelle piazze, dando i propri servizi, facendosi vedere, calando i tricolori, facendo l'inno nazionale, inquadrandosi. E ovviamente questi sul loro sito, ma sulle iniziative che fanno, per esempio in occasione tipo del 25 aprile, del 2 giugno, eccetera eccetera, si fanno vedere da diverse parti. In particolare spesso vanno pure a trovare i loro, come si posso dire, i loro eroi, come i caduti nazisti sul fronte di Anzio a Pomezia, c'è, cioè un cimitero germanico, okay. Con tanto di indicazioni stradali fatte bene, perché lì ci arrivi sicuro, insomma, pure tette aperti. E loro vanno lì con le bandiere della decima massa, questi che sono ospitati in questo nucleo paracadutisti colline romane, dentro la palestra comunale scolastica del piccolo comune di Nemi, che ha ancora le due classi perché sono solo 2.000 abitanti. Ed è a guida del centrodestra, ok? Però questi sono stati invitati pure dal centrosinistra, oltre che dalle altre amministrazioni centrodestra, al posto delle sagre paesane che si fanno fare ai castelli tutti gli anni. E essendo dei fascisti dichiarati, ovviamente commemorano i foibe, vogliono fare panchine per Norma Cossetto, tutta una serie di... Si dimenticano sempre, per esempio, che tanti italiani di cui parlano loro sono finiti alle fosse ardeatine, quello non se lo ricordano mai, che quelli sono italiani di serie B per loro, perché evidentemente il problema non è la nazionalità, ma è il portato che ti porti dietro. E poi anni fa fecero erigere

0: affrendo,
1: no, è il portato del razzismo, fascismo, omofobia di questi soggetti che entrano anche nelle scuole a fare le adunate. È successo l'anno scorso che una evidentemente DS, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Frascati, gli ha concesso tutta la mattinata per far fare l'adunata, l'alza bandiera, l'inno nazionale, le allocuzioni con gli studenti della scuola media. Questi, cioè, vi rendete conto? Che è successo? Perché ho detto due frati che li rispecchiano, che loro sono apologeti da regime master, fascisti di merda. La polizia, che poteva tranquillamente pure intervenire identificandomi, per quanto già ovviamente mi conosce appunto per le cose del comitato Boschi e cose simili, su richiesta del sindaco con la fascia tricolore di questo Fabio Pavaria di Genzano, che ha vinto l'elezione, ha detto: ah, è stato lui, portatelo via. Mo, se hanno aderito al suo ordine, che non potrebbe darlo, oppure se è già un vice toccolino, non lo so, però l'hanno visto tutti quanti e mi hanno fatto fare 300-400 metri a piedi per il corso di Genzano, corso Gramsci, eppure questo, insomma, e per portarmi alla vicina, al vicino commissariato, dove sono uscito dopo un paio d'ore, che hanno deciso che cavolo di reato darmi, perché sotto c'era una manifestazione che era autorizzata, sotto ai giardini della piazza, sopra ci stavo io e pochissimi altri, quindi non stavo a manifestare, e alla fine mi hanno dato un articolo 18,8 del Regio Decreto del 1931, che vuol dire manifestazione, cioè che sei uscito fuori dalle prescrizioni della manifestazione, come se io partecipassi a quella roba lì per rivendicarmi tutti gli atti, assurdo. E mi hanno dato urla dediziose, articolo 654, ex articolo 654, quindi se prevede un'eventuale ammenda amministrativa molto elevata che deciderà il prefetto, e poi una situazione penale se la procura delle leggi decide di andare avanti con questa buffonata, che spero di no, insomma, perché però è come procco a più ammenda, ecco, diciamo così, no, perché sono migliaia di euro, come sapete.
0: Ma certo,
1: insomma,
0: ma è una situazione che conferma quella frase che abbiamo sentito una volta, no? Questa rottura e coglione dei fascisti, perché veramente diventano questo, anche amministrativamente parlando, economicamente parlando, perché per te significa ovviamente tutto questo, che non è poco, semplicemente per
1: però hanno fatto, ecco, però poi è uscito un comunicato di questa fantomatica assemblea Peace and Love dei Castelli Romani, molto carino, in cui a pretesto di questa mia, insomma, andata in commissariato, sono uscite finalmente le immagini in cui mostrano che nella, per esempio nella palestra che ci hanno a disposizione, che è frequentata dai bambini, sì, della scuola elementare e media di Nemi, ci stanno dei libri riconducibili a Mussolini, ci stanno, c'è il decalogo del paracadutista appena si entra, in bella vista a cui lo tengono i bambini, tutte queste schifezze qua. E quindi
0: almeno questa vicenda è servita per segnalare questa cosa.
1: Infatti mo c'è l'idea di segnalare a tutte le scuole, perché magari già non dovrebbero entrare i militari, ovviamente, ma questi sono di una specie particolare, particolarmente odiosa a mio avviso, che vanno respinti, perché appunto si portano una specie di marzialità maschile, patriarcale, omofoba, razzista, sessista, fascista, tutto quello che finisce egoista, che è negativo, ce l'hanno. E li dovete vedere, ecco, andate a vedere su internet di che si parla, se ci avete proprio niente da fare. E qui forse si è aperto un varco, e quindi anche i pseudo partitelli di sinistra che stanno qua, invece di farsi la guerra, potrebbero prima evitare di chiamarli, perché l'hanno chiamati pure loro gli anni scorsi, anche se erano meno visibili, a partecipare a queste sagre, magari gli hanno fatto fare banchetto formativo, e già è brutta sta cosa. Seconda cosa, insomma, capire che magari la situazione è particolarmente grave. E terza cosa, qua ribadisco che il sindaco, che se permettete di portare via, cioè, ma faccia, cioè, voglio vedere, qua al paese se più o meno se becchiamo tutti i giorni, perché è piccolo, insomma, quindi.
2: Grazie.
1: E niente, va bene, poi vi faccio sapere, magari facciamo un reggio. Un reggio decreto parti, facciamo.
2: Sicuramente siamo in ascolto e disponibili per supporto, insomma, per qualsiasi via decideranno di accollarsi, economica, amministrativa o penale. Ringraziamo infatti l'assemblea Peace and Love, che ci ha anche inoltrato questo comunicato, che riprodurremo sul sito della radio per chiunque lo volesse leggere. E ricordiamo che comunque abbiamo siamo anche noi, d'altra parte, appigli legali, non so, penso alla legge Mancino che in teoria punisce appunto la visibilizzazione di contenuti legati all'ideologia nazifascista, e quindi sui libri di Mussolini a scuola, insomma, magari ci facciamo anche un pensierino su come, come mostrare il nostro
1: io dissenso. Parti in cui tutti veniamo vestiti un po' da nobili e poi mettiamo una ghigliottina e la sostanza in grugna.
3: No, no, non un'idea cattiva per niente, quindi sicuramente la potremo sviluppare. Compagno, grazie come sempre, la disponibilità, sai che i microfoni restano sempre aperti di Radio Onda Rossa.
1: Vi saluto fiduciosamente.
3: Dai.
1: Un abbraccio, buon proseguimento, ascolto. Ciao.
3: Ciao a te, ciao ciao.
1: Ciao, ciao.
3: Abbiamo parlato quindi con un compagno del comitato dei Coli Alvani, parecchio, però ne valeva la pena farlo, vista anche l'assurdità di questa vicenda, che un po' ci racconta com'è la situazione in questo paese di fronte al semplice fatto di esprimere un'opinione, cioè un parere, anzi un'oggettività, direi, nemmeno un giudizio di valore. È così quando uno si trova di fronte a dei fascisti, che altro gli può venire in bocca da esprimere che fascisti di merda. Questione che continueremo con questo spazio redazionale, perché ne abbiamo ancora, abbiamo fatto degli anticipi che dobbiamo ancora proporre e portare nella diretta di Radio Onda Rossa, quindi musica un po' per smorzare, per anche chi ci ascolta poter godersi di questa, di questo spazio redazionale, e si torna subito in diretta. Come lo facciamo? Con il grande Duca Bianco, David Bowie, Moon Age Daydream.

Monaci Daydream, Luca Bianco, David Bowie sull'87.9 di Radio Onda Rossa, quando mancano ora 14 minuti per mezzogiorno di questo mercoledì 23 settembre. Già che ci siamo, ce ne facciamo due di pezzi musicali. Si è arrivato David Bowie, il Duca Bianco, arriva la madrina del punk rock, la nostra poetessa preferita, direi, Patti Smith, che poi tra l'altro ci sarà a Roma, ma non lo diciamo perché quello sono affari dei privati sicuramente, però diamo il benvenuto a Patti Smith. E poi sì, continuiamo con gli anticipi di questo redazionale, Because the Night, Patti Smith sulla

0: Eccoci tornate in diretta voce alle 11.50 e siete sempre in ascolto di Radio Onda Rossa. Andiamo verso la chiusura di questo spazio redazionale che è stato molto denso e come vi avevamo anticipato ci spostiamo in Turchia per tornare sulle operazioni repressive cominciate il 12 settembre nella notte tra il 12 e il 13 settembre, che sono state chiamate Ailem Güvende, perdonate la pronuncia, traduzione in italiano La mia famiglia è al sicuro. E ascolteremo delle registrazioni audio che arrivano da una compagna che fa parte della rete di supporto alle organizzazioni, alle persone colpite da questa ennesima ondata repressiva. Ne abbiamo già parlato anche settimana scorsa con Murat Cinar e avevamo ricordato il presidio che ha avuto luogo venerdì scorso a Porta Pia a Roma, ma c'erano tanti appuntamenti davanti alle ambasciate turche anche a Bruxelles, Parigi, Londra, Oslo, negli Stati Uniti, molte altre. Si è trattato di un'operazione repressiva molto grossa, coordinata dalle procure di Ankara, Istanbul, Smirne, Aydın e Mersin. E la repressione continua. Vi lasciamo adesso in ascolto della compagna insieme alla quale dialogheremo per i prossimi 20 minuti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte. Un aggiornamento per quanto riguarda la repressione in Turchia, che ha visto il 12 settembre un'imposizione di ampie restrizioni sia a piattaforme digitali di gruppi femministi LGBTIQ e di organizzazioni studentesche, di persone comunque impegnate nella difesa dei diritti umani, come in molte delle piattaforme dei comunicati le compagne definiscono, insomma, l'operazione di polizia contro organizzazioni della società civile come un atto repressivo che ha preso di mira appunto tutta l'organizzazione per i diritti LGBTIQ e numerose altre organizzazioni che lavorano per esempio con le persone che vivono con HIV. E nell'ambito di questa operazione, come già stato detto qui in radio la scorsa settimana, sono state effettuate perquisizioni nelle sedi delle organizzazioni, nelle abitazioni private, sono state spaccate porte, sequestrati apparecchi elettronici, sequestrati spazi virtuali. E subito dopo il 15 settembre la polizia ha fermato oltre 100 persone che erano intenzionate appunto a scendere in piazza a manifestare per gli arresti della notte tra il 12 settembre e il 13, e quindi dicevo altre 100 persone prima ancora di iniziare a manifestare sono state fermate, 30 delle quali sono state trattenute e sono ancora in stato di arresto. E, al 17 settembre a conti fatti i comunicati ci dicono che sono state fermate 116 persone e 82, per 82 è stata disposta la custodia cautelare in carcere, e in queste ci sono almeno 25 attiviste di associazioni LGBTIQ o comunque legate al movimento LGBTIQ. C'è stata una lettera internazionale firmata da quasi 700 associazioni che si chiama una piattaforma che si chiama Fermare la criminalizzazione del movimento LGBTIQ in Turchia, con la quale sono stati denunciati appunto il rischio che attività di difesa dei diritti umani, attività editoriali, di raccolta fondi, l'organizzazione di eventi, di iniziative appunto per sostenere e promuovere il movimento vengano qualificate come attività criminali. E questa lettera indirizzata appunto alla società civile, ai governi e alle altre organizzazioni. Dichiara di respingere i tentativi di utilizzare le disposizioni in materia di criminalità organizzata e i concetti di famiglia, moralità e oscenità per reprimere la visibilità e le attività organizzative del movimento. Le organizzazioni firmatarie, cito, chiedono l'immediata liberazione di tutte le persone fermate o incarcerate per aver esercitato i propri diritti fondamentali o svolto attività di difesa dei diritti umani. Chiedono inoltre all'autorità di porre fine alle persecuzioni, alle restrizioni digitali e alle violenze della polizia, nonché di garantire alle organizzazioni LGBTIQ la possibilità di operare liberamente in condizioni di sicurezza. E le firmatarie esortano inoltre le rappresentanze diplomatiche, organizzazioni della società civile, le fondazioni e gli enti finanziatori a monitorare attentamente gli sviluppi della situazione, a difendere pubblicamente la legittimità delle attività di tutela dei diritti umani delle persone LGBTQ e a sostenere con fermezza il movimento.
0: E questo era il primo intervento della compagna che ci aggiorna, lo ripetiamo, sulle operazioni repressive che stanno sconvolgendo i movimenti femministi LGBTQ in Turchia, perquisizioni, sequestri in abitazioni private cominciate il 12-13 settembre, e ci sono appunto persone in stato di fermo, persone in arresto, processi giudiziari in corso. Ricondividiamo l'appello a fermare la criminalizzazione dei movimenti e andiamo adesso a fare un affondo su comunicati femministi che provengono appunto dalla Turchia.
1: Appunto, il testo è stato sottoscritto da oltre 600 organizzazioni in 65 paesi. Ci sono state inviate anche da alcune compagne di Istanbul i comunicati che le associazioni femministe hanno sottoscritto in tutta la Turchia e nelle quali dichiarano che si sono moltiplicati i tentativi di criminalizzare attraverso il codice penale turco le attività organizzative delle persone LGBTIQ. Tuttavia, allo stato attuale della legislazione, queste operazioni non hanno alcun fondamento giuridico e rappresentano solamente l'attuazione di questo intento repressivo. E dichiarano quindi a gran voce che non è reato svolgere attività di rivendicazione politica e organizzazione attorno all'identità di genere e all'orientamento sessuale. Come donne ci opponiamo alle operazioni condotte in nome della protezione della famiglia. Sappiamo che la repressione dei nostri corpi, delle nostre vite, delle nostre identità e del nostro diritto a organizzarci è parte della stessa politica autoritaria. Creando diciamo un legame come organizzazione di donne, di solidarietà con il movimento LGBTIQ e dichiarando che non rinunceranno alla lotta comune contro le politiche patriarcali e autoritarie. Tutti nei comunicati ricordano, come già è stato detto in radio, che l'operazione repressiva è stata condotta nella notte del 12 settembre, una data che non è neutra, è l'anniversario del colpo di Stato militare del 1980 in Turchia. E questa operazione disposta dal Ministero degli interni, ma con il beneplacito del Ministero della Giustizia, viene definita operazione La famiglia è al sicuro. E questo è un aggiornamento per quanto riguarda la situazione della risposta solidale di tutto l'attivismo politico in Turchia contro le Attività repressive. Caos Jail o una.
0: E proseguiamo dunque con il resoconto di quello che sta succedendo in Turchia, in dialogo con la compagna che ci aggiorna soprattutto dai movimenti interni al paese, ma ci spostiamo adesso verso una situazione ben nota, speriamo, a chi ci ascolta, ovvero nello specifico torniamo a parlare del processo che vede protagonista Pinar Selek perseguitata da quasi 30 anni ormai.
1: Associazione che ha sedi, più sedi, aveva più sedi in Turchia, dichiara anche che fa questo comunicato in cui dichiara che le autorità saranno ritenute responsabili per la garanzia e la sicurezza e l'integrità fisica e psicologica di tutte le nostre compagne e compagni attualmente in carcere, quindi che essa ricade interamente sulle amministrazioni penitenziarie. Le pressioni, le macchinazioni politiche, le false dichiarazioni, le accuse infondate non possono scalfire la nostra determinazione. E come Caos Jail continueremo la nostra lotta per i diritti, l'uguaglianza e la libertà con una determinazione più forte che mai. Ricordiamo che anche alcune persone che avevamo, di cui avevamo accolto le dichiarazioni già in radio nel mese di aprile scorso relativamente alla situazione delle organizzazioni LGBTIQ ad Istanbul, dell'associazione Lambda, sono state anch'esse oggetto di perquisizioni, sequestro di siti e di arresti. Quindi ci attendiamo, insomma, che e le nostre compagne.

0: di complotto già smascherati e confutati. L'elevato numero di avvicendamenti ovviamente fa sì che questo processo non sia un equo processo. Di conseguenza, in queste recenti udienze, presiedute da collegi privi di una conoscenza approfondita degli atti, il mandato d'arresto contro Pinar viene rinnovato automaticamente, adducendo a giustificazione carenze di natura procedurale. Nel tentativo di spezzare questo circolo vizioso, i legali di Pinar hanno illustrato il quadro generale di illegalità che ha caratterizzato negli ultimi 28 anni questo procedimento attraverso una sintesi cronologica, ricostruendo la storia del caso senza entrare nel merito delle accuse. Il contributo alla letteratura accademica offerto dalla vasta attività di ricerca svolta da Pinar per oltre 30 anni ha trovato un recente riconoscimento nel titolo di profa di sociologia conferitole in Francia. La nostra compagna continua a portare avanti il suo lavoro scientifico e il suo impegno civile ovunque si trovi. Di fronte a palesi ingiustizie e alla sua innocenza, ci batteremo fino in fondo contro il sistema che cerca ostinatamente di condannare Pinar Select alla condizione di imputata che rischia l'ergastolo. Insieme difendiamo il diritto di Pinar Select di svolgere tutte le attività scientifiche e sosteniamo la sua definitiva assoluzione. Questo è il comunicato della piattaforma Siamo ancora testimoni e ci perviene dalle compagne di Istanbul che hanno presieduto all'udienza, all'ennesima udienza del processo di Pinar Select. Quindi tutte le compagne che vogliono continuare a partecipare e esprimere solidarietà a Pinar Select possono partecipare alle udienze di questo processo e in particolare quella che si svolgerà il 5 febbraio 2027 alle 9:45 presso la quindicesima Corte d'Assise di Istanbul. E Pinar libera.
1: E grazie, abbiamo appena ascoltato l'ultima corrispondenza per oggi sui fatti repressivi in Turchia contro movimenti femministi LGBTQ in particolare. Questo era il caso di Pınar Selek, che dicevamo è un caso molto longevo. La prossima udienza sarà ad Istanbul il 5 febbraio 2027 per il caso del cosiddetto Bazar delle Spezie, ovvero esplosione di una bomba che è stato pretesto per la persecuzione di una nota attivista in Turchia, oggi in Francia. Alcune organizzazioni citate sono Associazione Lambda di Istanbul e Chaos GL. Queste associazioni, come tante altre che sono state appunto oggetto di censura sul piano digitale e per cui delle persone si trovano in stato di arresto o comunque sono state attenzionate di recente dalla polizia, ricordo i numeri che ci hanno condiviso all'inizio di queste corrispondenze: al 17 settembre erano state fermate 116 persone, di cui 82 messe in custodia cautelare, e la situazione è in costante evoluzione. Anche Amnesty ha denunciato il blocco del proprio account ex in Instagram, quel software che era Twitter, e ci dicono che molti siti sono irraggiungibili, che appunto il sequestro ha interessato tanto spazi digitali quanto le case delle note attiviste. Continuiamo a seguire questa vicenda e a supportare come potremo, forniremo ulteriori indicazioni anche tramite il sito della radio, sia per restare informate ma anche per capire come possiamo magari un po' più concretamente supportare questa campagna.
2: Continuiamo sulla 87.9, anche tu Maria Marta con La Dragona, quello che arriva. La dragona come Pinar che sputa fuoco con le sue verità, con le sue parole. Sulla 87.9 restate voi all'ascolto. Noi torniamo ancora per un pochino più di questo spazio redazionale, ma tra pochissimo.

E dopo la dragona delle attitudini, Maria Marta, dai, ce ne ascoltiamo un'altra prima di continuare e di tornare in voce in questo spazio redazionale di oggi, mercoledì 23 settembre. E lo faremo con It's Zion Train, Love Revolutionary.

0: Science Train, Love Revolutionary, sull'87.9 di Radio Onda Rossa.
1: Questa è Radio Onda Rossa.
2: Onda Rossa, 87.9 FM.
3: Brucia Costina, Radio Onda Rossa, piglia fuoco sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncan, i tieniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai che in forza ma gioco dolare. Ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai

Bene, si torna ancora in voce sull'87.9 di Radio Onda Rossa nella modulazione di frequenza per tutta la città di Roma e dintorni, anche nel www.ondarossa.info, sito nel quale potreste trovare tra pochissimo tutti gli interventi che abbiamo fatto stamattina, ovviamente, come si può trovare il palinsesto, che poi vi ricorderò, perché ve lo dico subito, nell'immediato vi dovete aspettare per le 13.30 Blackett, quindi noi abbiamo ancora tempo per continuare a svolgere questo spazio relazionale. E dicevo, nel www.ondarossa.info potete trovare di tutto e di più, gli eventi, le iniziative, come per esempio una della quale vi vorrei parlare proprio ora. Stiamo parlando del corteo contro le sanzioni USA degli Stati Uniti di Nord America, contro nel particolare Autistici Inventati, Francesca Albanese e Palestine Action. Perché? E comincio a leggervi un po' il comunicato per ricordarvi questa vicenda o per farvela sapere a chi forse vivendo, abitando in un frasco dei mayonnaise non se ne è accorto ancora, non ha saputo di cosa stiamo parlando. Ricordate che il collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale, movimenti e attivisti, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista. Il 26 agosto scorso gli Stati Uniti d'America, nella loro crociata anti-antifa, che non sappiamo di cosa si tratta, o meglio detto sì sappiamo cosa si tratta ma non sappiamo cosa significa, questo lo aggiungo io, sanzionano il collettivo Autistici Inventati inserendolo nella lista degli Specially Designated Global Terrorist, la SDGT, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni. Il precedente è pericoloso, la logica del sostegno materiale, tra virgolette, al terrorismo viene estesa fino al livello dell'infrastruttura, cioè a chi non agisce ma a chi fornisce il mezzo con cui chiunque potrebbe agire. Le sanzioni economiche imposte dagli USA a seguito della designazione come terroristi globali e messe in pratica da intermediari italiani ed europei in maniera completamente illegale e senza possibilità di difesa lo hanno costretto alla chiusura. Ciò che la designazione mette in moto è la capacità di escludere un'entità dal mercato globale dei servizi attraverso il comportamento degli intermediari che si conformano al diktat degli USA piuttosto che tramite coercizione diretta. È per questo che Banca Etica ha sospeso il conto alle associazioni. Per lo stesso motivo il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet.org, ha reso irraggiungibili il dominio autistici.org. Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo selvaggio incarnato dagli USA. Prima una fantomatica organizzazione antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action, poi Autistici Inventati. È un meccanismo che va fermato. Per questo quindi il 25 settembre, cioè questo venerdì, in questa data simbolica di ultimatum imposto dalle sanzioni a chi non vuole sottomettersi, scenderemo in piazza a Roma e a Firenze. Di questo ne abbiamo parlato e troverete anche giustamente i redazionali sul www.ondarossa.info. E si scende in piazza contro le sanzioni a chi pratica il dissenso per portare internet fuori dal controllo USA, affinché l'Unione Europea si attivi utilizzando il blocking statute per bloccare le sanzioni USA e per far sì che Banca Etica mantenga il corto aperto corrente di Autisti Inventati e lo apra a Francesco Albanese. Quindi l'appuntamento questo venerdì 25 settembre a Piazza Santi Apostoli alle ore 18. Tutte le informazioni dettagliate li trovate nel mirino.tracciabi.li e io vi lascio con lo spotino per ricordarvi ancora questo appuntamento a Piazza di Santi Apostoli alle ore 17. Scendiamo in piazza per Autistici Inventati, ma scendiamo in piazza basicamente per il diritto alla libertà.

0: collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivist, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli! Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
0: Appuntamento il 25 settembre alle ore 17 in Piazza Santissimi Apostoli.
7: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

Ancora un po' di musica. I Public Enemy. Welcome to the Terror Dome. Benvenuti e benvenute, in questo mondo del terrore. Questo sta diventando il mondo, un Terror Dome. Sulle 87.9 di Radio Ondarossa, Public Enemy. Torniamo subito, a tra pochissimo. Voi ovviamente restate là, sempre l'ascolto.

0: Welcome to the Terror Dome.
1: Public Enemy sull'87.9 di Radio Onda Rossa. E ce ne andiamo ad ascoltare un'altra, dai. Ancora. The Prodigy. Invaders Must Die. Dedicata all'entità sionista, questa. The Prodigy, Invaders Must Die. Sul 87.9, su Radio Onda Rossa. Siete l'ascolto, ovviamente. La radio di movimento dal 1977. La sua 50esima stagione radiofonica. Le prime 50 stagioni altrettante almeno. Mentre esistirà la radio, ci sarà qua Radio Onda Rossa, eh? E anche se non campa d'aria, campa grazie a voi. Sì, Prodigy sull'87.9 di Radio Onda Rossa, quindi ascoltiamo questa a trompettare e poi

E ne facciamo una tripletta, dai. Abbiamo tempo, abbiamo ascoltato poca musica. Alla fine abbiamo parlato tanto. Quindi Revolutionary Dub Warriors sull'87.9 Direct Action, azione diretta. Per le buone e per le cattive, l'azione diretta, quella che ci vuole. Money and greed and all of those things have taken the love from their lives. Leave me, let your words be seen. Leave me, let nature provide. Leave me, let your words be seen. Leave me.

0: Radio Onda Russa.
1: La voce
2: della cultura antagonista.

0: 001, intestalo a Radio Onda Rossa, via Revolce 56, 00185, Roma.
1: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
2: Quello che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06491750 il telefono, 06446316 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.
3: Il lancio delle bottiglie incendiarie con i segnali per sé cristiani sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di
4: Radio Onda Rossa, la voce
5: della cultura antagonista.
6: Un segnale che disturba. Radio Onda Rossa.
7: Radio Onda Rossa, you don't know, sin?

0: Sì, ancora in diretta questo spazio redazionale, iniziato ormai più di 2 ore fa, quando sono le 12:44 minuti primi di questo mercoledì 23 settembre, e abbiamo alcune cose per ricordarvi per quello che sarà questo fine settimana: eventi, manifestazioni, eventi di interesse della radio, dei quali sicuramente ne parleremo in settimana, vero? Ne abbiamo almeno 3, mi pare.
1: Assolutamente, abbiamo già parlato stamattina del corteo contro le sanzioni OFAC, le sanzioni statunitensi che hanno recentemente colpito Autistici Inventati, ma anche Palestine Action, Masar Badil e prima ancora Francesca Albanese, relatrice speciale per i territori palestinesi occupati. Questo è un appuntamento di venerdì pomeriggio alle 17 in piazza Santi Apostoli, ma in contemporanea, ai noi, ci teniamo comunque a segnalare un'altra iniziativa in quel di Roma Est, ovvero la presentazione di Voce Arcaica. L'iniziativa si chiama Tessendo Voce Arcaica in ricordo di Nagihan Akarsel, martire curda, e si svolge a Casale Garibaldi in via Romolo Balzani 87. Bene. Sarà una festa di autofinanziamento che rende proprio il festival possibile. Il festival, infatti, intitolato Voce Arcaica, propone da qualche anno, a inizio novembre, un momento, il 7 novembre in particolare, un momento di ritrovo dedicato a Nagihan. L'anno scorso anche sicuramente ne abbiamo parlato, è stata un'occasione molto bella per conoscere un po' tante realtà solidali con il Kurdistan, in particolare realtà femminili e femministe. Segnaliamo che la serata benefit di venerdì è infatti costruita insieme a Non Una di Meno Roma, Rete Gin, Gineologi. E il programma prevede prima di tutto un laboratorio di ricamo dalle 17 alle 18 a Casale Garibaldi questo venerdì 25 settembre. Le Coeur, donne in coro alle 18, ci aspettiamo un'esibizione probabilmente. Dalle 18:30 alle 20 verrà presentato il libro Voce Arcaica di Nagihan e infine cena con DJ set e chiacchiere varie.
0: Bene. Che altro? Perché non è l'unica cosa di cui volevamo parlare.
1: No, non lo è. E volevamo parlarvi anche della Critical Mass che parte da Piazza Vittorio sempre venerdì sera. E ricordiamo che la Critical Mass a Roma si svolge ogni ultimo venerdì del mese e quindi cade proprio questo 25 settembre. Il ritrovo previsto è alle 19:30. Vi ricordo anche che leggiamo come sempre dall'agenda condivisa della Roma ribelle e autogestita Gancio de Roma, che potete Bene. Trovare all'indirizzo roma.convoca.la. E arriviamo al sabato, ci tenevamo anche qui a rinnovare l'invito a partecipare al corteo contro l'inceneritore di Roma. Ne abbiamo parlato stamattina e anche ieri, che si è svolta una manifestazione invece a Laurentino, sempre costruita in solidarietà e complicità con i comitati dei castelli romani, che vogliono appunto fermare l'inceneritore di Santa Palomba. In contemporanea, e anzi sicuramente finirà un po' più tardi, l'iniziativa A Strike dalle ore 17 a sostegno della lotta No Tav. Anche qui un'iniziativa benefit con Zero Calcare e Lily Refrain in concerto, quindi siamo anche in tempo a raggiungere Strike per i festeggiamenti serali dopo aver partecipato al corteo. Questa iniziativa, appunto, con aggiornamenti dalla Valsusa insieme a Radio Notav, benefit in Guayat del 2 luglio 2011, ebbene sì, stiamo ancora ancora organizzare benefit da 15 anni contro i mostri della devastazione.
0: Ma anche se Roma è urbi et orbe, il mondo non finisce a Roma, no? E quindi anche vi vogliamo proporre eventi, manifestazioni, 3 giorni delle quali avremo parlato oggi, ma ve lo anticipo, lo lasceremo per venerdì, perché avevamo detto che ci saranno a 3 giorni un festival, una manifestazione a Napoli, vero? E quindi volevamo fare riferimento pure a questo, perché insisto, abbiamo promesso di parlarne oggi, non lo faremo, ma questo vuol dire, o meglio ho detto, questo non vuol dire che non si parlerà sull'87.9, semplicemente lo rimandiamo a venerdì, più vicino alla data, vero?
1: Verissimo, arriviamo alla domenica, alla fine ecco vi facciamo una panoramica del weekend, domenica in cui ci spostiamo a Napoli, dove dal 27 al 30 settembre arriva Antifa Fest, 4 giorni di memoria e rinnovati valori antifascisti. Anche qui siamo sul pezzo, direi, dei redazionali di questa mattinata, abbiamo parlato a lungo con un compagno dei Castelli Romani che ci ha aggiornato sulle ultime manifestazioni fasciste e risposte date appunto in uno scontro verbale di cui aspettiamo ulteriori aggiornamenti. Si tratta appunto lì di ancora una volta di ricordare a quanto pare anche alle nostre istituzioni locali che l'Italia comunque è una repubblica fondata sull'antifascismo, e quindi questa 4 giorni napoletana si pone l'obiettivo di riattualizzare concretamente l'antifascismo, di cui le 4 giornate di Napoli sono il simbolo più alto. Vi ricordo che le 4 giornate di Napoli furono un'insurrezione popolare del 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale, quando popolazione civile e militari riuscirono a liberare la città di Napoli dall'occupazione delle forze tedesche. Segnalo anche che se non sbaglio proprio questo mercoledì, ma vi do conferma in corso d'opera.
0: Diteci, vediamo cos'è, c'è...
1: Alla Casa del Cinema di Roma,
0: okay,
1: mi era giunta voce che presentassero proprio un documentario anche su le 4 giornate di Napoli.
0: Ah,
1: ovvero, ma nello specifico, un documentario che parte dalla presenza, dalla partecipazione italiana la guerra civile spagnola, ovviamente in solidarietà con i compagni e le compagne antifasciste di Spagna, e che tornando in Italia dopo questa preziosa esperienza politica, in realtà lavorarono per anni, diciamo in maniera clandestina ovviamente, per organizzare la resistenza antifascista, che è poi, diciamo, sbocciata con l'insurrezione popolare napoletana tra il 27 e il 30 settembre. Questo documentario a cui faccio riferimento è stato infatti girato a Ventotene e anche a Napoli, se non sbaglio, e loro per esempio mettono l'accento sulla quantità di preparazione e di organizzazione, quindi diciamo sul fatto che una rete di persone aveva anche organizzato la resistenza e contribuito a creare quelle condizioni per cui poi, diciamo, la rivolta è esplosa, è dilagata e ha coinvolto appunto una parte dell'esercito e soprattutto tantissima popolazione civile locale. E mentre cerchiamo più dettagli su questo documentario di cui sfugge il nome,
0: comunque importante già che ci permette prima vedere l'importanza il costruire reti, no? Di fare la forza giustamente attraverso l'unione, prima cosa. Secondo, interessantissimo pure il riferimento alla partecipazione alla solidarietà internazionalista italiana nella guerra civile spagnola dal bando repubblicano, ovviamente, soprattutto vista l'infame solidarietà fascista del allora governo di Mussolini con il bando sublevato, no? Con quelli che hanno portato il colpo di Stato, ricordiamo Guernica, una pagina oscurissima, delle peggiori veramente dell'Italia istituzionale, di quel momento del fascismo, bombardando Guernica con la forza aerea italiana. Quindi buono ricordare che ci sono stati pure degli italiani, degli italiane che sono andati a combattere per la Repubblica, quindi con un fortissimo senso di solidarietà internazionalista per chi proponeva un mondo migliore. Ne abbiamo quindi l'informazione ora? Sì?
1: Assolutamente, certo, sì, ce l'abbiamo. Certo. Siamo sempre al venerdì, Napoli aspetta, torniamo da te, ma prima diamo più dettagli appunto sulla serata.
0: Sì.
1: In realtà è una 2 giorni che comincia oggi, eccolo, lo apprendiamo appena in tempo.
0: Ma guarda, bellissimo.
1: ma che coincidenza. Roma, 23 e 25 settembre 2026, si svolge una 2 giorni intitolata Spagna 1936-2026, il cinema e il mito della Spagna repubblicana. E dunque vi informiamo che proprio oggi a Palazzo San Lorenzo, in Piazza dei Sanniti, qua dietro alla redazione di Via dei Volsci, comincia alle 16:30 una proiezione intitolata Marzo, cronache di una vita, poi Mallorca alle 18:30 con presentazione del libro La maleta mexicana, e infine un concerto che ripetiamo tutte le non l'abbiamo detto, tutte le iniziative sono a ingresso gratuito, quindi queste proiezioni e concerto organizzate con l'Associazione Italiana Combattenti Volontari di Antifascisti di Spagna, è un'iniziativa dunque dell'AICVAS in occasione del 90° anniversario della guerra civile spagnola. E, 2 giorni romana di eventi gratuiti che vuole restituire attraverso cinema, storia e musica la complessità di una vicenda che non appartiene al passato. Il primo documentario che abbiamo citato, Marzo, parla di una figura che è quella di Giovanni Battista Canepa, protagonista nel corso della sua avventurosa esistenza degli avvenimenti più importanti della prima metà del Novecento. Abbiamo poi Mallorca, il film che racconta la strategia mussoliniana di conquista delle Baleari attraverso una mirata campagna di bombardamenti terroristici al centro del suo libro, presentato appunto con il giornalista autore del volume. La valigia messicana, l'ultimo film che avevamo citato, racconta la straordinaria vicenda di 3 scatole scomparse nel caos dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, contenenti preziose immagini della guerra civile spagnola, catturate da fotografi leggendari come Robert Capa, Gerda Taro e David Seymour.
0: Bene.
1: Questo è il programma di oggi. Tornando invece al 25 alla Casa del Cinema, quindi oggi a San Lorenzo, venerdì sera alla Casa del Cinema a Villa Borghese per intenderci,
0: sì.
1: Alle 18 verrà presentato I primi saranno gli ultimi, film del 2021, la storia della guerra di Spagna raccontata attraverso le voci degli ultimi volontari ancora in vita, incontrati dagli autori tra il 2015 e il 2019. Poi La linea di confine, un corto che andrà in scena alle 20, realizzato nel 2024 da Pasquale D'Aiello e Mauro Manna, quando viene scoperta l'esistenza di un reduce delle brigate internazionali ancora in vita. Gli autori si mettono in viaggio e l'incontro diventa occasione per una riflessione sull'eredità politica dei combattenti volontari repubblicani in Spagna. E infine Todo Modo documentario presenta alle 20:30 La nostra isola è il mondo intero. E questo il film a cui facevo riferimento all'inizio di questo intervento di presentazione.
0: Bene.
1: Ovvero un documentario presentato da poco in anteprima assoluta che svela una rotta mediterranea della libertà attraverso storie e luoghi centrali per la liberazione non solo in Spagna, dalla Barcellona internazionalista della guerra civile spagnola all'isola di confine di Ventotene fino alla Napoli delle 4 giornate. Segue infatti il documentario la vicenda di internazionalisti partiti per la Spagna, poi confinati a Ventotene e infine, come dicevo, approdati a Napoli, dove hanno potuto organizzare la resistenza che è poi fiorita nelle 4 giornate di insurrezione popolare.
0: Questa proiezione quando sarà?
1: Questa è sempre venerdì 25 settembre alle 20:30.
0: Perfetto.
1: Anche qui siamo sempre in tempo ad affacciarci in Piazza Santi Apostoli al presidio corteo contro le sanzioni OFAC, vediamo cosa sarà, e andare poi a continuare serata antifascista con una bellissima proiezione alla Casa del Cinema.
0: Infatti forse anche di questo, forse dico così, lo anticipo parlando tra di noi come se non ci ascoltasse nessuna, forse anche di questo ne parliamo il venerdì nello spazio redazionale, per ricordare e parlare ancora un pochino di più. Abbiamo fatto quindi un percorso, diciamo, giustamente di solidarietà antifascista, che diciamo ci porta a Napoli per le quattro giornate, per il ricordo delle quattro giornate, e visto che possiamo chiudere questo blocco, no, di ricordi, appuntamenti, eventi, eccetera, restiamo musicalmente a Napoli, lo possiamo dire? Sì. Quindi
1: sì.
0: Che andiamo ad ascoltare per chiudere questo blocco?
1: E ascoltiamo Lina Simmons.
0: Allora avanti tutta.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio se lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.
6: Stai all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.

0: Bene, ora sì, torniamo in voce per l'ultima volta, almeno per questo spazio redazionale, perché ormai abbiamo passato di 8 minuti le 13 ore di questo mercoledì 23 settembre e voi, a tra pochissimo, e quando dico tra pochissimo, cioè meno di mezz'ora, 20 passa dei minuti, dovete continuare ad ascoltare Radio Onda Rossa. Ci sarà un bagno domadic che farà le vostre delizie con un po' di musica, ma subito dopo Blackett, ovviamente, ok? Quello nell'immediata continuità del palinsesto di Radio Onda Rossa, che ve lo dico ovviamente tutto per questo mercoledì. Dopo Blackett ci sarà alle 16 nota di classe? Sì, dovrebbe. Dove essere, ho sentito qualche dubbio durante la rassegna stampa, ma nota di classe ci sarà alle 16, alle 18 ovviamente lo spazio redazionale pomeridiano, alle 20 da Roma a Bangkok approfondimento sull'Asia, se io non sbaglio, perché la settimana scorsa abbiamo avuto una replica, quindi dovremo avere una nuova puntata oggi. Poi alle 21 prove tecniche di trasmissione, alle 22.30 25 o'clock anatemi rifiuti urbani, si chiude la giornata radiofonica di oggi 23 settembre con la replica di Notte Così e Città a partire dalle 23.40. 5. Tutto ciò che abbiamo fatto in questo spazio redazionale lo troverete con pazienza nel sito della radio, nel www.ondarossa.info. Non resta altro da dire, quindi vi ricordo il sito della radio un'altra volta, l'ennesima o forse di più, www.ondarossa.info, per essere al corrente di tutto ciò che succede nella diretta, praticamente palinsesto, trasmissioni, interventi redazionali, news, eventi, anche ovviamente quelli di cui abbiamo fatto riferimento oggi per esempio, e anche e soprattutto saper come collaborare con Radio Onda Rossa, una radio che da 50 anni non campa d'aria, vive senza padroni e senza padrini, ma ha bisogno di tutti voi ovviamente che fate parte della comunità di Radio Onda Rossa. Grazie per la pazienza, grazie per l'ascolto, grazie a chi ha chiamato lo 0649 17:50. Ovviamente un saluto particolare a chi si vede privato dalla propria libertà. Compagna, grazie per la compagnia. Abbiamo fatto una bellissima.
1: Ma grazie a te.
0: Ma di che? Grazie a noi.
1: Grazie a noi, grazie a Onda Rossa, grazie a chi ci ascolta, grazie. Soprattutto chi è privato della propria libertà.
0: Benissimo. Quindi sarà la prossima. Speriamo con queste voci, speriamo, perché ci siamo trovati bene, ci fa piacere, speriamo mercoledì prossimo. Se a voi vi è fatto piacere fatelo sapere allo 06 49 17 50 pure. Quindi buona giornata veramente a tutti voi, un saluto particolare come diceva la compagna che si vede privato dalla propria libertà personale, speriamo essere stati una grata compagnia. Restate all'ascolto, buona
1: e
0: giornata.
1: E ricordate alle 16.30 in onda
0: sì.
1: La nuova trasmissione
0: Bene.
1: Nota di classe.
0: Lo dicevamo, sì, sì.
1: Che parlerà, perché non è mai abbastanza, di scuola, istruzione, educazione.
0: Buona giornata quindi a tutti voi, buon proseguimento, buona lotta qualsiasi sia.

0: prossima.
1: Questa è Radio Onda Rosa.
2: Onda Rosa 87.9 FM.
3: Brucia Pustina, Radio Onda Rossa, piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncan, i tieniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'era

0: potegliare mai. Lurino con noi a quai.
1: Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa. Libera la tua radio.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Onda Rossa 13 e 26, mercoledì 23 di settembre del 2026. E allora tra poco partiamo alla nostra selezione musicale di quest'oggi. Intanto gli andiamo a ricordare qualche appuntamento con gli eventi di svolgimento in questi giorni.

Cominciamo con un appuntamento di oggi all'Acrobax in via della Vasca Navale 6 alle 18. Assemblea pubblica, organizziamo insieme lo sciopero del clima a Roma. Il 16 ottobre è stata selezionata come prossima data per lo sciopero per il clima. Ora più che mai pensiamo sia fondamentale portare avanti le rivendicazioni che abbiamo proprio al centro, che abbiano al centro il territorio e le realtà che ogni giorno combattono per preservarlo. Appuntamento alle 18 all'Acrobax in via della Vasca Navale. Due appuntamenti anarchici come ogni mercoledì, Cineforum, gruppo Bakunin, i due conti di Charlie di Ralph Nelson. La proiezione comincerà alle 21, vi ricordo, gruppo anarchico Bakunin 5, via Vettor Fausto 3, Garbatella. L'inizio alle 19.

E l'altro appuntamento è come ogni mercoledì, mercoledì poeta, libere letture alla Biblioteca Anarchica L'Idea in via Braccio da Montone 71 dalle 17. Anzi dalle 20, scusate, la biblioteca invece è aperta il martedì e il venerdì dalle 17.

Critical Mass, venerdì 19:30, Piazza Vittorio Emanuele. Ne abbiamo già parlato ampiamente venerdì con Corte contro le sanzioni USA, Piazza Santi Apostoli, dalle 17. Grandissimo concerto al Forte Prenestino venerdì con lo storico gruppo anarcho-punk inglese dei Mob, The Mob. Ci saranno anche Anarchia Futura al Forte Prenestino.

Musica dal vivo, performance, DJ set, info shop, serigrafia, mostre fotografiche, libri dall'America Latina e dal mondo. Quest'anno in particolare il programma si amplia con il laboratorio di circo Giostre Pignatas, spettacoli direttamente dalla palestra popolare di San Cristobal de las Casas, con Gap, Bario Bravo e l'area giochi di legno a cura del laboratorio sociale Ralgo Tappi.

E quest'oggi la nostra selezione musicale si apre in Africa e si chiude in Africa. Cominciando dal percussionista, compositore e cantautore nigeriano, attualmente di stanza in Inghilterra, Sola Akimbola. Classe 65, nato a Lagos, cresciuto a Londra. E tra l'altro ha fatto parte dei Jamiroquai.

una selezione che si è aperta appunto con le percussioni Solaka in Vola con la sua Witch Dance. Ci ascoltiamo anche un altro brano di Solaka in Vola, questa

E passiamo adesso al prossimo ascolto. Si tratta di Anaïs e gruppo Cosmo. Anaïs, cantautrice franco-senegalese, rimaniamo ancora a Londra insieme al trio musicale brasiliano gruppo Cosmo, composto da Biel Basile Sessa e Marcelo Cabral. E allora buon ascolto con Anaïs e gruppo Cosmo BPA.

Grande la voce di Anais. Adesso ci andiamo ad ascoltare un paio di novità, anche se il gruppo che andiamo ad ascoltare non è affatto nuovo, è nella storia del rock, in particolare nella storia del krautrock. Dalla Germania si formarono, credo, alla fine degli anni 60 i Faust, che ancora incidono. L'ultima produzione è questo singolo dove i Faust sono accompagnati da Zappi, Dirmeier, Dick Dresslaus. E allora questa è Big Field.

sempre grandi rimangono i Faust. Adesso stiamo per passare all'ascolto di un estratto del nuovo disco degli Holy Tongue, composti dall'italiana batterista Valentina Magaletti, dal polistrumentista Susumu Mukai Zongamin e dal produttore Al Wootton. L'album si chiama Basilicum, uscirà il 9 di ottobre. E in questo singolo che si chiama Coca troviamo anche la vocalist Dali de Saint Paul, Holy Tongue.

13:54, Onda Rossa prosegue la musica, si torna in Germania con il produttore Stefan Wies. Black Sun, White Moon. Yeah.

che stanotte mentre tutti dormivamo qualcuno se n'è andato proprio mentre stava lavorando, e allora direi che questa selezione la dedichiamo a lui, al 22enne che ha perso la vita durante i lavori al Colosseo.

E stiamo per lasciare Stefan Wyss e per passare all'ascolto di Nancy Blues, cantante, cantautrice, compositrice, produttrice discografica americana, statunitense, originaria dell'Oklahoma. Incide per la mitica etichetta indipendente Cranky. E allora, Nancy Blues, ce lo andiamo ad ascoltare con questo suo nuovo singolo, Bones Beyond the Trees.

adesso torniamo indietro al 2003 per ascoltarci dal primo lavoro di questa band di Washington DC, Antelope, Game Over.

Torniamo ad oggi, arriviamo a Glasgow, dove c'è una band capitanata da Martha May McKay insieme ai suoi Mondays. E dai allora, Spit.

E dopo Martha McKay, May e Band, rimaneva in Inghilterra questa volta Bedford, anche loro capitanati da una donna, la cantante frontman Katie Healy.

Ancora in Inghilterra adesso, una band si è formata a Leeds nel 2020, si chiama English Teacher, qui rimissati da Daniel Avery, The World's Biggest Point Slob.

E adesso la volta di un duo che arriva dall'Olanda, sono Pip Blom, frontman dell'omonima band Pip Blom, e William Smith, frontman dei Personal Trainer, due musicisti legati anche sentimentalmente da oltre 10 anni. Temi molto ironici e quotidiani come quelli dedicati ai calzini o alle scarpe o alla bellezza di rimanere a casa. Allora, per voi Long Flying, Cool Bottle Water.

E passiamo adesso ad una band tutta al femminile che è arrivata da Brooklyn, si è formata nel 2011, si chiamano ABB, incidono per la mitica etichetta Kid Rock Stars. Ci ascoltavamo questa On The Road del 2011.

Grandi a Bibi, si sono fatte le 14:21 e questa è Onda Rossa e prosegue la nostra selezione musicale di quest'oggi, che vi terrà compagnia ancora per un bel po', direi. Torniamo a Leeds. Loro si chiamano The 113. Presence.

E passiamo adesso a Panasterdam, che non è una band tradizionale, ma l'alter ego, il progetto solista di Liron Thomas, eclettico trombettista, jazz, rapper, produttore discografico americano, nato a Houston, di base a New York. They say you're the best. Ha collaborato con chiunque, da Iggy Pop, Erykah Badu, Mos Def, Lauryn Hill. And e dai allora con Panasterdam.

sucks. This industry sucks. And we all know it's true.

0: joint rigs.
1: E allora eccoci qui, si sono fatte le 14:28, passiamo adesso alla celebrazione 45 anni dall'uscita del disco Joy of Sextet di Aserta Razio, che arriverà tra poco, si spera, eccolo qui. Non è esattamente una remasterizzazione, ma decisamente un nuovo mix che ha visto impegnato uno dei collaboratori storici della band, Aserta Razio, Andan Mitchum. Allora, da quello storico disco del 1981, eccoli, Aserta Razio, Lucinda, The Joy of Sextet.

E per i prossimi pezzi rimaniamo in questi mitologici anni. Abbiamo già ascoltato questo intro poco fa. E diciamo che in quegli anni a New York, soprattutto negli studi della storica etichetta indipendente Ze Records, si agitavano diversi personaggi guidati molto spesso dal produttore discografico Bob Blank, come questo progetto Aural Exciters. Dove venivano a contatto gruppi come Kick Creole and Coconuts, con la figura di August Darnell, insieme per esempio ai Contortions di John Lurie e addirittura la Dave the Letterman Band. Allora, a voi l'ascolto di questa Emil Nitrate Aural Exciters.

E facciamo ancora un altro po' di Amarcord, rimanendo in Francia, ancora a Parigi, Daniel Darc e Mirvey, ovvero sia Taxi Girl.

Rimaniamo a Parigi adesso, facciamo un saltino in avanti. 1991, loro si formarono nell'87, arrivano da Parigi, da una Parigi proletaria, dai quartieri operai di Parigi. Avevano un'anima multietnica e popolare. Allora mettiamo da parte i sintetizzatori, ci ascoltiamo Lenegre Bert da Famille Nombreuse del 91 sulle Soleil de Bodega. Dai!

E adesso arriva un duo gitano attivo tra gli anni 80 e 90. Siamo a Barcellona, Johnny Taradella, Spelet Reyes, Daje con Chipen. Volao.

E guardiamo ancora indietro, adesso lo facciamo con quello che è stato un celebre cantante e compositore polistrumentista del Benin, considerato uno dei massimi esponenti della musica africana, e ha modernizzato la baja, ritmo tradizionale della regione Fon del Benin, trasformandolo in uno stile contemporaneo ballato in tutta l'Africa occidentale. Allora, Canas Pedro,

14:58, Onda Rossa, sempre in diretta dagli studi Via dei Volci. Ci trovate sulla FM in 87.9, in DAB per Roma, Terni, Perugia, e in streaming sul sito ondarossa.info. Adesso, per quanto riguarda la nostra selezione, lasciamo il passato. Arriviamo alla musica, al nuovo disco di Charles Garmendia, percussionista, cantautore, artista visivo cubano-dominicano, noto anche come Charlie Chimi. Il nuovo disco si chiama Disco Chimi, doppio estratto per lui.

E dopo Cashew ancora Charlie Cimmi dal suo ultimo disco, disco Cimmi, La Droga.

Si sono fatte le 15:04 minuti, andiamo avanti ancora per un po'. Adesso quello che è un progetto musicale che sta per far uscire misteriosissimo il suo album di esordio, che si chiama Esoteric Audio for Space Age Witchcraft, un disco che uscirà il 2 ottobre 2026. Lo stile sono sonorità lounge in chiave però oscura e occulta, registrata direttamente su un nastro. Allora rieccoli, i sintetizzatori ritornano, sono modulari o vecchi organi elettronici. Allora di Operator Sound Incorporated. Planetary Switchboard. Venere.

rarefazione massima. Adesso un po' di dabbone che arriva direttamente da Melbourne con la musica di Valiang in Ing Li Hoi.

E arriviamo adesso a un gruppo mitologico, direi. Arrivavano da Sheffield 1989, data di fondazione, band considerata tra i pionieri assoluti dell'intelligent dance music o della techno d'ascolto domestico. Progetto nato dall'unione dei musicisti Ken Doney, Ed Handley e Andy Turner. Handley e Turner lasciarono il gruppo a metà degli anni 90 per dedicarsi interamente al loro progetto parallelo, i Played. Ken Doney ha continuato a guidare e mantenere vivo il marchio The Black Dog. È uscito l'11 settembre del 2026 Psychic Health, il disco che esplora il legame della band con The Temple of Psychic Youth, il celebre movimento controculturale occulto nato intorno agli Psychic TV e Genesis P. Horridge. Ci ascoltiamo da quel disco, questa T.

Un bel viaggione, direi che la nostra selezione finisce, si spegne proprio a Bristol. Doppio ascolto che vede protagonisti Jabu, un trio con base a Bristol. Qualcuno lì a costa dei Cotto Twins, qui insieme a loro c'è Memoton, Willie Yates, polistrumentista, compositore e produttore britannico.

E ci salutiamo ancora con la musica dei Jabu. Qui insieme a loro c'è il sound system giamaicano di Time Cow. Us Alone.

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilly Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

0: L'IPO non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo all'IPO, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2, il 27 settembre.

16:27, Radio Onda Rossa, e stiamo per andare in onda con una nuova trasmissione, una trasmissione che si chiama Nota di Classe, e quindi

0: 16:30, anzi in questo istante è 31, vi diamo il benvenuto per la nuova trasmissione di Radio Onda Rossa, Nota di Classe, che sarà una trasmissione che si terrà tutti i mercoledì dalle 16:30 alle 17:30 approssimativamente, e diciamo non sarò io l'unica voce qui presente con voi, ma ci saranno altre due redattrici sicuramente, anche una terza che oggi si è data la latitanza, quindi intanto salutiamo chi non ci sta e saluto pure chi ci sta.
1: E salutano anche le redattrici che sono qui, ciao a tutte e a tutti.
2: Buon pomeriggio a tutte e a tutti, le voci saranno tante, sono le voci della redazione di Radio Onda Rossa che ha deciso di suonare la sua nota di classe. E questa trasmissione che parlerà di nota e di classe.
0: Esatto, ma di che parla infatti? Cioè, abbiamo detto una trasmissione nuova, nota di classe,
1: può
0: voler dire un sacco di cose.
1: Tante cose, infatti.
2: Allora, la nota potrebbe essere ciascuna delle annotazioni apposte dall'autore, io direi anche autrice come noi, per fare un'osservazione o dare una notizia, leggo dal dizionario, oppure...
1: Tipo la nota a piedi pagina.
2: Esattamente, credo di sì, un giudizio sintetico oppure che definisce le caratteristiche di una persona, che può essere una nota di lode oppure anche di biasimo.
1: Oppure una nota disciplinare.
2: Esattamente.
0: Ah, vedi come indirizza la ragazza qui, eh?
2: Oppure la nota è un segno che rappresenta un suono musicale e chi, meglio di chi fa radio... Chi fa radio mette, suona e suggerisce una nota, oppure ho scoperto anche da questo dizionario che nota, diciamo significato un po' antico, forse in disuso, è una macchia morale.
0: Ah.
2: È un marchio d'infamia addirittura.
0: Te la senti più addosso questo marchio? Questo marchio d'infamia tu te lo senti un pochettino addosso?
2: Ce lo sentiamo. E... passiamo a classe.
1: Passiamo all'altra parola.
0: Sì, perché per adesso può voler di tutto e voler di niente. Insomma, chi ci ascolta non ha capito, penso ancora niente di quello che sarà.
1: Credo che anche alla fine.
2: Penso di sì, io però mi affido sempre al dizionario. E la classe, il primo significato che il dizionario che ho consultato fornisce, è il complesso di persone che appartengono ad una stessa condizione sociale ed economica. Mm-hmm. Vi ricordate per esempio la coscienza di classe?
1: Tipo la coscienza di classe, esattamente, stavo per dire quello.
2: E l'altro significato, appunto, a scuola è la ripartizione degli studenti, qua sempre al maschile, quindi questo dizionario con consultato...
1: Ma che dizionario hai consultato, scusa?
2: Scuso del dizionario. secondo il grado di studio o la disciplina, e di questo, diciamo, tutti hanno contezza di essere stati, di aver attraversato una classe.
0: Ok, e qui già hai dato un indizio, qui già c'è un po' un fochino.
2: Beh,
0: che si avvicina.
2: Direi anche che la condizione sociale ed economica di ciascuna di noi è certamente, come dire, è un tratto che non possiamo ignorare e che
1: soprattutto
2: dalla nascita,
1: da questi microfoni.
2: E che dalla nascita ci portiamo dietro, e quindi, come dire, di cosa si parlerà qui? Si parlerà dell'intersezione di questi diversi significati di classe, quindi dipende dalla classe. È certamente, come dire, una frase, un modo di dire che può significare molte cose, e anche note che possono essere appunto note, notizie, osservazioni, spiegazioni, ma anche giudizi piuttosto pesanti, no? La nota di classe a volte viene messa per disciplinare.
0: Guarda, io ti posso dire, sei stata veramente molto esaustiva, io penso di non aver mai letto così tante parole del vocabolario una appresso all'altro.
1: Esaustiva fino a un certo punto.
0: Fino a un certo punto, esatto, perché io te la potrei dire un po' in soldoni sostanzialmente, cioè nel senso, in soldoni, questa trasmissione che sarà appunto una trasmissione settimanale di Radio Onda Rossa è una trasmissione che parla di scuola anche, che tutti questi temi che tu ci dicevi prima stanno all'interno della scuola è ben noto a tutte e tutti.
1: Cioè, quello che si cercava di spiegare è che l'intersezione tra nota e classe a noi piacerebbe volare più alto, ma in realtà avviene nella scuola. E questa è una trasmissione che parla di scuola dal punto di vista di Radio Onda Rossa e che parla di scuola dal punto di vista vero di tutte le componenti che sono coinvolte nella scuola.
0: Eh sì, perché parleremo sia dal punto di vista di chi ci lavora, quindi non solo il corpo docente, ma anche il personale ADA, il personale amministrativo in senso più ampio, ma parleremo di scuola anche e soprattutto, mi verrebbe da dire, parlando con la componente studentesca, che è quella che un pochettino tiene più vivo questa istituzione italiana. E ti direi anche che forse ci slanceremo, visto gli anni trascorsi passati, anche diciamo in altri comparti dell'istruzione italiana, cioè magari delle volte ci affacceremo anche all'università per vedere che cosa succede lì.
1: Okay, tu hai l'ambizione di parlare di istruzione in senso lato.
0: Beh, cioè noi abbiamo aperto con due definizioni del vocabolario, voglio dire, cioè più istruite di noi penso che non ce ne
1: stanno. Il vocabolario è parecchio carente.
0: Eh sì.
2: Oh, parlando di persone, chi è che non prenderà voce da questi
0: Dici.
2: Microfoni? Io direi che la redazione di Radio Onda Rossa è d'accordo su non dare voce a Valditara, ne ha già abbastanza, se la prende da sola, diciamo, il megafono, non saremo il megafono di Valditara, possiamo, questo lo garantiamo? Direi di sì, ma anche...
0: Però comunque lo ringraziamo perché sicuramente ci darà tanti temi per tante trasmissioni, perché senza di lui penso che questa trasmissione sarà molto più vuota, vogliamo dirlo?
1: Però
0: grazie Valdi.
1: Però possiamo fare una promessa anche a chi ci ascolta, cioè che questa trasmissione nuova di Radio Onda Rossa non andrà all'inseguimento di Valditara.
0: No.
1: Noi abbiamo, diciamo, le nostre scalette, abbiamo le nostre priorità, abbiamo il nostro sistema. Valditara ci darà tanti spunti, è inevitabile, ma non andremo all'inseguimento suo.
2: No, neanche diciamo di Meloni, di Vannacci, di Frassinetti, di Sasso, tutte persone che parlano comunque di scuola e ne parleranno sempre di più a nostro avviso perché siamo in campagna, lo siamo sempre, ma siamo in campagna elettorale, dunque la scuola è entrata anche diciamo la cronaca, diciamo chi fa rassegna stampa quotidianamente, diciamo il titolo sulla scuola, i titoloni sulla scuola ci sono, la retorica continua a essere pesante, io temo che continuerà a peggiorare e dunque dovremmo anche fare in modo di appunto svincolarci e comunque non replicare neanche citandole, diciamo, quando è possibile, e, diciamo, questa retorica è molto molto pesante, e, peraltro forse è il caso invece di dare valore a quelle parole, a quei contenuti che sono vietati, cosa che abbiamo sempre fatto, dalle stesse persone che prendono parola senza neanche, come dire, il merito di cui parlano loro, quindi le parole vietate sono molte, in questi anni sono aumentate, Gaza è una di queste parole, genocidio è un'altra parola vietata dentro la scuola, ma diciamo invece in questa trasmissione avrà come dire il suo
1: parecchia cittadinanza.
2: La sua cittadinanza, sessualità potrebbe essere un'altra delle parole, educazione all'affettività.
1: Educazione sesso-affettiva.
2: Sì. Che è stata vietata, diciamo, anche per legge e dunque troverà in questi microfoni diciamo un ampio spazio attraverso le parole di persone che siano in grado di farci capire, far capire a chi ascolta questa radio, magari non da 50 anni, ma da 10 anni, da 2 anni, ed è interessata appunto comprendere tutto ciò che appunto ruota attraverso questi concetti che poi sono la repressione che nelle scuole sta accelerando, diciamo, c'è un crescendo di repressione che abbiamo già raccontato e continueremo a raccontare e non so, anche oggi per esempio, no? Nella scaletta.
0: Sì, sì, sì, esatto. Sì. Prima io penso che di dire che cosa parleremo oggi ci siamo scordati delle voci, nel senso che comunque facendo gli onori di casa direi che comunque le voci che a noi ci interessano quasi più di tutte le altre sono le vostre, cioè delle persone che ci ascoltano, e quindi a tal proposito vi ricordo che il numero da chiamare è lo 06 49 17 50, se ve lo ripeto pure separatamente, 06 49 17 50, e quindi a questo numero ci potete chiamare quante volte volete e quando volete per poter dire la vostra riguardo ai temi che stiamo affrontando o non solo.
1: Io volevo aggiungere un altro tema a quelli che tu avevi elencato per poi andare a dire altre cose, e anche quello di cui ci occuperemo oggi, che è la parola militarizzazione, perché da questi microfoni in varie occasioni insomma si è molto messo l'accento su quel processo di militarizzazione di tutto quanto il sistema scolastico, che sembra essere in qualche modo preliminare a una situazione, a uno stato di guerra e al ripristino addirittura c'è chi pensa della leva obbligatoria, quindi anche questa sarà una tematica.
2: E chi ci vuole chi non vuole telefonare o non può telefonare ci può scrivere, e la mail è notadiclasse@ondarossa.info, ripetiamo notadiclasse@ondarossa.info. Ovviamente cosa si garantisce in questa trasmissione? L'antifascismo, che è diciamo

0: You know what? I'm done. When it gets what gets like that.
1: Done.
2: Yes, oh.
3: Well, upstairs.
4: Thank you.
5: E quando sono le 16:45 torniamo in voce con questa prima puntata, diciamo con questa puntata zero di questa nuova trasmissione di Radio Onda Rossa che si chiama Nota di Classe, che come abbiamo cercato di dire fino adesso è dedicata alla scuola, e cerchiamo di capire di che cosa abbiamo intenzione di parlare nella prima trasmissione. Diciamo abbiamo un po' costruito questa prima trasmissione in un dittico. Come prima cosa a noi interesserebbe iniziare a parlare di quello di cui i vari Valditara, Frassinetti, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non parlano, e in particolar modo, come si diceva adesso fuori onda, parlando di scuola ci piacerebbe iniziare a parlare di scuole e di qual è la situazione degli edifici scolastici. C'è stata un'occasione importante per parlare di questo, che è stata la presentazione che è avvenuta credo pochi giorni fa, insomma comunque nel corso del mese di settembre, alla Camera, del rapporto annuale di cittadinanza attiva, che quest'anno ha posto l'accento su una serie di questioni. E ci sono poi anche a livello di situazione degli edifici scolastici una serie di situazioni appunto che riguardano alcune regioni italiane che a fronte dei cambiamenti climatici si sono trovate in condizioni drammatiche, e di tutto questo non si è parlato nei media ufficiali. E poi ci sarà una seconda parte invece in cui ci troveremmo costretti ad affrontare invece quello di cui il governo parla da una parte, e poi in conclusione quello che il governo fa, e cioè repressione di qualunque minimo accenno di manifestazione di solidarietà nei confronti della popolazione palestinese e della popolazione di Gaza.
6: Eh sì, guarda, io ti ringrazio intanto anche per questa parola nuova che hai detto, non l'ho mai sentita, è ignoranza mia, però l'introduzione per me direi che è stata perfetta, nel senso che noi comunque arriveremo a parlare anche a commentare un pochettino quelle che sono le notizie del momento di attualità, perché comunque come tutti i settembre che l'anno ci consegna, la scuola comincia a essere uno di quei temi che si trova molto spesso in prima pagina, e questo settembre non è un'eccezione in tal senso, ma è anche settembre il mese in cui si ricomincia ad andare a scuola. E quindi dov'è che ricominciamo ad andare a scuola? Dov'è che gli studenti e le studenti incominciano? In che posto? E in che tipo di struttura? Dov'è che le persone incominciano a lavorare? E quindi per fare questo io direi che potrebbe essere utile anche dare un pochettino un quadro generale di come che ci permetta poi di dire come siano completamente fuori fuoco le parole d'ordine di questo momento del governo sul tema della scuola, e quindi qual è lo storico un attimo di questo paese riguardo a questo tema. E cioè, diciamo, parliamo di un paese, l'Italia, e che ha visto nel lontano ormai direi 2002, ma nemmeno troppo lontano, il crollo in seguito a un terremoto in Molise, il crollo di una scuola elementare, più precisamente la Francesco Iovine, nella quale sono morti 27 bambini e bambine e una maestra. È un crollo che noi, diciamo, possiamo anche pensare che sia dovuto a cause, come dire, tra virgolette naturali, che possono essere quelle di un terremoto, ma ovviamente le diciamo poi successive indagini hanno verificato che c'è stata una responsabilità delle istituzioni molto importante, perché poi le indagini hanno dimostrato che le cause furono dovute a gravi difetti strutturali dell'edificio e anche di un intervento poi di ristrutturazione che non ha seguito le norme antisismiche, che un intervento è stato fatto poco prima della scossa. Ma allo stesso tempo, il 22 novembre del 2008, che cosa è successo in questo paese, in una scuola di questo paese? Che un controsoffitto di una scuola di Rivoli, e parliamo qui della provincia di Torino, durante l'orario scolastico ha provocato la morte di uno studente di 17 anni e il ferimento di altri diversi studenti della scuola. E anche in questo caso poi le indagini seguenti alle vicenda hanno concluso che la causa è stata la mancata manutenzione, quindi c'è una stretta responsabilità, una diretta responsabilità di chi governa questo paese e di chi ha governato questo paese. E da allora, diciamo, dopo questa occasione che ho appena citato, il 22 novembre, infatti giornata a cui arriveremo, è la giornata per la sicurezza nelle scuole. E quindi, diciamo, perché ho parlato di questi due eventi? Perché sono degli eventi ovviamente drammatici e anche per certi versi fuori scala rispetto alla storia, ma quello che mi chiedo è cambiato qualche cosa?
5: Esatto, ma che appunto perché sono interventi fuori scala avrebbero dovuto segnare un punto di svolta. È cambiato qualcosa?
6: Non è cambiato assolutamente niente, perché le scuole nelle quali noi entriamo, gli studenti e le studenti entrano, tutte le persone che ci lavorano entrano, sono delle scuole che non dovrebbero essere agibili nella maggior parte dei casi, non sono agibili nella maggior parte dei casi, tant'è che se noi vediamo gli scorsi tre anni, che cosa è successo? Nel 2025-2026 sono stati registrati 68 crolli all'interno degli edifici scolastici. Nel 2024-25, quindi l'anno precedente, sono 71. Nel 2023-2024 69, quindi come se questi numeri siano una costante quasi drammatica, cioè diciamo noi ci possiamo quasi aspettare che quest'anno nel 26-27 ci saranno altri circa 70 crolli all'interno delle scuole italiane. E come dicevi tu prima, quest'estate è stato redatto il 24esimo rapporto dell'Osservatorio Civico sulla sicurezza a scuola, redatto da Cittadinanza Attiva, e questo rapporto che ci dice? Ci dice proprio che la metà degli edifici scolastici in Italia è stata costruita prima del 76. Quindi che significa? Oltre a essere più di 50 anni fa, è la data in cui è entrata in vigore la normativa antisismica, e quindi diciamo queste scuole sono state costruite prima di quella normativa, per cui si legge poi la tragedia che è successa nella scuola in Molise, si può leggere anche in questo senso qua. E molto più della metà, oltretutto, degli edifici scolastici non possiede certificato di agibilità, cioè tecnicamente quelli dovrebbero essere degli edifici in cui le persone non ci dovrebbero entrare, e invece ci passano la maggior parte del loro tempo, delle loro giornate, persone che stanno a crescere, studenti. E nell'ultimo anno, questo è un altro dato che secondo me è importante rilevare, sempre perché il nostro obiettivo adesso, facendo questa carrellata, oltre a definire lo stato dell'arte, è anche dire quanto siano completamente di nuovo fuori fuoco le dichiarazioni che ci troviamo a leggere in tutte le prime pagine dei giornali in queste giornate. E nell'ultimo anno sono stati circa 80.000 gli infortuni registrati nelle scuole italiane denunciati all'INAIL, e che di questo 80.000 circa meno dell'1% sono degli infortuni che sono accorsi durante il tragitto casa-scuola. La maggior parte sono tutti dentro gli edifici scolastici. Quindi sostanzialmente non è per fare dell'allarmismo, anche se forse per certi versi ce ne sarebbe bisogno, ma andare a scuola non è un posto sicuro.
5: Sì, a niente sono valsi i fondi PNRR, che hanno portato alla costruzione di un limitatissimo numero di scuole spettacolari e a poca manutenzione, e anzi a nessuna manutenzione, perché non potevano essere spesi per gli interventi ordinari. Ma a parte questo, quello che tutti e tutte abbiamo potuto constatare nel corso di quest'estate, ma già da un po' di tempo a questa parte, è che a questa situazione, che rimane comunque invariata, si sono aggiunte ulteriori criticità.
6: Assolutamente.
5: E sono ulteriori criticità che riguardano proprio l'emergenza climatica. Emergenza climatica, se io leggo una parte della dichiarazione di Adriana Bizzarri, che è la presidente di Cittadinanza Attiva, in occasione della presentazione del rapporto alla Camera, lei dice che hai problemi storici di carenza di certificazioni o di assenza di certificazioni, mancanza di manutenzione, interventi su soffitti e contro soffitti, si aggiunge l'urgenza di affrontare le conseguenze della crisi climatica e del dissesto idrogeologico con una pianificazione strategica. Una scuola su 13 solamente ha impianti di climatizzazione, e solo in parte climatizzata. Oltre 1 milione di studenti frequenta istituti in zone a rischio. C'è necessità di un piano pluriennale di adattamento climatico delle scuole e di un investimento di almeno 1 miliardo l'anno, di cui la metà da destinare al piano clima per le scuole. Ora, noi di tutto questo non sentiamo proprio parlare, sentiamo parlare di tanto altro che un po' ci scandalizza, un po' ci preoccupa, ma ci rendiamo conto anche attraverso una serie di notizie che questa necessità di tenere conto dell'adattamento climatico delle scuole è una necessità pressante, soprattutto in alcune regioni.
6: Assolutamente, io a questa alla voce della Presidente di Cittadinanza Attiva aggiungerei quella anche dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Europea, che comunque Europa, penso che sia un comparto, però comunque ha definito il caldo estremo come una delle minacce sanitarie urgenti, e definendo proprio le scuole europee come delle trappole di calore. E diciamo che ovviamente è anche abbastanza scontato dire: più a sud in Europa ti muovi, più questo tema diventa forte e sentito. E infatti, diciamo, rimanendo in questo paese, muovendoci a sud, più precisamente nella regione Sicilia, abbiamo visto che in alcune scuole di questi comuni, Siculi, è stato slittato il ritorno a scuola, perché non era possibile rientrare a scuola.
5: Sono stati costretti a slittare il ritorno a scuola?
6: Eh sì, perché diciamo sono state chiuse delle scuole in Sicilia, più precisamente a Pachino e Rosolini, a Palermo. Cioè diciamo che a Pachino e Rosolini il caldo record e le blatte, che sono comunque un'altra conseguenza del cambiamento climatico e delle temperature folli che abbiamo vissuto quest'estate e che continueremo a vivere, perché quella che abbiamo vissuto sappiamo essere l'estate più fresca dei prossimi 50 anni, ha fatto sì che diverse scuole hanno dovuto slittare il rientro, quindi slittandolo di una settimana. A Palermo è stata sancita lo stop in caso di bollino rosso. Quindi diciamo stiamo parlando di un dramma, quello del cambiamento climatico, che anche diciamo per misure che permettono la vivibilità di luoghi sia di lavoro che di vita, come possono essere degli studenti, non viene minimamente affrontata. E diciamo che da questo punto di vista, sempre il rapporto di Cittadinanza Attiva fa una misura chiara di quelle che dovrebbero essere le politiche governative per poter risolvere questi problemi. E banalmente la risposta è semplice: servono i soldi. Servono i soldi, e servono dei soldi quantificabili in circa 1 miliardo di euro l'anno, per poter far sì che prima di tutto le scuole che vivono i nostri la nostra famiglia, o che magari possono vivere persone che ci lavorano, che le frequentano, siano dei posti sicuri, e che poi siano anche dei posti vivibili. E questo diciamo, come abbiamo detto adesso e non ci stancheremo mai di dirlo, è un tipo di discorso che non rientra mai nell'ordine del giorno del governo o dei vari governi, perché comunque stiamo parlando comunque di politiche che si partano avanti da decenni, e qualcosa che è cambiato non c'è stato.
5: E invece le politiche del governo virano completamente su altro che potremmo diciamo inserire nel grande calderone della repressione. Forse facciamo qualche secondo di pausa e iniziamo la seconda tematica.
6: Sì, adesso a questo punto vi lasciamo ascoltare la nuova traccia di Aleuia, penso che si pronunci così, Maktub, e ritorniamo subito dopo in voce.

0: creare il white shift, cioè sostanzialmente lo scivolamento della componente bianca, diceva proprio così, dalle scuole a più alta percentuale migratoria verso altre zone, perché i bambini e le bambine white si sentirebbero in qualche modo isolati, si sentirebbero stranieri a casa propria. Mi spiace ripetere queste cose che sono obiettivamente
1: razzista,
0: scandalose,
1: diciamo,
0: però
1: white,
0: per dire qual colore. È la caratura di questo provvedimento, scusami, e sinceramente un'altra cosa vorrei dire e poi ti lascio la parola, è che questo annuncio del limite del numero di ragazzi stranieri in classe è stato abbinato all'altro annuncio, cioè quello sbandierato del divieto del cosiddetto burka che nessuno ha mai visto a scuola, ma diciamo ancora una volta l'intersezione tra questi due punti di vista che cosa ci dà? Ci dà la misura del provvedimento, che è un provvedimento razzista e islamofobo dipinto nella sua interezza in questo modo, scusami.
1: Assolutamente sì, perché se poi andiamo a vedere i numeri, cosa che faremo molto rapidamente adesso, capiamo che non c'è alcuna emergenza ragazzi, anche bambini e bambine con cittadinanza non italiana nelle nostre classi.
0: Mentre invece c'è emergenza edilizia.
2: Io prima di lasciarti ai numeri ci tenevo sempre a battere questo ferro che oggi per me è molto caldo, cioè del fatto che comunque stiamo a parlare di giorni e ancora chissà per quanto in cui la scuola rimane una delle prime notizie che leggiamo sui giornali o che sentiamo ai telegiornali, e comunque stiamo parlando di una decretazione legge che è una decretazione legge a costo zero. Comunque c'è, cioè, il governo quando si riempie la bocca di scuola si riempie la bocca sempre con le tasche piene, perché comunque non caccia un euro, quando poi la situazione che viviamo è quella che abbiamo raffigurato prima. Quindi insomma era
1: certo,
2: anche
1: però,
2: questo che
1: tutto
2: mi...
1: Tutto questo prende le prime pagine, grosse titoli, titoloni, eccoli qua sotto: stranieri in classe, attenzione, Meloni sfida l'Istat e Mattarella, questo è il Corriere della Sera e La Stampa, sono i due che abbiamo qui sotto in studio per la rassegna stampa della mattina, che invitiamo ovviamente tutte a seguire ogni mattina, diciamo la vera rassegna stampa è qui, e quindi sostanzialmente l'obiettivo è questo, è sulla pelle delle bambine e dei bambini stranieri, sulla pelle di chi professa la religione islamica, e poi io direi anche classista, perché questa cosa, adesso un ragionamento sulla classe di questi ragazzi e ragazze c'è, a mio avviso, e ci dice appunto che potrebbe funzionare, certo ha attirato l'attenzione e magari il consenso anche di molte persone che forse pensano realmente che dentro le scuole il problema è il bambino o la bambina che non ha cittadinanza italiana. Ora, quanti sono i bambini e le bambine con cittadinanza non italiana? I numeri ci dicono che, molto aggiornati, sono intorno a 900.000. Sono tanti? No, direi che sono anche abbastanza pochi, sono quelli che peraltro, con un'altra retorica, no, che comunque salvano le scuole dalla chiusura. E
0: dall'inverno demografico.
1: Dall'inverno demografico e la disoccupazione di molte docenti e maestre rappresentano poco più del 10%, l'11% dei 7-8 milioni di studenti in Italia. Quindi ripeto, numeri sono 900.000 studenti con cittadinanza non italiana. Cosa significa non avere la cittadinanza italiana? Beh, significa non sapere l'italiano, significa essere di religione islamica, essere presentarsi
2: non averci
1: a scuola
2: 18-19 anni.
1: E presentarsi a scuola con il burka e quindi violare i valori della Costituzione,
0: ma soprattutto significa non parlare la lingua italiana,
1: a partire dall'uso della lingua italiana, ovviamente no, perché di questi 900.000 600.000, quindi siamo due terzi, quindi siamo al 66%, quindi diciamo potremmo semplificare con la stragrande maggioranza di queste bambine e bambini, studenti in generale, è di cosiddetta seconda generazione, cioè è nata e cresciuta in Italia, dunque

0: lo 0,6% delle classi. Ripeto, lo 0,6% delle classi supera il supererebbe dai dati che gli ultimi dati che abbiamo il tetto del 30% nelle classi italiane. Quindi attenzione, non significa che questi bambini non hanno le conoscenze che qualcuno ha deciso che devono avere per meritarsi di stare dentro le classi, ma non sono nati in Italia.
1: Semplicemente non sono nati in Italia, non sono sostanzialmente di seconda generazione, possono essere nati altrove e avere fatto anche una buona parte della scuola in Italia. Questo è lo 0,6% delle classi. Dopodiché c'è quello che è, diciamo, il piano attuativo per quello che trapela di questo decreto, che è stato anticipato in alcune interviste dal ministro e che sostanzialmente prevede che assolutamente questo provvedimento non riguardi i ragazzi e le ragazze stranieri e straniere di seconda generazione, che riguardi solamente quelle persone che non parlano bene l'italiano e subordina, udite udite, questa, diciamo, l'effettiva applicazione di questo vincolo a un test di italiano che, per quanto mi è dato di capire, dovrebbe essere attivato già per i ragazzi e le ragazze che entreranno quest'anno a scuola, cioè per quelli che, come spesso accade ai ragazzi e alle ragazze straniere, si iscrivono tardivamente, e anche agli esiti dei test INVALSI. E questa cosa va detta perché è responsabilità collettiva di tanti e tante aver permesso de plano proprio che i test INVALSI avessero carattere censuario, d'accordo, e in qualche modo accreditarne la valenza. Dopodiché tutto questo, come stiamo cercando di dire, si riduce assolutamente a niente. Si riduce a niente anche perché, come è stato ripetuto più e più volte in questi giorni negli organi di stampa, esiste già un provvedimento in questo senso, che è un provvedimento del 2010, che è stato, diciamo, una circolare che è stato, diciamo, presentato da Maria Stella Gelmini quando era ministra dell'istruzione, che logicamente in alcune situazioni si trova disapplicato. Perché si trova disapplicato? Perché evidentemente in una famiglia, per una famiglia in condizioni, diciamo così, di fragilità neo arrivata in Italia, rifiutare l'iscrizione a una scuola vicina, comoda, a una scuola di comunità per indirizzare questa famiglia, questi bambini e queste bambine in un'altra scuola, significa sancire l'abbandono scolastico, l'allontanamento dalla scuola. Quindi io sono oltremodo stupita da tantissime cose, per usare, diciamo così, una vox media rispetto a questo provvedimento. Più di tutto sono stupita, ma non mi stupisco più di tanto, del modo in cui la stampa mainstream ha affrontato questa tematica, perché comunque si parla di un provvedimento e di una preoccupazione condivisibile, di un provvedimento e di una preoccupazione di buon senso, mentre invece i dati effettivi, cioè che stiamo parlando di un provvedimento propagandistico a costo zero che riguarda lo 0,6% delle classi, è una cosa che non viene in nessun modo evidenziata, e questo a me lascia senza parole.
0: Sì, io non so, possiamo anche concludere perché il concetto sembra abbastanza chiaro, cioè la scuola che è già, come dire, è abbandonata a se stessa, come dire, gli interventi sono peggiorativi e non migliorativi, anche chi dovrebbe insegnare

0: andare a divertirsi e non conoscono esattamente cosa significa non avere la cittadinanza italiana. E il concetto che c'è dietro, del, vabbè, lo sappiamo, no? 18 anni, del fatto che bisogna meritarsela, no? Queste persone debbano meritarsi la cittadinanza. Questa mi pare veramente una delle cose più classiste, più razziste che si possa pensare. Cioè, pensare che con un test di italiano, che può diventare poi un test sui valori, no? Quali siano i valori, non lo so, però evidentemente chi ci governa probabilmente ha delle idee molto chiare. Fare un test per dire tu meriti di stare in Italia, oppure gli eroi, no? L'eroe che,
1: esatto,
0: che merita,
1: esatto,
0: la cittadinanza. Ci sono stati casi anche recenti, ma anche nel passato, no? Quindi riflettere su cosa significa cittadinanza, sul fatto che forse basta che uno viva in un paese, forse la cittadinanza dovrebbe essere naturale, garantita, o quantomeno in attesa dell'abolizione completa della cittadinanza, forse, no? In questo momento però è un concetto che dal punto di vista amministrativo è quasi obbligatorio.
1: Cioè è la base dell'integrazione.
0: È la base dell'integrazione, e invece bisogna aspettare 18 anni anche per chi è nato in Italia, e questa idea che ormai è diffusa non soltanto in Italia ma in tutta Europa e probabilmente in gran parte dei paesi cosiddetti civili, quelli occidentali, che la cittadinanza vada meritata, questa cosa a me pare veramente da rigettare e da ribaltare.
2: Assolutamente sì, io non ho molto da aggiungere se non dire niente, e quindi a questo punto vi lascio in compagnia di una traccia di Dave Attams, Rain Dance, danza della pioggia, penso che sia letteralmente tradotto dall'inglese. A fra poco.

0: Riprendiamo in voce nota di classe. Abbiamo in collegamento professore di materie letterarie in un liceo romano. Pronto, ci senti?
1: Pronto? Pronto? Sì. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, ti ringraziamo per questo intervento. E, parlavamo di repressione, no? Nell'introduzione a questa trasmissione, e diciamo tu, tuo malgrado, diciamo quest'estate sei diventato uno dei soggetti contro il quale, verso il quale, diciamo, questa repressione si è concretizzata. E ne abbiamo parlato anche più, abbastanza spesso, diciamo, da questi microfoni, però vogliamo raccontare la tua vicenda e poi capire appunto oggi se ci sono degli sviluppi sì, rispetto alla diciamo a questa come dire un grosso, diciamo, questa
2: a quanto accaduto,
3: questa vicenda assurda. Che è accaduta.
1: Sì. Sì, sì, sì. Allora, io sento molto poco le vostre voci.
2: Ok, proviamo a fare qualche cosa.
1: Adesso sento bene, d'accordo. Allora, ho sentito usare la parola repressione. Mi limiterei forse a intimidazione, non è una cosa grave come la repressione, lasciamola per le cose serie, questi sono, insomma, un po' dei cialtroni. Allora, cosa è successo? Io ho insegnato in due quinte l'ultimo anno scolastico, cioè in classi terminali di liceo classico, in una latino e greco e nell'altra letteratura italiana. La classe in cui ho insegnato letteratura italiana l'ho accompagnata anche agli esami e quindi sono stato insieme a loro fino a luglio. L'altra invece aveva il docente esterno come commissario d'esame, quindi li ho salutati a 10 giugno. Però una volta finiti gli esami ho sentito un po' il desiderio, anche il bisogno di salutarli meglio, no? Eravamo stati insieme 3 anni, erano diventati grandi e quindi ho pensato di scrivere un messaggio d'addio e un messaggio di auguri per le scelte future. E in questo messaggio ho citato Gaza e ho citato Hind Rajab. Non dimenticate Gaza, e quelli di voi che diventeranno classe dirigente, quando incontrerete degli uomini potenti, chiedete loro conto che cosa facevano quando veniva uccisa Hind Rajab. Ora, non sono parole così retoricamente buttate lì, perché io ho fatto riferimento a oggetti del nostro studio, in particolare il tema delle vittime innocenti, che insomma almeno in Primo Levi e nella poesia Primavera Telleriana di Eugenio Montale abbiamo trattato approfonditamente. Ma poi c'è il tema delle responsabilità dei potenti, che è un tema manzoniano, e c'è il tema del libero arbitrio, che è un tema dantesco. Cioè, non ho fatto una propaganda pro-pal, come amano dire quelli che odiano i palestinesi, no? Perché con questa parolina ti sistemano. Ora, tutto questo è successo dopo la fine degli esami e dopo la pubblicazione dei quadri. Quindi quando il rapporto tra docente e studente era ormai più che terminato, in realtà nella quinta in cui avevo insegnato latino e greco era terminato dal 10 giugno, anzi diciamo dal 12-13, dagli scrutini, ecco. E il 6 luglio dunque scrivo loro questa lettera attraverso il mio mezzo privato, la invio a uno studente di una delle due classi e uno studente dell'altra classe, perché non ho la chat di classe, non partecipo a chat di classe, e chiedo loro di diffonderla tra i compagni come mio saluto finale. E tutto bene fino a quel punto, qualcuno mi scrive, mi ringrazia, ma che cosa succede? Il 9 luglio arriva del tutto inaspettatamente una lettera di convocazione da parte degli ispettori dell'ufficio scolastico regionale, senza oggetto. Ma nel giro di poche ore, perché la lettera l'ho ricevuta io, altri colleghi e tutti i rappresentanti di classe delle quinte, nel giro di poche ore si è capito di cosa si trattava, e quindi cioè, bisognava chiedersi ma questi che c'entrano, che cosa vogliono. Io ho scritto un messaggio privato, era successo che il mio messaggio privato agli studenti diplomati era stato pubblicato dal giornale Il Tempo, un giornale romano, un tempo democristiano, oggi insomma capezzoniano, il direttore Daniele Capezzone, forse non serve appulcrare parole per dirla con Dante. Il messaggio viene pubblicato dal Tempo, naturalmente tagliato e volutamente travisato, ed è malignamente commentato. In che senso? Nel senso che il giornalista vuol far credere che io abbia sfruttato la mia posizione dominante, figuriamoci, posizione dominante di docente, per manipolare le giovani menti degli studenti. Che ovviamente non è vero, se non altro per il fatto che non è che con 15 righe, anzi forse 12 righe di un foglio A4, tu manipoli degli studenti che hanno letto Manzoni, Leopardi, Verga, Pirandello, Montale, che hanno studiato Schopenhauer, Kierkegaard, Kant, Hegel, e tu gli scrivi 12 righe e li hai manipolati. Insomma, questi sono uomini e donne maggiorenni. Vabbè, poi le solite cose, afferma che io non ho ricordato ciò che è accaduto a Gaza il 7 ottobre e che tutto quello che è successo dopo è conseguenza del 7 ottobre, eccetera. Vabbè, da questo articolo del Tempo, evidentemente conosciuto l'ufficio scolastico regionale, ma io credo che dietro ci sia qualcos'altro, è partita l'ispezione. Perché credo che dietro ci sia qualcos'altro? Perché non si è mai vista un'ispezione partire poche ore dopo la pubblicazione di un articolo di giornale. Il mio messaggio è del 6 luglio, l'articolo del Tempo è dell'8 luglio, le lettere di convocazione degli ispettori sono del 9 luglio. È chiaro che c'è la manina di qualcuno potente, io credo a livello di segreteria del ministro, del ministero MIM, Ministero dell'Istruzione e del Merito, che abbia fatto la sua telefonata e ha detto andate un po' a vedere qua che è successo, chi è stato, questo non si può ammettere, eccetera eccetera. E tant'è vero che l'ispezione
3: sì, scusami, è qualcuno sì. di potente ma anche molto ben informato in tempi rapidissimi.
1: Ma sì, certo, è chiaro che chi ha trasmesso la mia lettera al Tempo, io credo un genitore, ha sicuramente il filo diretto con qualche giornalista, e il giornalista a sua volta o il giornale, il direttore del Tempo ha il filo diretto con qualcuno a livello politico, se non a livello di ministero sicuramente a livello di partito, diciamo pure il nome del partito, Fratelli d'Italia. Che cosa, come è avvenuta questa ispezione? È avvenuta in un clima abbastanza intimidatorio, gli studenti all'inizio erano spaventati, insomma poi si è capito. Io sono stato audito il 28 luglio, è stata un'audizione abbastanza impegnativa, è durata più di un'ora e mezza, credo di avere chiarito e spiegato soprattutto i riferimenti letterari che ovviamente né il giornalista del Tempo né Capezzone figurati se hanno mai letto Montale, ma non hanno visto la voce di Hind Rajab al cinema, e questo forse avrebbero dovuto farlo. Comunque al momento, cioè al termine dell'audizione, mi dissero la fase istruttoria è terminata, trasmettiamo tutte le carte e i verbali alla direzione per le decisioni. Io pensavo, vabbè, ma questi qua, dopo che gli ho spiegato che io ho scritto dopo la fine degli esami e dopo la pubblicazione dei quadri, si renderanno conto che la scuola non c'entra niente? Pensavo, in un paio di giorni mi scrivono, arrivederci e grazie. E invece siamo al 23 settembre che non ho ricevuto nessuna notizia, e qui stiamo senza eccessiva preoccupazione, perché se si appena pensano a una sanzione disciplinare è chiaro che mi rivolgo al giudice del lavoro, perché non ci sono proprio i presupposti giuridici, per questo non parlerei di repressione ma direi di intimidazione. Perché? Perché quello che mi è successo è comunque una seccatura, diciamo che certo per 5 minuti sono stato anche spaventato, poi ho detto vabbè e che ho fatto, però la seccatura c'è perché ho dovuto perdere tempo, mi sono dovuto consultare con un avvocato, ho dovuto preparare materiali, sicuramente considerando che la maggior parte delle persone vive la propria vita in obbedienza al motto chi me lo fa fare, è chiaro che il solo dare fastidio serve a far stare zitta tanta gente, no? Per il quieto vivere. È anche vero che questo episodio, quando è stato conosciuto, ha mosso anche una certa indignazione in una parte dei colleghi, non tutti, attenzione, in una parte dei colleghi e tanti ex alunni che mi hanno scritto, vecchi amici, vecchi colleghi in pensione che mi hanno scritto, questo è stato bello, però è chiaro che c'è anche chi sta dall'altra parte. Tutto questo è stato in effetti politicamente ma anche antropologicamente interessante, perché io sono potuto entrare per un pochettino nella bolla, diciamo così, del mondo che ancora ripete il mantra che Israele è una democrazia, no? Quel mondo lì, Israele ha diritto di difendersi, e in effetti io non so se per pregiudizio, per ignoranza o per incapacità o per malvagità, ma proprio non si rendono conto di quello che succede in Palestina, a Gaza e in Cisgiordania. Israele ha sempre ragione, a prescindere. I palestinesi sono tutti cattivi, no? Non dire che sono tutti Hamas, però sono tutti cattivi, e i coloni sono escursionisti, quelli che vanno a riempire di cemento i pozzi d'acqua di palestinesi in Cisgiordania, come abbiamo visto nel documentario No Otherland.
4: Non so se questo mondo pensa che i palestinesi sono tutti cattivi o se appunto la pratica della disumanizzazione fa pensare loro che non importa come sono trattate.
1: La pratica della disumanizzazione è l'espressione che chiarisce tutto, perché la disumanizzazione è ciò che ha permesso agli stati colonialisti, stati europei colonialisti nei secoli XVIII e XIX, ma anche in gran parte nel secolo XX, di fare quello che hanno fatto negli altri continenti, perché lo sterminio di altri esseri umani si può realizzare quando togli loro l'umanità. Ma è quello che dice anche Primo Levi, i primi tre capitoli di Se questo è un uomo, che sono Il viaggio, Iniziazione e Sul fondo. I titoli dei primi tre capitoli raccontano proprio questo, la disumanizzazione. Si è potuto fare questo a milioni di vittime perché altri uomini non li hanno considerati umani, si potevano schiacciare come animali, come bestiole. Eppure nella nostra epoca, nel nostro mondo, tutte queste cose le sappiamo. Io una volta in collegio docenti, proprio quando avevo proposto al collegio docenti una mozione per Gaza, e in quell'occasione la dirigente scolastica semplicemente mi tolse la parola dicendo non si può fare, la circolare del ministro eccetera, però avevo citato il film La zona d'interesse, film che racconta la bella vita nelle belle ville degli ufficiali dell'SS accanto al muro che circonda Birkenau, cioè il luogo dove era la camera a gas e il crematorio dell'universo dei campi di Auschwitz. No, loro vivono in quella bella villa con quel giardino, il paratino all'inglese, tutto fiorito, fanno le feste in riva al fiume, vanno a pescare, vanno in barca, e al di là del muro succede questo. E noi siamo in questa situazione, cioè noi paesi europei viviamo il nostro giardino e a poca distanza avviene uno sterminio che per molti ha le caratteristiche giuridiche del genocidio, e continuano a ripeterci che è tutta colpa del 7 ottobre. Ora, il 7 ottobre è stata un'azione violenta, sicuramente violenta, feroce, sono state assassinate molte persone innocenti, ma quello che è successo dopo, come possiamo interpretarlo? È un'azione di giustizia rispetto all'azione del 7 ottobre? Ma la parola giustizia la lascerei da parte. Forse la parola più adatta è rappresaglia. Ma anche le più feroci rappresaglie prima o poi finiscono. Se noi pensiamo alla rappresaglia delle SS a Roma, dopo l'attentato a Via Rasella, nel giro di 24 ore la rappresaglia era finita. 10 italiani innocenti per ogni SS uccisa nell'attentato partigiano. 10-1 era il rapporto, ed è già tremendo. Ora, qual è il rapporto tra il numero delle vittime il 7 ottobre e il numero degli abitanti di Gaza innocenti che sono stati uccisi? Noi nemmeno lo sappiamo qual è il rapporto. Può essere 101, può essere 201. Tant'è vero che hanno distrutto tutti gli archivi della comunità di Gaza.
4: E poi dobbiamo anche chiederci, allora, in questo quadro, no, che tu presenti del dopo il 7 ottobre, tutto quello che è successo prima del 7 ottobre, come lo collochiamo? Nel senso, visto che tu citavi un film, ne cito un altro perché l'ho visto da pochi giorni.
1: Palestina 36.
4: Esatto, esattamente Palestina 36, quindi un film che parla di diversi decenni precedenti al 7 ottobre 2023, eppure vediamo scene che sono molto simili a quelle che ora vediamo in Cisgiordania in questi giorni.
1: Sì. Vero, verissimo. Palestina 36 è un film importante, è un film da vedere. Non è un capolavoro nella storia del cinema, mentre La voce di Hind Rajab è un capolavoro della storia del cinema. Palestina 36 forse è un po' didascalico, no? Vuole troppo insegnare, però insegna cose che nessuno sa. No? La rivolta araba contro gli inglesi nel 1936, cose che nessuno sa. E poi, certo, ora... io vorrei fare riferimento a due opere di letteratura che mi ha permesso. È un racconto di Ghassan Kanafani. Ghassan Kanafani è stato uno scrittore e giornalista palestinese assassinato dai servizi segreti israeliani, che non aveva nemmeno 40 anni, forse ne aveva 36-37. Ha scritto un racconto bellissimo che si chiama Ritorno a Haifa. È la storia di due coniugi ormai di mezza età palestinesi che 20 anni dopo la Nakba, dopo 20 anni dopo essere stati scacciati da Haifa, per la prima volta tornano nella loro città, non più loro città, e vogliono vedere la casa dove avevano vissuto. E da questo c'è una tragedia, perché in quella casa loro avevano lasciato un bambino piccolo di pochi mesi che non avevano fatto in tempo a portare con loro quando ci fu la cacciata dei palestinesi, che i palestinesi Haifa furono cacciati dall'esercito inglese, dall'Irgun, furono letteralmente raccolti per strada e cacciati verso il porto e da lì mandati via. Tornano e nella loro casa c'è una signora ebrea anziana che viene dall'Europa, la cui famiglia è stata sterminata nei campi di concentramento nazisti. Quindi sono due dolori a confronto, uno davanti all'altro, e tutti i protagonisti, la donna ebrea e i due personaggi palestinesi, hanno subito un'ingiustizia tremenda. E viene quasi da sperare, leggendolo, che possa esserci una comprensione, una conciliazione tra loro. Ma perché il racconto è eccezionale, perché che cosa succede? Quel bambino in realtà è salvo, perché questa signora ebrea ha potuto adottarlo, è cresciuto come ebreo, è cresciuto come israeliano, in quel momento sta facendo servizio militare nell'esercito di Israele, e mentre la signora e i due palestinesi hanno trascorso il pomeriggio insieme, si fa sera, questo ragazzo torna a casa la sera in divisa e ovviamente non sa nulla dei suoi genitori, anzi gli hanno detto che è stato abbandonato, e tra questo ragazzo e i suoi vecchi genitori palestinesi non c'è nessuna comunicazione, e i due vanno via travolti dal dolore, ma travolti dal dolore siamo anche noi lettori. È un racconto, ritorno a Haifa, che ci colpisce, ci fa male, perché non dico nega, ma fa vedere la realtà, cioè che soluzione può esserci a quello che è successo, che soluzione può esserci alla convivenza tra questi due popoli. È difficilissimo, certo ci si dovrebbe arrivare, ma chissà come, per ora insomma, ma qual è, due popoli, due stati, ancora ripetendo questa solfa, dov'è lo stato del popolo senza stato, del popolo che tutti cacciano. Certo, come possiamo negarci la speranza noi umani? Dopo la seconda guerra mondiale, Francia e Germania sono tornati a parlarsi. Oggi non c'è un confine, francesi e tedeschi possono andare dall'altra parte tranquillamente, amichevolmente. Eppure quanti se ne sono ammazzati tra loro, uno contro l'altro. E quindi dobbiamo ancora avere la speranza che questi due popoli possano salvarsi diventando amici. E dico salvarsi entrambi, perché la fine che stanno facendo gli italiani è tremenda. Non so se qualche ascoltatore ha letto l'ultimo saggio di Lampappé, La fine di Israele. Ma Israele forse può sopravvivere come entità statale, ma che cosa sopravvive di Israele? La sua mostruosità. È uno stato mostro. A parte quei pochi alleati che Israele continua ad avere tra i paesi cosiddetti democratici occidentali, chiunque vede e capisce quello che sta succedendo lì può solo avere paura di uno Stato che fa questo.
4: E sicuramente tutte queste riflessioni non possiamo tenerle fuori da scuola, perché non sono fuori dal mondo, anzi stanno determinando il mondo in Palestina, in Israele, ma anche qui dove viviamo noi. Senti, noi il nostro tempo è finito, quindi...
1: Sì, posso prendere, prego, 15 secondi?
4: Prego.
1: Vorrei citare alcune parole di Ada Prospero Gobetti.
4: Ne hai facoltà.
1: In un articolo, come si intitola? Qualcosa a che fare con la ribellione. Ora, scritto negli anni 50 del XX secolo. Dice Ada Prospero Marchesini Gobetti. Sì, il titolo dell'articolo è Quando non si deve obbedire. Educazione è partecipazione. Non si possono educare i ragazzi isolandoli dal mondo che li circonda, chiudendo loro gli occhi a ciò che accade, restringendo gli interessi al particolare, bensì abituandoli a considerare come cosa propria tutto ciò che è umano, a non porre limiti al desiderio di conoscenza e di esperienza, ad accettare responsabilità personali e collettive, a credere nella capacità propria e altrui di rimediare ai mali esistenti e di prevenire le rovine future. E sono parole che ci lasciano con un po' di ottimismo. Io in realtà sono un po' triste, un po' scettico. Cioè, questa possibilità di rimediare ai mali esistenti in questo momento sembra proprio sfuggire, però spero di sbagliare.
4: Ti ringraziamo molto per il tuo intervento, aspettiamo con te che arrivino notizie della avvenuta liberazione, diciamo, da questo processo di intimidazione, e grazie.
1: Ringrazio moltissimo voi.
4: Ciao.
1: Buon lavoro.

0: E finisce in questo modo la prima puntata, quella pilota, puntata zero, forse uno perché è andata, Nota di classe. Chi volesse scriverci può farlo alla mail notadiclasse@ondarossa.info. La trasmissione sarà presto disponibile per l'ascolto sul sito della radio. Continuate ad ascoltare la radio. Chi volesse continuare sulla nota di classe può farlo mercoledì prossimo alle ore 16:30. Ringraziamo tutte le voci che sono intervenute.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Ed eccoci, ce l'abbiamo fatta? Mi senti? Mi senti?
1: Sì, penso ce l'abbiamo fatta. Scusate, ma qua, qua in Spagna, da dove mi trovo in questo momento, è un po' difficile anche qui la connessione. In generale, poter utilizzare alcune connessioni bisogna lanciare dei programmi particolari, non di più immediata la connessione anche qua. E non so se volete un breve aggiornamento, vabbè, sulla situazione in Giordania, che di fatto la Giordania, dove noi siamo, diciamo, in qualche modo tra virgolette esiliati, noi intendo tutta la cooperazione internazionale, in questo momento non può entrare nella Palestina occupata, perché Israele ha vietato tutte le organizzazioni internazionali ad operare dentro i territori palestinesi, sia della Giordania ma anche sia della Cisgiordania ma anche di Gaza. E essendoci questa difficoltà, chiaramente continuiamo a seguire, a sostenere i progetti, la popolazione locale, da una parte e dall'altra, però lo dobbiamo fare esclusivamente stando di qua, da quest'altra, su quest'altra frontiera. La situazione in Giordania non presenta dei particolari, per il momento delle particolari situazioni, nonostante, come sapete, la Giordania è piena di palestinesi, l'80% della popolazione giordana è palestinese.
0: Ma anche forse di qualche base americana, che abbiamo visto che sono state comunque bombardate.
1: Certo, stavo arrivando a quello, e l'unico tra virgolette problema che esiste qua sono gli attacchi americani verso e tutto quello che sta succedendo con l'Iran, con lo Yemen, eccetera, e viceversa, che quindi vengono attaccate le basi americane che sono presenti qua in Giordania. Quindi ogni tanto arrivano per via ancora della situazione che c'è, e dello stretto di Hormuz, ma anche tutto il conflitto con l'Iran, diciamo, questa tensione ancora va avanti. Quindi di tanto in tanto vengono colpite anche le basi militari che comunque si trovano in Giordania. E questo è quanto. Dopodiché, in generale, diciamo, dentro la situazione della società civile, insomma, è abbastanza tranquillo, come dire, sempre tutto tra virgolette, ma è come si presenta oggi tutto questo Medio Oriente, in qualche modo disastrato, in fiamme, diviso, eccetera, eccetera, di cui ancora non si ritrova nessuna soluzione, si può dire, in qualche modo. E per quanto riguarda tutta la situazione della Cisgiordania occupata e della striscia di Gaza, ancora dove il bordo FIS, come sapete, non ha nessun riscontro di soluzione, neanche sulla striscia di Gaza, quella continua a rimanere, la striscia continua a rimanere occupata ormai dagli israeliani all'80%, la situazione, diciamo, umanitaria all'interno è catastrofica, nonostante i gazzari continuano a resistere, come si dice, continuano a resistere il genocidio, perché dentro Gaza i bombardamenti continuano ad essere violenti e quotidiani, e anche oltre la famosa linea gialla, le frontiere continuano a rimanere chiuse e aiuti umanitari chiaramente non ci sono, perché la popolazione all'interno o ha i soldi per comprare al mercato quello che viene venduto, o altrimenti di aiuto umanitario, diciamo, nonostante ci siano sforzi da più parti, comunque ancora chiaramente è molto molto lento e difficile. Questo per quanto riguarda Gaza. Le frontiere, ripeto, sia di Rafa, quell'altro da noi che non esiste più, continua a essere chiusa, quindi il bordo FIS non si è piazzato per niente, non ci sono entrate e uscite, nemmeno ci sono molte, continuano ad esserci molte difficoltà per chi ha necessità di uscire da Gaza per motivi sanitari, quindi non c'è nessun corridoio umanitario. Mi sembra assurdo continuare a ripetere questa cosa del corridoio umanitario che non è mai stato istituito per nessuno, quindi sono pochi casi. Riesce a uscire qualcuno, se ci sono delle spinte, diciamo, di evacuazioni che vengono coordinate con l'esercito per alcuni casi. Ultimamente sono usciti per esempio un po' di studenti che avevano fatto richiesta di borsa di studio, ma l'avevano fatta ormai anche un anno fa, insomma già 2 anni fa, e è uscito qualcuno, e quindi appunto ripeto il coordinamento dei governi e i militari di Israele, però queste sono gocce in qualche modo di assistenza tra virgolette che viene data a Gaza. Per il resto Gaza rimane in quella situazione. Per non parlare di Giordania, dove l'influenza di colloni e il fondamento territoriale di tutta quell'area continua imperterrita dal 2023, ma chiaramente come sappiamo anche da prima, insomma non è cosa nuova, ma in questi ultimi anni chiaramente gli attacchi da parte dei coloni, che poi sono chiaramente rafforzati anche dall'esercito e a opera del governo Netanyahu, Ben Gvir, con l'appoggio della purtroppo società israeliana, continuano ad avanzare, continuano ad essere appunto attaccati i villaggi, i campi profughi, ci sono gli spostamenti forzati della popolazione, ci sono alcuni campi che ormai sono stati evacuati, il campo di Jenin, il campo a Tulkare, alcune parti dei campi di Nablus, eccetera, sono ormai campi vuoti che sono stati sfollati dalla popolazione, quindi spostamenti forzati con displaced di popolazione, insomma molto ampia. Ma chiaramente la cosa più grave che sta succedendo sono le violenze appunto dei coloni che continuano quotidianamente, soprattutto nei villaggi, anche quelli più isolati, ad entrare, distruggere, bruciare e uccidere anche la popolazione. Questa chiaramente, per non parlare poi dei danni economici, ambientali, che tutto il territorio della Cisgiordania sta subendo, perché laddove nei villaggi, oltre a essere evacuata e sfollata la popolazione, uccisa la popolazione, sono stati tagliati e presi gli olivi, distrutto tutta quella che era l'economia di questa cosa. Ci sono inoltre questi segni di allarmi che vengono dati anche dalle Nazioni Unite, che come sapete anche loro non hanno una facilità e possibilità di movimento all'interno dei territori occupati, tant'è che tantissimi, compresa l'UNRWA per esempio, è un organismo delle Nazioni Unite che dentro i territori palestinesi della Cisgiordania non esiste più, praticamente sono stati evacuati, tant'è che il personale che seguiva tutta questa questione oggi anche loro stanno in Giordania ad agire laddove possono agire in questo polo. Quindi l'allarme, dicevo, delle Nazioni Unite che continua.
0: Sì, che è proprio di questi giorni, poi proprio rispetto a quello che sta avvenendo in Cisgiordania, se non erro proprio Gutierrez l'ha definita, esatto, una vera e propria pulizia etnica, no?
1: Esatto, l'ha definita una pulizia etnica, e l'espansione degli insediamenti continua imperterrita ad andare avanti. Quindi appunto questa è un po' la situazione. Certo, a livello diplomatico internazionale ci sono delle nazioni come la Francia, la Germania, eccetera, che continuano a chiedere magari a Israele stop, come lo ha fatto l'Italia per esempio, anche questo sottolineiamo, il Regno Unito in particolare l'ha sottolineato, a chiedere lo stop dell'espansione dei, degli insediamenti,
0: lo sì, anche il blocco anche delle merci che
1: prodotti, per esempio il consolato, per dirne una, il consolato inglese, che vi potete immaginare che ruolo ha sempre avuto l'Inghilterra dentro quei territori, e Israele, che tutti quei territori li hanno dati loro, ecco, sono stati chiusi, anche il consolato inglese è stato chiuso, UK è stato chiuso a Gerusalemme, appunto senza avere e ottenere, diciamo, nessuna sanzione ancora nei confronti e delle colonie e appunto di Israele. E per quanto riguarda Israele, come sapete, ci saranno le elezioni adesso entro ottobre, non c'è una data definita, si parlava per la metà di ottobre, ma non ci sono chiarezze su quello che sarà appunto questa elezione e come andranno avanti. Questo è un po' un quadro veloce di questa situazione che purtroppo ancora oggi dobbiamo dire continua a essere fermo, ma fermo da una parte, dalla parte, diciamo, di possibilità di soluzione, ma che continua ad andare avanti con violenze, annessioni, pulizia etnica dei palestinesi.
0: Sì, no, indubbiamente. Quindi quello che mi chiedevo è, proprio perché stai in Giordania, come dicevi, le ricadute sui campi profughi, sulle espulsioni, perché quello che almeno io sapevo è che parecchi dei palestinesi espulsi, facevi riferimento a quello che è avvenuto a Jenin, a Tulkarem, l'anno scorso, l'anno passato, comunque si sono trovati a passare in Giordania, ad esempio, o no?
1: No, assolutamente no, perché anche la Giordania non è che dà agli sfollati. I palestinesi che si trovano qui sono palestinesi di vecchia generazione, dal 48 eccetera, sono diventati cittadini giordani, ma non vengono accolti la Giordania non accetta gli sfollamenti. Un palestinese che può venire in Giordania, giusto per far capire e dare un esempio, e ha la possibilità di venire solo se ha una parte di famiglia che già abita qua e può venire in visita, ma non sono stati allestiti campi profughi di sfollati dai territori palestinesi occupati, assolutamente no, così come tutto il resto, che non c'è questa situazione, per non parlare di quelli di Gaza. Su Gaza addirittura non ci possono neanche quasi passare dalla Giordania, a meno appunto, tranne alcuni casi che però sono appunto solo di passaggio per poche ore, per trasferirsi poi all'estero se ci hanno visto per l'estero. Però ecco, non c'è l'accoglienza, non c'è la possibilità per i palestinesi sfollati. In questo momento sono sfollati di nuovo per l'ennesima dentro i territori occupati magari da altri parenti che abitano in un'altra città che non è il campo profughi o il villaggio dal quale vengono sfollati, però non, appunto, non possono rientrare neanche nei loro villaggi, quelli che erano i villaggi attuali.
0: Quindi chi è andato via da Jenin, dal campo profughi di Jenin, magari sta dentro un altro campo profugo, sempre in Cisgiordania, perché poi insomma il territorio è quello, non è che può spostarsi più di tanto.
1: Certo, stanno lì intorno accolti da altre nuclei familiari, però appunto non possono. Jenin proprio non esiste più come campo, non so se ultimamente davano una cosa come c'è una famiglia che resiste lì dentro, ma non ci sta più nessuno, non ci può più entrare nessuno. Poi c'è la città di Jenin che evidentemente ha accolto gli sfollati del campo profughi, però appunto i numeri sono molto alti, si parla di decine di migliaia di famiglie che sono sfollate da una parte all'altra. Certo, il territorio della Giordania è quello, non è che si allarga, certo. Rimane quello, e per il momento vagano senza soluzione da una parte all'altra.
0: Quindi non solo c'è un furto di terra, ma c'è anche, come dire, una densità di persone, di concentrazione in alcune aree, quindi riducendo anche le scarse risorse, che ne so, idriche per esempio, no? Oppure anche possibilità di coltivare la propria terra.
1: Purtroppo i terreni sono rimasti pochi, quei pochi che sono rimasti, chiaramente i palestinesi stanno cercando di difenderli, e fra un po', oltretutto, così per ricordarlo, ci sarà la raccolta delle olive. Sapete che ottobre, novembre è il periodo della raccolta delle olive, che era una delle economie più grandi dei palestinesi. Molti degli olivi sono stati sradicati, distrutti, molti terreni non si possono chiaramente entrare. Quest'anno, che sarebbe potuto essere anche questa una buona annata per la raccolta delle olive, quindi la produzione dell'olio è così importante appunto per i palestinesi, non sappiamo come si metterà. Certo, per il momento quello che si vede sono la presa delle terre, quindi ormai è un luogo comune, succede ogni giorno. Da notare che in Israele, in diverse città, ma anche a Gerusalemme, ci sono delle proteste, anche a Tel Aviv, ci sono delle proteste di parti, di società civile israeliana, che sanno benissimo che cosa significa l'occupazione dalla parte sulla parte palestinese, quindi insomma sono schierati contro lo Stato di Israele, contro il sionismo, perché di fatto è quella l'idea di quello Stato come sta andando avanti. Ecco, dicevo, ci sono manifestazioni di Gerusalemme, anche parti di ortodossi ebrei che appunto non riconoscono Israele e che prendono un sacco di botte dalle guardie israeliane, che appunto non permettono di protestare contro lo Stato. Li vorrebbero tutti mandare al fronte e a Gaza e a fare il militare, ma ecco, lo scopo è anche molto su questo. Ora poi magari una cosa a parte dovrebbe essere, sarà fatta sicuramente, su quelle che saranno le elezioni in Israele, visto che stanno formando coalizioni, partiti, per soprattutto parte della destra e dell'ultradestra israeliana, che vuole mantenere il governo, il potere dentro Israele. Appunto, dicevo, sicuramente un approfondimento di quello che sarà la formazione di queste coalizioni di destra e dell'ultradestra, e a ridosso appunto in attesa delle elezioni. Ne parleremo più avanti anche di questo.
0: Sì, anche cercando di capire, no? Perché poi insomma, tu parlavi di alcune proteste, però bisogna anche ricordare che non so, un 20% della popolazione, insomma, della cittadinanza israeliana comunque sono palestinesi, anche se loro preferiscono non chiamarli palestinesi ma arabi israeliani.
1: Certo, ci sono anche loro, e anche loro stanno cercando di fare coalizioni che possano entrare nelle elezioni, perché per il momento anche le coalizioni precedenti arabe israeliane che esistevano prima del 23 sono stati buttati fuori, si può dire, quindi non hanno nessuna rappresentanza. Ecco, come si metterà tutta questa situazione, come si presenterà appunto in attesa delle elezioni e per le elezioni, sarà tutto da vedere.
0: Bene, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti noi ti ringraziamo, e sicuramente insomma, se ci sono novità, se ci sono altre cose in futuro, ci risentiremo presto.
1: Ci risentiamo e vi ringrazio anche a voi. A presto.
0: Ciao, grazie. Ciao.

0: Io da ignorante l'ho vista sulla vostra rivista.
1: Intanto buonasera a tutte e tutti, grazie per l'invito, è sempre un piacere tornare in radio e poter anche affrontare queste tematiche da un'angolatura che non sempre appunto viene discussa, viene dibattuta sui media mainstream, quindi grazie per leggere Africa le riviste e grazie soprattutto per approfondire un dibattito che secondo me è molto rilevante. Come hai detto, questo rapporto è stato prodotto dall'Università di Lagos in Nigeria, ma si inserisce in un discorso più ampio, nel discorso sulle riparazioni, nel discorso sul colonialismo, i danni del colonialismo, che storicamente è sempre stato declinato sulla tratta degli schiavi, le vite spezzate, i minerali sottratti, i manufatti anche. Facciamo l'esempio, nel British Museum ci sono tutte le maschere nigeriane del Benin e c'è anche tutta una...
0: Qualcuno anche qui da noi abbiamo dovuto restituirlo, no? Penso al Corno d'Africa, penso alle varie stelle.
1: Anche noi, e poi dopo il rapporto dell'Italia con il colonialismo è ancora più interessante e lì pure potremo parlarne ore. In questo caso mi è sembrato molto interessante approfondire questo studio, perché appunto apre una visione nuova e affronta una tematica che non è mai stata sistematicamente misurata, appunto il conteggio dei danni ambientali durante il materialismo. Voglio sottolineare che appunto è uno studio scientifico, è quello che possiamo definire un cosiddetto position paper, quindi inizia a definire alcuni elementi di un dibattito in corso. È importante ricordare che l'Unione Africana sta dibattendo da tempo il tema delle riparazioni per soprattutto, come dicevo, per la tratta degli schiavi. L'anno scorso, il 2025, dall'Unione Africana era stato definito appunto l'anno della giustizia per gli africani e le persone di origine africana attraverso le riparazioni. E quest'anno, perché poi dopo le organizzazioni internazionali piacciono anche queste celebrazioni, queste definizioni, quindi...
0: Sì, anche a livello di Nazioni Unite c'è un giorno per ogni situazione, un giorno di memoria, di ricordo, non si nega a nessuno, neanche ai nonni.
1: Esattamente. L'Unione Africana ha cercato di fare un qualche cosina in più, di guardare anche al passato con una prospettiva sul futuro. E il 2026 è cominciato il decennio della giustizia e delle riparazioni, quindi l'Unione Africana sta lavorando a cercare di mettere in piedi degli strumenti per capire come quantificare questi danni, che poi dopo potranno essere richiesti in diversi modi. E questo studio presenta cinque casi studi, in Nigeria, per esempio l'estrazione dello stagno sull'altopiano di Jos nel centro del paese, il carbone a Enugu che sta nel sud del paese, anche l'estrazione del petrolio nel delta del Niger. In Ghana si è affrontato invece la riduzione della copertura forestale da 8-9 milioni di ettari, oggi sono circa 1,5 per la monocultura, il cacao. E altrettanto in Senegal il problema della monocoltura fino all'epoca dell'indipendenza il Senegal produceva un quarto degli arachidi e degli anacardi che venivano commercializzati nel mondo. e anche lì si è dovuto deforestare e creare monocultura. E questo studio, gli altri casi sono poi dopo l'Uganda, in cui si è abbandonato l'uso consuetudinario della terra e quindi non veniva più curate, gli appezzamenti di terreno non vengono più curati come le comunità locali erano abituate. Sono poi tutte tematiche che, se ci pensiamo, vediamo riaffrontare anche oggi in diversi altri luoghi del mondo, quando si parla di cambiamenti climatici, danni agli ecosistemi, è sempre quella stessa tematica. È importante sottolineare che gli autori di questo studio non hanno quantificato questi danni, hanno preso questi 5 casi e li hanno analizzati con le diverse modalità, con i diversi strumenti che avevano a disposizione. In alcuni casi i documenti amministrativi coloniali, in cui è scritto che prima un terreno aveva un tot di copertura forestale e dopo è cambiata, carotaggi del terreno, analisi dei suoli, in alcuni casi rilevamenti satellitari, appunto per
0: ma che periodi hanno di studio ci sono, da un punto di vista degli anni?
1: Diciamo appunto nei casi specifici vanno dalla fine dell'Ottocento fino all'inizio del fino all'epoca dell'indipendenza, quindi il 1960, ma sono stati appunto non presi a caso questi esempi, proprio per evidenziare l'assenza di una metodologia comune, di una capacità di definire quantitativamente i danni, i danni subiti, mettiamola in questo modo. Proprio perché, e lo studio si conclude in questo modo, vengono date delle raccomandazioni: costituire un gruppo tecnico di lavoro multidisciplinare in cui siano coinvolti economisti dello sviluppo, statistici, scienziati ambientali, giuristi internazionali, per capire appunto le diverse normative del diritto internazionale coinvolte. Storici, questo è uno studio del Dipartimento di Storia e Studi Strategici dell'Università di Lagos in Nigeria, capire in questo modo quali standard di verifica è possibile adottare. Quindi è proprio uno studio per avviare, che poi dopo è stato presentato alle diverse commissioni dell'Unione Africana e anche dei Caraibi, del CARICOM, che sono le due organizzazioni regionali nei Caraibi e nell'Africa e in Africa che più stanno spingendo per questa tematica delle riparazioni postcoloniali, per trovare appunto una metodologia e poter poi dopo andare nei consessi internazionali, e questa secondo me è ancora più importante da capire, avere una leva negoziale fondamentalmente nei tavoli in cui si parla di più che di riparazioni, in questo caso passiamo a una cosa un po' più contemporanea: i cambiamenti climatici. Cambiamenti climatici, l'abbiamo visto, ogni anno ci stanno le varie conferenze delle parti, le COP, quest'anno mi sembra che siamo arrivati 31, 32, mi sono perso.
0: Non era 30?
1: Forse 30 era l'anno scorso a Belen, in Brasile, non mi ricordo, però stiamo intorno alla trentina, ecco.
0: È vero, l'anno scorso a novembre 30.
1: Esattamente, a novembre,
0: è vero, di era COP 30, quindi adesso siamo a 31.
1: Siamo arrivati abbiamo fatto 30, facciamo 31, certo. Andremo, si riuniranno in Turchia e... Ma secondo me è importante, non è esplicitato chiaramente nello studio, ma è evidente. Nella COP, una delle precedenti COP, non mi ricordo se 28 o 29, era stato istituito il cosiddetto Loss and Damage Fund, quindi il fondo che avrebbe dovuto ricompensare i paesi più colpiti dai cambiamenti climatici. Attualmente l'unico strumento scientifico, diciamo così, per quantificare, ed è un fondo che in teoria dovrebbe mobilitare mi sembra un qualche centinaio di miliardi l'anno, anno per i paesi del cosiddetto sud del mondo. All'ultima COP sono stati impegnati, quindi promessi, circa 500 milioni. Per far capire, quindi, proprio la forza. Esattamente. E l'unico strumento scientifico, l'unica metodologia che viene applicata in questo, per questo fondo di riparazioni climatiche è sono le cosiddette emissioni storiche di CO2. E già è complicatissimo calcolare storicamente quante emissioni sono state prodotte, ancora di più di suddividerle per paese, capire di chi è la responsabilità, come si sposta l'anidride carbonica e tutti gli altri vari gas. E quindi è assolutamente una cosa poco, tra virgolette, funzionale nei tavoli tecnici in cui ogni delegazione, ogni stato sta lì con la virgola a cercare di cambiare, soprattutto quando poi dopo si parla di finanza. In questo modo, e secondo gli autori è possibile, perché ci sono anche studi economici moderni che hanno calcolato questi danni ambientali all'oggi, è possibile farlo anche per il passato. È possibile quindi calcolarlo, va trovata la proporzione giusta paese per paese, nel complesso del continente e sugli anni che sono passati. Arrivati con arrivando ai tavoli internazionali con una quantificazione scientifica, è ovvio che i paesi del sud del mondo possono sbattere più facilmente sul tavolo tutti i faldoni e dire: ecco, adesso abbiamo tutto calcolato alla virgola, come vogliamo fare? E quindi è uno strumento negoziale in più per provare ad aggiustare le storture che vediamo e viviamo quotidianamente, ecco.
0: Sì, diciamo anche a compensare, no? Anche se poi una vera e propria compensazione non ci potrà mai essere, ma magari è di monito anche per il futuro.
1: Esattamente. Questo gli autori non questo lo hanno precisato chiaramente nell'introduzione. Loro escono da questo dibattito, loro non vogliono entrare minimamente nel dibattito del colonialismo è stato buono, è stato cattivo, ha lasciato più danni, ha lasciato. Troviamo il metodo per contare, anche perché qui siamo in una sede in cui lo possiamo dire. È chiaro che l'economia capitalista vive sulla spossessione di altre realtà. E sui tavoli internazionali e alle Nazioni Unite diventa un po' più complicato, ecco, poter andare lì e parlare di compensazione, ecco, proprio portarla su un discorso di tavolo negoziale. E questi sono i numeri, è così. Gli economisti e purtroppo anche i politici ragionano in questo modo, e quindi diventa anche più smart, più intelligente, più strategicamente funzionale ad arrivare ad un risultato.
0: Beh, diciamo che insomma, in termini di danni, di quantificazioni, eccetera, anche qui da noi, no? Abbiamo visto anche alcuni territori come sono stati devastati, le fabbriche, pensiamo all'Ilva, a Taranto, i danni ambientali. Già qui è difficile, no? Trovare dei riconoscimenti, delle compensazioni, poi compensazioni che vuol dire semplicemente che alcune produzioni nocive non dovrebbero esistere. O comunque dovresti trovare dei strumenti di tutela, di salvaguardia, di rigenerazione del territorio, di non so.
1: Ma addirittura la rigenerazione è difficile da implementare, è difficile da far riconoscere. Un caso che hanno citato è che in alcuni su questo termine dell'ecocidio viene citato storicamente, è un caso internazionale discusso alla Corte Internazionale di Giustizia, il Tribunale delle Nazioni Unite, sul finire degli anni Ottanta, tra Nauru e l'Australia. Nauru, piccola isola, che all'epoca non era neanche membro delle Nazioni Unite, quindi c'è stato anche tutto un percorso per entrare, per essere riconosciuta come soggetto che può presentare una causa a questo tribunale, che aveva fatto causa contro l'Australia quando l'Australia era mandataria prima che Nauru ottenesse l'indipendenza su una porzione di terreno, su alcune isole in cui c'erano i fosfati, che ha creato un inquinamento devastante, al punto che la stessa Australia, prima di non essere più mandataria, aveva pensato di spostare gli abitanti, perché era malsano, insalubre vivere lì. E comunque Nauru è riuscita a portare questa causa al tribunale, alla Corte Internazionale di Giustizia. E non è arrivato in fondo la causa, perché poi dopo si è conclusa con un accordo extragiudiziale, ma appunto nelle fasi preliminari l'Australia è stata riconosciuta come responsabile del, appunto, non è, i giuristi mi perdoneranno, però per arrivare poi dopo a un accordo extragiudiziale era stato riconosciuto che l'Australia una qualche responsabilità ce l'ha avuta, e quindi questi crimini di ecocidio, che poi dopo stanno entrando sempre di più anche nelle legislazioni internazionali e nazionali, perché in Unione Europea nel 2021 è entrata in certi trattati, e alcune legislazioni nazionali, la Francia, il Belgio,
0: le hanno recepite.
1: Hanno recepita anche l'Ucraina, per i fini ovviamente più attuali contro la Russia, e alcune legislazioni però l'hanno riconosciuto. In Italia mi sembra che si sta dibattendo, non è ancora legge, perché appunto è un obbligo europeo di dover introdurre il reato di crimini ambientali gravi, e anche alle Nazioni Unite per il momento è in discussione, è riconosciuta i crimini ambientali come una conseguenza dei crimini di guerra. E qui non stiamo parlando di questo, qui stiamo parlando di una cosa ancora più ampia, le conseguenze ambientali derivanti dallo sfruttamento economico, ovviamente.
0: Diciamo che forse è pure la prima volta, no, che in termini di continente, perché forse l'Africa è un continente, quindi ci sono vari paesi, vari stati, pure con politiche differenti, che però questa ricerca possa approdare all'Unione Africana per poter dare un punto di vista completamente diverso.
1: Allora, sì e no. Diciamo che l'Africa dall'indipendenza ha sempre avuto questa tensione tra nazionalismi e quello che era il panafricanismo. Le prime indipendenze dei paesi africani hanno avuto, di alcuni paesi africani, hanno avuto dei leader che hanno lottato e hanno auspicato l'unione del continente, appunto anche proprio per contrastare con le spalle più larghe, con una storia diversa ma comune sotto molteplici punti di vista storici. E quindi in parte c'è sempre stata, è cambiata nel corso degli anni, dagli anni 60 a oggi sta un po' ritornando, appunto sotto quell'ottica che dicevo prima, meno, permettimi questo termine, ideologizzata, più pratica. Perché, per esempio, una cosa anche un po' di riflesso, l'Unione Africana nasce molto sul modello dell'Unione Europea, imparando anche dagli errori, però è sicuramente quando si è costituita l'Unione Africana all'inizio nel 2000, che poi dopo è la trasformazione dell'organizzazione dell'unità africana nata subito dopo l'indipendenza. La struttura organizzativa puntava a quello. Hanno visto l'Europa sta provando a fare un'integrazione tra paesi, culture, gli stati che si mettono insieme. perché non lo facciamo anche noi? È più lungo, ovviamente, anche perché appunto si parte da una fragilità istituzionale molto più forte.
0: Sì, ma da conflitti anche tra i vari stati molto
1: esattamente.
0: Più alti.
1: Ma conflitti che sono poi dopo, e qui ritorniamo al discorso precedente, perché se nel 1885 a Berlino le potenze coloniali hanno preso la carta e hanno deciso ok, questo è del Belgio, hanno preso la carta, hanno tracciato le righe con il righello e

0: finita nel 74-75
1: con Mozambico,
0: esattamente, con i paesi con le ex colonie portoghesi, quindi dopo la fine di Salazar, è stata l'Eritrea che si è staccata dall'Etiopia, ma quello pure era un frutto già mezzo deciso dalle Nazioni Unite post 48, era un altro mandato internazionale. In realtà la vera, prima vera indipendenza è il Sud Sudan nel 2001, che nasce da istanze venute dall'esterno, altrimenti il Sud Sudan non sarebbe mai stato dichiarato indipendente.
1: Certo.
0: Spesso i conflitti nascono anche perché poi dopo vengono incitati. Poi qui è chiaro che possiamo entrare nel discorso delle politiche interne, domestiche, dei singoli stati e dei singoli paesi africani, e nessuno vuole sostenere che siano democrazie fatte e compiute e il miglior paese in cui le popolazioni riescono a vivere libere, con libertà di espressione, eccetera, eccetera. Anche lì ci sono, e in molti paesi ci sono gravi problemi, e questo nessuno lo vuole nascondere. Ci sono delle istanze che invece stanno puntando a una continentalizzazione di tematiche e appunto cercano di risolvere alcuni problemi insieme. Ecco, questo sì.
1: Comunque danno il punto di vista completamente diverso, perché se fino adesso, a parte non è vero che fino adesso, però quello che veniva richiesto era l'indietro, manufatti, maschere, addirittura si parlava dei teschi, no? Cioè rispetto alla Germania.
0: Il dente di Lumumba, per esempio, il Congo, il Belgio, che è stata colonia della Repubblica Democratica del Congo, appunto il famoso Congo belga, e il re attuale mi sembra che ha espresso il suo rammarico. E questo è anche molto interessante, vedere come le ex potenze coloniali si confrontano con il proprio passato coloniale. E la maggior parte dei paesi hanno tutti quanti espresso rammarico. Forse solo la Germania ha presentato le sue scuse.
1: Ma rispetto a quello che fu
0: il genocidio degli Herero
1: e parliamo all'inizio del Novecento.
0: Esattamente, sia la Gran Bretagna, sia la Francia, sia appunto il Belgio non hanno mai presentato le proprie scuse, hanno sempre parlato di rammarico, perché poi dopo con le scuse si apre un discorso appunto giuridico, si apre alle riparazioni. Con il rammarico mi dispiaccio. E ci sono stati alcuni casi di riparazioni per le conseguenze del colonialismo. Penso a un caso in Inghilterra all'inizio degli anni 2000, mi sembra, vado a memoria, con gli ex combattenti Mau Mau, quindi guerriglieri per l'indipendenza, e altri casi, ma erano quasi tutti casi portati avanti da singoli soggetti, quindi non Stato contro Stato, e quindi persone che andavano accompagnati da studi legali, ONG e così via, a presentare causa contro l'ex potenza coloniale, ma non lo Stato contro Stato. L'unico caso in cui si sta andando avanti, ma è fermo, appunto, è la Germania. La Germania ha presentato le scuse e non si è ancora andati in tribunale, ma si sta trattando le riparazioni. La Germania aveva offerto, non mi ricordo quanto, 3-4 anni fa, mi sembra, forse qualcosina di più, la Namibia ha rifiutato l'offerta e stanno ancora trattando. La presidente della Namibia ha sostenuto che il caso si dovrebbe chiudere entro quest'anno, si vedrà come, in che modo e se si chiuderà. Mi sembra che forse l'unico altro caso, e questo è divertente, perché avevamo cominciato anche con questo,

0: in cui effettivamente uno Stato ha presentato delle scuse per il proprio passato coloniale. Questa è molto furbetta, mettiamola in caso. Ce lo ricorderemo probabilmente. È stato Berlusconi con Gheddafi. Nel 2008, non so se vi ricordate, quando la tenda a Villa Ada, ecco, e ci fu un accordo per pagare, mi sembra, 25 miliardi di euro, perché c'era già l'euro, in 5 anni. Ovviamente quell'accordo era stato fatto per finanziare il controllo delle frontiere e delle migrazioni, nessuno lo nega, però formalmente il nostro governo, guidato da Silvio Berlusconi, ha presentato le scuse alla Libia, guidata da Muammar Gheddafi. Chiaro che su Etiopia, Eritrea, Somalia, quelle ce le siamo proprio dimenticate, non sappiamo minimamente che cosa è successo. Però, se guardiamo le carte, quello che sta scritto sui documenti internazionali, siamo tra i pochi paesi che hanno presentato delle scuse, ecco.
1: Che poi vabbè si è risolto con quello che è successo dopo in Libia, per cui insomma queste scuse non hanno portato da nessuna parte, anzi non hanno portato bene sicuramente a Gheddafi. E l'altra cosa che ti volevo chiedere, insomma, che dicevo, questo nuovo termine, no? Questo neologismo, questo CO2, nel senso che io lo vedo visivamente perché è scritto, magari chi ci sta ascoltando declina un po', CO2-ellonismo, che insomma, è un po' una novità. La prima volta che lo vedo usato è sulle vostre riviste, dentro questa

0: le vostre case, l'aria condizionata, acqua calda a casa, acqua corrente, eccetera, eccetera, l'elettricità, e adesso venite da noi a imporci un nuovo modello che è costoso, che rivoluziona in negativo da un giorno all'altro tutte le abitudini, perché non puoi cambiare modo di vita da un giorno all'altro, soprattutto se non hai tutti gli strumenti, i sistemi per metterlo realmente in pratica, a partire dalle infrastrutture elettriche, banalmente. E quindi il modo in cui spesso e volentieri l'ambientalismo viene imposto dall'alto a questi stati che dicono: ok, ma fateci industrializzare, arriviamo passo dopo passo, non necessariamente come fa anche la Cina, tutte fabbriche di carbone, però voi le fate. Ed è anche
1: se diciamo questo vedere. È lo stesso tema che sta all'interno della, diciamo, della decrescita, no?
0: Esattamente.
1: In cui uno dice: decrescita a chi? Insomma, spesso no,
0: faccio
1: dice prima fammi crescere, poi decresco. Il problema è il nostro, della decrescita, dell'uso, dei consumi.
0: C'è anche un discorso in più di percezioni e aspettative, perché se poi dopo tu esporti anche un modello culturale, banalmente anche in Africa tutti quanti hanno lo smartphone come noi, e tutti quanti si guardano i film di Hollywood, banalmente. Però tu immagini di guardare
1: ancora per poco, fra un po' Bollywood l'avrà pure superata.
0: Ma in realtà c'è anche in Hollywood che ha già superato in Nigeria. Però tu immagini di vedere, faccio l'esempio, un uomo ragno, uno Spider-Man che salta da un grattacielo all'altro nelle strade di New York, e poi dopo alzi lo sguardo e stai in un slum di Nairobi.
1: Oppure, certo.
0: Che percezione può avere un ragazzo di 14 anni? Che magari non riesce ad andare a scuola, e quindi anche una serie di strumenti di critica non li riesce più ad avere mediati. Ecco, però qui il discorso si amplia ancora di più. Il discorso dei crediti di carbonio è ancora più interessante, perché
1: comunque, tornando un attimo indietro, giusto perché magari chi ci sta ascoltando, gli alberi da cui si produce carta igienica sono quelli a fibra corta. Questo ovviamente l'ho trovato su internet, fin tanto che internet diciamo, lo possiamo usare, sia libero finché non ci bloccano anche questo. Che perché rendono la carta morbida, e sono l'eucalipto, la betulla e pioppo. E ricordiamo in particolare l'eucalipto, questo si sa che deve avere, assorbe molta acqua, infatti non a caso veniva messo vicino anche qua, no? Quando c'erano le paludi venivano piantate gli eucalipti, proprio perché servivano ad assorbire acqua, per esempio.
0: Prima non avevo citato uno dei casi studio del rapporto di Lagos, è il Sudafrica, in cui viene proprio appunto, non si parla di eucalipto, ma si parla del cambio dei biomi, dei biosistemi, dagli ecosistemi locali che appunto erano si erano evoluti crescendo in un ambiente siccitoso, e poi dopo i primi coloni boeri e inglesi vi hanno piantato delle piante che appunto assorbevano ancora più acqua, e i terreni sono diventati desertici. Ecco, quindi a conferma ulteriore di quello che stavamo
1: sì, dicendo. Che uno legge normalmente, no? di quanto poi possono assorbire acqua e quant'è la difficoltà in alcuni paesi, e perché poi si verificano determinati cambiamenti climatici, e fossero solo gli alberi e la forestazione, pensiamo alle grandi dighe, pensiamo a tutti i disastri se vuoi dell'industria estrattivistica, pensiamo alle miniere d'oro, pensiamo al coltan, pensiamo a tutto quello che ogni tanto uno legge tutti a pezzi, no?
0: Esattamente.
1: Cioè, Svizzera.
0: Cercare di mettere, e questa è la cosa interessante, cercare di metterlo tutto quanto, non dico sotto un unico cappello, ma appunto trovare una metodologia unica per riuscire a leggerli, quantomeno. Riuscire a leggerli e poi dopo tirare la riga. Si può fare una somma? Se la metodologia è comune, è standard, a quel punto sì. E diventa anche più difficile controbattere, ecco. Perché poi dopo è quella.
1: E diventa anche forse più difficile, e anche nella mentalità, questo però appunto, come dicevi, è un approccio culturale, no? Ma non credo che sia un approccio culturale, come dire, semplicemente senza non perché uno voglia colpevolizzare, diciamo, insomma, è intenzionale, perché oggi sentiamo tanto parlare aiutiamoli a casa loro, rimmigrazione, quindi da un punto di vista, diciamo, di chi non è dentro alcune tematiche, no? Non si interessa. È ovvio, dice, Madonna, siamo invasi. Perché siamo invasi? Se ne stessero a casa loro, aiutiamoli. Vediamo pure i danni che abbiamo fatto a casa loro. E per aiutarli che cosa serve? Non dobbiamo dirlo noi, ma devono dirli. Questo un po'...
0: È assolutamente questo.
1: Se pensiamo al piano Mattei, che cosa è questo piano che manco rispetta le richieste dirette che vengono dai paesi africani?
0: E lì torniamo su quel discorso, le fragilità istituzionali e anche la distanza tra i governanti e i governati, perché adesso stiamo parlando di uno studio che viene portato all'Unione Africana in cui ci stanno i governi. Ho cercato di dirlo prima, lo voglio ripetere adesso. Non sto dicendo che i governi africani siano tutti belli, buoni e i nostri invece tutti brutti, sporchi e cattivi. Purtroppo è molto più sfumata la questione e appunto tu hai parlato di colpe. A me non piace parlare di colpe, ma le responsabilità. Ecco, parliamo di responsabilità, che è una parola molto più importante, ecco, non è che io faccio qualche cosa perché mi sento in colpa, è perché è una responsabilità, è condivisa, è comune, è singola, è diverso l'approccio con cui poi dopo si fanno le cose. E sul piano Mattei lì è molto è interessante, ecco, mettiamola in questo modo, perché tanti io insieme ad alcuni miei colleghi ci occupiamo di Africa oramai io sono il più giovane del gruppo, però oramai da una ventina abbondanti di anni. E ho iniziato a scrivere e appassionarmi all'Africa quando appunto il discorso generale, soprattutto in Italia, era la capanna e il bambino con la pancia gonfia, tipo Biafra. Cioè, in Italia il discorso sull'Italia, sull'Africa, non è cambiato per 50 anni. Ma io immagino, e questo me lo dicevano alcuni i miei colleghi più grandi, quando loro erano giovani, adolescenti, la Cina era neanche un paese in via di sviluppo, era un paese sottosviluppato. Quindi stiamo parlando della metà degli anni Ottanta, quando in realtà la Cina a metà degli anni Ottanta stava avviando il suo percorso di industrializzazione che l'ha portata oggi a essere la prima potenza mondiale economica, se non la prima, la seconda, per questioni demografiche e per questioni di lungimiranza nella strategia e nella lettura di come impostare determinate politiche. Si può essere d'accordo o non d'accordo. L'Africa oggi è la stessa identica cosa. Noi ancora leggiamo l'Africa come un continente sottosviluppato. I ragazzi che oggi stanno alle elementari, quando avranno tra una ventina d'anni, forse un po' di meno, forse un po' di più, parleranno dell'Africa come della nuova potenza economica, perché già oggi c'è 1 miliardo di persone e ogni volta che io viaggio in Africa non riconosco più lo skyline delle città, perché è in continuo sviluppo, è in continuo progresso. Immaginarsi l'Africa solo ed esclusivamente come appunto il villaggio con le capanne è sbagliato. Il 55 se non il 60% della popolazione abita in città. E come sono le città? Ovviamente se non hanno infrastrutture idriche per le acque reflue, non vi è una pianificazione urbana, saranno sempre un disastro. Ma Lagos ha 20-30 milioni di abitanti. Spesso noi non abbiamo assolutamente idea di che cosa è la realtà sul posto, ecco.
1: Sì, diciamo che la volta scorsa noi proprio dentro, parlando della Nigeria, parlando di Lagos, abbiamo parlato dello sgombero di Makoko, che è una città che cresce su un lago, quindi galleggiante, che insomma mi pare che gli sfollati raggiungono delle cifre enormi, tipo di 300.000 negli ultimi, insomma, nei vari tentativi di sfollamento. E anche lì, per dare un'immagine, uno skyliner per costruire, e se vuoi, una diversa città che risponda più ai modelli occidentali, grattacieli, posti, cioè, residenziali per i nuovi ricchi, che ha lanciato un'OPA, cioè un'azione di azionariato popolare, no? Rispetto anche ad esempio al tema dell'estrattivismo, del petrolio grezzo, no? Per poter lavorarlo in Nigeria invece di importare, come sta facendo adesso la Nigeria, benzina. Quindi da fuori.
0: Quello è l'assurdo, cioè, nel senso, immaginiamo la Nigeria, uno dei principali, se non il principale, non mi ricordo adesso, le statistiche cambiano di mese in mese, anno in anno, però uno dei principali produttori di petrolio greggio, sì, del continente, era costretto fino all'anno scorso a importare il 100% dei carburanti, della benzina, del diesel, dei carburanti per aereo dall'estero. Non esisteva, esistevano alcune raffinerie, ne esistevano 4 o 5, di cui operative mezza. È incredibile.
1: No, infatti, e questi cambiamenti, poi certo, probabilmente comprare azioni popolari a 3-4 dollari non cambierà, cioè il potere rimarrà sempre nelle mani di alcuni ricchi miliardari, non ci saranno grandi cambiamenti. Però l'idea, insomma, le politiche, se vuoi, di crescita, di quello che pensano che siano sviluppo, non è che sono molto diverse da quelle qui da noi, dove si sgomberano le famiglie, le occupazioni, o che ne so, si fanno una marea di studentati, si ristrutturano vecchie fabbriche, eccetera, per poter ricostruire una città che sicuramente non è a nostra immagine, non è a immagine di chi vuole viverci, no? Pensiamo al centro di Roma, è tutto, è stato continuamente, anche quest'estate, lavori su lavori. Certo, siamo d'accordo, belle le ciclabili, però insomma sono per quel piccolo gruppo dei turisti, fanno altro che rompere e rifà, per chi? Perché dall'altra parte non ci arrivano in periferia spesso, a parte le ciclabili, ma anche i mezzi, un altro po' ci arrivano, no?
0: Sì,
1: quindi abbiamo sicuramente dei gap e dei deficit nell'immaginare una città, e stiamo parlando di una città che insomma ufficialmente ha 3 milioni di abitanti, poi ce ne avremo 5, 6, eccetera. Qui parliamo di megalopoli che quindi hanno sicuramente altri numeri, e in cui le sacche poi di povertà, le zone chiuse, i recinti ci fanno immaginare insomma già quello che avviene già in tanti altri paesi.
0: Esattamente, con in più le difficoltà, io dico sempre, di avere fondamentalmente l'assenza di un'anagrafe e l'assenza di un catasto, che sembrano banalità, ma voi immaginate se qui in Italia noi non avessimo le registrazioni di quando uno è nato, dove, come, chi è, e non voglio entrare qui sull'altro tema della proprietà, però di chi è, quanto è grande questo appezzamento, dove e cosa. di modo che il primo che arriva poi dopo può dire, e ci sono stati casi in epoca coloniale che più recentemente, di falsificazione becera di atti di compravendita dei terreni, perché non essendoci un catasto vai a verificare chi era il vecchio proprietario.
1: Ma giusto per fare un esempio, perché ne parlavamo prima, insomma, di che tu arrivassi qui in radio, quindi parlavamo appunto di Palestina occupata. Uno dei primi cosi a distruggere gli anagrafi in Cisgiordania è stato fatto così, distruggere il catasto, proprio è stata immediata. Questo tipo di operazione di distruzione va avanti fin da prima del 48, insomma, diciamo, è continua rispetto, poi ci sono stati ovvio ricerche storiche, ma anche nelle ultime operazioni, anche dopo gli accordi di Oslo nel 2000, ogni volta che si rinvadevano venivano ridistrutte le anagrafe e il catasto, proprio perché così non sai chi c'è, di chi è, non hai...
0: Tagli le radici più facilmente.
1: E certo, non hai documentazione, poi se stermini pure come il caso di Gaza, tutte le famiglie, non c'è neanche qualcuno che te le rivendica. Comunque, tornando insomma a noi e anche avviandoci un po', diciamo, alle conclusioni, anche se poi tanto potremmo parlare, no? Però se dovessimo riassumere, siamo davanti a diciamo, un cambiamento che quantomeno è portato, esce fuori dalla, non so, dagli ambiti, un cambiamento anche come una richiesta, no? Di strumenti di validazione. In un momento in cui di estrema fragilità, come dicevi te, degli organismi internazionali, mo a parte l'Unione Africana, ma non è che le Nazioni Unite o gli altri organismi godono di buona salute, soprattutto in questo momento, in un momento in cui Trump non fa altro che come dire, lanciare anatemi, per cui adesso prima ce l'aveva con alcuni giudici della Corte Penale Internazionale, mo vuole uscire dalla Corte Penale Internazionale, è uscito dalla Commissione dei Diritti Umani, non fa altro che
0: sta proponendo le sanzioni per chi collabora con le Corte Penale Internazionali, quindi come succede quello, sta proponendo la stessa identica cosa che ha fatto con autistici,
1: certo, solo più in grande,
0: con la Corte Penale Internazionale, quindi anche con l'Italia, o l'Italia, detto in soldoni, o l'Italia esce dalla Corte Internazionale o non si possono più fare bonifici, banalmente
1: potrebbe
0: Italia
1: arrivare
0: Stati
1: a questo. No, ma già lo sta facendo, perché decide che non fa entrare dentro l'ONU, un'altra volta decide che i sudafricani non c'entrano più, perché mo la sede dell'ONU è a New York e non gli è dai visti, quindi non vengono. Perché? Perché hanno fatto causa davanti alla Corte Penale Internazionale, oltre che il problema appunto dei crediti, di insomma, come dire, le rivendicazioni, no? La nuova legge che parla di distribuzione di terra, ma anche perché ha portato la causa Israele davanti alla Corte Penale Internazionale. No?
0: Sudafrica è stato uno dei paesi che più si è impegnato a livello internazionale per portare davanti alla
1: Corte Penale
0: Internazionale, alla CP, Netanyahu. E adesso ne paga le conseguenze. Oltre a questo ci sta, come tu ricordavi, una legge molto importante che cerca di in questo caso sì, riparare alle storture del periodo dell'apartheid al periodo dell'apartheid e del colonialismo. Quindi quando all'inizio del secolo la popolazione nera è stata deportata da dove abitava e chiusa praticamente in delle riserve con la fine del regime di apartheid e nel 94, quando Mandela poi dopo è diventato presidente, questa è stata una delle cose che non si è discussa appositamente, proprio per velocizzare poi dopo il processo di riconciliazione nazionale, mettiamo. Non sono stati espropriate tutti i grandi latifondi, le grandi proprietà che sono spesso senza spesso in mano a latifondisti bianchi. E ricordiamo che il Sudafrica, che si trova nell'emisfero sud più o meno alla stessa altezza del in cui si trova anche l'Italia, quindi gode di un clima mediterraneo, e è uno dei ed era uno dei principali produttori agricoli del, non solo dell'Africa ma del mondo. E quindi terreni fertili, estremamente fertili, e con una varietà di ecosistemi quasi inimmaginabile. E questo tema, questa legge è stata molto dibattuta per diversi anni, c'è voluto appunto. Era il dibattito c'è sempre stato, sia dal 94, è stata approvata l'anno scorso, e è diventata nota a livello internazionale in seguito a alcuni tweet di Elon Musk, che ricordiamolo nasce in Sudafrica, e quindi in qualche modo si sentiva coinvolto, sentendosi cittadino ancora di quel paese, e sostenendo che era una violazione della proprietà privata. Gli Stati Uniti poi hanno anche avviato un programma di asilo politico, il che è molto
1: divertente per gli africaner.
0: Per gli africaner è divertente perché in 9 mesi, mi sembra, non sono stati neanche un centinaio i sudafricani che hanno fatto richiesta. Che sì. Tu immagini appunto quante persone vogliono trasferirsi la maggior parte stessi degli africani hanno detto: ma perché dobbiamo andare negli Stati Uniti? Quindi è un programma di asilo politico, perché di questo si tratta, che non è minimamente non è stato neanche accolto dalle stesse organizzazioni.
1: Eh sì, perché le sanzioni nei confronti del Sudafrica sono proprio per, diciamo, la minaccia di discriminazione in virtù razziale, eccetera.
0: I presunti discriminati hanno detto: ma sì, okay, anche meno, per favore, cioè, nel senso, non è questo, vogliamo una soluzione politica, magari possiamo non essere d'accordo con la normativa, ma no, questo non è discriminazione in questo senso, ecco.
1: Va bene. Infatti questo però è un altro tema, perché
0: diventa
1: veramente
0: molto
1: più lungo, e dovremmo tornarci, anche perché poi pure questa legge è fatta a step, non è vero che gli tolgono tutto, cioè veramente le fandonie che ci racconta.
0: Esattamente, non è espropriazione proletaria,
1: no,
0: ecco,
1: no, non è neanche una ridistribuzione in termini.
0: Non è neanche una ridistribuzione, no.
1: Quindi avremo modo di parlare di nuovo. Bene, io penso, ti ringrazio, insomma, di questa, anzi, se quando, insomma, hai dei temi che pensi di poter.
0: Grazie dell'ospitalità, grazie del tempo. Spero che le ascoltatrici e gli ascoltatori abbiano trovato utile e qualche spunto di riflessione da questa trasmissione, quindi ben volentieri.
1: E soprattutto spero, insomma, che la nostra attenzione, a parte, insomma, nei confronti di quello che avviene nel continente africano, perché con te abbiamo parlato dei danni passati, ma forse andando avanti è anche compito, insomma, come dire, di prospettare quello che è il futuro. Cioè, ci siamo di fronte a situazioni di cambiamento politico, elettorale, continui tentativi, golpe e quant'altro, insomma, con uno sviluppo anche di tensioni nell'area non indifferente, no?
0: Infatti leggevo oggi, per esempio, è riesplosa la situazione in Etiopia,
1: sì,
0: che per quattro anni ha vissuto un momento di guerra civile con l'ex partito che era al governo del Fronte di Liberazione del Tigray, che è quello che poi
1: ha occupato,
0: esattamente, che si è arroccato nella regione settentrionale, e proprio oggi hanno detto era iniziata la guerra.
1: Certo, quindi, se poi pensiamo al Sudan, che ormai va avanti, ce lo siamo quasi dimenticato, insomma.
0: Sudan ce lo siamo dimenticato, e sempre in Africa orientale ci stanno un po' di elezioni complicate. In Nord Africa oggi si votava in Marocco.
1: In Marocco, infatti. E la nuova generazione, a quanto risulta, almeno, insomma, mi sembra che gli iscritti è un paese senza giovani, perché si sono iscritti in pochissimi, quello che leggevo, nelle liste elettorali per poter poi andare a votare. Ora o in paese che c'è i giovani oppure si sono iscritti, non ci credo.
0: Sono iscritti molto probabilmente, vedremo i risultati, vedremo soprattutto l'affluenza, perché poi dopo è sempre molto interessante quando il giorno dopo le elezioni si guardano le percentuali dei partiti, poco quelle
1: di
0: quanti hanno votato, quindi quanto realmente rappresentano i rappresentanti. E secondo me è anche molto interessante capire quello.
1: Sicuramente. Bene, ancora grazie, sono tutti temi aperti che io spero appunto che chi ascolta questa radio abbia questa attenzione, perché è vero che insomma è uno dei temi principali che noi dobbiamo saper masticare per poter attraversare i nostri quartieri, le nostre scuole, i nostri posti di lavoro e far capire, tra virgolette, cioè, chi deve tornare a casa dove, chi deve ridare qualcosa a qualcun altro o a qualcun'altra.
0: Insomma. E anche comprendere perché le nostre città si stanno facendo sempre più colorate e diverse anche, che è una cosa secondo me bellissima.
1: Sì, meno male, io direi.
0: Grazie a tutti.
1: Ciao, buona serata.

0: 20 in punto, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo in diretta per una nuova puntata di Roma Bangkok, la trasmissione in cui parliamo di Asia, o perlomeno ci proviamo. La puntata di oggi è dedicata al vertice dei BRICS, di cui si è parlato molto molto poco dalle nostre parti, alle nostre latitudini. Proviamo a capirne un po' di più, ma prima di tutto questo ci ascoltiamo, come di consueto, la sigla di Roma Bangkok.
1: Hello, namaskar. This is First Post and you're watching Vantage with me, Palki Sharma.
2: Volerei da te da Milano fino ad Hong Kong, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te.
3: 杭州上半年 GDP 增长 10.3%，十八年。

0: organizzazione. Nonostante ci possa sembrare quasi nulla e sembri un'organizzazione di cui non abbiamo in realtà mai sentito parlare, al summit c'erano in persona i presidenti di Cina, Russia, India, Bielorussia, Kazakistan, Tagikistan, Uzbekistan e Kirghizistan, paese ospite, oltre al primo ministro del Pakistan. Come osservatori poi c'era il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres e i presidenti di Turchia, Azerbaigian e Armenia.
1: E passiamo poi al Forum Economico Orientale, che invece non è un'organizzazione in senso stretto, con dei membri fissi, ma è un evento che organizza la Russia, un forum annuale per espandere l'economia della Russia orientale. Nonostante anche questo evento ci sembri irrilevante, a questo meeting si sono presentate 9.000 persone, 1.050 ditte del settore privato e 78 paesi. Fra le delegazioni c'era anche il primo ministro dell'Indonesia, quello della Mongolia, il vice premier cinese, il vicepresidente del Myanmar e delegazioni di Giappone, Corea del Sud, Bangladesh, Qatar ed Emirati. Durante il forum economico sono stati siglati ben 318 accordi commerciali per un valore di 80 miliardi di dollari, tra cui una netta accelerazione dello sviluppo del corridoio marittimo artico, l'espansione dei collegamenti ferroviari tra Russia e Cina attraverso la Mongolia, l'acquisto di 150 milioni di barili di greggio russo, che lo ricordiamo è sotto sanzione da parte dell'Indonesia, e proprio per aggirare le sanzioni finanziarie occidentali la banca russa VTB, e lo ricordiamo che il sistema bancario russo anch'esso è interamente sotto sanzione, ha lanciato un sistema di pagamenti tramite QR code esteso a Indonesia e Filippine, oltre che a Cina, Argentina, Brasile, Egitto, Kirghizistan e Tagikistan. Ossia, te puoi avere un conto corrente in Russia e pagarci il caffè in Brasile senza passare dal dollaro. Infine, il forum ha dato il via a importanti progetti scientifici e industriali, come un accordo con l'Egitto per la creazione di una zona industriale russa all'interno del canale di Suez, ossia un hub manifatturiero e logistico gestito da Mosca in territorio egiziano. E ci pare anche che anche di tutto questo nell'Ovest se ne dovrebbe parlare.
0: Ma passiamo invece al summit più importante, quello dei BRICS. I BRICS, lo ricordiamo, sono composti da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, a cui si sono aggiunti Egitto, Etiopia, Iran, Emirati, Indonesia e poi l'Arabia Saudita, che in realtà si comporta come un membro, ma che non ha mai firmato ufficialmente il proprio ingresso nel gruppo. In questa conformazione i BRICS rappresentano il 31% delle terre emerse e ospitano il 49,5% della popolazione mondiale, generando il 27% del PIL globale in termini nominali, ma oltre il 40% del PIL globale in termini di parità di potere d'acquisto. I BRICS hanno una velocità di sviluppo economica stimata al 3,7-3,8% annuo, un ritmo che è nettamente superiore rispetto a quello delle economie avanzate del G7, che va dall'1,5 al 2%.
1: E in aggiunta a tutto ciò ci sono 9 paesi che hanno chiesto di entrare, ma che per adesso sono stati nominati solamente come partner, e sono Bielorussia, Bolivia, Cuba, Kazakistan, Malesia, Nigeria, Thailandia, Uganda, Uzbekistan e Vietnam. Erano stati anche invitati al summit Bahrain, Burundi, Uruguay e Filippine in quanto detentrici della presidenza annuale dell'ASEAN. Come organizzazioni internazionali hanno partecipato invece i segretari generali di Nazioni Unite, Organizzazione Mondiale della Sanità e WTO, oltre alle presidenti di due banche multilaterali non occidentali, ossia la AIIB, che è quella cinese, e la New Development Bank, che è quella dei BRICS stessi. E poi in più c'era una serie di paesi, diciamo, alleati o che hanno chiesto di entrare, ma di cui non abbiamo la lista.
0: E diciamo, i giornali occidentali trattano i BRICS come se fossero irrilevanti, mentre certe destre li trattano come se fossero importantissimi perché faciliterebbero il potere della Russia e dell'anticomunismo, mentre altre destre, tipo il governo degli Stati Uniti, li trattano come pericolosissimi perché punterebbero all'espansione della Cina. E quindi possiamo dire che c'è molta confusione sotto il cielo. Noi vorremmo prendere una nuova via per osservare i BRICS e parlare prima di tutto dei conflitti territoriali che esistono fra gli 11 membri dei BRICS, per poi spiegare come tutti i loro problemi si traducano in diplomazia, e poi dopo, verso la fine, parleremo dei risultati del summit dei BRICS.
1: Ma prima di fare tutto questo ci ascoltiamo una canzone, facciamo una prima pausa musicale.

0: E allora 20 e 12, questo è sempre Roma-Bangkok e noi andiamo avanti con la trasmissione di oggi. Entriamo nel merito appunto dei conflitti territoriali o meno che esistono tra i membri dei BRICS. Certamente la disputa territoriale principale è quella tra India e Cina, una disputa territoriale che dal 2020 ha comportato anche un confronto militare fra i due paesi sul confine himalayano e che ha causato diversi morti. India e Cina hanno una frontiera contesa di circa 3.500 chilometri. Dopo gli scontri armati ci sono stati parecchi passi compiuti dai due stati per distanziarsi strategicamente. Delhi ha progressivamente vietato oltre 350 applicazioni cinesi citando motivi di sicurezza nazionale. Le aziende tecnologiche cinesi sono state escluse dai test e dallo sviluppo della rete 5G in India e sono stati inoltre bloccati i contratti per la costruzione di autostrade e infrastrutture energetiche da parte di aziende cinesi. L'India ha poi imposto l'approvazione preventiva del governo per qualsiasi investimento proveniente da paesi con cui condivide un confine terrestre, prendendo di fatto di mira i capitali cinesi, e ha attuato strategie per convincere le multinazionali americane a spostare la produzione dalla Cina all'India, specialmente nei settori dell'elettronica e in quello farmaceutico, ponendosi di fatto in un confronto geopolitico.
1: E sul piano militare lo scontro ha spinto l'India a stringere i legami più saldi con il Quad, che è una coalizione militare con gli Stati Uniti, il Giappone, l'Australia, e a militarizzare i confini. E infine l'India ha introdotto controlli severissimi sui visti d'affari e turistici per i cittadini cinesi. Inoltre, i voli passeggeri diretti tra i due paesi sono stati completamente sospesi per circa 5 anni ed entrambi i governi hanno progressivamente revocato i visti ai giornalisti della controparte, azzerando quasi del tutto la presenza dei media indiani in Cina e viceversa. La Cina, invece, dopo gli scontri del 2020, ha contrastato l'India in maniera diversa, ossia potenziando in modo permanente le proprie infrastrutture militari e i villaggi di frontiera lungo la linea di confine e dispiegando in maniera permanente 50.000 militari e applicando al contempo una forte pressione diplomatica e giuridica per legittimare le proprie rivendicazioni territoriali. Negli ultimi anni ci sono stati negoziati e una parziale riduzione delle tensioni, ma di questo parleremo dopo. Solo di recente, cioè tra la fine del 2024 e il 2026, a seguito di lunghe discussioni, la Cina ha iniziato a ridurre parzialmente la presenza fisica di queste truppe, pur mantenendo intatta tutta la massiccia infrastruttura militare costruita nel tempo, mentre l'India mantiene ancora tutte le sue truppe ai confini.
0: E passiamo ora al conflitto tra Iran ed Emirati Arabi Uniti, che hanno una disputa di lunga durata su alcune isole del Golfo occupate dall'Iran ma rivendicate dagli Emirati. La questione territoriale si sovrappone alla più ampia competizione per l'influenza nel Golfo, chiaramente. Nel 2026 la situazione è diventata ancora più delicata perché Iran e Emirati si sono trovati su posizioni opposte durante la guerra tra Iran e Stati Uniti-Israele, in cui Teheran ha colpito installazioni statunitense e non presenti

0: sul territorio emiratino, dato che gli Emirati ospitano basi americane.
1: E andando avanti ancora, parliamo del conflitto e dei rapporti tra Iran e Arabia Saudita. Iran e Arabia Saudita sono rivali regionali, sostenendo spesso schieramenti opposti nei conflitti di Yemen, Siria, Iraq e Libano. Nel 2023 avevano ristabilito le relazioni diplomatiche con la mediazione cinese. Tuttavia, la guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele del 2026 ha nuovamente messo sotto pressione questo riavvicinamento. Anche qui Teheran ha colpito installazioni statunitensi e non presenti sul territorio emiratino, dato che i sauditi ospitano, come è noto, basi statunitensi.
0: E poi passiamo alla disputa tra Egitto ed Etiopia sulle risorse idriche del Nilo, perché è probabilmente l'esempio più evidente di conflitti fra i BRICS che si leggono sui media occidentali. L'Etiopia ha costruito sul Nilo Azzurro la grande diga della rinascita etiope, iniziata nel 2011 e inaugurata nel 2025. L'Etiopia considera la diga fondamentale per produrre elettricità e sviluppare il paese. L'Egitto, dal canto suo, teme invece che il riempimento e la gestione della diga possano ridurre o rendere meno prevedibile la quantità d'acqua disponibile a valle. Il problema non è soltanto tecnico, riguarda sovranità, diritti storici sull'acqua e potere regionale. La disputa è irrisolta e nel 2026 si è intrecciata con la rivalità più ampia tra Egitto ed Etiopia nel Corno d'Africa e nel Mar Rosso. Infatti i due paesi hanno un secondo fronte aperto in Somalia, distinto dalla questione del Nilo. L'Egitto ha rafforzato la cooperazione militare con la Somalia, mentre l'Etiopia considera la Somalia parte della propria area strategica di sicurezza. La questione è legata anche alla ricerca etiope di un accesso al mare e alla controversia con la Somalia sul Somaliland.
1: E poi adesso parliamo degli scenari, per così dire altri, in cui i paesi dei BRICS si scontrano per procura, per esempio lo Yemen. E parliamo di quelli che noi chiamiamo gli UTI, ossia Ansarallah, un'organizzazione politica e militare che, lo ricordiamo, è un movimento che ha il governo in Yemen. Anche se è meno evidente, Arabia Saudita ed Emirati sono stati alleati nella guerra in Yemen, ma poi hanno sostenuto attori yemeniti diversi e contrapposti. Riyadh ha sostenuto principalmente il governo riconosciuto internazionalmente, mentre Abu Dhabi ha appoggiato soprattutto forze meridionaliste e separatiste. L'Iran, invece, ha storicamente supportato gli Houthi. E proprio mentre era in corso il summit dei BRICS, lo Yemen ha invaso tutta la zona costiera del Mar Rosso, facendo sostanzialmente perdere la faccia ai sauditi.
0: E infine Sudan e Libia. Un altro terreno di scontro geopolitico fra i membri dei BRICS è il Sudan. L'Egitto offre supporto logistico e militare, inclusi attacchi aerei mirati in coordinamento con l'esercito regolare sudanese. L'Etiopia è storicamente in tensione con il Sudan per questioni territoriali, ma non ha una posizione chiarissima. Gli Emirati sono considerati dai principali osservatori internazionali il principale sponsor

0: E come anticipavamo, passiamo a parlare di quelli che sono i risultati più evidenti del summit dei BRICS. Anche se risulta quasi impossibile da fuori capire tutto quello che è successo al summit dei BRICS, ci proviamo adesso ovviamente per quanto possibile. E cominciamo a parlare della diplomazia, che sia diplomazia reale o di facciata. La cosa che ci è sembrata più evidente, nonostante sia in contraddizione con l'elenco dei conflitti che abbiamo appena fatto, è che il summit è stato usato dalla propaganda indiana per trasmettere un'idea di calma, di pace e di stabilità. Le foto che sono girate di Modi, Putin e Xi, che bevevano il tè completamente rilassati su un divano chiacchierando, le immagini di Xi sorridente, di Modi sorridente, di Putin che fa battute, sono diventate virali. La lezione che se ne può trarre è quella del tentativo di creare un'immagine contrapposta a quella occidentale, in cui i BRICS sono visti come quattro poveri scalcagnati che si incontrano e non hanno niente da dirsi. Invece i BRICS si sono voluti presentare come entità calme, ragionanti, che lavorano sulle relazioni personali e che parlano di progresso e di amicizia fra i popoli, come indicano le immagini dei loro leader sorridenti, mentre gli Stati Uniti distruggono il mondo.
1: Ed in realtà questa immagine è stata supportata proprio dalle azioni che sono state intraprese, non solo attraverso il comunicato finale di cui parleremo dopo, ma anche nei bilaterali che si sono tenuti. E siamo partite proprio dai conflitti in corso, perché è importante notare come i conflitti siano stati in qualche modo superati dalla diplomazia. I bilaterali che ci vengono in mente sono India e Cina, in cui è stato discusso della risoluzione delle controversie sui confini e del riequilibrio dei legami commerciali. In generale questo era sicuramente l'incontro più atteso. In atteso invece era che gli Emirati Arabi Uniti e l'Iran abbiano avuto un incontro di altissimo livello, mentre i due paesi, lo ricordiamo, sono in guerra fra loro. India e Iran hanno tenuto un colloquio focalizzato sulla stabilità dei mercati energetici globali e sulla sicurezza regionale, ed è importante perché Modi si è seduto a parlare con il nemico giurato degli Stati Uniti. E poi India e Russia, anche loro, hanno avuto un meeting importante, se pensiamo che al momento l'India è ancora il principale importatore di petrolio russo, bandito ovunque. E in questo colloquio si è parlato di come non pagare il petrolio in dollari, ma anche di questo parleremo dopo. E infine Russia e Cina, un meeting che forse non presenta nulla di nuovo fra i due paesi, i cui scambi economici, lo ricordiamo, avvengono al 95% già non in dollari ma in moneta locale, che hanno discusso di ampliamento delle infrastrutture che li collegano.
0: E tutti questi incontri, che sono solo una lista marginale delle decine che si sono tenuti, ci possono sembrare rilevanti, ma invece concentriamoci su come la diplomazia bilaterale e multilaterale rappresenti uno strumento fondamentale di pragmatismo geopolitico e di gestione dei conflitti e della cosa economica nel panorama globale attuale e in un mondo guidato da Trump. Attraverso il dialogo diretto tra stati con interessi divergenti o storicamente rivali, i paesi presenti hanno dimostrato la capacità di superare le tensioni e costruire canali di cooperazione economica e strategica alternativi. Tutto questo mentre i governi europei si rifiutano anche di sedersi a parlare con la Russia, J.D. Vance si rifiuta di farsi fare una foto con gli iraniani durante le negoziazioni a Islamabad, e più in generale gli Stati Uniti sono nella condizione politica che conosciamo. Nel panorama geopolitico contemporaneo, la diplomazia si configura come uno strumento fondamentale di soft power e di pragmatismo, articolandosi dentro i BRICS anche nella costruzione di narrative mediatiche alternative e nel perseguimento dell'autonomia strategica rispetto alle superpotenze dell'Ovest globale. Tale approccio permette ai paesi BRICS di separare la competizione geopolitica dagli interessi economici e di mantenere canali di dialogo aperti anche in contesti di forte tensione. E lo ricordiamo, anche se questa fosse diplomazia solamente di facciata, cosa che è pure possibile, si tratta comunque di un messaggio visibile e chiaro con cui questi paesi si pongono in uno spazio politico loro indipendente, e non sappiamo come dirlo con altre parole, in uno spazio politico sereno in cui discutere dei problemi. In questo senso, il commento che si è letto da qualche parte che in questo summit i BRICS sono diventati grandi, nel senso di adulti, sembra proprio vero, a prescindere da quanto poi questi bilaterali abbiano più o meno portato risultati tangibili, di cui del resto non si sa sostanzialmente niente.
1: I BRICS, nella dichiarazione finale, hanno approvato all'unanimità un testo in cui condannano fermamente l'atto di imporre la guerra in modo unilaterale. E parlando di conflitti, è interessante, seppur non condivisibile, il modo in cui il loro comunicato finale ha trattato certe guerre. Non c'è nessun accenno all'Ucraina e neanche nessun accenno alla guerra in Iran. C'è invece una lunghissima dissertazione sulla Palestina che non cita il genocidio, ma i BRICS chiedono il mantenimento del cessate il fuoco e un accesso umanitario pieno e senza ostacoli. Si esprimono contro lo sfollamento dei palestinesi, si oppongono anche a modifiche geografiche o demografiche della striscia di Gaza. Affermano che il diritto internazionale e gli organismi giuridici giudiziari internazionali richiedono la fine dell'occupazione e la cessazione delle pratiche che ostacolano una soluzione politica. Con questa capovolta diplomatica si assicurano la firma del comunicato da parte di Russia, Iran e Cina, invece di fare come il G7, che spesso riesce ad uscire solo con un comunicato di una paginetta oppure senza un comunicato unitario. E c'è poi un elemento interessante per il discorso che stavamo facendo prima. Non presentano la questione palestinese come qualcosa da risolvere al di fuori delle Nazioni Unite. Al contrario, utilizzano continuamente l'ONU e chiedono più spazio istituzionale per la Palestina, compresa la piena partecipazione alle Nazioni Unite e l'accesso alle istituzioni finanziarie multilaterali. In tutto questo, vogliamo ricordarlo di nuovo, non è che questo tipo di diplomazia ci piaccia e questa non è un'esaltazione delle capacità politiche dei BRICS. Stiamo solo ragionando di come leggere ciò che è successo davvero e che ci piaccia o no. Quello che è successo dimostra alta capacità diplomatica.
0: E adesso invece passiamo a parlare degli affari. I BRICS sono nati inizialmente non come alleanza politica, ma come categorie economiche di investimento. L'idea originaria riguardava soprattutto la crescita dei mercati emergenti, l'aumento degli scambi commerciali tra grandi economie non occidentali e le opportunità di investimento in paesi con ampi mercati interni, risorse naturali e potenziale industriale. La futura redistribuzione del peso economico mondiale a favore di Asia, America Latina ed Eurasia. Il commercio costituiva già la base materiale della cooperazione BRICS. I membri hanno economie che possiamo dire complementari. La Cina porta manifattura, tecnologia, infrastrutture e capitale. L'India porta servizi, informatica, farmaceutica e un grande mercato interno. La Russia invece porta energia, materie prime e un'industria militare avanzatissima. Il Brasile porta agricoltura, alimenti, minerali e energia. Il Sudafrica ancora minerali, industria regionale, accesso ai mercati africani. Il Medio Oriente porta petrolio, gas, finanza, logistica e infrastrutture. E potremmo continuare così per tutti gli 11 paesi, ma per ora vi risparmiamo. Però diciamo che questa complementarietà favorisce più scambi in valute locali, investimenti infrastrutturali e collegamenti tra banche e imprese. E nonostante il commercio intra-BRICS sia rimasto fortemente asimmetrico, con la Cina che è diventata il principale partner commerciale di molti membri, mentre gli scambi tra gli altri paesi sono cresciuti più lentamente, i BRICS hanno comunque cambiato lo scenario economico mondiale.
1: E questo si è visto nel meeting del settore privato, o BRICS Business Forum, che si è tenuto l'11 settembre, cioè alla vigilia del vertice ufficiale. Questo forum non è quindi una sessione ordinaria del summit politico, ma il principale momento di consultazione tra governi, imprese, banche, start-up e rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dei BRICS. Modi ha partecipato alla fotografia ufficiale insieme a leader politici, presidenti dei consigli d'affari e rappresentanti del mondo imprenditoriale. Putin invece si è seduto e ha partecipato ai lavori dell'intera giornata, come a dire: la Russia è open for business. Il forum ha una funzione precisa, che è quella di raccogliere le priorità delle imprese e trasmetterle ai leader politici. Nel settore privato questo è stato tradotto in una domanda concreta: come rendere più facili e sicuri gli scambi e gli investimenti tra economie BRICS, soprattutto in un contesto di crisi geopolitiche, interruzioni logistiche, sanzioni, volatilità energetica e crescente rivalità tecnologica. L'obiettivo quindi è rendere il commercio esistente più fluido attraverso la riduzione delle barriere non tariffarie, procedure doganali più semplici, standard tecnici compatibili, corridoi logistici più affidabili, pagamenti transfrontalieri più efficienti, maggiore uso delle valute nazionali e collegamento tra imprese e catene globali del valore.
0: E il programma era articolato in 5 sessioni tematiche principali. La prima su commercio e catene di approvvigionamento con riduzione degli ostacoli logistici e regolamentari, diversificazione dei fornitori, ma soprattutto resilienza delle catene di distribuzione. Poi agricoltura e sicurezza alimentare, perché lo ricordiamo, parecchi dei BRICS sono paesi in cui c'è ancora molta povertà e quindi si parlava di commercio dei prodotti agricoli, agritech, produttività, innovazione e sistemi alimentari sostenibili. E poi la discussione sul commercio intra-BRICS nei servizi, quindi informatica, servizi digitali, finanza, telecomunicazioni e nuove opportunità oltre il commercio di beni. Il quarto panel si è occupato di donne nell'economia e parlava di accesso delle imprese guidate da donne ai finanziamenti, ai mercati esteri e alle partnership transfrontaliere. Infine, un intero panel su economia digitale e innovazione, in cui si parlava di intelligenza artificiale, non i grandi problemi ultraterreni discussi in Occidente dell'AI che prende il controllo del mondo. Invece si parlava di come farci i soldi con l'intelligenza artificiale, oltre a discutere di fintech, commercio elettronico, startup e infrastrutture digitali pubbliche. E già da questa breve descrizione è possibile capire come i BRICS in sostanza si occupino di tutto, di creare un nuovo sistema completamente nuovo di commerciare.
1: E rispetto al summit precedente è stato molto evidente che i BRICS hanno smesso di parlare di una moneta comune dei BRICS o di un sistema di pagamenti unificato. Invece anche in questo i BRICS hanno preso una via molto più sottile, complessa, ramificata e potenzialmente nascosta. Hanno piuttosto rafforzato l'idea di sviluppare strumenti pratici per facilitare le transazioni tra imprese dei paesi membri, tra cui l'ampliamento delle transazioni in valute nazionali. Per le imprese il problema è duplice. Primo, c'è il costo di convertire le valute passando attraverso il dollaro. Il secondo problema è la dipendenza da circuiti finanziari occidentali soggetti a sanzioni o a restrizioni geopolitiche. Le discussioni hanno riguardato quindi pagamenti transfrontalieri più rapidi, sistemi finanziari digitali, uso delle valute locali e riduzione della dipendenza dal dollaro nelle transazioni bilaterali.
0: E adesso passiamo a vedere che cosa significa in pratica tutto questo e che tipo di accordi hanno raggiunto i BRICS. Prima di tutto bisogna ricordare che ci sono già moltissimi attori che usano moneta locale per i pagamenti, in primis appunto Russia e Cina, in cui il 95% delle transazioni avviene non in dollari e senza incorrere in sanzioni, perché nessuno sa come fanno. Poi c'è l'Iran, grande partner commerciale della Cina, che è sottoposto a sanzioni, ma nonostante questo fa affari con tutti i paesi. E poi c'è la Cina stessa, le cui più grandi imprese digitali sono sottoposte anch'esse a sanzioni. Beh, la novità di questo summit è che Russia e India hanno deciso di stabilire un sistema di pagamento digitale diretto, bypassando il dollaro. Vogliamo ricordare a chi ascolta che questo mette l'India intera a rischio di subire sanzioni secondarie e quindi di essere esclusa dalla SWIFT. Questo succederà? Ovviamente no, perché l'India ha 1.400.000.000 di persone e gli Stati Uniti non potranno sanzionare la quarta economia del mondo. Ma adesso passiamo a spiegare un attimo che cosa hanno deciso di fare.
1: Allora, l'India e la Russia hanno firmato un protocollo d'intesa che stabilisce ufficialmente un quadro normativo per collegare le rispettive reti di pagamento digitali nazionali, consentendo transazioni in valuta locale. Lo ricordiamo, l'India ha la Unified Payments Interface, che permette pagamenti col telefono senza passare per lo SWIFT, e la Russia ha Faster Payments System. L'accordo dovrebbe collegare direttamente questi due sistemi saltando lo SWIFT. Questo collegamento funge da progetto pilota fondamentale per la rete di pagamento decentralizzata più ampia, denominata BRICS Pay, che vedremo se poi verrà fatta in futuro. È importante notare che questo sistema avrà un controllo federato, che in informatica significa che invece di creare un unico sistema centralizzato o una nuova valuta comune, il modello funziona come un ponte digitale. Sia la Reserve Bank of India che la Banca Centrale della Russia mantengono il pieno controllo indipendente sulle rispettive infrastrutture e normative nazionali. Nella fase 1 il sistema sarà consumer to business e si focalizzerà sull'uso privato. Consentirà quindi a un viaggiatore o studente indiano in Russia di pagare i commercianti locali tramite Lupi. e a un viaggiatore russo in India di fare lo stesso usando la propria rete nazionale. I tempi di regolamento dei pagamenti previsti sono compresi tra 6 e 9 secondi. Nella fase 2 si passerà al business to business per consentire a importatori ed esportatori di aggirare le tradizionali reti bancarie corrispondenti e regolare grandi volumi commerciali direttamente in rupie indiane o rubli russi.
0: E quindi, per sintetizzare, i BRICS non hanno parlato chiaramente di dedollarizzazione, ma semplicemente hanno parlato di resilienza, e questa iniziativa indo-russa, ci sentiamo di sottolinearlo, ha aspetti potenzialmente dirompenti. Infatti, lo ricordiamo, l'UPI indiano è già collegato direttamente a vari paesi, tra cui per esempio la Francia, tanto per dirne una, ma ciò che è realmente dirompente è che l'India si metta in mente di creare un sistema con un paese, cioè la Russia, che è interamente sotto sanzioni, e lo faccia in maniera pubblica. Questo è un passo geopoliticamente importante che mostrerà al mondo di nuovo la fine del controllo egemonico americano. Se leghiamo questi risultati con quello che abbiamo detto prima, ossia la creazione della prima banca multilaterale in valuta locale dello SCO, ci rendiamo conto che i BRICS stanno semplicemente cercando di sparire dalla scena mediatica come attori della dedollarizzazione, usando sistemi altri, più piccoli, meno visibili, meno conosciuti, ma comunque pubblici e ben pubblicizzati, per trovare soluzioni innovative, disponibili per tutta la popolazione e resilienti al problema delle sanzioni.
1: E adesso, quando sono le 20:38, prima di parlare del documento finale con cui di base chiuderemo la puntata, ci facciamo un'ultima pausa musicale e purtroppo vi costringeremo ad ascoltare USA for Africa, We Are the World, che sicuramente purtroppo ricorderete.

0: allora passiamo appunto al documento finale uscito dal summit dei BRICS, che è lungo circa 45 pagine, un po' un rompicapo, molto noioso da leggere, con delle conclusioni relative a qualunque argomento che un governo possa essere interessato a trattare, dalla qualità degli alimenti agli armamenti. È anche un po' un capolavoro di diplomazia, perché è riuscito a mettere d'accordo 11 paesi su praticamente tutto lo scibile umano. È impossibile per noi quindi entrare nel dettaglio della dichiarazione, ma possiamo dare un po' di numeri e preparatevi perché è noioso. Citeremo queste liste di dichiarazioni perché nella dichiarazione emerge una struttura abbastanza concreta di cooperazione tra i BRICS e non soltanto dichiarazioni politiche. Ci sono gruppi di lavoro, task force, reti, sistemi di pagamento, infrastrutture di cavi, piattaforme digitali e accordi in fase di firma o implementazione.
1: Segna con l'ONU. L'ONU è un prodotto, come tutti sappiamo, e tutte della vittoria americana della Seconda Guerra Mondiale, e non funziona per niente, come sappiamo altrettanto bene. Ciononostante, i BRICS cercano il più possibile di mantenerne il ruolo centrale per quanto possibile, un po' colonizzandola, un po' sostenendosi nelle loro dichiarazioni attraverso le risoluzioni ONU. Le risoluzioni e le decisioni ONU citate esplicitamente, a cui i BRICS si rifanno e che sostengono, di cui chiedono la piena attuazione, sono 12. Quella sulla tratta degli africani ridotti in schiavitù e sulla schiavitù razziale basata sul lavoro forzato come crimine più grave contro l'umanità. La risoluzione del 79 per eliminare il colonialismo in tutte le sue forme e manifestazioni. La decisione per l'istituzione di una zona libera da armi nucleari e altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente, nell'Asia, in Medio Oriente o Asia dell'Ovest. Lo studio complessivo della questione delle zone libere da armi nucleari sotto tutti i suoi aspetti. La risoluzione quadro dell'agenda donne, pace e sicurezza e sulla partecipazione delle donne ai processi di pace. La risoluzione per sostenere la necessità di porre fine alle misure economiche, commerciali e finanziarie contro Cuba. E poi ancora la risoluzione che chiede il mantenimento del cessate il fuoco e l'accesso umanitario a Gaza. Le varie risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea Generale sulla Palestina, la risoluzione 1701 del 2006, citata due volte per chiedere la piena applicazione della risoluzione stessa nel contesto del cessate il fuoco in Libano e per fermare gli attacchi contro UNIFIL. E poi ancora la risoluzione a favore del processo politico siriano guidata dai siriani e facilitata dall'ONU e le varie risoluzioni citate nel contesto del Comitato BRICS sulla criminalità informatica, i negoziati relativi alla Convenzione ONU contro il cybercrime e la risoluzione che istituisce la giornata internazionale del dialogo tra le civiltà.
0: Altri riferimenti al ruolo delle Nazioni Unite sono la Carta delle Nazioni Unite, la riforma delle Nazioni Unite del Consiglio di Sicurezza, l'Assemblea Generale, ECOSOC, il ruolo di peacebuilding delle Nazioni Unite, il ruolo dell'ONU nella prevenzione dei conflitti, il ruolo di UNIFIL, di UNRWA per i rifugiati palestinesi, il ruolo delle Nazioni Unite nelle crisi umanitarie, il quadro ONU per la futura Convenzione Globale sul Terrorismo Internazionale, il ruolo dell'ONU sulla cybersicurezza, il ruolo dell'ONU nella sicurezza nello sviluppo sostenibile, l'Agenda 2030, il ruolo dell'ONU sulla salute, la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sulla cooperazione fiscale internazionale e la Conferenza delle Nazioni Unite sull'acqua del 2026. Infine, i BRICS affermano che le sanzioni unilaterali non autorizzate dal Consiglio di Sicurezza contraddicono il diritto internazionale e i principi della Carta ONU. Poi vengono citate la Convenzione ONU contro la criminalità informatica, la Convenzione sulla diversità biologica, quella sull'aviazione civile internazionale, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'Accordo di Parigi, l'Accordo del WTO sull'agricoltura e la Convenzione ONU contro la corruzione.
1: E un altro aspetto importante sono gli accordi, le convenzioni e i trattati che i BRICS hanno stabilito fra loro, tra cui, e preparatevi perché sta per partire un'altra lista, l'accordo BRICS sulla cooperazione e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, il trattato del Contingent Reserve Arrangement, ossia quello per la resilienza contro gli shock monetari dovuti alle varie imbecillità commerciali e guerrafondaie di Trump, il memorandum d'intesa sulla cooperazione nella regolamentazione dei prodotti medicinali, la BRICS Carbon Markets Partnership, il memorandum sulla cooperazione nel campo della standardizzazione, il memorandum sulla cooperazione nel campo della cultura fisica e dello sport, l'accordo sulla costellazione di satelliti dei BRICS, il quadro di cooperazione sportiva, il quadro di cooperazione logistica e catena di approvvigionamento, il quadro di cooperazione per lo scambio di conoscenze sulla decarbonizzazione dei trasporti, il quadro di cooperazione per il gruppo di lavoro sulle piccole e medie imprese e infine quello di cooperazione giovanile dei BRICS.
0: E poi il documento fa la lista dei risultati raggiunti per tema e vengono citati i seguenti gruppi o sottogruppi di lavoro che già dal numero danno un'idea dell'ambizione dei BRICS in qualunque settore. E sono quello antiterrorismo, cooperazione contro la corruzione, recupero e restituzione dei beni, sicurezza nell'uso delle tecnologie dell'informazione e comunicazione, scambio di politiche, cooperazione tra forze dell'ordine e ricerca, cooperazione nel campo della medicina nucleare, gruppo di esperti sulla medicina tradizionale, complementare e integrativa, industria fotovoltaica, industria chimica, piccole e medie imprese, infrastrutture di ricerca e grandi progetti scientifici o mega science, fintech e nuove tecnologie nel settore finanziario, fiscalità internazionale, statistiche sulle entrate fiscali, cooperazione sportiva, sistemi di allerta per le malattie infettive di massa. Poi sono citati 14 gruppi tematici su scienza, tecnologia e innovazione. La dichiarazione non ne fornisce i 14 nomi individuali. Gruppo presso le Nazioni Unite sulla prevenzione della corsa agli armamenti nello spazio, gruppo sulle infrastrutture digitali pubbliche e infine un nuovo gruppo proposto per le tecnologie sportive.
1: E poi ancora le task force che sono sui pagamenti, sulle partnership pubblico-privato per le infrastrutture, nuova piattaforma finanziaria di investimento, su crescita e sviluppo e sui cavi sottomarini. La cosa forse più interessante di questa dichiarazione è proprio che alla fine è difficile capire esattamente dove vogliono arrivare. E forse questa è la caratteristica più importante da cogliere, perché se guardiamo alla quantità di cose che stanno costruendo, accordi commerciali, sistemi di pagamento, infrastrutture digitali, reti scientifiche, cooperazione sanitaria, satelliti, cavi sottomarini, gruppi di lavoro, sistemi fiscali, cooperazione agricola, energetica e dei trasporti, non abbiamo davanti semplicemente un nuovo blocco politico che vuole sostituire quello occidentale. Abbiamo qualcosa di molto più complesso e sfaccettato. E lo diciamo di nuovo non per esaltare i BRICS, ma è proprio il tentativo di ripensare nel dettaglio un po' tutto. E soprattutto non c'è il tentativo di cancellare le istituzioni internazionali esistenti. Al contrario, come abbiamo detto, l'ONU viene richiamata continuamente. Le sue risoluzioni, la sua carta, le sue convenzioni, il ruolo delle Nazioni Unite nella diplomazia, nella pace, nella cooperazione internazionale. Ma contemporaneamente i BRICS stanno costruendo una quantità enorme di strumenti propri, pensati per rispondere alle loro necessità.
0: Ed è qui che secondo noi bisogna leggere la questione anche in una prospettiva anticoloniale. Per decenni una parte enorme del mondo è stata costretta a utilizzare infrastrutture finanziarie, tecnologiche, commerciali e istituzionali costruite altrove e secondo priorità stabilite sempre altrove. Il problema non era soltanto chi comandava politicamente, ma anche chi controllava i sistemi attraverso cui passavano il denaro, le merci, le informazioni, la tecnologia, la ricerca scientifica e persino le competenze. Quello che emerge da questa dichiarazione è il tentativo di aumentare la capacità dei paesi del sud globale di fare queste cose con strumenti propri, senza necessariamente rompere con il sistema internazionale esistente e certamente senza rompere con il neoliberismo, anzi cavalcandolo, ossia stanno dicendo: dentro questo sistema internazionale noi vogliamo avere una capacità molto maggiore di decidere, finanziare, produrre, scambiare, comunicare e sviluppare tecnologia secondo i nostri bisogni. Ma una cosa è difficile non vedere. È una cosa difficile non vedere, stanno costruendo infrastrutture, non soltanto dichiarazioni politiche, ma infrastrutture finanziarie, tecnologiche, scientifiche

0: hanno sempre fatto, soltanto con interlocutori diversi. Ma tutto ciò può anche aprire spazi che prima non esistevano, per i paesi sottoposti a sanzioni, per quelli indebitati, per chi cerca infrastrutture senza passare necessariamente da Washington o da Bruxelles, e anche per i movimenti che vogliono capire come organizzarsi in un mondo meno dipendente da un unico centro di potere. Ed è forse questo il punto con cui continuare a guardare l'Asia dal nostro punto di vista. Non cercare il nuovo padrone buono, perché non esiste, perché se il vecchio ordine mondiale si sta davvero indebolendo, la questione per noi non è applaudire chi lo sostituirà, è capire se dentro alle crepe di questo sistema anche i popoli finalmente potranno conquistarsi uno spazio per decidere del proprio futuro.
1: E adesso, come è da buona abitudine, ci facciamo un piccolo stacchetto per passare alle clausole di salvaguardia.

0: E dicevamo appunto clausole di salvaguardia, ne abbiamo due. Per fare questa trasmissione ci siamo affidate soprattutto ai media indiani e un pochino a quelli cinesi. Poi abbiamo ascoltato le trasmissioni YouTube di Transition Protocol e ci è stato praticamente impossibile trovare qualcosa che ci interessasse o che avesse un minimo di spessore in Occidente. Inoltre ci sentiamo di citare che dopo la fine del summit dei BRICS l'Arabia Saudita è nel frattempo uscita da Enbridge per cercare di ingraziarsi e di avere l'aiuto militare degli Stati Uniti in Yemen, nel frattempo occupato in gran parte dagli Houthi. L'Enbridge, lo ricordiamo, è uno dei sistemi di pagamento internazionale che a nostro avviso non viene più usato, quindi ci ha fatto ridere che i sauditi siano usciti proprio da quello. 20:53, siamo in perfetto orario per chiudere questa trasmissione di oggi di Roma a Bangkok, che torna fra 2 settimane. Anche in questo caso non sappiamo bene di cosa si parlerà fra 2 settimane, ma insomma vi consigliamo di sintonizzarvi sempre alle 20 tra 2 mercoledì, che non so bene che numero sia, ma siamo a ottobre, sicuro. Il 7 di ottobre, molto bene. E vi ricordiamo anche che tutte le trasmissioni precedenti di Roma a Bangkok le potete trovare sul sito di Radio Onda Rossa, così come tutti gli altri contenuti che escono da questi microfoni. Vi ricordiamo infine che la mail per contattarci è sempre ondarossa@ondarossa.info. Se avete domande su questa trasmissione o qualsiasi altra domanda per la redazione di Radio Onda Rossa, vi ricordiamo infine che il 25 di settembre, quindi venerdì, alle ore 17 in piazza Santi Apostoli ci sarà il presidio in solidarietà al collettivo Autistici Inventati e contro le sanzioni statunitensi. Detto tutto questo, noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa.
1: E ciao anche da parte mia.

Aia!

E questa è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. E come ogni mercoledì inizia sempre all'ora 21 prove tecniche di trasmissione che andrà avanti sino alle 22.30. E anche oggi saremo l'ultimo spazio in diretta, giacché 25 o'clock tornerà il prossimo mese. www.ondarossa.info è il nostro riferimento web e nel sito ci sono anche le consuete modalità di sottoscrizione per questa realtà che da ormai da lontano 1977 è completamente autogestita. Vado a tributare qualche rapido saluto. Abbiamo Anna qui a Roma, Sara Boy a Berlino, Marco Magia in Sardegna per Progetto Sonoro, al pari di Mara Lasi, anche lei che ci sta ascoltando da quella bellissima terra, Lady Calitis. Un saluto a Davide Mastrullo, Clanglore e altri progetti. Dell'Astro Rodeo, per esempio, che presto ci ascolteremo qui su queste frequenze.

I cui componenti sono secretati, si sa praticamente nulla di questo progetto milanese attivo verso la fine degli anni 80 e che in maniera opportuna Raffaele Pezzella, come dire, ritirato fuori e ristampato vari lavori appunto di quell'epoca, compreso questo arricchito da altre tre tracce rispetto all'originale, compresa questa Arro Go Go Ru. Ricordo ancora una volta da una compilation del 1987 addirittura. Altri affezionati si sono aggiunti: New Rise and Throne di Gabriele Panci, del quale è uscito un nuovo lavoro proprio con la 8 Tower Records. Alessandro Olivieri, anche lui dalla Sardegna, il fedelissimo Jean-Claude Bertot dalla Val d'Aosta. Un saluto anche a Henk il Franco Barletta, Henk lo chiameremo in causa più tardi, attraverso la collaborazione con Sokun Shibutsu Project. Bruno Pallotto anche lui, un ultimo lavoro per Birudrum, che presto ci ascolteremo in Disorder. Altra valente realtà, la Dissipazio di Nicola Criconi. Un sontuoso catalogo che comprende anche Faraway Words di Pareidolia. Pareidolia è un progetto che al proprio interno vede anche una vecchia conoscenza della scena berlinese, anche se italiana, Marta Zapparoli. Il brano omonimo che va a chiudere l'intero lavoro del 2025.

Intanto vado a salutare anche Nicola Locci, altro pezzo di Sardegna, una regione che vede molti affezionati di questo programma, anche musicisti. Questo che sta andando verso la conclusione è Faraway Words di Pareidolia, progetto italo-tedesco, tra cui Marta Zapparoli. E il titolo omonimo a concludere questo lavoro della Dissipazio del 2025, tra strati siderali, krautrock e sperimentazione.

Suona a seri versi, sono quelli prodotti da Philippi Münkel, 50% di Sunnyscape. Ben lontano dalla sua dimensione consueta del rhythmic noise, e qui tra strutture armoniche ben più audaci, in alcuni tratti, altri invece quasi da minimal dark wave. Tales from the Lower Cave è il titolo di questo ultimo lavoro di un paio di anni fa.

Stars from the Lower Cave, album variegato che in alcuni suoi segmenti va a ricordare anche i Coil di John Balance, a dimostrazione dell'abilità e dell'essere così eclettico per questo artista tedesco che opera da sempre nell'alveo dell'Antzen. Maralasi andrà a vedere Current 93 a Berlino questo weekend, sarà un ottimo live sicuramente. Per quanto invece mi riguarda, io sarò a Dresda per il Tower Transmissions, una kermesse industriale purtroppo nella sua ultima edizione, con una serie di personaggi più o meno noti, tra cui Prurient e anche Dernière Volonté, che è l'unica cosa abbastanza estranea a questo festival. Sta per uscire un suo ultimo lavoro, chissà se magari sarà ritornato, io spero, alle prime produzioni, così ad avere anche un senso la sua presenza dentro quel festival. Per chi fosse interessato, c'è anche Mark Almond che suona a Parma, se non è sbaglio, il 27 settembre. Ed è giusto per citare un altro live, il 30 settembre ci sarà a Senigallia, ma lei è in tour qui in Italia, Diamanda Galas. E proprio di Diamanda Galas ci andiamo ad ascoltare un album del 1991, il sesto, dal nome Plug Mass, che chiudeva la prima sua fase sperimentale per lasciare poi spazio a, tra virgolette, elucubrazioni di blues deviato e stravolto. Usciva allora nel 91 per la Mute, ci ascolteremo That Is

le incredibili declamazioni di Amanda Galas, una voce stupenda, un'energia incredibile, irrefrenabile, che spero abbia mantenuto nel tempo, già che andrò a vederla a Senigallia il 30 settembre. Mi auguro in cuor mio che riproponga il materiale magari un po' datato rispetto alle, tra virgolette, note più intime dei dischi dell'ultima carriera, a parte l'ultimo, che invece va un po' a recuperare appunto le vecchie sonorità. Vado a salutare una new entry, Dada Sinok, lo saluto. Abbiamo anche Angie, che vado a salutare, che ci siamo ascoltati il lunedì scorso con 2069, la sua opera, diciamo, più gothic. How do you feel today?

Cara Maglia, non ti preoccupare, lunedì sarò puntualmente qui, torno domenica, avrò quindi un giorno abbondante per recuperare. Mentre appunto il 30 settembre non andrà in onda prove tecniche di trasmissione a causa del concerto di Diamanda Galas, ma ne riparleremo chiaramente. Si va avanti, torniamo in Italia con questa collaborazione egregia tra Sokushibutsu Project di Massimo Mascheroni, Enrico Ponzoni e Enkil. Ho già detto che l'album è diviso in due parti e questa volta cominciamo a conoscere meglio la parte riservata ad Enkil di questo The Black Cat Session, le sessioni del gatto nero. Ci andiamo ad ascoltare Told Stories, parte 1.

e ci siamo goduti una gran parte di questa Todd Stories parte 1 estratta da Black Cat Session, un recentissimo lavoro con la collaborazione appunto di Enkil e di Subconscious Project. Anche qui riferimenti kraut, quasi jazz sotterraneo e naturalmente un approccio più che sperimentale per Enkil Franco Barletta. Credo anche lui della sviluppatissima colonia piemontese. Adesso andiamo da Death in Venice, anzi no, andiamo da Genuine Organ, Death in Venice la affronteremo dopo. Genuine Organ con questo mini album di qualche anno fa dal nome Tipping Point, e quindi ci inoltriamo nei calibri più importanti e più famosi dell'industrial noise. Eccola qua, Appropriate Action e Affirmative Action.

La distopica Forza d'urto che appartiene al suono Genocide Organ ormai da molti, molti anni. E spesso hanno privilegiato anche a livello di album della dimensione live, come si può anche ascoltare così dal vociare di un pubblico ansioso. Era Tipping Point del 2020. Chi ha probabilmente preso ispirazione è Per Strepo, progetto danese Force Soviet del 2024.

Progetto misterioso di origine danese, Perestrepo, anche se Perestrepo, se non ricordo male, è un latinismo e vuol dire fondamentalmente baccano, facciamo rumore. E questa era Forces of Eight, album del 2025. E vi consiglio veramente di andare nella pagina Bandcamp della Death in Venice di Eugen Vintras, dove c'è veramente dell'ottimo materiale con tanti tanti artisti e anche qualche opera in free download. E adesso, come al solito, o come spesso capita, Others 100, 100 artisti, 100 ospiti per questa opera che va a festeggiare il 25esimo anno di esistenza, appunto, del progetto Others di Massimo Mascheroni. Ora ci ascoltiamo Others 100.29 con She Retina Stimulans di Paolo Bandera. Sorry, for those of you who saw late night weekend with Moonswatch last night, we did have a film report and a commentary by Bob Peterson. Unfortunately, we had technical difficulties and cannot thank you now. I'll watch. Moonswatch tonight at 5:30.

0: da farmi accettare solo davanti a un nemico avvertito, senso che non sono capace di fare.
1: Pensai allora che lei non avrebbe mai
0: svitato lo scelto e fece questo.
2: Lasciala fare.
1: Per non deludere.
2: Lasciala fare. Lasciala fare. Lasciala fare. Lasciala fare. Lasciala fare. Lasciala fare. Lasciala fare.
1: Mi risuonò nella coscienza.
0: La tua crudeltà.
1: Non avrei mai saputo dire
0: qualsiasi barriera matematica di questo spazio-tempo. Irrompe nella pianura dei sensi di chi ti ama,
1: fraterno.
0: Credimi,
1: come se
0: non ci si comporta così
1: qualcosa di tragico.
0: Perché ora non sono solo il funzionario di uno stato imperiale.
1: Quella stessa porta psichica.
0: Sono un uomo.
3: Nel frattempo che l'imperatore era molto valentissimo fattore di conquista.
4: Tutte le nobili emozioni di amore
3: e io ero al collasso del
4: mio
3: attimo.
1: E smise di respirare.
0: Il bastone imperiale era incastrato sotto il suo torace, ovunque percepivo odore di mandorle amare, mentre il volto della donna accanto a me diveniva terreo, bianco, inespressivo, come se l'ultimo alito vitale ne avesse rivelato l'anima più intima.
5: E dopo la collaborazione di Oderze con She Retina Stimulans ci siamo goduti quest'altra invece collaborazione, sempre tra Oderz e la poetica e l'arte di Sandro Battisti, che declamava versi e considerazioni. Il tutto sempre da Oderz.100, un album che anche questa sera ci ha portato al termine di prove tecniche di trasmissione di oggi, 23 settembre del 2026. Ringrazio tutti quelli all'ascolto fino ad ora, una buonanotte ovunque voi siate, un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà. Questa voce tornerà lunedì prossimo con Disorder alle 21.30.

0: noi ci chiamavano la banda Bellini perché ci consideravano una ciurmaglia di poveracci che si divertivano a tirare i sassi e a spaccare le vetrine, perché noi eravamo dei poveracci, noi non avevamo il DNA, non avevamo il papà che faceva gli avvocati, il nonno che era stato deputato, l'architetto che tutto sommato era amico di famiglia e aveva ristrutturato il castello Sforzesco. Noi eravamo dei poveri ragazzotti, come ci potevamo permettere di prendere delle iniziative politiche, di scendere in piazza da soli? Ma come potevamo essere così? Eravamo dei poveracci, la banda Bellini.
1: E forse è stata la luce di una giornata milanese d'inverno, brutta, di una via, anche se in centrale, poco illuminata. È stata queste mascherine da pazzi, di questi 50-40 ragazzi. Forse loro non sapevano che dietro non c'era nessuno. Comunque sia, al contatto non ci siamo arrivati, perché i poliziotti e i carabinieri sono scappati. E noi ci siamo voltati e vi giuro, dietro c'era tutto il corteo.
0: Elvezio era alto, lui aveva 17 anni, era olimpionico di lancio del peso, era veramente un Ercole, è quello che lanciava il San Pietrino, ma è vera sta storia. E mi ricordo ancora questa prima manifestazione in una piccola piazza del centro, e Elvezio Rossi usciva, c'erano gli schieramenti della polizia e dei compagni, usciva, c'era un silenzio di tomba, lui prendeva il braccio e poi lanciava, e tutti guardavano, anche i poliziotti guardavano, e poi boom, clock, e poi gli applausi, e lui e il vecchio rientrava così alzando le mani.

0: Noi volevamo stare meglio, vivere meglio, mangiare, vivere, bere, scopare, essere liberi più di prima. Questo è stato il mio 68.
1: Sono voluti più di 10 anni per battere questa nuova figura operaia. Con le sue rotte radicali aveva messo in discussione il sistema della fabbrica, della produzione e del lavoro.
0: Certo che non avevamo la fabbrica di rifinimento, ma nessuno di noi voleva andare agli innocenti. A morire agli innocenti ci andavano gli altri, i nonni, i nostri padri. Noi non volevamo andare all'innocente. Casoretti, forse aveva ragione il movimento trentesco, noi non eravamo comunisti. Certo, se il comunismo è andare all'innocenti, io non sono comunista.

0: L'Ivo non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo a L'Ipo, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2 il 27 settembre.

0: non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo muscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi?

0: collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivist, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy delle utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli! Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
0: Appuntamento il 25 settembre alle ore 17 in Piazza Santissimi Apostoli.
7: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

0: te l'abbiamo detto, 87.9 06 49 17 50, per mettervi in contatto con noi, www.ondarossa.info. per chi ascoltasse la prima volta la trasmissione, purtroppo non sono solo. Buonasera Fabio.
1: Ciao a tutti, ciao Vale.
0: Allora, non posso dire più buonasera, mi sa adesso ormai. Ma buon pomeriggio.
1: Sì. No, vuole pomeriggio, buonasera.
0: Poi buon pomeriggio mi fa un po' snob, no? Buon
1: certo,
0: pomeriggio.
1: È un po' da te.
0: Cioè, noi siamo estremi, cazzo. No, sei mattino o sera, dai, no. Allora, oggi è una puntata che bramiamo praticamente da ottobre 2017, da quando abbiamo iniziato a trasmettere, perché parliamo di...
1: Parliamo di John Coltrane, perché la puntata casca, la data casca a fagiolo, visto che domani si celebrerà il centenario della nascita del grande sassofonista.
0: Quindi 100 anni di John Coltrane, auguri. Abbiamo fatto un omaggio anche prima delle vacanze estive a Miles Davis, entrambi
1: motivo.
0: 1926.
1: Una e quindi, buona annata, direi, per la musica jazz quantomeno.
0: Un'ottima annata.
1: 100 anni. Tanti anni di carriera, non 100 anni di carriera purtroppo, ma tanti anni di carriera, soltanto un'ora di tempo, quindi Ale, cominciamo.
0: Allora, senti, la prima canzone adesso io la faccio partire, noi chiacchieriamo e poi spieghiamo il motivo, perché è un brano abbastanza lunghetto. Comunque, la nostra puntata inizia con un'immagine di Coltrane che proprio lo stesso Miles Davis diede durante un'intervista nel corso degli anni 70, quando era in pieno periodo rock fusion. Un giornalista disse a Miles: sai Miles, la tua musica è talmente complicata che a volte ho l'impressione che ti ci vorrebbero 5 sax tenori, ovviamente. Miles, un po' stizzito, guarda il giornalista e gli dice: una volta ce li avevo 5 sax tenore, con quella sua voce roca, una volta ce li avevo 5 sax tenore, e il riferimento era appunto ovviamente a John Coltrane, che nel corso della sua carriera tra il 55 e il 60, con una piccola pausa in mezzo, ha fatto parte dei gruppi di Miles. A noi piace anche dare un'altra immagine di questa frase di Miles Davis, che Coltrane aveva un fuoco creativo e compositivo interiore grandissimo, sempre alla ricerca di nuove possibilità espressive, proprio come fossero 5 o comunque tanti musicisti diversi. Coltrane ripeteva: non c'è mai una fine, ci sono sempre nuovi suoni da immaginare, nuove sensazioni, e c'è sempre la necessità di purificare questi suoni e queste sensazioni per vedere allo stato puro cosa abbiamo scoperto, così possiamo capire in modo sempre più chiaro chi siamo. Ora, noi non racconteremo tutta la vita e la carriera di John Coltrane, ricordiamo solo che è nato ad Hamlet in North Carolina 23 settembre 1926, che non fu un enfant prodigio, la sua maturità è arrivata piuttosto tardi rispetto ai musicisti della sua generazione, cresciuto nella band di Dizzy Gillespie, poi con Johnny Hodges e poi con Miles Davis nel 55, che lo prese all'interno del suo gruppo. Però abbiamo scelto di iniziare a raccontare Coltrane da una data ben precisa, marzo 1960. Il nostro fa ancora parte del gruppo di Davis, ma manifesta una sempre maggiore insoddisfazione e irrequietezza. Aveva già qualche album uscito a suo nome, ma non aveva un gruppo stabile, e di fatto a 34 anni era ancora un membro della band di qualcun altro. Pochi mesi prima, nel 59, nell'arco di 2 settimane aveva inciso 2 capolavori, Kind of Blue, lo conoscete tutti e tutti, a firma di Miles Davis, e 2 settimane più tardi Giant Step a suo nome. 2 dischi completamente differenti, modale, rilassato, con quel sound rassicurante il primo, un turbine di labirintici e velocissimi cambi di accordo il secondo. Partiamo proprio da qui, il 21 marzo 1960, che succede maestro?
1: È Parigi, il 21 marzo del 1960, stiamo al Teatro Olympia, al celebre teatro, un tempo dedicato soprattutto al jazz di Parigi. Sul palco, lo diceva Ale, c'è il leggendario quintetto di Miles Davis, al suo fianco c'è Coltrane che sta spingendo il suo strumento oltre ogni limite. Su quel palco non avrebbe dovuto neanche esserci, registrato da poco un capolavoro come Giant Step, era pronto a mettersi definitivamente in proprio come band leader, però Miles si era ritrovato senza un sostituto per il suo tour europeo, e quindi sfoderando tutto il suo, diciamo, carisma, costringe in qualche modo Coltrane a seguirlo per l'ultima volta. Per lui è anche un'occasione per andare a suonare per la prima volta in Europa davanti a un pubblico notoriamente amante del jazz, soprattutto quello francese. La convivenza artistica tra due era ormai al limite, perché Coltrane appunto aveva voglia di intraprendere una sua strada, e anche durante, dai racconti anche degli altri musicisti, durante il tour, nei viaggi in bus, insomma, lui quasi non parlava con nessuno, era sempre isolato, sempre con in mano il suo sassofono, sempre a studiare, dicono, strane scale orientali, e poi capiremo perché strane scale orientali. Quella sera a Parigi, quindi abbiamo detto il 21 marzo, comincia il concerto, dove i primi quattro pezzi il quintetto attacca uno standard abbastanza celebre, si chiama Bye Bye Blackbird. Che succede? Quando dopo il solo di Miles tocca a Coltrane succede qualcosa che oggi sembra incredibile, cioè dalla platea dell'Olimpia cominciano a levarsi mormori sempre più forti, che a un certo punto esplode in una vera e propria selva di fischi, quando, e questo succede proprio quando Coltrane chiude il suo solo. Il pubblico francese è infastidito da quel sound, è troppo forse dense, è troppo viscerale, non lo capiscono, hanno nelle orecchie, anche questo lo diceva Ale prima, che End of Blue era uscito in Francia poche settimane prima, quindi loro stanno di fatto assistendo al futuro del jazz senza avere le coordinate per decifrarlo, o quantomeno non ancora, perché soltanto due anni dopo Coltrane risuonerà nello stesso posto, lo stesso standard, e in quel caso riceverà una vera ovazione. Il 21 marzo è importante anche per un altro motivo: sempre a Parigi si consuma un altro evento chiave per la storia che vi racconteremo stasera, cioè Miles Davis, prima del concerto, entra in un negozio di musica, vede un sax soprano, lo compra e lo regala a Coltrane. Più che un gesto d'affetto, che non credo sia nello stile, non era nello stile di Miles, sembra quasi un passaggio di testimone, con quello strumento tra le mani, che in realtà non sarà proprio lo stesso, da lì a pochi mesi Coltrane inciderà My Favorite Things, ma anche qui sarà Ale a raccontarvelo bene. Noi ora ci ascoltiamo soltanto il solo di John Coltrane su Bye Bye Blackbird, e dal vivo all'Olimpia, abbiamo detto il 1960, allacciate le cinture di sicurezza, se siete in macchina accostate e non fischiate.
0: Come no, preparatevi a fischiare.

a smettere di prendere eroina. E gli regalò il terzo favore, gli regalò il suo primo sax soprano. Il soprano disse all'epoca Coltrane: mi permette di suonare cose più leggere, cose che hanno una pulsazione più delicata. Dopo la gravità del tenore è un sollievo passare al soprano. E anche questo passaggio, no, per tornare al fuoco di cui abbiamo parlato prima, di cui abbiamo accennato all'inizio, ci fa capire quanto Coltrane era curioso e voglioso di spingere sempre oltre la sua musica. Infatti è difficile che un musicista, soprattutto in età matura e ormai con una carriera già avviata, decida di cambiare strumento. E noi arriviamo al 21 ottobre del 1961, perché Coltrane entra negli studi di registrazione dell'Atlantic per registrare un disco fondamentale che è My Favorite Things. La traccia ve la faccio sentire, la mettiamo in sottofondo, la conoscete probabilmente tutti e tutte, visto che è il suo brano più famoso, il brano che fino alla sua morte suonerà sempre nei concerti live. Era un valzer tratto da un musical all'epoca di successo di Broadway, che Coltrane trasformò in un magnifico brano, apportandovi tutta una serie di cambiamenti in apparenza piccoli ma significativi. Ne cambia la struttura, alterna la tonalità maggiore a quella minore, dilata il tempo, eccetera eccetera. Era un'operazione questa che si usava molto all'epoca, prendere canzoni più pop e trasformarle poi in brani jazz. Coltrane disse a riguardo: di tutti i brani che ho registrato è il mio preferito, non lo rifarei in nessun altro modo. Questo valzer è fantastico, se lo suoni lento senti il gospel, se lo suoni veloce possiede altre innegabili qualità, si rinnova a seconda dell'impulso che gli dai, ed è il motivo per cui non la suoniamo sempre sullo stesso tempo. L'album My Favorite Things è anche importante perché per la prima volta compaiono due dei quattro componenti storici del grande quartetto. Il terzo è naturalmente Coltrane, che formeranno lo storico quartetto, uno forse il più grande gruppo della storia del jazz. C'è infatti McCoy Tyner al pianoforte, un elemento cruciale per il sound del gruppo con cui Coltrane aveva già suonato in precedenza, e poi c'è Elvin Jones alla batteria, un musicista che corteggiava da tempo. Noi adesso ci ascoltiamo Every Time We Say Goodbye, che ci dà anche la possibilità di ascoltare uno dei i pezzi da 90 del repertorio di Coltrane, ovvero le ballads, perché insomma andatevi a ascoltare una ballads di Coltrane se non lo conoscete, e veramente non potete restare indifferenti.

0: con il piatto forte della Ballads, piatto forte in casa Coltrane. Questa era Every Time We Say Goodbye. Piccola precisazione, abbiamo sbagliato, ho detto che la registrazione è stata fatta nell'ottobre 61, no, ottobre 60, il disco è uscito nel 61.
1: Comunque fatto sta che quel sassofonista che a Parigi vi rifà così tanto fischiato dopo il boom di My Favorite Things è l'uomo più conteso del jazz. Nel 1961 John Coltrane firma un contratto d'oro con la

ha dato il titolo di Chasing the Train. Questa è la consacrazione definitiva del quartetto. No, scusate, e così nasce il quartetto. La consacrazione però definitiva del quartetto arriva l'anno successivo, nel 1962, con un album intitolato semplicemente Coltrane, il secondo album della sua discografia a portare il suo cognome come titolo. Il primo era quando Coltrane aveva 33 anni, nel 1956, proprio appunto uscito con la Prestige Records. E scegli lo stesso titolo, non certo per mancanza di fantasia, ma una dichiarazione di intenti, un manifesto quasi a voler sancire un nuovo e un vero inizio della sua carriera musicale. Da questo capolavoro vi facciamo ascoltare una traccia intitolata Tunji. Dietro questo pezzo c'è una bellissima storia di amicizia, ma anche di radici comuni. Coltrane infatti compose il brano per dedicarlo a Babatunde Olatunji, che era un percussionista nigeriano che in quegli anni stava facendo impazzire l'America, soprattutto l'America nera, con i suoi ritmi africani. I due erano legatissimi, tanto che Coltrane lo aiuterà proprio dal punto di vista economico ad aprire un centro culturale africano ad Harlem. E c'è un fatto che lega ancora di più i destini dei due: l'ultimissimo concerto di John Coltrane nel 1967, ci arriveremo, e di cui esiste per fortuna una registrazione, avverrà proprio sul palco del centro culturale dell'amico Olatunji. Tunji è un blues ipnotico, a guidarlo è il contrabbasso di Garrison, che sembra quasi evocare una danza ancestrale. Questo è il John Coltrane Quartet, la canzone è Tunji.

0: E questa è la Tungi per il John Coltrane Quartet. Vi ricordo che questa è sempre la Onda Rossa, questa è sempre Note Cose Città. Vi stiamo facendo sentire un po' di musica di questo gigante del Novecento, di questo musicista incredibile nato appunto 100 anni fa. Il quartetto, appunto, l'ha detto Fabio, ormai è ammirato, riconosciuto ovunque, e Coltrane è un faro per la comunità del jazz come interprete, ma anche come compositore. Sono finiti i tempi dei fischi e dopo l'album Coltrane nel 1962 arrivano tutta una serie di dischi incredibili. Ve ne nomino qualcuno: Duke Ellington e John Coltrane, in cui c'è appunto il Duca che si siede al pianoforte, c'è Ballads per la Impulse, sempre tutti questi dischi, John Coltrane e Johnny Hartman, insieme al cantante Johnny Hartman nel 1963, stesso anno Impression, stesso anno Coltrane Live Birdland, perché aveva un contratto, doveva far uscire, mi sembra, 3 dischi l'anno almeno, sì. Tant'è che lui si lamentava, perché questo l'abbiamo detto all'inizio, l'abbiamo un po' accennato, Coltrane era un grande studioso del suo strumento e
1: più che studioso era ossessionato,
0: quindi quando non incideva dischi era in tournée, quando non era in tournée letteralmente studiava, e a un certo punto si lamentava pure, perché dice: sì, sono finiti i problemi economici, il gruppo c'è tanto successo ma non ho tempo per studiare, quindi per lui era anche una grande frustrazione. E arriviamo al 1964, perché ci andiamo ad ascoltare uno dei lavori più belli registrati dalla formazione, a nostro parere naturalmente, un lavoro che ha avuto forse la sfortuna di trovarsi a ridosso di quello che viene considerato il capolavoro assoluto del quartetto, ovvero...
1: Vabbè, quello che è, dai. Non che viene considerato, possiamo dire quello che è il capolavoro.
0: Quello che è considerato a Love Supreme 1965, e quindi ne viene un po' oscurato, ma Crescent, ovvero il disco che ci stiamo per ascoltare, ne è a tutti gli effetti il padre, in quanto all'interno di questo album troviamo, per dirla come la dice Ashley Kahn sul suo bellissimo libro Love Supreme, tutti i bozzetti che daranno poi vita al grande dipinto che è appunto Love Supreme. Pubblicato alla fine del 64, Crescent segna una sorta di pausa stilistica dove Coltrane trova il perfetto equilibrio, perché trova una sorta di stasi dalla ricerca continua, furenta, avanguardistica, a vantaggio di contemplazione e serenità. Ed è proprio qui che entra prepotente un altro aspetto che resterà nella musica di Coltrane per il resto della sua vita, ovvero i 2 anni e mezzo che restano fino alla fine di luglio 1967, ovvero un aspetto religioso ma ancora di più spirituale. Credo, dichiarò Coltrane, che la musica possa rendere il mondo migliore, e se ne sono capace voglio contribuire a farlo, voglio parlare all'anima delle persone, anima che senz'altro raggiungerà con A Love Supreme l'anno successivo, che divenne poi tra l'altro il suo album più famoso e venduto. Noi da Crescent ci ascoltiamo lo Swing Bessie's Blues, che è una sorta di banco di prova di Resolution, che è il secondo movimento di A Love Supreme. Bessie's Blues, John Coltrane Quartet.

0: il blues di Bessie per il John Coltrane
1: Quartet. Grande blues di Bessie. Ale vi ha appena raccontato di Crescent, di Love Supreme, che appunto dicevamo è un monumento assoluto, oltre che il suo disco più venduto e oltre ad essere il disco più celebre della storia del jazz insieme a Kind of

0: chiamata allora, o se preferite friggezza, a quella scena che lo riconosceva come indiscusso maestro, tra lui proprio nel 1965 a dare la benedizione, tra virgolette, la benedizione definitiva, registrando, ce l'abbiamo in sottofondo, quell'incredibile manifesto collettivo intitolato Ascension. Il passaggio successivo però per Coltrane era portare quella libertà totale dentro la sua band, per questo decide di allargare il nucleo storico. Siamo sempre nel 1965, è un anno magico della sua, per la sua carriera discografica, la sua carriera musicale. Il mese è quello di, ho detto, scusate, novembre 1965, entra nuovamente in studio per registrare Meditations, al quartetto si aggiungono altri due musicisti, il grande sassofonista Pharoah Sanders e il secondo batterista Rashed Ali, che di fatto è stato chiamato a sabotare il lavoro di Jones e a sabotare soprattutto il tempo regolare in un flusso continuo di ritmi. Ma noi non ci addentriamo in questo perché non abbiamo negli strumenti e probabilmente, insomma, lo spiegheremo anche male. Sarà questo comunque l'ultimo atto del quartetto classico, anche se non erano più soltanto loro quattro. Direi a poco Mecco e Elvin Jones, esausti e frastornati dalla direzione presa da Train, lasceranno il gruppo.
1: Mecco e Tyner a un certo punto dice: io me ne sono andato perché non riuscivo neanche più a sentire quello che
0: semplicemente
1: suonavo,
0: non mi ascoltavo più. Invece Jones se ne va perché non si prende umanamente con l'altro batterista e...
1: Sì, e poi dice: un conto per me era suonare le mie belle poliritmie su un ritmo bello scandito dove mi potevo divertire, qua suoniamo
0: sull'acqua.
1: Praticamente sì, sull'acqua.
0: Comunque l'album è proprio di acqua, è una tempesta di fuoco, non è proprio un po' il contrario, è una tempesta di fuoco e di misticismo che si chiude con una piccola osi che state per ascoltare. Questa canzone si chiama Serenity, il titolo non credo sia, credo sia non casuale. Dopo il caos, dopo le urla del sax e dopo la distruzione di ogni regola, Coltrane ritrova la pace. Anche noi sinceramente la troviamo con lui, perché se ascoltate l'intero album non è la cosa più facile del mondo. Comunque questo è John Coltrane e questa è Serenity.

0: Serenity per John Coltrane, questa è sempre Radio Onda Rossa, sempre Note Cose Città, 19 e 19, ancora abbiamo fortunatamente qualche minuto perché ci dobbiamo andare ad ascoltare l'ultimo train. In questa puntata naturalmente abbiamo dovuto cercare di mettere su una scaletta che tenesse ovviamente conto anche della durata delle canzoni, molti brani magnifici hanno delle durate purtroppo diciamo improponibili radiofonicamente, però volevamo approfittare anche in questo slot per accennare a tutto quello che non abbiamo detto, almeno ad alcune cose che non abbiamo detto che ci sembrano importanti per chi non conoscesse la figura di John Coltrane. Non abbiamo parlato per esempio delle influenze del Coltrane che si avvicina al jazz, l'ammirazione ovviamente all'epoca per Charlie Parker, che ha rappresentato poi il faro che Coltrane ha rappresentato anni dopo con Lemon Hawkins, Lester Young, la gavetta con Gillespie Giorni Oggi, invece mi sembra che ne abbiamo parlato. Non abbiamo parlato di una figura fondamentale nella sua vita, ovvero Thelonious Monk, che a casa della Marchesa Pannonica si metteva al pianoforte e spiegava a Coltrane l'armonia. Tra l'altro i due hanno registrato un bellissimo album e Coltrane ha fatto anche alcuni live al One Spot, un locale di New York, al Five Spot, e ce n'è soltanto uno di cui abbiamo ancora la registrazione, sentitevelo, non si sente molto bene, però è particolare perché Coltrane è ancora molto giovane e Thelonious Monk durante gran parte dei soli di John Coltrane si alzava dal pianoforte, lo lasciava solo, si andava a sedere in un tavolino in prima fila, si gustava il suo sassofonista, ne approfittava per farsi un bicchierino e quattro chiacchiere e poi, come se nulla fosse, si risiedeva al pianoforte quando toccava poi a lui. Non abbiamo parlato dell'influenza, l'abbiamo accennata soprattutto nell'ultima parte della sua carriera, di Ornette Coleman, e si sente tanto, che tra l'altro insieme ad Albert Tyler e ai rispettivi quartetti suonarono proprio il giorno del funerale. Apro e chiudo parentesi, Amiri Baraka, Leroy Jones scrisse: John è il padre, Ornette è il figlio, Albert Tyler è lo Spirito Santo. Non abbiamo parlato dell'ammirazione per Ravi Shankar, dell'ammirazione reciproca con Miles Davis come artisti, perché poi come persone non si prendevano molto, mi permetto anche la libertà di dire forse un po' anche per il caratteraccio di Davis, eh? E non abbiamo parlato anche del Coltrane impegnato politicamente, quello che ha scritto Alabama. Vogliamo chiudere, poi non abbiamo neanche tempo per parlare dell'eredità che ha lasciato John Coltrane, non soltanto nel mondo del jazz, nel mondo della musica in generale, insomma basterebbe Carlo Santana e John McLaughlin che l'hanno omaggiato mille volte, e poi chissà,
1: i Grateful Dead che ci hanno costruito la prima parte di Gatiera, insomma.
0: E chissà quante altre cose ci sarebbero da dire. Vogliamo chiudere con due album usciti postumi, registrati pochissimo prima della morte di Coltrane. Il primo è uscito postumo nel 1974, quindi 7 anni dopo la morte, sì, e l'altro ce lo presenterà Fabio in chiusura. Il primo si tratta di Interstellar Space, registrato il 22 febbraio 1967. Sono 6 duetti soltanto di sax e quel demone di Rush Daly, quindi sassofono e batteria, e Lewis Porter dice: è ottimo per capire il treno dell'ultimo periodo. Ultimo periodo che è stato anche molto discusso dai musicisti, dai fan, perché il suono di Coltrane a quel punto era davvero libero. E dai quei 6 duetti ne abbiamo scelto uno che si chiama Jupiter.

0: insomma, è avanguardia fino a se stessa o è musica?
1: O è musica. Un'altra cosa che non abbiamo detto, per esempio, anche l'apporto importante della sua seconda moglie, Alice. Che
0: adesso,
1: è... sì. Ah, lo dici tu, vai.
0: No, insomma, la citerò adesso, come vi ha appena raccontato Ale. Siamo all'ultimo capitolo della vita di John Coltrane. Nel 1967 Train sta morendo, un cancro al fegato lo sta consumando in silenzio, ma lui continua a suonare, a cercare, sembra voler correre più veloce del tempo che gli resta, che lui capisce che appunto che è poco. Lo dicevo prima, il 23 aprile 1967 sale sul palco dell'Ola Tunji Center di Harlem per quello che sarà il suo ultimo concerto. Neanche tre mesi dopo, il 17 luglio, il mondo perde uno dei più grandi geni del Novecento. Poco prima di andarsene, proprio negli stessi giorni in cui registrava quello che abbiamo ascoltato, quello che diventerà Interstellar Space, Coltrane approva la pubblicazione di quello che a tutti gli effetti è il suo testamento spirituale, Expression. È un disco registrato tra dolori che immaginiamo lancinanti, però non suona affatto come un lamento, ma anzi, al contrario, suona come un inno alla vita e alla trascendenza. C'è un dettaglio che fotografa bene il Coltrane di quei mesi: l'album esce senza nessuna nota di copertina. Al produttore Bob Thiel, è uno dei personaggi che non abbiamo citato, importanti, ma non abbiamo tempo in questa puntata, dice chiaramente: ormai sono stanco delle parole, non so cos'altro ti possa dire sul mio lavoro, lasciamo che sia la musica a parlare da sola. E a far parlare la musica in questo album c'è un quintetto formato da Pharoah Sanders al flauto, in realtà lui è un tenorista ma in questo caso si presta a suonare il flauto, dal fedele Jimmy Garrison al basso, che sarà l'unico dello storico quartetto a rimanergli a fianco fino alla fine, dalla batteria di Rashid Ali, l'abbiamo appena sentito, e come accennava Ale, dal pianoforte di Alice Coltrane. Alice in particolare non è soltanto la moglie di John, ma è la sua anima gemella artistica, è l'unica per lui capace di sostituire McCoy Tyner, che sempre Ale diceva prima ha avuto un'importanza fondamentale nel sound del quartetto. Sarà lei a raccogliere poi l'eredità spirituale del marito.
1: Una cosa curiosa poi è stata anche che lui ha regalato ad Alice poco prima di morire un'arpa, che poi Alice diventerà anche una grande arpista oltre che una grande pianista. Purtroppo l'arpa è stata ordinata, ma è arrivata dopo la morte di Coltrane, e lei l'ha usata, diciamo, in tutti i suoi album solisti molto molto belli.
0: Noi la traccia che abbiamo scelto per chiudere la puntata, il brano di apertura di Expression, il brano si chiama Ogunde. Ogunde è una rielaborazione di un canto sacro afro-brasiliano dedicato a Ogun. Ogun è una divinità yoruba del ferro, del metallo e appunto della trasformazione, quindi certamente non è casuale che è andato a scegliere quel canto lì. È una composizione densa di significato, idealmente chiude un cerchio che si è aperto con la Love Supreme e, dicevo, a tutti gli effetti il congedo di un gigante che ha cambiato per sempre la storia della musica, non soltanto, e insistiamo su questo, non soltanto della musica jazz. Prima di mandarla, noi salutiamo, perché poi chiudiamo con la canzone, con l'ultimo pezzo, con Ogunde. Appunto, martedì prossimo torniamo in onda e torneremo proprio sulla terra, faremo tutt'altro, faremo
1: andiamo
0: le novità di
1: quei
0: dischi che ci siamo persi tra luglio, agosto e settembre, adesso capiamo come.
1: E vi lasciamo a Tabula Rasa, che arriverà dopo di noi alle 20, a seguire Simiglia, a proseguire il martedì musicale di Radio Onda Rossa.
0: Sostenete la radio.
1: Sostenete Radio Onda Rossa, non penso che ci sia altro da dire, penso che John Coltrane
0: l'autore possa... John Coltrane, la canzone Ogunde.
1: Ciao a tutte, ciao a tutti.

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilli Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

0: il lancio delle bottiglie incendiarie con quasi diarie per sei cristiani sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa, la voce
2: della cultura antagonista.

0: Ciao a tutte, ciao a tutti, questa è Radio Onda Rossa, comincia Nota Cosa Città. Se vi foste persi le puntate precedenti, Nota Cosa Città, trasmissione che dal 2017 va in onda su queste frequenze, solitamente era un orario prima le 20, poi le 20 e 15, poi ancora le 20, per la prima volta quest'anno siamo retrocessi alle ore 18:30. Al nostro posto e ci sarà tabula rasa, quindi restate in onda e poi, come di consueto, il buon Simiglia. Allora, questa è Radio Onda Rossa, l'abbiamo detto, 87.9 06 49 17 50 per mettervi in contatto con noi, www.ondarossa.info. Per chi ascoltasse la prima volta la trasmissione, purtroppo non sono solo. Buonasera Fabio.
1: Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao Ale.
0: Allora, non posso dire più buonasera, mi sa, adesso ormai buon pomeriggio. Sì.